0: Il tasso di occupazione delle carceri svizzere continua a crescere con il concordato latino composto da Svizzera francese e Svizzera italiana. Sono ormai in uno stato di sovraccarico permanente e quelli tedescofoni vicini alla soglia critica. A lanciare un nuovo allarme in un comunicato stampa pubblicato questo martedì 19 maggio è il centro svizzero di competenze in materia di esecuzione di sanzioni penali, che è il nostro interlocutore di oggi all'interno del nostro dossier dedicato al sovraffollamento del sistema carcerario elvetico. Barbara Camplani, che ha anche curato tutto questo dossier, ha raggiunto telefonicamente Fleurus Mulder, vice direttore del centro e responsabile della formazione del personale nell'ambito delle privazioni di libertà, e Christophe Urviller, responsabile dell'unità monitoraggio della privazione di libertà. Un'occasione anche per meglio conoscere il ruolo e gli obiettivi del Centro Svizzero di Competenze, come ci spiega Fleurus Mulder.
1: Merci d'abord de nous donner la possibilité de se présenter pour la Suisse italienne. Le CSCSP, c'est une abbréviation un peu compliquée.
2: Il CSCSP, l'acronimo è un po' complicato, è essenzialmente il Centro Nazionale di Competenze per le questioni relative alla privazione della libertà. Noi non gestiamo direttamente le carceri, questa è una responsabilità dei cantoni. Il nostro ruolo è quello di rafforzare il sistema a livello nazionale, in particolare attraverso la formazione del personale, la formazione dei detenuti e l'allocazione delle risorse ai diversi attori. Siamo cioè il centro di competenza che garantisce la coerenza e la professionalizzazione del settore. Non sostituiamo i cantoni, ma ti supportiamo con la formazione, lo sviluppo di basi comuni e la condivisione delle conoscenze. Il nostro ruolo è anche quello di rafforzare la coerenza e la qualità del sistema carcerario a livello svizzero attraverso, appunto, in primis, la formazione del personale che comprende sia agenti penitenziari, sia dirigenti e, secondo, la formazione dei detenuti, che contribuisce al loro reinserimento nella società. Un terzo aspetto concerne poi il coordinamento, gli standard e gli scambi, mentre il quarto consiste nel monitoraggio della privazione della libertà in Svizzera, gestito dall'unità organizzativa diretta da Christophe Urviller.
3: Come je vous disais tout d'abord, e proprio questa settimana il CSCSP, lo scorso martedì 19 maggio, ha pubblicato un nuovo comunicato stampa sulla sovrappopolazione carceraria in aumento, dati che si sommano a quelli pubblicati due settimane fa dall'Ufficio Federale di Statistica, secondo i quali emerge che in Svizzera nel 2025 è stato raggiunto un nuovo record per quanto concerne le condanne di persone adulte. Christophe Urviller, qual è il vostro commento e reazione a queste cifre in crescita nel nostro paese? È en train de grandir.
4: Oui, en effet, on constate tout à fait le même.
5: Sì, in effetti nel monitoraggio sulla privazione di libertà del CSCSP stiamo constatando esattamente lo stesso fenomeno che emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Innanzitutto è importante sapere che delle 111.000 persone condannate nel 2025, solo una piccola minoranza finisce in carcere con una pena privativa della libertà. Questa minoranza rappresenta circa il 6%, mentre la stragrande maggioranza sconta solamente, per così dire, una pena pecuniaria. Ma non voglio relativizzare il problema. Infatti, da molti anni assistiamo a un aumento della popolazione carceraria in quasi tutti i cantoni svizzeri. Parliamo di un aumento del 25% dall'anno 2000 e questo dato corrisponde perfettamente all'evoluzione demografica della popolazione in Svizzera, che pure è cresciuta intorno al 25% negli ultimi 25 anni. Quindi i due fenomeni avanzano di pari passo e ovviamente influenzano il numero di persone incarcerate. Il terzo dato importante è che le infrastrutture carcerarie non si sono sviluppate allo stesso modo negli ultimi 20 anni, ma solo dell'11%. Ed è per questo che il tasso di occupazione delle carceri è aumentato significativamente.
3: le raisons et surtout les raisons de la disparité.
6: Fra gli aspetti interessanti che emergono da anni anche dai monitoring del CSCSP, quello di un divario fra i cantoni tedescofoni da una parte e quelli francofoni e italofoni dall'altra. Allora, in questi ultimi la sovrappopolazione carceraria è più accentuata, 110% nel canton Vaud, 112% nel canton Ginevra, rispetto per esempio al 90% del cantone Argovia o all'86% di Zurigo. Christophe Urwiller, come si spiega questa disparità? Quali sono le ragioni?
3: Cette disparité, quelles sont les raisons?
4: Oui, alors tout d'abord, il faut voir que le taux d'occupation peut varier.
5: Constatiamo differenze tra i cantoni francofoni e tedescofoni, ma anche all'interno di uno stesso cantone. E poi i tassi di occupazione variano anche tra la detenzione preventiva, ovvero prima della sentenza, e l'esecuzione delle pene privative di libertà. Le differenze più significative sono però proprio quelle tra le regioni linguistiche, ovvero tra la Svizzera tedescofona da una parte e la Svizzera latina dall'altra. E sono coinvolti numerosi fattori. Non esiste una singola ragione per spiegare questo divario. Possiamo affermare che non siamo di fronte a una diversa criminalità o differenti reati, ma sono le pratiche degli attori coinvolti nelle condanne e nelle esecuzioni delle pene a variare, a seconda della regione linguistica. Variano cioè le attività della polizia, le priorità, le strategie, le pratiche della procura e, infine, quelle delle autorità preposte all'esecuzione delle pene. Tutte queste prassi, diverse tra Svizzera tedescofona e Svizzera latina, influenzano il tasso di occupazione delle carceri.
4: L'ensemble des pratiques des acteurs a une influence sur le taux d'occupation.
3: Nel 2024 emergeva anche il problema dell'alto tasso di suicidi all'interno delle carceri svizzere. Secondo un rapporto del Consiglio d'Europa, nel 2022 una media di 20,2 detenuti ogni 10.000 è morta per suicidio all'interno delle carceri svizzere, rispetto a una media europea del 5,3. Solo la Lettonia ha registrato un tasso più elevato, 21,7. Allora, il CSCSP non può commentare questo rapporto europeo. D'altra parte, Mulder, voi siete i responsabili della formazione del personale in materia di privazione della libertà, quindi le chiedo qual è l'impegno del vostro centro a questo riguardo, come preparare adeguatamente il personale carcerario e sensibilizzare sul tema della salute mentale della popolazione carceraria.
6: Sul tema della salute mentale détenus.
1: Je pense qu'il est important de voir la question un petit peu plus large.
2: Credo sia importante guardare a questa questione da una prospettiva più ampia, partendo dal fatto che lavorare nelle carceri oggi è molto più impegnativo che in passato. Si tratta di un ambiente estremamente complesso e delicato a livello umano, che richiede ai professionisti di agire con responsabilità, autonomia e discernimento. A tal proposito abbiamo iniziato a modificare i nostri programmi di formazione, introducendo il concetto di sicurezza dinamica, un metodo di lavoro in cui il personale cerca di instaurare e mantenere un rapporto con le persone detenute. Molto concretamente, oggi gli agenti di custodia non si limitano più ad aprire le porte delle celle, ma accompagnano e supportano i detenuti a livello umano, utilizzando questo approccio di sicurezza dinamica che contribuisce alla supervisione individuale e anche alla riuscita del reinserimento sociale. Per noi è fondamentale preparare il processo di reinserimento, che deve iniziare non appena le persone entrano nel sistema carcerario, e strutturarci di modo che la salute mentale e la prevenzione del suicidio siano pienamente integrate nei programmi di formazione di base e continua del CSCSP. La questione non viene affrontata esclusivamente dalla prospettiva specifica del suicidio, sarebbe un po' riduttivo, ma adottiamo un'ottica più ampia per garantire un'assistenza professionale e umana ai detenuti in un contesto di forti pressioni istituzionali come il sovraffollamento, che crea maggiori tensioni tra gli individui. Vi do un esempio concreto sulle nuove metodologie che oggi usiamo nella nostra formazione. Anche grazie

0: longtemps notre système pour se former spécifiquement des sujets.
1: Et donc des cadres dans la formation et dans la formation continue et
2: dunque,
1: des
2: moduli specifici nella formazione continua, programmi speciali all'interno delle carceri svizzere che ci aprono alle prospettive future. Christoph Urwiller, quali sono le soluzioni che si profilano all'orizzonte per contrastare il problema ormai strutturale del sovraffollamento carcerario? Allora, fra le vostre pubblicazioni recenti, proprio nel gennaio 2026 avete pubblicato un rapporto di riferimento nazionale per la pianificazione degli istituti penitenziari dal 2025 al 2050. E quali sono le principali linee direttrici che emergono da questo rapporto?
1: Solution qui se dégage dans ce rapport.
3: Ce rapport fait justement partie de la solution.
4: Il rapporto pubblicato a inizio 2026 è effettivamente parte della soluzione, perché è la prima volta che i cantoni svizzeri si riuniscono per creare un quadro comune, una comprensione condivisa del sistema carcerario svizzero e del sovraffollamento delle carceri. E credo che questo sia un risultato importante. Nel rapporto abbiamo di nuovo constatato, come vi accennavo prima, che le capacità delle infrastrutture carcerarie non sono cresciute di pari passo con l'aumento della popolazione svizzera. Quindi ora c'è una carenza di spazio ed è importante creare nuove capacità. Questo è un aspetto su cui i cantoni stanno attualmente lavorando. Perciò in futuro il problema del sovraffollamento carcerario è probabile che diminuisca, ma non scomparirà del tutto. La costruzione di nuove capacità sta creando delle riserve, innanzitutto perché è molto costoso e poi perché nei cantoni sono in corso anche discussioni su possibili alternative alla detenzione con privazione di libertà. Esistono già delle sanzioni fuori dal carcere, come per esempio i lavori di pubblica utilità, ma ci sono anche altre potenziali possibilità in questo senso. Il rapporto sottolinea inoltre l'importanza di un maggiore coordinamento e di strategie comuni tra i vari soggetti del sistema penale svizzero, affinché ogni attore contribuisca alla riduzione del problema del sovraffollamento. Ci sono poi ulteriori aspetti importanti, per esempio il fatto che gruppi specifici di detenuti, come gli anziani, le donne o le persone con problemi di salute mentale, necessitino di servizi infrastrutturali migliori e di un'offerta adatta ai loro bisogni, per una cura adeguata di queste persone.
1: I bisogni e le carenze del sistema carcerario svizzero al centro di un rapporto nazionale pubblicato a inizio 2026 dal Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione di sanzioni penali, che per la prima volta ha riunito i principali attori svizzeri per elaborare soluzioni condivise contro il problema ormai strutturale del sovraffollamento delle carceri del nostro paese. Ne abbiamo parlato con Florius Mulder e Christoph Urwiller, rispettivamente vice direttore e responsabile del monitoraggio del Centro Svizzero di Competenza in materia di esecuzione e sanzioni penali.

Il primo movimento moderato nobile del concerto in re maggiore opera 35 di Erich Wolfgang Korngold, in una storica registrazione del 1953 di Asa Eifetz, tratta dal CD Korngold Violin Concerto in D, Alfred Wallenstein, conducting the Los Angeles Philharmonic Orchestra, la Lo Sinfonia Espagnol, William Steinberg, conducting the RCA Victor Symphony Orchestra, introduce la recensione che ho pensato di dedicare al concerto che lo scorso 11 maggio ha visto al Teatro alla Scala, protagonista la Tonale Orchester Zürich, diretta da Paavo Järvi, interprete di musiche di Korngold, solista Maria Dueñas e Tchaikovsky. Un saluto intanto da Luisa Sclocchi. Un Piermarini gremito ha accolto il debutto scaligero della giovane stella del violino Maria Dueñas, con lei la Tonhalle Orchester Zürich, diretta da Paavo Järvi, orchestra ospite della programmazione firmata Filarmonica della Scala. In programma il concerto in re maggiore, opera 35, di Erich Wolfgang Korngold, e la Sinfonia numero 5 in mi minore, opera 64, di Piotr Ilyich Tchaikovsky. La serata si apre sullo straordinario violinismo di Dueñas, interprete capace di unire a grande solidità tecnica incredibile maturità espressiva, che nell'approccio al violino ricorda per energia, brillantezza di suono ed esuberanza l'Anne-Sophie Mutter degli esordi. La serata è proseguita sulle note della celeberrima quinta di Tchaikovsky, nella cui lettura la compagine orchestrale elvetica, sotto la guida del suo direttore musicale, ha dato prova di grande virtuosismo e omogeneità timbrica, con sezioni degli archi dalla grande compattezza e una notevole duttilità nel farsi materia plasmata dal gesto di Järvi. Un encore come il Vals Triste di Jean Sibelius ha confermato la magia muovendo da pianissimo assolutamente mozzafiato tra un'infinita gamma di sfumature di colori. Abbiamo citato il concerto per violino in re maggiore di Korngold, su cui si è aperta la serata dedicato ad Alma Mahler, che è la prima composizione di Erich Wolfgang Korngold iniziata con la cessazione della Seconda Guerra Mondiale. Korngold, che dal 1934 lavorava per l'industria cinematografica di Hollywood, si era riproposto di non scrivere musica in altri generi finché Hitler non fosse stato sconfitto. Il concerto, presentato con gran successo il 15 febbraio 1947 da Asa Eifetz, appunto, concerto che peraltro, come vedremo, è compreso nel programma dell'album di prossima uscita di Dueñas dal titolo Homage to Eifetz, con l'Orchestra Sinfonica di St. Louis diretta da Vladimir Goshman, si afferma ulteriormente dopo l'esecuzione del 30 marzo 1947 con Asa Eifetz e la Filarmonica di New York diretta da Efrem Kurz. Oggi è considerato uno dei migliori concerti tardoromantici del XX secolo. Korngold mette a frutto appunto l'esperienza maturata negli ambienti cinematografici, trasforma e riutilizza i suoi temi da film rielaborandoli in una efficace struttura sinfonica, tanto è vero che spesso questo lavoro è indicato come il concerto di Hollywood. Da qui ci spostiamo alla San Pietroburgo del 1888, dove avvenne la prima esecuzione della celeberrima quinta sinfonia di Tchaikovsky. Genio russo di cui la Tonale ha proposto per Alfa l'intero ciclo sinfonico, ma facendo qualche rapido cenno al brano, il 10 giugno 1888 dalla casa di campagna, premurosamente affittata per lui dal fratello Anatol, Piotr Ilyich Tchaikovsky scriveva alla sua generosa mecenate Nadezhda von Meck: «Voglio mettermi a lavorare alacremente, sento in me un impulso fortissimo di dimostrare non solo agli altri ma a me stesso che la mia capacità di comporre non è esaurita. Non so se le ho già scritto che lavoro una sinfonia, da principio procedevo a stento, ma ora sembra che l'illuminazione sia scesa sul mio spirito». Il riferimento era ovviamente alla Sinfonia numero 5 in mi minore opera 64, composta rapidamente tra il maggio e l'agosto del 1888, dopo un periodo di depressione e di stasi creativa, potremmo dire. Diretta dall'autore, il 5 novembre a San Pietroburgo ottenne un certo successo di pubblico, ma fu duramente criticata dalla stampa, con la conseguenza che Tchaikovsky cadde in preda allo sconforto, nonostante oggi sappiamo che la quinta sia di gran lunga superiore alla quarta, composta ben 11 anni prima, ma anche alla sesta, la nota patetica. D'altronde Tchaikovsky stesso si sarebbe ricreduto grazie ai successi ottenuti dalla quinta nei concerti da lui diretti durante la tournée europea del 1889-1890.
quando anche Brahms la elogiò esprimendo semplicemente qualche riserva sul finale. Prima di proseguire con la recensione vi proporrei un secondo ascolto che richiama la seconda parte del programma proposto in occasione del concerto, quindi di Piotr Ilyich Tchaikovsky, secondo movimento andante cantabile con alcuna licenza, dalla Sinfonia numero 5 in Mi minore opera 64, tratto dall'intero ciclo sinfonico registrato per Alpha Classics nel volume dal titolo, appunto Tchaikovsky, Symphony No. 5, Francesca da Rimini. Interprete la tonale Orchestre Zurich, diretta da Paavo Järvi per Alpha Classics.

Passerei ora a qualche cenno sugli interpreti partendo da Maria Dueñas, giovanissima violinista spagnola, oggi 23enne, che conquista l'attenzione internazionale, vincitrice di una serie di prestigiosi concorsi di violino, tra cui il Grand Prix al Viktor Tretiakov International Violin Competition nel 2021, il Getting to Carnegie Hall Competition e il Vladimir Spivakov International Violin Competition nel 2018. Tra questi successi spicca la sua vittoria trasmessa in diretta streaming al Menuhin Violin Competition nel 2021. Stella del violino, elogiata dalla critica proprio per la gamma mozzafiato di colori che disegna con il suo strumento, ma anche per padronanza tecnica, maturità artistica ed audacia interpretativa. Artista giovane quanto concreta, potremmo dire, e determinata, Dueñas è un talento dall'ascesa apparentemente inarrestabile, proprio per definirla come ha proposto la rivista britannica The Strad. Artista Deutsche Grammophon, etichetta con cui è arrivata l'uscita imminente di un terzo album, i primi due hanno avuto per titolo Beethoven Beyond e Paganini 24 Caprice e risalgono rispettivamente al 2023 e 2025, mentre è fissata per il prossimo 28 agosto l'uscita della sua ultima fatica discografica dal titolo Homage to Heifetz. L'etichetta è, come abbiamo accennato, Deutsche Grammophon. In quest'ultimo album, affiancata da Gustavo Dudamel e dalla venezuelana Orchestra Sinfonica Simón Bolívar, si fa interprete del concerto per violino di Korngold e della Sinfonia Espagnola di Lalo, ma anche di brani celebri di Debussy e Pons, insieme al pianista Itamar Golan. Parlando di violini, suona un Giovanni Battista Guadagnini del 1779, in prestito dalla Deutsche Stiftung Musikleben, e lo Stradivari Michelangelo del 1719, in prestito dalla Carolina Blaberg Stiftung. Pavoiervi, potremmo invece dire, possegga la direzione d'orchestra nel DNA, proviene da una famiglia di eccellenze del podio, originario di Tallinn, Estonia, è tra i più apprezzati direttori d'orchestra del nostro tempo, direttore musicale della Tonale Orchestra Zurich, direttore artistico della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dal 2004, oltre che direttore artistico del Pärnu Music Festival in Estonia, da lui fondato nel 2011, e direttore musicale della compagine orchestrale zurichese dal 2019, il cui incarico è rinnovato fino al 2029. Oggi, grazie al suo lavoro, la considerazione della Tonale Orchester Zurich è cresciuta fino ad essere considerata alla pari di realtà analoghe come Berliner Concertgebouw e Wiener, esattamente quello che si prefiggeva come obiettivo al momento della sua nomina. Quindi, oggi quel futuro auspicato è arrivato, la Tonale Orchester, fondata nel 1868, cresciuta in passato, in particolar modo nel periodo del mandato di David Zinman, parliamo del periodo dal 1995 al 2014, è oggi divenuta di grande rilevanza nel panorama internazionale classico. L'orchestra ha sede dal 1895 in un monumentale edificio delle grandi vetrate vista lago, denominato appunto Tonale Zurich, costruito tra il 1892 e il 1895, situato nel centro della città di Zurigo, in prossimità del lago. Edificio che dopo 4 anni di restauro ha rivisto la luce nel settembre 2021, con un concerto che ha visto la compagine orchestrale zurighese, appunto sotto la guida del suo direttore musicale Pavoiervi, impegnata nell'esecuzione della terza sinfonia di Gustav Mahler. Quindi, fondata nel 1868, la Tonale Orchester Zurich conta circa 100 musicisti provenienti da 23 nazioni e ogni stagione è impegnata in una cinquantina di diversi programmi distribuiti in oltre 100 concerti, mentre la discografia dell'orchestra vanta ad oggi oltre 60 produzioni. Pavoiervi è undicesimo direttore principale, direttore musicale dalla stagione 2019-2020 e a precederlo in ordine cronologico dagli albori ai giorni nostri, Volkmar André, Erich Schmidt, Hans Rosbaud, Rudolf Kempe, Gerd Albrecht, Christoph Eschenbach, Hisoshi Wakesugi, Klaus-Peter Flohr, David Zinman e Lionel Bringier. Alla guida della prestigiosa istituzione musicale dal 2014 Ilona Schmiel. Vi lascerei quindi con un terzo ascolto, il quarto movimento finale, andante maestoso, allegro vivace, dalla Sinfonia numero 5 in Mi minore opera 64 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, dall'album Tchaikovsky Symphony No. 5 Francesca da Rimini, Tonale Orchester Zurich Pavoiervi, l'etichetta è Alpha Classics. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Buongiorno Alessandro De Bon.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, lo dicevo, oggi con te torniamo a Bologna, ma è solo per fare un breve scalo. La direzione vera è New York, per raggiungere un pezzo di Bologna che qualche settimana fa ha fatto lo stesso identico viaggio.
1: Esatto, sì, potremmo dire anche che il viaggiatore di questo Bologna-New York ha una certa età e una certa importanza, visto che è del 1500 e ha viaggiato fino a lì per partecipare da protagonista alla mostra Raphael Sublime Poetry, ovvero la grande esposizione dedicata a Raffaello dal Metropolitan, mostra che è curata da Carmen Bambach, scusate, la curatrice del Met. È in programma dallo scorso marzo e rimarrà fino al 28 giugno, e chiaramente, parlando di Raffaello, non poteva che volere e accogliere tra le sue opere l'Estasi di Santa Cecilia, che solitamente, ne abbiamo anche parlato qualche tempo fa, vive qui alla Pinacoteca di Bologna.
0: E con questo dipinto, l'Estasi di Santa Cecilia, parliamo di un Raffaello davvero all'apice del classicismo.
1: Sì, l'opera è datata 1514, ma forse addirittura 1516, quindi pochi anni prima della morte di Raffaello, che ricordiamo morì giovanissimo, da appena 37 anni, nel 1520, anche se sembra incredibile, visto che il suo nome praticamente coincide, no, con il Rinascimento italiano. È un'opera che gli fu commissionata qui in città da Elena Duglioli, e che racconta per l'appunto l'Estasi di Santa Cecilia, la patrona della musica, che osservando e ascoltando un coro di angeli in cielo lascia cadere ai suoi piedi la musica terrena, in questa immagine in cui è attorniata da San Paolo, San Giovanni, Sant'Agostino e Maria Maddalena. Come dicevi, appunto, è considerato uno dei quadri più importanti di Raffaello. Chiaramente parliamo della sua perfezione nella costruzione dell'immagine, nella sua capacità incredibile di racconto, di sintesi di quello che doveva raccontare. In questo caso è anche a suo modo rivoluzionario, perché per le scelte del maestro, che ad esempio decise di non raffigurare Cristo pur parlando di estasi.
0: Sì, e dicevi di questo abbandono, di questo lasciar cadere la musica terrena. Non è indifferente anche la scelta fatta per rappresentare proprio questo, per simbolizzare questo abbandono, giusto Alessandro?
1: Sì, la scelta è stata quella di ammucchiare ai piedi di Santa Cecilia strumenti musicali rotti. La stessa santa tiene in mano distrattamente un organetto da cui si vede che si stanno sfilando due canne. Tra l'altro c'è una curiosità in più, perché quegli strumenti non sono opera di Raffaello, ma di Giovanni da Udine, allievo e collaboratore della bottega del maestro, che appunto si dedicò a quella parte dell'opera che è riconosciuta tra l'altro tra le migliori per la accuratezza nella proposta di quegli strumenti. Nel suo complesso, tra l'altro, l'opera è talmente riuscita che Giorgio Vasari ci costruì attorno la leggenda che Francesco Francia, l'allestitore a cui fu allestita una volta terminata, vedendola addirittura morì di crepacuore, e ci vollero parecchi anni per smentirla.
0: E tornando al lungo viaggio che ha fatto per raggiungere New York, tra le storie di questo quadro c'è anche quella legata a un altro viaggio, Ale.
1: Sì, meno volontario, diciamo così, perché l'Estasi di Santa Cecilia fu parte del bottino delle spoliazioni napoleoniche. Nel 1798 finì in Francia, tra l'altro in Francia al Louvre nel 1801 subì un restauro considerato molto invasivo, con cui la staccarono dal supporto ligneo, per fortuna non rovinandola, e poi nel 1815, grazie all'opera diplomatica di un certo Antonio Canova, riprese la strada per l'Italia e arrivò poi a Bologna, alla Pinacoteca Nazionale, dove appunto vive tutti i giorni della sua vita, a parte questi, che tra l'altro a proposito di restauri, proprio in occasione di questa mostra al Met nei mesi scorsi, la Restauratori Associati di Reggio Emilia ha interamente restaurato la cornice dorata, che quindi è arrivata a New York al suo meglio.
0: Quindi oggi parliamo più di New York che di Bologna. Cosa c'è da sapere su questa mostra, Raphael Sublime Poetry?
1: ma che è la più grande mostra su Raffaello mai realizzata negli Stati Uniti, forse una delle più ampie e importanti di sempre, che conta oltre 200 opere arrivate da oltre 60 musei e collezioni di tutto il mondo, quindi non solo ovviamente Bologna. È una mostra che tiene la Fornarina, la Muta, la Dama con il Leocorno, gli arazzi della Cappella Sistina. Potrebbe ricordare un po' la grande mostra che fu fatta alle Scuderie del Quirinale a Roma in occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello. Si sa anche che per costruirla, diciamo così, per metterla insieme, per organizzarla, ci sono voluti 8 anni di lavoro, e presentandola il CEO del Met, Max Hollein, l'ha definita assolutamente una milestone della storia espositiva del museo, nonché una di quelle mostre che si verifica una volta ogni generazione. Si fa presto, insomma, a capire perché l'investimento sia stato di 10 milioni di dollari e che a sponsorizzarla sia stata Morgan Stanley. Ecco, anche in questo caso potremmo considerarla un po' un esempio o un caso studio di come negli Stati Uniti pubblico e privato collaborino per la cultura. Magari arrivare a New York può essere non semplice, quantomeno fino a luglio non venite a Bologna per vedere l'estasi di Santa Cecilia, perché rimarreste delusi. C'è un muro vuoto con un cartellino "torno subito", però magari veniteci in autunno.
0: grazie per l'avvertimento, Alessandro De Bon, grazie per questa corrispondenza, buona giornata.
1: Buona giornata, grazie mille, ciao.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Bentrovati da Barbara Tartari a questa nuova puntata di Concerto.ch. Oggi ci dedichiamo alla scoperta o alla riscoperta di Emil Frey, compositore svizzero che fu anche un brillantissimo e virtuoso pianista. Diciamo che la sua produzione musicale riflette le varie fasi della sua carriera che l'ha portato davvero in giro un po' per il mondo. Gli studi con Gabriel Fauré, e qui siamo a Parigi, l'amicizia con Enescu, e qui siamo a Berlino, l'attività didattica in Russia, quindi con varie influenze da Prokofiev a Scriabin, per arrivare ad una maturità tedesco-austriaca. Emil Frey compone per il pianoforte anche attraverso la lente del suo pianismo. Dicevamo tecnica straordinaria, molta musicalità e una musica assolutamente ricca di idee. E partiamo dall'ascolto di questo disco che la pianista Luisa Splett dedica proprio alla musica per pianoforte di Emil Frey. Anche lei è una pianista che ha viaggiato moltissimo e lei stessa dice: questa musica è piena di idee e di influssi, lo abbiamo detto. Forse ogni tanto è difficile trovare una coerenza interna, ma sicuramente la musica pianistica è altamente idiomatica, quindi scritta appositamente per uno speciale suono o tecnica pianistica. Si percepisce il virtuosismo del suo modo di suonare nella maggior parte dei brani. E la cosa curiosa è che Emil Frey era solito suonare su pianoforti Bechstein ed è per questo che in questa registrazione Luisa Splett ha deciso proprio di interpretare la musica su questo tipo di pianoforte. Partiamo dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38. Qui capiamo l'influenza della musica slava, rumena, quindi l'influenza di Enescu. Ascoltiamo Preludium con Luisa Splett al pianoforte.

Luisa Splett al pianoforte in questo preludium dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38 di Emil Frey. Dicevamo, Emil Frey nei primi anni del Novecento si trasferisce a Parigi, studia in conservatorio, pianoforte e composizione, come dicevamo, con Gabriel Fauré e Charles-Marie Widor. E le sue composizioni cominciarono veramente ad essere pubblicate. Si trasferì poi a Berlino. E grazie alla sua conoscenza con Enescu fu presentato alla regina Elisabetta di Romania. Un premio speciale al concorso Rubinstein di San Pietroburgo e Aleksandr Glazunov, che era in commissione in quell'anno, siamo nel 1910, lo raccomandò come compositore svizzero al Conservatorio di Mosca. E qui inizia il suo periodo russo. La sonata drammatica opera 27 fu composta proprio durante il suo soggiorno a Mosca. Scriabin e Medtner, che Frey conobbe durante questo periodo moscovita, erano soliti dare dei titoli alle loro composizioni. E qui naturalmente si vede l'influenza su Frey: sonata drammatica, trama ricca, densa, grandi difficoltà poste all'esecutore. Ascoltiamo il primo movimento allegro, non troppo, ma appassionato.

Abbiamo ritrovato Luisa Splett al pianoforte per questo allegro non troppo ma appassionato dalla sonata drammatica per pianoforte in re minore opera 27 di Emil Frey. Dopo la rivoluzione russa del 1917, Emil Frey fu costretto a tornare a Zurigo, dove gli fu affidato il compito di fondare una classe di pianoforte solistico al conservatorio. Così ritornò in Svizzera, a Zurigo poi rimase fino alla morte avvenuta il 20 maggio del 1946. Nel 1933 pubblicò un libro sulla tecnica pianistica, Il suonare il pianoforte reso consapevole. Era un trattato comprendente molti esercizi e nel decennio successivo fu spesso inviato per questo motivo a far parte di giurie di importanti concorsi internazionali come lo Chopin di Varsavia o il concorso di Ginevra. Il nostro percorso musicale si sposta su un'altra produzione discografica e andremo ad ascoltare una pagina per voce e pianoforte, il suo Lied Mainacht, Notte di maggio. Lo ascoltiamo con Ruben Drohl, voce di basso, e Andrea Wiesli alla pianoforte.

Mainacht, notte di maggio, lead per voce e pianoforte di Emil Frey, che abbiamo ascoltato con la voce di basso di Ruben Droll e Andrea Wiesli al pianoforte. Si tratta di un disco del 2017. Oltre all'attività didattica al Conservatorio di Zurigo, Emil Frey continuò a suonare e soprattutto a comporre moltissimo. Alla sua morte lasciò infatti un catalogo di oltre 100 opere, principalmente naturalmente dedicate al suo strumento, ma anche molta musica da camera in varie formazioni, sia la musica vocale, come abbiamo appena ascoltato, musica corale, tra cui una messa, opere sinfoniche e concerti per pianoforte, violino e violoncello. E qui andiamo ad una pagina cameristica, ascoltiamo il duetto Zwiegesang da Wildbilder per violino e pianoforte, in una versione per violoncello e pianoforte. Il violoncellista Jonas Krajenbühl, al pianoforte ancora Andrea Wiesli.

Zwiegesang da Wildbilder per violino e pianoforte, in questa versione per violoncello, di Emil Frey. Abbiamo ascoltato al violoncello Jonas Kreienbühl e al pianoforte Andrea Wiesli. Passiamo ora alle sue variazioni su un tema ebraico. Sono l'opera 1, risale il 1905. Frey naturalmente è ancora poco più che un ragazzino, ancora alla ricerca della propria identità, della propria strada, ma già possiamo leggere questo suo linguaggio energico. Le ascoltiamo queste variazioni su un tema ebraico per pianoforte opera 1 di Emil Frey con Karl Andreas Colli al pianoforte.

Variazioni su un tema ebraico per pianoforte, opera 1 di Emil Frey, con Carl Andreas Colli al pianoforte, che andremo ora a riascoltare nel secondo movimento allegro appassionato dalla suite per pianoforte numero 4, opera 58. Sono 6 le suite che Frey scrive per il pianoforte, derivano tutte dai 24 pezzi per pianoforte in tutte le tonalità e il secondo movimento allegro appassionato dalla quarta suite per pianoforte ci riportano sicuramente al periodo moscovita e soprattutto alla scrittura di Sergei Prokofiev.

Abbiamo ritrovato Carl Andreas Colli al pianoforte in questo allegro appassionato dalla quarta suite opera 58 per pianoforte di Emil Frey. Josef Lauber, come dicevamo, fu uno degli insegnanti di Emil Frey in quel periodo ginevrino così importante per lui. Josef Lauber è ancora oggi oggetto di riscoperta e molti dei suoi lavori sono conservati negli archivi delle università e della biblioteca cantonale di Lausanne. L'ensemble Bayonnat ha scoperto proprio lì il suo quintetto su temi svizzeri, opera 6. Fu composto da Lauber quando cofondò nel 1899 l'Associazione dei musicisti svizzeri. Dedicò quest'opera a Karl Russ Suchard, il maestro cioccolatiere, bene sì, responsabile del successo mondiale di Milka e Suchard, che Lauber aveva conosciuto a Neuchâtel. Un quintetto articolato in quattro movimenti, di cui noi ascoltiamo il primo, allegro moderato, con l'ensemble Bayonnat.

Ensemble Bayonnais, in questo allegro moderato dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore opera 6 di Joseph Lauber. E da questo quintetto su temi svizzeri concludiamo il nostro percorso ascoltando anche lo scherzo, danzante, leggero, vivace, una melodia elaborata riccamente e accompagnata da un ritmo motorico che diventa poi dolce e tenero nel trio centrale.

0: Ensemble Bayona che conclude il nostro percorso musicale con questo scherzo dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore di Joseph Lauber. Dunque ci salutiamo ringraziandovi per essere stati con noi, ringraziando Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovata Elisa Rossella in studio appunto per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo in questa mezz'ora di libri, di editoria, di lettori e anche di selfie. Lunedì scorso si è concluso il Salone del Libro di Torino e ancora una volta il capoluogo piemontese, possiamo dire, si è trasformato nella capitale della letteratura e dell'editoria.
1: Sì, durante questa 38esima edizione in 5 giorni ci sono stati oltre 254.000 visitatori e visitatrici. Ma se il salone è pieno da non poter muovere un passo, perché il resto dell'anno molte librerie restano deserte? Il pubblico di Torino legge davvero, anche fuori dal festival? O forse più che ai libri è interessato soprattutto alle persone in carne ed ossa che li scrivono?
0: Se l'è chiesto anche Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice che sull'argomento ha scritto un commento sottolineando che in questo contesto culturale far parlare il testo diventa più difficile se sei tu quello con cui farsi un selfie. Noi partiamo quindi da qui per il nostro confronto e oggi abbiamo tre ospiti. Ben ritrovato Andrea Colamedici, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Lei è filosofo, editore e artista, cofondatore del progetto e casa editrice Tlone, co-direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo, presidente di Genialab. Tra i temi di cui si occupa ci sono la filosofia dell'intelligenza artificiale e la teoria dei media. E ben ritrovata da Alphaville anche a Marino Sinibaldi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario. In passato ha diretto a lungo Radio 3, condotto il programma sui libri Fahrenheit e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. E salutiamo anche Nicola Lagioia, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Scrittore pluripremiato, tra i suoi romanzi ricordiamo La Ferocia e La Città dei Vivi, è tra i conduttori di Pagina 3 di Rai Radio 3, direttore editoriale della rivista Lussi sulla cultura, cofondatore del blog letterario Minima e Moralia ed è stato direttore del Salone del Libro di Torino fino al 2017. Andrea Colamedici, iniziamo con lei, quindi se il libro perde centralità, come si configurano le nuove relazioni tra pubblico, autore, libro ed editore? Lei su questo aspetto ha anche scritto un post sui social, poi chiediamo anche agli altri ospiti.
2: Sono tutte da ripensare, nel senso che il libro non è più il fulcro attorno al quale si muove la lettura, ma è diventato uno dei fuochi di un ecosistema molto popoloso e quindi si ritrova spesso schiacciato anche dal punto di vista numerico, dal podcasting, appunto appena nominato, dall'intelligenza artificiale, da altre forme di fruizione della cultura e dell'intrattenimento. E quello che succede è che ci si ritrova a gioco forza ad abitare uno scenario all'interno del quale è molto difficile riuscire a ribadire una postura come si è sempre avuta, quindi del libro come luogo principale della trasmissione e anche dell'aggregazione, e quindi si sta manifestando un altro modo, diciamo così, di abitare questo momento abbastanza difficile. E quindi quel che ho visto al Salone del Libro è stata una grande spinta ad andare alla ricerca più dell'autore che del libro, e quindi questo è molto rischioso ed è molto affascinante al contempo, perché da una parte ci dice che oggettivamente ciò che sta accadendo e che venendo meno anche la capacità attentiva, io parlo di policrisi del libro, perché c'è una serie di crisi interrelate tra loro, appunto una crisi dell'attenzione, una crisi delle librerie, una crisi della capacità di sostare all'interno di un libro, e dobbiamo imparare a prenderne le misure.
0: Marino Sinibaldi, dobbiamo imparare a prendere le misure?
3: Sì, intanto condivido l'ambiguità degli effetti festival, diciamo, di cui in Italia si discute da alcuni decenni, perché sono alcuni decenni sì, che notiamo la festival e la crisi delle librerie, non proprio la crisi del libro, nel senso che i dati di vendita non si muovono, diciamo che la stagione dei festival non ha aumentato i lettori, ha reso la letteratura meno impopolare, cioè meno elitaria, e quindi condivido l'ambiguità dell'autore selfie e scrittori, insomma quel rapporto ambiguo che c'è, è una cosa che fa parte dei tempi e quindi non è difficile arrestare se non separando il libro dai tempi, cosa che riterei più dannosa che non contaminandolo come rischiamo di fare consapevolmente con tutte queste manifestazioni. In Italia il libro ha subito nella storia proprio secolare un difetto, cioè quello di essere percepito qualcosa di elitario, di separato dalla vita quotidiana e dalla gente comune. Diciamo che i festival rompono questa separazione rischiando un effetto semmai opposto. Ritengo comunque questo un rischio minore, quindi nell'ambiguità delle cose che sono state descritte preferisco che esistano manifestazioni così piuttosto che ritirare il libro nei luoghi consueti, elitari e vagamente intimidatori in Italia, perché sono stati sempre percepiti così i luoghi della cultura.
0: Nicola La Gioia, lei cosa pensa? D'accordo?
5: Allora, io penso insomma che due cose vorrei aggiungere. Da una parte è che se questi eventi hanno così successo vuol dire che intercettano un bisogno della gente di andarci, che però non è soltanto quello di andare ad individuare, a trovare, a farsi fare il selfie dall'autore o dall'autrice star, ma anche di stare fra di loro. Cioè mi vado a vedere un autore che mi interessa ai vari saloni, festival, fiere e così via, però poi magari chiacchiero anche con il mio vicino di sedia, incontro persone, discuto, mi ritrovo a ragionare insomma su temi che vengono affrontati in maniera forse meno superficiale di quanto accadrebbe in TV. Il fatto di ritrovarsi con altri corpi in un'epoca proprio di totale, diciamo, frammentazione da questo punto di vista, quindi c'è questo elemento. Dopodiché sui libri la questione, insomma, che noi credo in Italia, ci sono i dati che dicono questa cosa qui, insomma, dagli anni 50 agli anni 90 c'è stata proprio un'impennata di vendita, di acquisto di libri, di lettura. Dopodiché la situazione, come diceva Marino Sinibaldi, si è fermata. Cioè uno può vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, potrebbe dire da 30 anni succede poco, però da 30 anni comunque il libro non è che cala così tanto, cioè va su e giù fondamentalmente, quindi c'è una resistenza che altri medium non hanno. Pensate come è cambiato il mercato discografico, lì il supporto, o quello cinematografico, là è cambiato proprio il supporto, siamo passati dal vinile al CD, poi appunto a Spotify, oppure per quanto riguarda il cinema siamo passati dalle sale cinematografiche a vederci il film sul computer. Il libro è rimasto abbastanza identico a se stesso da alcune centinaia di anni, quindi è un oggetto molto più resistente di quello che si immagina. Forse il problema, aggiungo un altro elemento, è che da sempre c'è, diciamo, uno scarso dialogo fra gli addetti ai lavori, sono gli editori fondamentalmente, ma anche però le biblioteche, le librerie, le scuole e le istituzioni. Le istituzioni poco capiscono di come funziona il mercato editoriale e il mondo del libro, e forse, vista insomma la diciamo scarsa capacità anche di ascolto, ma anche di cosa qui, forse toccherebbe a noi addetti ai lavori, poiché bisogna sempre fare supplenza in Italia per qualcun altro, riuscire insomma a far capire alle istituzioni che cosa potrebbero fare. C'è stata per esempio una piccolissima misura quest'anno che riguarda le biblioteche, c'è cioè un finanziamento alle biblioteche che hanno dovuto spendere quei soldi vincolati nell'acquisto di libri da librerie indipendenti, e questo è bastato questo per far rifiatare l'intero settore. Se si fosse stata una legge proprio sul libro, un pochettino più articolata, sarebbe successo. Insomma, come lì c'è un elemento di vulnerabilità importante.
1: Avviciniamoci allora alla prospettiva degli addetti ai lavori, cioè degli editori. Andrea Colamedici, qual è l'interesse per un editore di partecipare al Salone di Torino? E in particolare è un interesse, un beneficio che si limita al Salone stesso oppure ha una durata più a lungo termine?
2: Ci sono dei benefici immediati, ordinari, ci sono dei benefici a lungo termine, ci sono dei benefici immaginati, non ancora realizzati. Diciamo che quello immediato è sicuramente quello di poter incontrare i lettori, le lettrici. Per molte case editrici è uno dei pochi momenti in cui possono vedere in faccia le persone che la tengono in piedi, che ne garantiscono l'esistenza. Poi c'è la possibilità di farsi conoscere e di quindi mostrare il proprio catalogo a persone che magari non lo raggiungono, anche se è difficile per una piccola casa editrice districarsi tra i mega stand di quelle più note. E poi appunto c'è il tema invece più legato all'immaginario, che è creare un network, una rete tra editori, molto più complicato, sarebbe bellissimo se fosse così, però non è probabilmente il contesto, ma forse avrebbe senso cercare di costruirlo o lì dentro o all'atere un contesto, diciamo così, di di riflessione politica sul ruolo dell'editore, dell'operatore culturale intorno al libro. In fondo il libro svolge ancora una forma di superstizione per certi versi, quindi queste leggi sulla lettura molto spesso svolgono più che altro una funzione apotropaica e legata alla protezione dell'idea superstiziosa del libro che serve di per sé, come se fosse un oggetto miracoloso. In realtà servirebbe, come diceva la Gioia adesso, appunto più che una supplenza, probabilmente proprio sì, anche una supplenza, ma anche una capacità di pressione lobbistica, mi verrebbe da dire, da parte degli editori, per pretendere delle leggi che non siano cosmetiche né estemporanee, cioè che salvino non soltanto un'annualità lì per lì, ma che mettano nella condizione di ripensare radicalmente il modo con cui, per esempio, non è tanto la funzione di consumo, ma è la funzione relazionale che svolgono le biblioteche, che svolgono le librerie indipendenti come poli di rappresentazione di un certo modo di stare nel mondo.
0: Marino Sinibaldi, da secoli la lettura è un'attività solitaria e non sono una novità però i circoli di lettura, gli incontri per scambiarsi opinioni con una passione in comune. Ecco, i festival letterari in questo caso possono creare comunità.
3: Sì, ma è quello che diceva Nicola, la Gioia, no? Sono un elemento di socialità forte. Tra l'altro la fortuna dei festival letterari ha coinciso con il declino di altre forme di socialità, quelle politiche, lì c'è una corrispondenza temporale veramente lampante, no? Nel senso, diminuite altre forme di incontro, di socializzazione, di condivisione legate soprattutto in Italia a una lunga e molto appassionata stagione politica, i festival culturali hanno in qualche maniera sostituito quella funzione. Trovo molto interessante questo riferimento all'ecosistema del libro. Noi parliamo di lettura e di lettori come fosse un momento isolato, frammentato. In realtà è un momento di un intero ciclo, o come viene detto, una parola un po' brutta, ma ci capiamo, filiera del libro, che comprende le biblioteche, gli editori, le istituzioni. Ora, Nicola La Gioia raccontava, citava l'effetto immediato che ha avuto una misura che in realtà non è una nuova misura, una misura che era stata dal governo di centrodestra abolita come altre, come l'app 18, che avevano avuto invece una funzione importante nel mondo del libro, intanto per mettendo a disposizione fondi e sostenendo una industria culturale come se ne sostengono altre. Non c'è, diciamo, un favoritismo rispetto al mondo del libro, ma il teatro e il cinema sono largamente sostenuti e in questo stesso modo può essere sostenuto il mercato del libro. Erano delle misure.
0: Ah, forse abbiamo perso Marino Sinibaldi. Allora continuiamo con magari. Abbiamo dei problemi, vediamo se riusciamo a ristabilire la linea. Marino Sinibaldi, allora magari proseguiamo con una domanda a Nicola.
3: Io vi sento bene però.
0: Adesso.
3: Vediamo se c'è. Sì. No, dicevo che il ruolo delle istituzioni pubbliche è importantissimo, non è un'esclusiva che si pretende, un favoritismo nel mondo del libro. Le istituzioni sostengono il mercato del cinema o quello teatrale o quello delle fondazioni liriche, per esempio, molto generosamente. Le misure che citava Nicola Gioia con l'effetto positivo immediato che hanno avuto sono una parte di misure che erano già state messe in campo in Italia, poi sospese, abolite dal governo di centrodestra, in parte reimmesse con quell'effetto che è visibile. Ed è giusto il paragone con altri mercati, ne aggiungerei uno che consente di capire come alla fine il percorso del libro non sia così disastroso, che è il mercato dei giornali. Ecco, se si confronta il libro a un prodotto simile dal punto di vista proprio della funzione strutturale, anche di quella civile che ha avuto come i giornali, noi vediamo che c'è una divaricazione nel declino piuttosto evidente. Non c'è un declino, ma c'è una stabilità in basso della lettura di libri in Italia, c'è un tracollo del mercato dei giornali. Ecco, se lo paragoniamo a quello, noi vediamo come il mercato del libro è un mercato importante con una sua stabilità.
0: Certo.
1: Sì, passiamo a Nicola La Gioia, perché vogliamo anche sapere un po' la prospettiva dello scrittore, perché chi scrive questo sa fare meglio scrivere, però negli eventi pubblici come il Salone, ma anche come altri eventi pubblici, senza contare sui social, a volte capita di dover fare anche altre cose, quindi presentarsi in un certo modo, incontrare il pubblico. Ecco, lei cosa ne pensa? La partecipazione a questi eventi è sostenibile da parte degli scrittori o si ritrovano a fare delle cose che non competono loro veramente, non viene loro naturale come scrivere?
5: Allora, diciamo che per uno scrittore partecipare agli eventi, ai festival, alle presentazioni non è innanzitutto un obbligo. No, la scrittrice che più ha venduto copie in Italia negli ultimi 10 anni, Elena Ferrante, non ha mai partecipato, o forse ha partecipato

0: sui grandi giornali, ma non soltanto sui grandi giornali, questo gli garantiva una vitalità, si muoveva, no? Come si dice, no? In gergo, entrava in classifica, cose del genere. Adesso questa cosa non accade di più, cioè, anche se un libro ha l'apertura del Corriere della Sera, questo non è detto che sposti più di qualche decina di copie se si è sfortunati. Quindi il fatto di portare in giro il libro aumenta forse le probabilità di tenerlo in vita. Detto questo, si tratta di un'attività del tutto antieconomica. Per gli scrittori, cioè, no, difficilmente sostenibile. Adesso con i computer e con le connessioni, mentre noi andiamo a fare le presentazioni, che non sono retribuite queste presentazioni, non hanno un gettone di presenza, come invece accade per esempio in paesi un po' più ricchi, come la Germania, per esempio, o altri paesi nord europei. E quindi, a differenza dei musicisti, che quando insomma sono in giro, quello è un lavoro retribuito, per gli scrittori questo non è un lavoro retribuito, ma c'è anche una differenza però, perché la musica, tu hai l'esperienza musicale mentre loro suonano, mentre noi quando portiamo i nostri libri in giro siamo sempre un po', come dire, divulghiamo qualcosa che se fosse sufficiente parlarne non ci sarebbe bisogno di scriverne, quindi capisco pure il fatto che l'esperienza della lettura da questo punto di vista è più profonda rispetto a un libro, rispetto a quello della sua divulgazione. E quindi gli scrittori un pochettino si arrabattano, cioè nel senso viaggiano in treno per andare a presentare il proprio libro, nel frattempo in treno scrivono un articolo, lavorano e quindi si è tutto, diciamo, complicato, è anche faticoso, però ripeto, non è che uno scrittore si dovrebbe chiedere soltanto di scrivere in realtà buoni libri. Ci sono comunque anche libri che riescono a trovare la loro strada senza bisogno che ci sia qualcuno, insomma, a promuoverli in continuazione. Che ne so, Follia di McGrath, dopo 20 anni continua a vendere un sacco di copie, l'autore non è certo in giro a presentarlo. Diciamo che il mercato, questo è anche il bello dell'editoria, così come non esiste il bestseller fatto a tavolino, perché se esistesse gli editori ne farebbero uno al mese e sopravviverebbero meglio di come fanno. Spesso le vie, insomma, della fortuna di un libro sono imprescrutabili, e questo non è un male.
1: Abbiamo parlato molto di mercato, io tornerei un attimo al pubblico. Se il pubblico si interessa a un autore, è abbastanza ovvio pensare però che l'interesse nasca dalla lettura dei suoi libri. Se non è così, allora perché un autore interessa a un pubblico che non lo legge? Andrea Colamedice e poi Marino Sinibaldi.
2: Io credo che questo dipenda dal crollo contestuale, a cui si faceva riferimento prima, di altre forme di propagazione culturale di senso. Quindi crollo delle religioni, crollo della politica, crollo dei quotidiani, crollo dell'accademia, e si va a cercare poi il significato altrove. E molto spesso lo si va a cercare non in un'istituzione o in una rete, che in un certo senso è in grado di fornire un sistema di pesi e contrappesi, di bilanciare eventuali egotismi, ma lo si va a cercare direttamente nell'autore, e che quindi diventa il coacervo di una serie di aspettative insostenibili per qualsiasi essere umano, e si va lì non tanto per il libro, ma perché si va a caccia di un portatore sano di senso che mi indichi la retta via, e quindi che sia poi uno straordinario scienziato, un ricercatore, un divulgatore, uno scrittore, fa poca differenza. Semplicemente quella figura finisce con l'incarnare una serie di ansie, di aspettative, di speranze anche, e per certi versi anche di resistenze nei confronti del dissolvimento generale che nessuno è realmente in grado di sostenere. Questo è impegnativo, perché c'è chi vorrebbe scrivere e basta e non vorrebbe giustamente avere nessun onere divulgativo, c'è chi invece se ne approfitta, in fondo scrive libri soltanto per potersi far vedere, però c'è una trasformazione in atto, dobbiamo renderne contezza e dobbiamo anche fare in modo che quest'ansia generalizzata di andare ad acchiappare il grande scrittore per dirgli per favore dammi un pezzetto del significato che sei riuscito a costruire, trovi soddisfazione in una rete e non in un singolo individuo che, gioco forza, viene anche costretto a ripetere sempre la stessa solfa, cioè viene anche costretto a non contraddirsi mai, a non cambiare mai pur di continuare a svolgere la stessa funzione. Questo è pericoloso tanto per lo scrittore quanto per chi lo legge.
1: Marino Sinibaldi, la questione del pubblico, cosa cerca?
0: Ma sì, il pubblico cerca un po' di tutto, cerca senso, cerca socialità, cerca divertimento. Ora, però, divertimento, insomma, è inquinata da tante cose, ma è una cosa molto importante, è un modo di divergere. Questa mi immagino, mi forzo l'etimologia per associarla a un'idea di evasione che è considerevole e va rispettata. Poi cerca, come è accaduto in questi mesi, anche nel libro, nelle letture, qualcosa per spiegare quello che accade nel mondo, che è abbastanza complesso, drammatico, enigmatico. Quindi cerca

0: un po' di tutto e io sarei indulgente con tutte le forme di investimento che si fanno rispetto a una fiera del libro. Nella lettura, che continua a essere un'attività intensa e concentrata, cerchi qualcosa di più di quello che altri linguaggi ti danno. Quindi questa dimensione del rapporto, diciamo, personale col libro rimane intatta. Quello che cambia è che ci sono delle forme, sì, anche di socialità leggera, come quelle della Fiera del Libro. Poi a Torino avranno visto anche i miei amici, gli eventi più affollati non sono stati solo i disimpegnati, per così dire, o quelli
1: Sì.
0: musicali. Parte l'attesa enorme per Bernie Sanders, perché lì c'è qualcosa. Ecco, però che Bernie Sanders abbia scelto la Fiera del Libro di Torino, io non so, perché non ho partecipato alla preparazione, non so le motivazioni che lo hanno spinto a venire lì. Però stare lì, anziché in un comizio di partito o in una sede di un'istituzione di studio o una sede di un momento di mobilitazione, ma il fatto che Bernie Sanders, cioè l'icona mondiale della sinistra più o meno radicale, abbia scelto quel luogo, secondo me è molto interessante. E l'evento ha avuto un successo ed è stato anche di una certa intensità. Francesco Costa l'ho intervistato in maniera accurata e approfondita. Mi sembra, insomma, un caso virtuoso di cortocircuito tra libro, socialità, impegno persino, ricerca di senso, domanda politica, eppure stare insieme in un pomeriggio soleggiato, perché accade anche questo a Torino,
1: Quindi
0: c'è anche il sole a volte.
1: molti elementi che si incrociano. Abbiamo parlato soprattutto di passione per i libri, ma anche delle questioni di mercato. Adesso cerchiamo di collegarle. Abbiamo ancora il tempo per una domanda che è rivolta a tutti e tre, ma partiamo da Nicola Lagioia. L'amore per l'arte e la cultura non si può ridurre al mero acquisto di una merce per tenere in piedi l'industria. Quindi è possibile conciliare una passione pura e libera con le necessità di mercato? Cioè, i lettori devono per forza essere anche consumatori economici?
2: Ma no, i lettori, infatti, più importante della tenuta del mercato editoriale è il sostegno e la promozione della lettura. Quella è la vera cosa che conta, perché insomma, la battaglia per la lettura è una battaglia di civiltà, si diceva un tempo, ma credo che sia fermamente che sia anche vero che un paese che legge, una democrazia che legge, è una democrazia più solida. E quindi non è, per leggere un libro, non è necessario, cioè non è che lo devi acquistare, ci sono, prendere nelle biblioteche, te lo puoi fare prestare. Addirittura Roberto Bolaño sosteneva che il furto di libri è sempre lecito per un lettore, cosa che io sarei incline a essere d'accordo con lui.
1: Certo.
2: E quindi nei suoi racconti raccontava tutte le volte che aveva rubato un libro in una libreria, come faceva, prendeva il libro, andava in bagno, c'era una finestrella nel bagno della sua libreria preferita, quindi poi faceva calare il libro giù dalla finestrella, usciva e lo recuperava e così via. Quindi le vie della lettura sono tantissime, ma se uno ci pensa, i libri che sono fuori diritti, uno potrebbe leggerli gratuitamente anche su internet, per esempio, no? Se tu vai, ti scarichi la coscienza di Zeno, i cui diritti sono scaduti, te lo puoi leggere anche in maniera gratuita. Tra l'altro, per quanto riguarda le biblioteche, questa è una delle cose belle del digitale: se ti fai una tessera in biblioteca con il sistema MLOL è facilissimo, da casa puoi prendere in prestito il libro che ti interessa e leggerlo. Quindi la cosa, diciamo, grandiosa, importante, eccetera, eccetera, è l'accessibilità. Il problema però è che spesso l'accessibilità deve essere anche fisica. È vero che quel sistema di cui parlavo è accessibile a tutti, però il fatto che in una città ci sia una biblioteca, in un quartiere ci sia una biblioteca, ci sia una libreria, questa cosa moltiplica la possibilità di avvicinarsi al libro. Comunque, sì, la cosa più importante è la lettura, ovviamente.
3: Siamo quasi in chiusura, però ovviamente vogliamo anche una battuta dai nostri altri due ospiti. Marino Sinibaldi, la via dei libri è infinita.
0: Ma sì, lo è da sempre. Io poi stavo leggendo un libro su Spinoza e vedo che pure lui aveva un piccolo circolo di lettori, per dire quanto le cose, le istituzioni che ci sembrano che, nonostante tutte le censure, le inquisizioni e viceversa, insomma, ma guarda, la resistenza del libro è proprio la sua flessibilità. Perché guardate che la principale, diciamo, concorrente del libro, quello che interviene proprio sui desideri del lettore, sono le grandi narrazioni, la moltiplicazione, per esempio, delle serie televisive o cinematografiche capaci di narrazioni molto potenti, e quelle, per esempio, competono con lo stesso tempo della lettura, con le stesse emozioni, con gli stessi desideri, con le aspettative per cui noi ci rivolgiamo al libro. Allora, anche da questo punto di vista, considerare la resistenza del libro, cioè di un di uno strumento di conoscenza e di emozione in un'epoca in cui le forme di conoscenza e di emozione e di narrazione si sono moltiplicate. Beh, è un dato significativo, positivo da questo punto di vista. Appunto, ricordo ancora che altri mezzi di quelli per esempio di informazione hanno insomma, un tracollo di fronte alla concorrenza di strumenti analoghi. Quindi il rapporto col libro resiste proprio per la sua flessibilità, perché al libro si chiedono molte cose diverse, perché la lettura è un'attività insieme molto intensa e molto remunerativa dal punto di vista della passione e dell'emozione, ma anche molto leggera nelle sue possibilità pratiche, per esempio.
3: Andrea Colamedici, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei, una battuta.
4: E credo sia rischioso pensarsi consumatori per il lettore, come dicevano giustamente loro che mi hanno preceduto, è bene che comprendano e pratichino la natura del libro anche nella sua gratuità, anche nel suo essere semplicemente qualcosa di cui si gode della presenza. Quello che invece ha senso fare, secondo me, è pensarsi promotori del libro, non sostenere un libro perché lo si è comprato, ma perché si manifesta agli altri l'intensità che ci ha lasciato addosso dopo la lettura.
3: Grazie, tante note positive, davvero tanto amore per i libri, grazie ai nostri ospiti per questo confronto appassionante, grazie a Marino Sinibaldi, giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, ricordiamo il suo podcast Timbuktu sul Post, grazie Andrea Colamedici, filosofo, editore, artista, grazie Nicola Lagioia, scrittore e direttore editoriale di Lussi sulla cultura. Risentirci presto.
4: A presto.
3: Grazie. E grazie a Elisa Rossello, noi ci troviamo sempre domani.
1: Grazie, a domani.

recuerdo a ciegas.

maledetta, per ogni cuore che sente coscienza dolorosa ci fu.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti voi all'ascolto. Oggi è il 22 di maggio, sono le 6:30 e questa è Verde Aurora. Comincia così la nostra giornata qui in diretta su Rete 2. Io sono Omar Teoldi e saremo insieme fino alle 9. Il programma lo conoscete, cominciamo come sempre dalla rassegna stampa. Oggi parleremo di salute mentale e di ricoveri dei minori che sono quintuplicati negli ultimi 10 anni in Ticino, un tema approfondito da Francesco Pellegrinelli sul Corriere del Ticino. C'è poi la notizia del rientro degli attivisti della flottiglia per Gaza, mentre i principali quotidiani italiani aprono con la revisione a ribasso delle stime sulla crescita del PIL dell'Italia. Vi cito soltanto dalla prima pagina del Sole 24 ore, la UE taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, il ministro Giorgetti dice deroghe al patto, sono ottimista. Dopo le 6:30 la cultura con la scrittrice curda in esilio Asiye Tekin, che sarà domani alla Casa della Letteratura, e i 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, per decenni considerato il massimo storico del fascismo, sul quale torna il Manifesto nelle sue pagine culturali. Gli ospiti di questa ultima puntata della settimana, gli ospiti dopo le 7, Valeria Palumbo alle 7:05 ci parlerà di un'importante scoperta archeologica a Milano, alle 7:50 invece l'ultimo croissant croisette con Moira Bubola da Cannes. Il festival si chiude domani sera e naturalmente poi la Rete 2 darà conto e commenterà anche il palmarès, e ci faremo spiegare da Moira Bubola in quali spazi e in quali momenti nel corso del weekend potremo ritrovare tutti gli ultimi dettagli da Cannes. Dominic Botti sarà l'ospite di Stampa Nazionale alle 8:05, con lui sfoglieremo il quotidiano vodese 24 heures, poi alle 8:18 l'ultimo appuntamento con lo scrittore Andrea Vitali per, in altre parole, il suo commento all'attualità del giorno o della settimana nello spazio della rivista. Alle 8:45 invece, in chiusura con Giuseppe Lupo, torneremo sulla figura di Piero Gobetti, l'intellettuale antifascista morto giovanissimo a Parigi 100 anni fa. Giuseppe Lupo è autore di un articolo su Doppio Zero che parte proprio dalla lapide parigina al Père Lachaise di Gobetti, e ci faremo raccontare il suo articolo. E benissimo, dopo questa panoramica siamo quasi pronti per cominciare. Vi ricordo soltanto il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi, le vostre riflessioni, che accogliamo sempre con grande piacere. Il numero è lo 079 382 6765, 079 382 6765, per scriverci. Cominciamo in musica e ci ritroviamo tra pochissimo.

Queste erano la voce di Noah e la chitarra di Gilles Dore che reinterpretavano la suite per orchestra numero 2 in si minore di Johann Sebastian Bach. E vi dicevo che vi avrei letto l'approfondimento del Corriere del Ticino sulla salute mentale, in particolare dei minori, un tema del quale parlavamo anche ieri con Andrea Vitali. In altre parole, i disagi psichiatrici sono in crescita anche in Italia e anche in Ticino, riporta il Corriere del Ticino, scrive Francesco Pellegrinelli, l'impennata dei casi è impressionante. In 10 anni il numero dei ricoveri di minorenni nei reparti di psichiatria in Ticino è quintuplicato, passando da 24 casi nel 2014 a 122 nel 2024, con un picco a più di 140 l'anno precedente. A rilanciare il tema in questi giorni è stato il co-presidente del PS Fabrizio Sirica, il quale con un post sui social ha ricordato l'evoluzione dei numeri nell'ultimo decennio. È una questione che mi interroga innanzitutto come padre, ancora prima che come politico. Sirica parla di un aumento allarmante in riferimento sia al numero dei casi sia al numero delle ore trascorse nelle strutture cantonali. Risposte pronte per l'uso non esistono, dice, ma prima di porre la domanda, che cosa possiamo fare per migliorare questa situazione? A confermare al Corriere del Ticino l'evoluzione è Nicola Sacchi, già presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi, al quale abbiamo chiesto una lettura del fenomeno. Sacchi dice: non credo che i giovani di oggi siano semplicemente più fragili in senso generale. Il punto è piuttosto che i singoli casi sono diventati molto più complessi e richiedono quindi maggiore attenzione e più risorse. La complessità, prosegue, è il riflesso di una società nella quale è diventato più difficile orientarsi. La dimensione pedopsichiatrica negli ultimi anni si è chiaramente aggravata, sintomi come il consumo di sostanze e l'autolesionismo sono diventati molto più frequenti e visibili. In alcuni casi si parla perfino di forme ripetute di autolesionismo che, pur non essendo veri e propri tentativi di suicidio, finiscono per compromettere profondamente il rapporto tra mente e corpo. Sulle cause, Sacchi individua una serie di fattori, dall'allentamento della presenza delle figure genitoriali, che può incidere sul senso di sicurezza dei ragazzi, fino all'ampiezza delle opportunità e delle scelte che si offrono ai giovani. Da un lato il nostro contesto offre molte opportunità ed è molto inclusivo, ci sono percorsi scolastici e formativi diversificati, passerelle, apprendistati, possibilità di arrivare all'università anche attraverso strade non lineari. Dall'altro lato però questa ampiezza di scelta incontra una fragilità psicologica crescente, molti giovani fanno fatica a crescere, ad assumersi responsabilità adulte, a uscire davvero dall'infanzia. Sacchi cita quella che alcuni studiosi definiscono dilatazione dell'adolescenza. È una sorta di ritardo nell'ingresso simbolico nell'età adulta. Se un tempo la crescita era vissuta come conquista di libertà, oggi molti ragazzi sperimentano già da adolescenti ampi margini di libertà, ma senza quel passaggio verso una libertà più responsabilizzata. E questo può generare smarrimento. Rispetto al passato, continua l'esperto Nicola Sacchi, i sintomi esplodono più spesso in forma urgente, insieme a loro spesso va in crisi anche il sistema che circonda il minore, come la scuola, la famiglia e la rete sociale. Ci sono ragazzi che smettono di andare a scuola, famiglie disgregate. Tuttavia questo non significa che l'intera generazione sia più debole, anzi, molti giovani hanno oggi un accesso alle informazioni molto più ampio, competenze sociali sviluppate, grande apertura verso il mondo, disponibilità a fare esperienze internazionali, volontariato, percorsi autonomi. Il problema è che sta crescendo la quota di coloro che non riescono a reggere questa complessità e che arrivano ai servizi con domande molto più pesanti, sia in termini clinici sia in termini di tempo e risorse richieste. Semplificando molto, se aumenta il ventaglio delle scelte e delle pressioni, aumentano anche la complessità dei casi e la loro urgenza quando si manifestano. La libertà è un valore positivo, ma comporta anche una responsabilità enorme e molti giovani fanno fatica a sostenerne il peso. Non da ultimo, osserva ancora l'esperto, l'incremento dei casi dal 2021 in poi non va ricondotto tanto alla pandemia quanto all'esplosione della connettività permanente dei social e dell'isolamento digitale. Secondo diversi studiosi, questo ha ridotto in molti ragazzi le occasioni di sviluppare competenze sociali concrete e la capacità di stare in relazione con il mondo reale. E poi prosegue la doppia pagina di Francesco Pellegrinelli con degli approfondimenti, ad esempio sulla nuova unità a San Pietro di Stabio o con un'intervista ad Alexia Daldini, capa dei servizi medico-psicologici del Sottoceneri, che dice: la fascia di età più esposta è la pubertà tra i 12 e i 16 anni. Ricordo l'approfondimento sui ricoveri di minori, che sono quintuplicati
realizzati in 10 anni in Ticino, a pagina 6 e 7 del Corriere del Ticino, a cura di Francesco Pellegrinelli.

col tempo la smontate, gli schizzi secchiate, la sabbia sassate, il sale, corzole, sole.

Il duo pisano composto da Tommaso Novi e Francesco Bottai, questa era Il volo del calambrone, I gatti mezzi, il nome del duo, sempre dalle pagine del Corriere del Ticino, pagina 11, la cronaca nazionale questa volta. Se oltre ai premi crescono anche i salari dei manager, il tema è quello annoso delle casse malati, gli stipendi dei presidenti delle direzioni delle principali casse malati svizzere sono in sensibile aumento, e quanto emerge da un'analisi pubblicata ieri dal Tages Anzeiger. La dirigente più pagata è stata Filomena Colatrella, alla testa di CSS, che nel 2025 ha incassato 998.600 franchi, il 17% in più dell'anno precedente. Ancora di più, del 20%, è lievitato il compenso di Romanson de Regger, numero uno di Helsana, che ha raggiunto 996.000 franchi. I due manager hanno superato nel frattempo quello che era il collega più pagato nel periodo 2020-2024, il CEO di Sanitas, Andrea Schönenberger, che si è dovuto accontentare, per così dire, di 982.500 franchi. La loro rimunerazione è sui livelli dei manager della Posta o dell'FFS. La differenza è che le due imprese controllate dallo Stato, con rispettivamente 47.000 e 35.800 dipendenti, hanno organici ben più corposi di quelli di CSS, che ha 3.000 collaboratori, Helsana 3.700 o Sanitas 1.000. Va comunque precisato che si tratta di gruppi che non si limitano all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, un ambito in cui alle casse malati è vietato realizzare utili, ma che comprendono le assicurazioni complementari, redditizie, rette dal diritto privato e in certi casi anche comparti non legati alla salute. CSS ha spiegato la rimunerazione della sua numero uno con il fatto che l'esercizio 2025 è stato uno dei migliori della storia dell'azienda, con un numero record di nuovi assicurati. Di conseguenza la componente variabile del salario è salita notevolmente. Le elevate retribuzioni hanno acceso da tempo il dibattito non solo nel Paese ma anche in Parlamento. Un progetto di legge varato in aprile dalla Commissione Sanitaria del Nazionale prevede

derivanti dall'assicurazione di base, mentre i compensi per le assicurazioni complementari resterebbero liberi. E la misura avrebbe quindi un valore più politico che economico, tanto più che, secondo le stime, l'effetto degli stipendi in questione sui premi delle casse malati è da considerarsi del tutto trascurabile. Anche se tutti i membri del management e dei consigli di amministrazione lavorassero gratuitamente con un'assicurazione sanitaria di base, rileva sempre il quotidiano zurighese, i premi potrebbero essere ridotti di meno dello 0,1%. Queste le novità in materia di casse malati e di possibile regolamentazione degli stipendi dei manager a livello federale. Vedremo cosa ne sarà quando la proposta della Commissione Sanitaria arriverà in aula al Consiglio Nazionale.

Dicevamo già nel sommario del rilascio di tutti gli attivisti che erano stati arrestati da Israele, gli attivisti della flottiglia per Gaza, è la notizia di apertura del manifesto, e anche la regione riporta la denuncia degli attivisti, botte, sputi e abusi sessuali. Tutti i 430 catturati, tra cui 8 svizzeri, sono stati rilasciati, e nel frattempo Monika Schmutz-Kirgöz, responsabile della divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, ha convocato l'ambasciatore israeliano per un colloquio, definendo inaccettabile il trattamento riservato ai militanti e criticando apertamente il comportamento del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Ve ne leggevamo ieri. La notizia a livello internazionale di oggi sembra essere l'invio da parte degli Stati Uniti di una portaerei, la portaerei Nimitz, al largo di Cuba. Ne scrive ad esempio la Repubblica a pagina 20 con

sono inviata a L'Avana, Laura Lucchini, la Nimitz, Largo di Cuba, Cina e Russia, Altolà agli USA, oggi la dunata per Raul. Sapete che Raul Castro è stato incriminato dalla giustizia USA per la morte di alcuni cittadini statunitensi 30 anni fa nell'abbattimento di due velivoli vicino alle coste cubane. Non si può non pensare a quanto avvenuto all'inizio dell'anno, a inizio gennaio, con Nicolás Maduro, il prelievo del presidente venezuelano da parte delle forze speciali statunitensi. E Laura Lucchini su questo, su Cuba, intervista Fabio Fernandez, professore di storia di Cuba all'Università dell'Avana, che dice: l'incriminazione è un pretesto per giustificare l'azione militare. Fabio Fernandez, 38 anni, professore di storia di Cuba all'Università dell'Avana, è una delle voci più ascoltate tra i giovani degli ambienti universitari per la sua posizione riformista. Incarna nell'opinione pubblica una sorta di terza via tra l'ortodossia castrista e chi attende l'intervento statunitense. Lo incontriamo nel caffè del Museo Napoleone dell'Avana. Perché gli USA hanno tirato fuori l'incriminazione a Castro? Chiede Laura Lucchini. È un modo di alzare la retorica per fare pressione sul governo cubano. Funziona come minaccia, ma anche come supporto a una possibile azione violenta che in queste ore si configura sempre di più come qualcosa di simile a ciò che è accaduto in Venezuela. È la costruzione della base per un intervento, ma funziona anche come pressione sui negoziati, che a quanto pare ancora esistono. E il buon senso suggerisce che la cattura di Raul Castro, chiede Laura Lucchini, un signore di 95 anni, potrebbe non destare molta simpatia. Potrebbe essere un meccanismo estremo di pressione, risponde Fabio Fernandez, come a dire portare in trofeo il sangue dei Castro se non vengono accettate le condizioni richieste. Un'altra ipotesi è che l'amministrazione stia giocando su vari tavoli e abbia fatto questo solo come regalo all'esilio anticastrista nel loro giorno del 20 di maggio. Vedo tre interpretazioni possibili: che sia una forma bullesca di negoziato bullo, tipica di Trump, che sia il preambolo di un'azione o che sia la carota per l'esilio di Miami a fini elettorali. È di questa notte la notizia che la portaerei USA sta entrando nei Caraibi. Non le pare che siamo un po' oltre alle tre opzioni? Ciò che è certo è che il quadro accusatorio per un'azione militare contro Cuba è pronto. A ciò si aggiunge che a livello logistico la vicinanza è tale che non c'è nemmeno bisogno della portaerei. Tutto è pronto. Se si farà o no dipende solo da valutazioni interne agli Stati Uniti. È certo che un intervento militare potrebbe avere un costo umano alto. I cubani si sono battuti in Venezuela e tutto indica che si batterebbero anche all'Avana. Un bombardamento stile Iran sarebbe un'iniziativa rischiosa, con vittime civili e una ricostruzione da sobbarcarsi, tanto più che in Iran non ha funzionato molto bene. Un'invasione, d'altro canto, sarebbe molto complessa. Il mio timore è che la retorica ha subito una tale escalation che è molto difficile che non succeda nulla. E chiede sempre Laura Lucchini: la sua sensazione è che siamo a un punto di svolta e che un cambiamento sia inevitabile. Tutte le variabili spingono al cambiamento. Ci sono quattro scenari: un'azione esterna con l'intervento americano, una sollevazione popolare che rimane una possibilità viste le condizioni estreme del paese, oppure potrebbe esserci una trasformazione sistemica dei vertici delle gerarchie, e infine ce n'è un ultimo che per me sarebbe il più auspicabile, cioè che il sistema aprisse rapidamente un percorso di riforme necessarie, economiche e di sistema politico. E non è tardi per questo, chiede in conclusione l'inviata della Repubblica. Questo scenario è ostacolato dalle difficoltà che stiamo vivendo ora. Come si fa a fare riforme sotto questo assedio? Come si riforma l'economia di un'isola soggetta a un bloqueo? Il tempo delle riforme è evaporato, il governo ha perso il consenso necessario per riforme consensuali. Insomma, staremo a vedere cosa deciderà Donald Trump. Non possiamo fare troppe previsioni visto quanto successo finora. Ora un po' di musica ci porta al notiziario delle 6:30.

0: fossero considerati oggetti inanimati, sarebbe difficile trovare qualcuno che sia più furbo dei libri. Andrea Vitali, classe 1956, nato sul lago di Como, medico di professione, è tra i romanzieri più popolari del panorama narrativo italiano. Ha esordito con Il procuratore nel 1989 e lo scorso anno ha pubblicato I rimedi del dottor Ayace de Boucher e La profezia del povero Erasmo. Fa incetta di premi letterari, dal Bancarella al Campiello allo Strega, e tutti i suoi romanzi sono dei best seller. Andrea Vitali commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2. In studio Roberto Ortelli. I circa 430 attivisti della flotilla di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante scena subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Gli attivisti, tra i quali diversi cittadini svizzeri, sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio. Sempre ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano. Negli Stati Uniti, i leader repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno ritirato un voto su una mozione per limitare la facoltà del presidente Donald Trump di ordinare attacchi militari contro l'Iran. Secondo il New York Times, con la partecipazione al voto dei democratici, il rischio che i repubblicani avrebbero potuto correre sarebbe stato di vedere passare questa mozione. Intanto proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan, che funge da mediatore, lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo la quale le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Nel frattempo la guida suprema Mojtaba Khamenei ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. E gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 9 persone accusandole di essere stretti collaboratori o membri della leadership di Hezbollah, nonché di ostacolare la pace e il disarmo del gruppo libanese filo-iraniano. Nel mirino del Dipartimento del Tesoro sono finiti l'ambasciatore designato dell'Iran in Libano, funzionari dei servizi di intelligence libanesi, alleati politici di Hezbollah e 4 funzionari del gruppo stesso. Il Dipartimento di Stato invece ha annunciato che l'amministrazione Trump ha presentato ricorso contro un'ordinanza giudiziaria temporanea che blocca le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Dall'interno, pubblicati 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nella Paltopoli Retica. Si viene così a sapere come furono calcolati gli importi di compensazione versati dalle aziende edili. Roberto Scolla.
2: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei, basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche, cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
1: Diminuiti in modo significativo lo scorso anno gli investimenti di aziende straniere in Svizzera. Secondo un'analisi della società di consulenza EY, la vecchia Ernst & Young, il numero dei grandi progetti esteri si è contratto del 24%, scendendo da soli 84. In particolare le imprese statunitensi, tradizionalmente i principali investitori, hanno ridotto i loro impegni del 7%. Anche gli investimenti delle aziende elvetiche all'estero sono diminuiti. La contrazione è stata del 13% con 214 progetti. Malgrado ciò, la Svizzera si mantiene al sesto posto tra i maggiori investitori in Europa. Le principali destinazioni dei capitali elvetici sono Francia e Germania. Oggi, venerdì 22 maggio, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Dopo la sigla, le notizie sportive con Patrick Locatelli.
3: Lo sport.
4: Bene, ritrovati 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo, alla Letzigrund non ci è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurichesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom al minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora batte in intrasetta la marocchina Kabbaja. Gilles Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat, prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio Automobilistico del Canada.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 6:39 minuti, torniamo in studio in diretta. Io sono Marteoldi, questa è Verde Aurora. Quello che abbiamo appena sentito era Kushimoto Bushi da un'antologia, Kimieri, del 2015, un'antologia che raccoglie registrazioni di fine anni 50, inizio anni 60 della popolare cantante e attrice giapponese Kimieri, all'anagrafe Kiemi Kubo. E cominciamo la lettura delle pagine culturali dei quotidiani di oggi a partire dalla regione. Scusate, almeno una voce doveva uscire da lì, è l'anticipazione di un incontro che avrà luogo domani a Villa Saroli alle 16:30 a cura della Casa della Letteratura della Svizzera Italiana, un incontro con la scrittrice curda Asiye Tekin, la pagina a cura di Cristina Pigno. Quando le donne raccontano la realtà con la propria voce, le storie diventano più umane, più profonde, più vicine alla vita. È la convinzione maturata da Asiye Tekin durante la propria esperienza professionale e diventata negli anni la prospettiva attraverso cui ha scelto di raccontare il suo paese. Giornalista curda originaria di Diyarbakir, dal 2018 rifugiata in Ticino a causa di più mandati d'arresto nei suoi confronti in Turchia. Tekin sarà ospite domani, sabato 23 maggio alle 16:30, della Casa della Letteratura di Lugano, presso Villa Saroli, per l'incontro Gizre dietro le barricate, organizzato in collaborazione col progetto Scrivere ancora Svizzera, che coinvolge autrici e autori costretti a lasciare il proprio paese per la loro attività di scrittura. E soprattutto a Gizre, cittadina curda nel sud-est della Turchia, regione segnata da decenni di tensioni e conflitti tra Ankara e la minoranza curda in lotta per la propria autodeterminazione, che l'approccio di Tekin prende forma in modo definitivo. Tra la fine del 2015 e il 2016 trascorre 3 mesi nella località, sottoposta insieme ad altri centri della regione al coprifuoco imposto dall'esercito turco. Arrivata con l'intento di raccontare un conflitto, capisce presto di trovarsi davanti a qualcosa di diverso. «Ho visto una città che si stava distruggendo lentamente», dice, ripensando a strade vuote, acqua ed elettricità mancanti, famiglie chiuse dentro casa sotto le bombe per settimane, e a un enorme senso di solitudine. «Ho visto madri perdere i loro bambini uccisi, altre costrette a scegliere quali tra i loro figli salvare e quali lasciare indietro. Sul posto eravamo pochissimi reporter e a un certo punto ho sentito che il giornalista non bastava più, non bastava descrivere gli scontri o annotare le vittime, bisognava raccontare anche il dolore umano che c'era dietro. Durante questi mesi Tekin raccoglie soprattutto le testimonianze delle donne intrappolate nella città assediata. Lo fa in condizioni proibitive, mettendo anche a repentaglio la propria vita. Nel testo Benzin, tradotto in italiano per il progetto Scrivere ancora Svizzera, ripercorre una giornata fatta di spostamenti rischiosi e continua esposizione ai bombardamenti mentre cerca pochi litri di carburante per alimentare un generatore e riuscire a trasmettere le notizie alla sua agenzia. Gesti che scaturiscono dal peso di una responsabilità costante, quella di mantenere un canale aperto con l'esterno, impedire che la città scomparisse dal racconto. In uno dei momenti più critici, rifugiata in una legnaia mentre attorno continuano le esplosioni, Tekin scatta una fotografia e la invia alle colleghe. «Se muoio deve restare una traccia», pensa. Una frase che restituisce anche il senso del suo lavoro, lasciare tracce di vite che rischiano di sparire nel silenzio. Almeno una piccola voce doveva uscire da lì, afferma. Alcune persone non ci sono più per poter testimoniare ciò che hanno vissuto. Per questo sentivo e continuo a sentire tutto il bisogno di far conoscere le loro storie. Il prezzo di questo lavoro non si fa attendere a lungo. Fare il giornalismo in Turchia è già di per sé molto difficile ed essere una donna giornalista complica ancora di più le cose, osserva Tekin, riferendosi alle continue minacce subite. Non riguardavano soltanto il carcere o la morte, venivano usati anche il corpo e la violenza sessuale come strumenti di intimidazione. Tutto precipita definitivamente quando, dopo Gizre, la giornalista scrive un libro reportage basato sugli appunti raccolti durante i mesi di permanenza laggiù, dedicato alla resilienza e alla disperazione delle donne che ha incontrato, ai loro tentativi di proteggere i figli e di sopravvivere dentro il conflitto. Ancor prima della pubblicazione il manoscritto finisce nelle mani della polizia, con conseguenti accuse, processi e mandati d'arresto.
In Turchia Tekin si trova coinvolta in tre diversi procedimenti giudiziari. Uno riguarda proprio il libro su Cizre e prevede una richiesta di pena di circa 8 anni, un altro potrebbe costarle fino a 22 anni di carcere. Tra le accuse figurano la propaganda e la presunta appartenenza o direzione di un'organizzazione terroristica. Nel 2018 decide così di abbandonare il suo paese e si rifugia in Svizzera. Se tornassi in Turchia, dice Tekin, verrei immediatamente arrestata mentre i processi andrebbero avanti. E questa Asiye Tekin sarà la protagonista domani, lo dicevamo, di un incontro a Villa Saroli, un incontro che si propone di trasmettere anche le esperienze più dure. A Villa Saroli Asiye Tekin dialogherà con Sara Rossi Guidicelli, Daniela Marini Rossi e Cindy Broggini, che è un ex docente di italiano all'Università di Istanbul, docente di lingua e integrazione, specialista delle migrazioni in Ticino. L'evento, per il quale è richiesta un'iscrizione su www.casadellaletteratura.ch, l'evento sarà arricchito dalla lettura di alcuni racconti di Tekin, tra cui proprio Benzin, nato dal più ampio manoscritto dedicato a Cizre, che intreccia testimonianza giornalistica e narrazione. Un modo di scrivere in cui mi riconosco molto, commenta Sara Rossi Guidicelli, e che trovo molto efficace per trasmettere anche le esperienze più dure. Asiye Tekin domani a Villa Saroli, alla Casa della Letteratura a Lugano, a partire dalle 16:30.

Questa era la voce del finlandese Olavi Virta dalla colonna sonora del film Calamari Junior dell'85 di Aki Kaurismäki, e noi ci spostiamo sulle pagine del manifesto, nello specifico a pagina 12. Renzo De Felice e le trascorse stagioni, un approfondimento di Alessio Gagliardi, perché il 25 maggio saranno 30 anni dalla morte dello storico dell'Italia fascista. Sono lontani, scrive Gagliardi, i tempi delle polemiche intorno all'opera di Renzo De Felice, lo studioso dell'Italia fascista più discusso e influente tra gli anni 70 e fino alla sua scomparsa. I lavori di De Felice fanno parte ormai del bagaglio di chi studia l'Italia del fascismo, ne sono un pezzo imprescindibile ma al tempo stesso sempre meno centrale. Uno dei temi che più ha appassionato il pubblico, sia il pubblico sia gli studiosi, è il tema del consenso, appare oggi pienamente acquisito dalle ricerche. Lo scontro si accese con la pubblicazione nel 74 del quarto volume della biografia di Mussolini, dedicato appunto, come recitava il sottotitolo, agli anni del consenso 1929-1936. A ben vedere in pochi già allora negavano che il regime mussoliniano fosse riuscito a durare a lungo, non solo per gli apparati repressivi e la violenza, ma anche grazie alle organizzazioni di massa e alla capacità di ottenere adesione, condivisione e persino partecipazioni da strati larghissimi della società italiana, in particolare dalle classi medie. Il tema di per sé era meno innovativo e dirompente di quanto la stampa e lo stesso De Felice facessero intendere. Ne discutevano in quegli anni, anche prima di De Felice, sia gli storici comunisti, sulla scorta soprattutto delle interpretazioni in tempo reale di Gramsci e Togliatti, sia più timidamente quelli vicini alla rete degli istituti della resistenza. Si discuteva semmai, e si discute ancora, sulla periodizzazione di quel consenso, sulla possibilità di misurarlo e sugli strumenti concettuali da impiegare, a partire dal dubbio, più che fondato, se effettivamente consenso, tra virgolette, sia il termine più adeguato per una situazione in cui non è possibile il dissenso. L'approfondimento di quel tema avrebbe dovuto aprire una riflessione sulle responsabilità collettive, sulla presenza nella società di una diffusa accettazione o propensione per soluzioni liberticide e quindi su cosa è stato trasmesso all'Italia postfascista. Invece parlare di consenso è diventato nel dibattito pubblico un modo per difendere una visione edulcorata della dittatura, per sostenere che in fondo, se tanti lo apprezzavano, il fascismo non poteva essere così terribile, o comunque lo era meno delle grandi dittature di massa coeve, quella di Hitler e quella di Stalin. È un'idea questa in cui si sono ritrovati nel tempo sia i più inveterati neofascisti, sia le star mediatiche del senso comune conservatore, da Indro Montanelli a Bruno Vespa. Qui però si passa al piano degli usi pubblici del passato e delle distorsioni della memoria. Tornando alla ricerca storica, su due altre questioni di grande rilevanza l'interpretazione di De Felice può essere considerata in larga parte superata. La prima inerisce ai limiti mostrati da una ricostruzione centrata sulla politica di vertice, sulle scelte tattiche e soprattutto della raffigurazione di un Mussolini, e quindi di un regime più trascinato dagli eventi che agente di storia. Il fascismo invece generò una cultura, un'ideologia, una visione del mondo con cui diede forma e sostanza a un progetto totalitario per il controllo e la trasformazione della società. Negli ultimi decenni numerose ricerche al confine tra storiografia, sociologia, antropologia e studi culturali ne hanno scandagliato origini e caratteristiche. Basti pensare ai lavori di George Mosse e di Emilio Gentile, formatosi proprio con De Felice. Muovendo da un nazionalismo radicale, il fascismo esaltò la tecnica moderna in nome di una contrapposizione radicale ai principi dell'illuminismo e alle culture del progresso. Si propose di attuare una rivoluzione della mentalità, dei comportamenti e degli stili di vita per formare un uomo nuovo, animato però da valori controrivoluzionari e antiegualitari, la gerarchia, l'ordine e lo Stato forte. E in questo quadro l'espansionismo coloniale, il razzismo e l'antisemitismo ebbero una rilevanza che per lungo tempo si è faticato a riconoscere. Furono pilastri fondamentali dell'ideologia fascista, ben prima del consolidarsi dell'alleanza con Hitler e della formazione dell'asse. L'altro punto è relativo alla dimensione internazionale, una dimensione che De Felice tese sempre più a sfumare o negare, enfatizzando differenze e contrasti tra il fascismo italiano e le altre esperienze, a partire da quella tedesca. Il fascismo, come mette in evidenza la ricerca
ricerca storiografica più aggiornata, fu un fenomeno pienamente europeo, capace anche di esercitare un'influenza in America Latina e in Asia. Prosegue poi il commento di Alessio Gagliardi in occasione di questi 30 anni della morte dello storico Renzo De Felice, che cadranno il 25 maggio, tra pochi giorni. Renzo De Felice, il suo contributo che rimane fondamentale allo studio del fascismo, ma che è stato in parte superato o corretto dagli studi successivi.

Questi erano l'Osserei, un trio bernese formato da Cedric Marti, Jürg Schmidhauser e Andreas Knecht con la loro Hatze da Büder, un album dello scorso anno. E ancora un po' di musica a chiudere la prima ora di Verde Aurora di oggi, venerdì 22 maggio. Sarà 11 aprile della Spock Flavor Orchestra a portarci alle 7 ai titoli del radiogiornale del 7:30.

0: I titoli del radiogiornale in onda alle 7.30. Tre giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana, queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Disparità di trattamento la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans-Montana. Si devono uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Per il calcio il Grasshopper resta in Super League, battuto la Rau.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È l'orario della corrispondenza. Buongiorno Valeria Palumbo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, tu come sempre ci porti a Milano, nel cui cuore, a due passi dalla Pinacoteca Ambrosiana, si trova una specie di cratere circondato da una palizzata. Di che cosa si tratta?
1: Guarda, sono in molti a chiederselo perché è molto grande, poi nel cuore più antico della città, in via della Zecca Vecchia, un tempo qua sorgeva un brutto garage Sanremo. Dunque, è al tempo stesso un cantiere sequestrato e potenzialmente un grande sito archeologico. Io sono andata a spiare attraverso i buchi della recensione. I resti archeologici più evidenti, più importanti, sono stati ora rimossi, ma alcuni mesi fa, durante i lavori di abbattimento dell'autorimessa e durante lo scavo delle fondamenta di un nuovo edificio, sono emerse delle cose molto interessanti. La sovrintendenza ha bloccato il cantiere e adesso è arrivata la conferma. Si tratta di un'area di grande pregio storico. Vi sono tracce della prima età imperiali, in particolare le fondazioni di un antico edificio pubblico, forse erano terme, perché è stato ritrovato un sistema di riscaldamento, forse un forno. E poi c'è un tratto di oltre 20 metri di fognatura che è molto ben conservato. In più è emerso il tracciato di due strade, una delle quali poi sarebbe diventata il Cardo Massimo di Mediolanum, cioè dell'antica Milano.
0: Un ritrovamento estremamente importante. Dunque, detto questo, a che punto siamo adesso?
1: Guarda, la Guardia di Finanza ha sequestrato il cantiere dell'hotel. Era in costruzione un hotel di 199 stanze. E questo invece ha a che fare con le inchieste sull'urbanistica e l'edilizia che stanno attraversando tutta Milano. E devo dire che, a prescindere da quando poi accerteranno i tribunali, rivelano proprio disprezzo per il tessuto antico della città, per gli spazi verdi, per il bisogno anche di luce, di aria del centro storico. Dunque, secondo le ipotesi della PM Marina Petruzzelli e dell'aggiunto Paolo Ielo, chi ha voluto l'edificio di 5 piani, che doveva appunto sostituire l'ex garage, si sarebbe avvalso di tutta una serie di atti falsi per permettere l'edificazione di un lotto che appunto insiste su un importante sito del demanio archeologico, che sarebbe poi il foro dell'antica città romana. Sono 39 gli indagati della procura per l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva e falso in concorso.
0: Ma è una novità questa, Valeria Palumbo.
1: Guarda, in realtà la storia risale al 2015, quando si tentò, dicono gli inquirenti, di variare in modo scorretto il piano regolatore del 1980. La variante sarebbe poi stata recepita dagli ultimi piani di governo del territorio e così sarebbe stato approvato il progetto di questo albergo. 5 piani fuori terra, altri 5 interrati per i posti auto appunto su questo demolito garage. E questo avrebbe violato tutto i limiti edificatori per l'area di via della Zecca Vecchia. Secondo il giudice per le indagini preliminari, sono state violate molte regole, compreso l'obbligo del voto del Consiglio Comunale. Era stata però prima respinta una richiesta di sequestro perché già c'era stata, la situazione è rimasta bloccata, i privati volevano continuare a costruire, il comune che aveva comunque saputo che la convenzione urbanistica era legittima non l'ha annullata. Dai e dai, insomma, alla fine è arrivato il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e guarda che è il settimo a Milano dal 2022 a oggi, inclusi quelli che poi sono stati annullati sul ricorso degli avvocati dal Tribunale del Riesame. In tutti i casi si tratta di costruzioni molto ingombranti e deturpanti, che siano legittime o no.
0: E tornando alla via della Zecca Vecchia, invece lì cosa si potrebbe fare?
1: L'ipotesi è quella di un parco archeologico di 3.800 metri quadrati, magari nel verde anche, e in questo quartiere delle 5 vie, che veramente coincide con la Milano più antica. Tu considera che Milano è stata capitale dell'impero romano d'Occidente per più di un secolo, dal 286 al 402. E così è nato tra i cittadini un comitato per la valorizzazione dell'area. In particolare i residenti chiedono che l'area sotterranea sia protetta e che sia valorizzata. Devo dire che lì intorno è già stato fatto, sia pure in maniera un po' strana, un po' discutibile e anche con ritardo, per i resti dell'antico circolo romano che sorge veramente lì accanto e in via della Brisa.
0: Ah, e questi resti del circo di Mediolanum si possono vedere?
1: Sì, guarda, allora, alcuni che sono stati inglobati, palazzine fra l'altro molto brutte della zona, si vedono poco, però ci sono i cartelli, insomma, li vedi. Dopodiché una torre del circo è visibile molto bene, perché si visita dal museo archeologico che sta in Corso Magenta, perché è diventata il campanile di San Maurizio. Poi sotto la Pinacoteca Ambrosiana ci sono i resti del foro e in più sono stati restaurati i resti del palazzo dell'imperatore Massimiano, che è stato in carica fino al 305, che è in Via della Brisa. Anche lì sopra c'era un bruttissimo parcheggio. Via della Brisa ha tutti una parte di resti, veramente quella sì, rivalutati. Certo, ce ne sarebbero molti di più, fra l'altro con la nuova vocazione turistica di Milano sarebbe un grosso guadagno per la città.
0: Sì, effettivamente, vedremo gli sviluppi. Grazie Valeria per averci raccontato questa storia. Buona giornata a te a Milano.
1: Beh, grazie a voi e buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re? Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà?

Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a ascoltare la notte?

Cosa sarà? Testo e musica naturalmente di Lucio Dalla, mentre l'interpretazione era quella del duo Bass Voice Project di Silvia Barba e Filippo Matino.

Simmeliberg dell'Andrea Nidegger Quartet con la cantante basilese Andrea Nidegger, ancora un brano, Jeff Bill, prima dell'appuntamento con l'agenda, gli appuntamenti culturali di oggi.

0: E questa era Setting Up the Shot, colonna sonora originale per i 4 episodi di The Putin Interviews, in cui il regista Oliver Stone intervista il presidente russo Vladimir Putin del 2017.
1: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: I principali appuntamenti di oggi nella Svizzera italiana: alle 18 allo spazio espositivo La Cantina a Muzzano, inaugurazione della mostra Tra luce e segno, l'orizzonte di Hermanus, una retrospettiva sull'opera del pittore olandese Hermanus van der Meyden, nato a Utrecht nel 1915 e trasferitosi nel Malcantone negli anni 50, dove morì aneggio nel 1990. Van der Meyden è stato un rappresentante della pittura moderna europea vicino all'astrattismo e alla pittura concreta. Muzzano alle 18. Alle 18:15 nella sala musica nel Mendrisiotto, al vecchio

0: Ginnasio di Mendrisio un concerto di Cecilia Natale, Maria Vittoria Paltretti, Chiara Maresca e Marco Zanitti. Il programma sarà interamente dedicato alla musica pianistica di Chopin, eseguita da 4 giovani pianisti italiani che sono stati seguiti e preparati dal pianista e maestro Federico Caneva. Il concerto fa parte di una serie di performance pubbliche che il maestro ha programmato tra Svizzera e Nord Italia. Alle 18.30 una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Locarno, La forza di ricominciare, incontro con Run Kali e Khaled Hakimi, conferenza moderata da Stefano Vassere. Due donne provenienti da continenti diversi, due storie straordinarie di coraggio e resilienza. A soli 8 anni Run Kali sfugge da Mogadiscio in Somalia e attraversa da sola Kenya, Etiopia, Sudan, Yemen, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. A Dubai si imbarca su un volo verso l'ignoto, destinazione Svizzera. Khaled Hakimi invece lascia a piedi Kabul in Afghanistan con la figlia piccola, sfidando prima la guerra e poi per anni l'iter burocratico dal cui esito dipende la permanenza nel paese. Alle 18.30 all'auditorium del Monte Verità ad Ascona, conferenza di Paolo Barone, La vita psichica nell'epoca dell'evanescenza, Hillman oggi, l'idea di una vita psichica capace di superare le proprie divisioni deve molto a James Hillman. Dopo Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, Hillman invita a trasformare i dualismi in immagini, ponti simbolici, ma nell'evanescenza del presente esiste ancora un fondamento, un'immagine capace di orientare la psiche? Proverà a rispondere a questa domanda Paolo Barone alle 18.30 al Monte Verità e per concludere alle 20.30 un concerto di musica sacra al Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore, la Coralina di Gnosca con Alessandro Passuello si esibirà in un concerto di elevazione spirituale in preparazione alla Pentecoste. Il coro femminile La Coralina di Gnosca, diretto da Francesca Giannoni, offrirà un momento musicale intenso e raccolto dedicato alla riflessione e alla tradizione sacra con la partecipazione di Alessandro Passuello.
1: A vita come ti perdisti, super sacciata lontana cava, o vita come ti perdisti, super sacciata lontana.

E questa era Tempu Kashkur dell'antropologo e musicista calabrese Ettore Castagna, e prima del radiogiornale abbiamo il tempo ancora di ascoltare il flauto di Gino Marinacci.

0: Sun City. Nella Florida degli anni 70, gli anziani ospiti della pensione Butler, descritti con nordica lucidità dalla penna di Tove Jansson e raccontati dalla critica letteraria Marta Morazzoni. La radiomante di Himmler, la sensitiva italiana contattata dal comandante delle SS per trovare l'oro del Reno. Una spy story firmata da Marco Cosentino e Domenico Dodaro. In Maremma, il poeta e scrittore Franco Marco Aldi ci accompagna a prendere un gelato con due giovani inglesi. Con loro inizia il nostro viaggio letterario-filosofico ne La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Di sole, amanti e disperanza. A cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Disparità di trattamento la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans-Montana. Si devono uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Per il calcio il Grasshopper resta in Super League, battuto la RAU. Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele, all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio e tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze vanno tutte nella stessa direzione. Sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
4: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rocha, artista vaudese.
5: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
4: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
5: Et là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
4: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rocha era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir.
5: Allora, on est tous et tout dans un état second.
4: Siamo tutti sotto shock. Credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così.
5: C'est pas possible que ça continue comme ça.
4: Anne Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
3: E nella ridda di proteste diplomatiche suscitate dal trattamento riservato da Israele agli attivisti arrestati in acque internazionali e poi portati a terra, spicca la reazione del governo italiano. Ieri ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, reo di aver infierito, l'abbiamo sentito, sui prigionieri ammanettati. Ma quanto è realistica questa richiesta? Che possibilità ci sono che si concretizzi? Sentiamo da Bruxelles Andrea Ostinelli.
6: Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, ieri su X ha annunciato a nome del governo italiano di aver formalmente chiesto all'alto rappresentante Kaya Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani. Una censura netta che sorprende provenendo da un governo politicamente vicino a quello israeliano e distante dai militanti pro-palestinesi. La richiesta di sanzioni europee da parte di Roma che l'altro ieri aveva convocato l'ambasciatore israeliano, spicca nel coro delle proteste internazionali e ottiene un'ampia eco mediatica. Le reali possibilità di successo, tuttavia, sono tutt'altro che sicure. Chi dice sanzioni europee dice unanimità fra i 27 Stati membri, e quando si tratta di Israele lo scoglio insormontabile è spesso la Germania, lo è stato anche per motivi ideologici l'Ungheria, ma ora che Viktor Orban non è più al governo, l'atteggiamento di Budapest è cambiato. Le sanzioni europee verso Israele e i suoi cittadini sono rare e quando ci sono assai limitate. 10 giorni or sono, Bruxelles ha sanzionato 7 leader di coloni violenti in Cisgiordania, ma altre sanzioni proposte, come i dazi sui beni prodotti negli insediamenti illegali o la sospensione dell'accordo di associazione fra l'UE e Israele, dormono sonni tranquilli nei cassetti di Bruxelles.
3: Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Constellation di Cramontana. Il Ministero Pubblico Vallesano si sta interessando ad un altro incendio avvenuto nel 2024 al Vieux Chalet, locale sempre in mano ai proprietari del Constellation. I procuratori vogliono verificare se la coppia abbia truffato l'assicurazione. Un'indagine era già stata condotta a suo tempo ed era giunta alla conclusione che non c'erano state infrazioni, ha sottolineato l'avvocato della coppia, che deplora l'iniziativa del Ministero Pubblico Vallesano. Per quell'incendio l'assicurazione aveva versato quasi 400.000 franchi. E la vicenda cramontana resta sullo sfondo anche di un'altra questione. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, Canton Friburgo, che lamentano appunto una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Cran, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiore. Le differenze però dipendono dai cantoni, una situazione a cui la conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
7: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Cramontana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre. Malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Cramontana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza, che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
3: Sono stati pubblicati, 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli retica. Parliamo in pratica dei risarcimenti che chiusero la vicenda. Si viene così a sapere come furono calcolati gli importi versati dalle aziende che avevano partecipato a degli appalti pubblici. Sentiamo Roberto Scolla.
8: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei, basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, Comco, che aveva evidenziato come, Nel quinquennio 2006-2010 la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche, cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la Comco aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
3: Io vi segnalo che di Grigioni si occuperà anche Modem alle 8.30 su Rete 1. Il tema sarà quello delle imminenti elezioni cantonali. Elezioni cantonali che si terranno il 14 giugno e quella domenica a Zurigo si preannuncia appunto una domenica di votazioni in formato XXL, una super Sonntag se vogliamo. Sono ben 20 gli oggetti su cui i cittadini saranno chiamati a votare, di cui 13 a livello comunale, tanti. Per alcuni decisamente troppi per permettere un dibattito democratico serio. Allora, Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, come mai questo accumulo di votazioni?
9: Se dici bene accumulo, oltre 2 centimetri di spessore per la busta arrivata nelle case in questi giorni, si vota su parcheggi, tram, scuole e c'è anche un credito da 2,2 miliardi di franchi, ripeto 2,2 miliardi per ampliare la rete di teleriscaldamento. Questo quasi così en passant è il credito più caro nella storia della città di Zurigo, quindi 13 oggetti comunali, si sfiora il record di 14 del 1969, che vanno ad aggiungersi ai 5 cantonali e 2 federali. Come mai? Beh, in parte è l'effetto del cambio di legislatura. Lo scorso 8 marzo si è votato per municipio e parlamento, ai quali non si volevano lasciare in eredità troppe questioni pendenti, e poi proprio perché quell'8 marzo non si è votato su altro oltre alle elezioni. Ecco, in teoria si sarebbe potuto indire una domenica aggiuntiva di votazioni, ipotesi scartata anche per questioni di costi. Basti pensare che il secondo turno per l'elezione del sindaco, obbligatorio per legge anche se c'era un solo candidato, il socialista Raphael Golta, è costato circa 600.000 franchi.
3: 20 temi su cui esprimersi, Gianluca, la democrazia diretta sembra arrivare un po' ai suoi limiti.
9: Sì, decisamente. Difficile formarsi una vera opinione su tutti i temi, lo dicono i politologi, lo ammettono i partiti, e la soluzione citata più spesso è quella di dare più competenze finanziarie al Consiglio Comunale. Oggi, a partire da una spesa di 20 milioni, è obbligatoria una votazione ed è una soglia presto raggiunta a Zurigo. I Verdi Liberali vorrebbero aumentarla, un postulato dell'UDC chiede invece al municipio di valutare soluzioni per evitare domeniche di votazioni extra large, proprio come si è deciso di fare nel canton Basilea Campania, dove il governo ha tracciato un limite al massimo 5 oggetti cantonali. È una prima in Svizzera che entrerà in vigore proprio il 14 giugno.
3: Gianluca Olgiati da Zurigo. Noi adesso andiamo all'attualità internazionale. 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Quella annunciata dal presidente Donald Trump è un'apparente inversione a U. Il Pentagono aveva infatti bloccato il dispiegamento programmato da tempo di 4.000 uomini in Polonia, il più importante fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. Non è chiaro se si tratti di un contingente in rotazione o di un contingente permanente. Ricordiamo che Washington aveva precedentemente annunciato il ritiro di 5.000 militari invece dalla Germania. In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due compagnie erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
10: È una condanna simbolica ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225 5.000 euro. Certo, una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
11: E y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
10: Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo la soluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
3: È morto ieri sera a 76 anni Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Petrini, piemontese di Bra, ha dedicato la sua vita alla promozione del chilometro zero, dei prodotti locali, del recupero delle tradizioni in cucina. Gastronomo, giornalista, scrittore, è stato il primo a diffondere la cultura del sistema alimentare sostenibile. Dalla sua visione è nata anche Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e anche consumatori. Nel corso degli anni aveva ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, collaborando tra l'altro con Papa Francesco e con Re Carlo d'Inghilterra. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.
12: Lo sport.
13: Bene ritrovati, 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo, alla Leipzig non ci è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurighesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom alla minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora batte in 3-7 la marocchina Kabbaj. Gilles Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat. Prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio Automobilistico del Canada.
14: La meteo.
15: Per oggi venerdì 22 maggio Meteo Svizzera annuncia tempo semplicemente soleggiato, a basse quote, temperatura massima sui 28 gradi, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole o moderato da nord, isotermali 0 gradi a 4000 metri.

0: Le 7.50, torniamo in diretta dallo studio di Verde Aurora. Sono Omar Teoldi al microfono. È il momento dell'ultimo croissant dalla Croisette, perché il Festival di Cannes si chiude domani, vero Moira Bubola? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Si chiude domani, molte le attese per riuscire a capire, insomma stiamo parlando tra noi giornalisti, che cosa sarà il verdetto della giuria. Abbiamo visto 22 film in concorso, alcuni molto interessanti soprattutto dal punto di vista formale ma anche etico e morale, altri un bicchiere d'acqua fresca. Capiremo la giuria come si muove soltanto domani dopo le 8:15 della sera.
0: E prima di scoprire Roma Elastica di Bertrand Malicot, sì, presentato fuori concorso nelle séances de minuit, queste proiezioni tardive che abbiamo imparato un po' a conoscere in questi giorni con voi inviate a Cannes, dicevo, prima di Roma Elastica ci sono due film del concorso che meritano di essere raccontati, Moira.
1: Sicuramente Notre Salut di Emmanuel Mar va raccontato, perché Les Inrecutibles e anche Libération qui in Francia hanno già decretato la loro palma d'oro. È proprio Notre Salut, questo film di Emmanuel Mar, che ci porta nella Francia di Vichy attraverso la vita proprio del suo bisnonno, perché il regista scopre una corrispondenza fitta tra la bisnonna e il bisnonno e racconta questa miseria, una vita all'insegna proprio della volontà di affermarsi, non importa a prezzo di chi e a prezzo di cosa. Infatti la storia è proprio quella di quest'uomo che va e raggiunge la Repubblica di Vichy, la cosiddetta Francia libera, e cerca una sorta di rimedio, perché lui aveva pubblicato un libro, questo bisnonno, sui principi del marketing statunitense d'inizio secolo scorso. Il libro non aveva avuto nessun tipo di fortuna ed ecco che lui spera nella Repubblica di Vichy di poter applicare alcune delle leggi che aveva desunto dal miracolo economico statunitense. E per fare questo diventa un funzionario grigio che non si fa nessuno scrupolo a caricare migliaia di ebrei sui treni, che esegue gli ordini, va a cena con i gerarchi nazisti, tutto questo anche trascurando la moglie e i figli. È un film formalmente impegnativo, molto scioccante, perché ti impone un altro punto di vista e lo fa in maniera sottile anche grazie alla magnifica interpretazione dell'attore scelto da Mar, che è Swan Arlo. Swan Arlo lo abbiamo visto lavorare spesso con Ozon ed è un volto triangolare molto espressivo, che qui diventa grigio come suo funzionario. Non perdetevi davvero questo titolo, ripeto, qui la stampa francese più intransigente proprio a livello formale per quanto riguarda un cinema diverso, che riesca anche a scardinare i soliti codici dei racconti storicamente ambientati, storicamente ben ricostruiti, con una fotografia perfetta. In Notre Salut non c'è niente di tutto questo, ci sono anzi delle musiche che spiazzano, sono musiche contemporanee, ma è proprio questa la forza del film, una forma che scompagina tutte le carte, ma è al servizio di quello che racconta. Un film che sicuramente arriverà anche da noi, perché sta facendo discutere tantissimo.
0: Benissimo, me lo sono segnato. Sì, prego.
1: L'altro è Coward di Lucas Daunt, ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Sono molti i film ambientati nella Prima Guerra Mondiale o nella Seconda, insomma, o durante i fascismi che hanno attraversato l'Europa all'inizio secolo scorso. E Lucas Daunt era stato qui a Cannes con Girl e poi con Close in concorso, premiato con il premio, se non ricordo male, speciale della giuria per Close, e adesso arriva con questo codardo, Coward. È una storia anche questa da non perdere, a me ha emozionato tantissimo, e oggi in K vi proporrò l'intervista che ho avuto la fortuna di poter realizzare con Lucas Daunt, persona intelligente e riflessiva, che si prende tutto il tempo per rispondere alle domande. Dunque davvero è stato anche un bell'incontro che sono felice di condividere con il pubblico di Rete 2.
0: Allora aspettiamo K per Lucas Daunt e nel frattempo arriviamo, come promesso, a Roma Elastica.
1: Sì.
0: Moira.
1: Allora, Roma Elastica, siamo nell'universo creativo pazzo di Bertrand Bandicoot. Lui ha schiere di adepti che seguono il suo cinema da anni, indaga le metamorfosi del corpo e con Roma Elastica, beh, si prende tutto il suo tempo per esplorare la vita di questa diva interpretata da Marion Cotillard. Siamo negli anni 70, lei è sul viale del tramonto ed ecco che ha questa grandissima nostalgia per quando era giovane. E tutto questo si riflette nella sua stanchezza, poi scopre di essere anche malata, e anche nelle trasformazioni che avvengono nel suo corpo. Roma è resa in maniera quasi, appunto, si è ispirato sicuramente a De Chirico, perché si vede proprio questa metafisica che impregna ogni immagine, statue dappertutto, insomma una grande, grande parabola e odissea visiva. Stringi, stringi, c'è poco, ma lo sappiamo che il cinema di Mandicoot è un'esperienza più che una riflessione, un'esperienza visiva. Devo dire che ieri sono uscita dicendo, boh, il solito Mandicoot, no? Con i suoi estremi, le droghe, il sangue, i fisici che mutano. Poi però nella notte diverse immagini si sono depositate in me. E devo dire che anche la patina del colore, come è riuscito a ricostruire Roma, è sempre molto attento e vale sempre la pena, insomma, soprattutto se si è dei suoi estimatori.
0: La notte porta consiglio, Moira.
1: Sempre, sempre, Omar.
0: In chiusura, velocissimo, dicevamo del palmarès che sarà svelato domani. Quando, in che momenti, in che spazi potremo trovare il vostro commento, in particolare qui su Rete 2?
1: Beh, come sempre noi appena conosceremo domani il palmarès, realizzeremo per domenica alle 12.30, subito dopo le 12.30, un commento approfondito e disteso sui premiati. Dunque, domenica dopo le 12.30 ci sarà il contributo mio e del collega Alessandro Bertoglio.
0: Benissimo, allora grazie Moira, è stato un piacere sentirti questa settimana, un saluto e a presto,
1: a
0: buona fine di festival.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: Ciao, grazie.

0: I titoli del radiogiornale delle 7.30. Tre giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana, queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 9 svizzeri. Disparità di trattamento la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Clermont-Tonnard. Si devono uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali, dovranno esprimersi su 20 temi. Per lo sport, quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Per il calcio, il Grasshopper resta in Super League, battuto la Rau. Il radiogiornale naturalmente era quello delle 8.30.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Stampa nazionale, oggi sfogliamo 24 ore, siamo collegati con Dominique Botti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, che articolo ci proponi di leggere oggi, Dominique?
1: Ma oggi vi parlerò di un articolo del sottoscritto che si intitola «Come il Canton Vaud ha fatto allontanare dal suo territorio gli zingari recalcitranti che campeggiano illegalmente». Il ritorno della primavera corrisponde solitamente all'arrivo dei nomadi stranieri di cittadinanza francese del Canton Vaud e in altri cantoni romandi. Se la maggioranza di loro rispetta la legge, alcuni campeggiano illegalmente, creando così un conflitto con le autorità. Tuttavia, queste tensioni, ed è l'oggetto di questo articolo, sono per il momento un ricordo del passato. Dice il mediatore cantonale Laurent Curchaud, da maggio 2025 non abbiamo più registrato alcuna occupazione illegale sul territorio. Maggio 2025, cioè un anno fa, è stata la data dell'ultimo braccio di ferro. All'epoca, con voli di roulotte si erano fermati illegalmente in diversi posti del cantone, a Lausanne, Bussigny, Avenches e Crissier. Il quotidiano 24 ore e altri media avevano raccontato l'evoluzione delle trattative tra i comuni e questi occupanti abusivi. Anche altri cantoni romandi erano toccati da queste intrusioni, tanto che nel Parlamento federale era stata sollevata la questione del divieto di ingresso in Svizzera per questa popolazione che viene dalla Francia.
0: Stiamo parlando, l'hai detto Dominique, di soggiorni e campeggi illegali, perché poi esistono invece delle piazze legali predisposte per questi soggiorni, per queste gens du voyage, come si dice in francese, ma come mai sono spariti questi recalcitranti?
1: Racconta il mediatore Laurent Curchaud che questo ritorno alla calma riflette l'effetto della politica di tolleranza zero applicata dalle autorità. Una pioggia di multe contro i trasgressori li ha dissuasi. Oggi non sono scomparsi dal contone e continuano a lavorarci dalla primavera all'autunno, principalmente nel settore dell'edilizia. Tuttavia, ora si comportano come dei frontalieri, cioè parcheggiano la loro roulotte alla frontiera sul lato francese e si spostano in auto. Il giro di boa è avvenuto nel 2022, ricorda Vincent de Rouen, responsabile della comunicazione del Ministero Pubblico Vaudese. All'epoca la presenza di nomadi stranieri si era intensificata. L'unica area di accoglienza ufficiale del cantone Arena, a loro riservata, non era più sufficiente. Alla fine del 2023 le autorità sono passate all'offensiva.
0: E cosa è successo?
1: Per evitare la classica procedura di espulsione giudicata troppo lunga, le autorità hanno emesso un decreto d'accusa penale di condanna immediata per danneggiamento e violazione di domicilio. I colpevoli dovevano poi saldare una fattura che andava da un centinaio a diverse migliaia di franchi. Il bilancio è: nel 2024 sono stati pronunciati 253 decreti d'accusa secondo i dati della Procura. Nel 2025 35 decreti e nel 2026 nessun decreto fino ad oggi. Dice Vincent de Rouen, questo nuovo approccio ha dimostrato la sua efficacia, tanto più che le persone condannate hanno dovuto pagare il dovuto, altrimenti rischiavano di essere segnalate dall'autorità e di non poter più entrare in Svizzera. Dice, prosegue Vincent de Rouen, si può dunque affermare che tutte le sanzioni pecuniarie finiscono generalmente per essere pagate. La tolleranza zero sta dando dunque i suoi frutti per il momento, ma fino a quando? Secondo le nostre informazioni, alcuni membri di questa comunità di nomadi stranieri starebbero pianificando attualmente di tentare nuovamente la fortuna nel Canton Vaud al di fuori delle aree legali, che sono attualmente di nuovo piene. Conclude il mediatore cantonale Laurent Curchaud, non ho sentito questo tipo di minacce, ma sanno cosa li aspetta se decidono di ignorare di nuovo le regole.
0: Una posizione molto, molto netta, molto dura da parte del Canton Vaud. Grazie Dominique Botti per questa lettura di un tuo articolo da 24 ore di oggi.
1: Grazie a te, grazie a voi. Buona giornata.
0: Buona giornata.

Gongo di Alessio Cappello, da Avvocato, è uno sgarbo a Paolo Conte, album di quest'anno del cantante piemontese Alessio Cappello. Chissà se il conterraneo Paolo Conte l'avrà davvero preso come uno sgarbo. Ancora un brano prima del quinto e ultimo appuntamento con Andrea Vitali per In altre parole.

0: Le 8 e 19, tra pochissimi secondi, siamo già arrivati a venerdì, siamo già arrivati al quinto incontro con Andrea Vitali, lo scrittore, romanziere di successo legato al Lago di Como, legato a Bellano. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, grazie altrettanto.
0: Allora Andrea, per il commento di oggi da dove partiamo?
1: Ma io partirei da un abbraccio che è uno dei gesti, secondo me, più belli dal punto di vista affettivo, un gesto, come dire, che comunica affetto, amore, amicizia, ed è un abbraccio però abbastanza particolare, perché è l'abbraccio che questo giovane, si chiama Davide Simone Cavallo, 22enne, dà alla fine del processo ai suoi aggressori. Forse vale la pena di recuperare velocemente il fatto. Davide Cavallo viene aggredito, accoltellato e messo in una condizione di fin di vita nell'autunno dell'anno passato, durante una festa in Corso Como a Milano. Viene aggredito allo scopo di rubargli 50 euro. Non solo, i suoi aggressori, questo grazie a delle intercettazioni, si augurano anche che muoia al fine di non essere riconosciuti, quindi direi che ce n'è d'avanzo per poterli odiare per tutta la vita. Invece no, alla fine del processo, che si è celebrato pochi giorni fa a Milano, questo giovane chiede al giudice di poter avvicinare i suoi aggressori e li abbraccia in un gesto di perdono, che però secondo me, e secondo ciò che lui dichiara poi alla fine del processo, va oltre il perdono pure semplice, che è già una cosa piuttosto importante.
0: Sì, anche a me ha molto colpito, ho letto l'intervista di questo ragazzo, questo 22enne, che colpisce per lucidità, per serenità direi, no? Lui dice: per una vittima non c'è nulla di meglio che il reale pentimento dei suoi aggressori. Quando quei due ragazzi mi hanno chiesto scusa, ho sentito che in me qualcosa si è ricucito.
1: Sì, è fondamentale questo passaggio dell'intervista, perché cioè, a mio giudizio proprio indica un profondo senso di compassione, diciamo, classicamente intesa da parte di questo giovanotto nei confronti soprattutto dell'aggressore, che è stato condannato a 20 anni di galera, quindi una condanna particolarmente pesante, tenendo conto che costui ha compiuto 19 anni pochi giorni fa, e quindi cioè, passerà gran parte della sua vita dietro le sbarre. E il gesto di Davide dà proprio la percezione di una sua proiezione all'interno dell'animo, diciamo, di questo ragazzo, come se si immedesimasse in lui e avesse di fronte, diciamo, questi 20 anni costretti in una galera, in una prigione. Quindi una vita assolutamente rovinata, lui lo dichiara, questo ragazzo entra giovane, entra ragazzo e uscirà dalla galera ormai uomo fatto. Quindi è singolare ed è estremamente umana la posizione del ferito, insomma, che tra l'altro, non va dimenticato, avrà lesioni permanenti, quindi anche lui nel corso della vita avrà sempre presente, diciamo, questo episodio che l'ha particolarmente segnato.
0: Sì, si sono rovinate due o tre vite, diciamo, c'è anche un imputato minore per omissione di soccorso.

0: sono state rovinate tre vite con questo fatto, un fatto particolarmente grave, Andrea Vitali, perché ci sono di mezzo dei coltelli.
1: Sì, è legato ai coltelli, che è un'arma, diciamo, di cui quotidianamente si sente parlare, non tanto per affettare patate o zucchine, ma per ferire o peggio esseri umani. E dell'altro giorno ancora il caso di questa biologa che nel Lodigiano si chiama Giovanna Maria Oggioni, di 54 anni, che si ferma per strada per aiutare un cane che pare in difficoltà, mentre, diciamo, il cane è una sorta di esca per il suo proprietario, che esce da un cespuglio, la aggredisce, si fa dare dei soldi e poi, non contento, la ferisce gravemente, sempre, diciamo, con un coltello. E, insomma, questi coltelli sono diventati un po' un tormentone della cronaca praticamente quotidiana, perché un giorno sì, un giorno no, si hanno notizie di utilizzo, diciamo, di quest'arma banale, estremamente comune, a scopo appunto criminale.
0: Sì, parliamo di ragazzi sempre più giovani poi coinvolti in questi fatti. Io leggevo ieri di un articolo su Doppio Zero, sempre su questo tema dei coltelli. C'è un sempre maggior presenza dei coltelli nei fatti di cronaca, articolo di Alfio Maggiolini, che è andato a spulciare un po' tra le sentenze, tra le procedure penali in questo senso, e dice: se si interroga un ragazzo che entra nel circuito penale sulle ragioni che lo hanno spinto a girare con un coltello in tasca, la tipica risposta è per difesa. Questa risposta può certamente essere una giustificazione opportunistica di fronte al procedimento penale, un modo per evitare di assumere la responsabilità del proprio comportamento, ma esprime anche una verità: in molti casi è la paura più della rabbia che porta ad armarsi.
1: Sì, non metto in dubbio la dichiarazione, diciamo, di questo giovane e di tanti altri che possono, come dire, nascondersi dietro questa giustificazione. Questo però implica una sensazione, diciamo, di pericolo costante, una sensazione, diciamo, per cui è necessario potersi difendere ricorrendo all'uso di armi, nella fattispecie all'uso, diciamo, del coltello, che è, come dire, uno strumento comunissimo, ciascuna casa normale ne ha a disposizione. La cosa singolare, la cosa particolare è appunto questa percezione, diciamo, di pericolo che è veicolata, diciamo, nell'aria, che porta soprattutto i giovani a uscire di casa armati di un coltello, ed è difficile da spiegare da cosa derivi questa percezione di pericolo, che induce quindi a comportamenti criminali e che difendendo dai quali poi uno si rovina anche la vita. C'è questa quest'aria che andrebbe spiegata, le spiegazioni sono estremamente, estremamente varie.
0: È anche una spirale negativa, no? Come si dice, un circolo vizioso che va ad autoalimentarsi, e in questo senso forse, e mi rendo conto che è un po' retorico, ma il gesto, la storia di Davide Cavallo che abbiamo raccontato all'inizio è un buon potrebbe essere un buon modo per spezzare il circolo vizioso.
1: È un gesto che, come dire, fa capo a un criterio educativo piuttosto antico, piuttosto forse un po' passato di moda, un criterio però educativo che parte dalla famiglia. Sicuramente all'interno, diciamo, di questi fenomeni ci sono forse delle famiglie disfunzionali che non hanno quel minimo di controllo sulle generazioni più giovani, un tipo di controllo che ad esempio era in auge in generazioni come quelle a cui io sono appartenuto, ed era si respirava, cioè un'aria che non permetteva assolutamente di intuire la possibilità di mettere in atto comportamenti di questo genere. Erano criteri educativi che non venivano nemmeno spiegati, perché mi piace pensare che fossero già insiti in un modo comportamentale comune. Ecco, questi criteri si sono un po' sfaldati forse negli anni successivi, per arrivare a situazioni come quelle di cui stiamo chiacchierando.
0: Sì, un'educazione da ricostruire con più attori che devono entrare in gioco sicuramente. Andrea Vitali, siamo già in chiusura non solo della conversazione di oggi, ma di tutta la settimana, di tutti i commenti d'autore che ci ha proposto in questi 5 giorni.
1: Peccato, mi dispiace perché è bello chiacchierare di queste cose, senza essere degli esperti poi.
0: No, certo,
1: per quanto mi riguarda, naturalmente.
0: Ha portato il suo sguardo e poi di conoscitore della realtà umana che poi scrive e trasmette con i suoi libri.
1: Sì, ecco, in chiusura mi piaceva appunto citare l'Antigone di Sofocle, non tanto per fare il cattedratico o il professore, ma nell'intemerata che Antigone ha contro Creonte cita proprio queste leggi antiche, queste regole antiche non scritte, regole che sono presenti ancora prima dell'arrivo, diciamo, degli dei sull'Olimpo, che sono quelle regole insite nell'essere umano che lo portano, diciamo, a dei comportamenti rispettosi nei confronti di tutti, degli altri esseri umani, ma anche della natura, del mondo, quindi leggi volte al bene.
0: Grazie Andrea Vitali, abbiamo chiuso con un classico, grazie mille, è stato un piacere.
1: Prego, altrettanto, buona giornata e buon lavoro per il futuro.
0: A lei.
2: Rete 2.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Oggi alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flotilla sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Teheran sta trattando con l'Oman per poter utilizzare lo stretto di Hormuz e consentire il passaggio delle sue petroliere. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio, tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze vanno tutte nella stessa direzione, sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
3: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rocha, artista vodese.
4: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
3: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
4: E là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
3: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rocha era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir.
4: Allora, on est tous et tout dans un état second.
3: Siamo tutti sotto shock. Credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così.
4: C'est pas possible que ça continue comme ça.
3: Anne Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
2: Non si sblocca la situazione a Hormuz. Stati Uniti e Iran appaiono ancora lontani da un'intesa e questo nonostante gli sforzi diplomatici di questi giorni condotti da diversi paesi. Facciamo il punto con Chiara Savi.
5: Toccherà al ministro degli interni di Islamabad, Naqvi, che in settimana ha già fatto la spola un paio di volte con l'Iran, discutere oggi con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un memorandum è sul tavolo, sostenuto anche da Qatar, altre monarchie del Golfo, Turchia ed Egitto. I vertici della Repubblica Islamica stanno esaminando il testo. Media iraniani parlano di alcune divergenze superate, ma che vanno fatti ancora passo in avanti. I nodi toccano sempre Hormuz, la questione nucleare, la gestione dello stock di uranio altamente arricchito. Su questo fronte la dirigenza iraniana sarebbe divisa su quali concessioni fare. C'è chi è disposto a discuterne, c'è invece chi vuole assolutamente mantenere le riserve sul proprio territorio, una sorta di assicurazione contro altri eventuali conflitti. E poi c'è Hormuz. Qui invece c'è unanimità perché i vertici iraniani hanno compreso l'importanza strategica dello stretto di cui vogliono continuare a mantenere il controllo, che rappresenta la vera vittoria del conflitto con Washington. Lo vogliamo aperto, libero, senza pedaggi, come prevede il diritto internazionale, ha dichiarato ancora ieri Donald Trump, affermando che il blocco americano va avanti e che provoca gravi danni finanziari a Teheran. Secondo quanto quanto riportato dal New York Times, l'Oman starebbe trattando con la Repubblica Islamica una sorta di metodo di pagamento per consentire alle sue imbarcazioni di attraversare in sicurezza le acque di Hormuz. Un segnale che non lascia presagire una riapertura totale, non controllata e a corto termine dello stretto.
2: Sono stati pubblicati, 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli retica. Parliamo in pratica dei risarcimenti che chiusero la vicenda. Si viene così a sapere come furono calcolate le compensazioni versate dalle aziende edili che avevano partecipato ad appalti pubblici. Da Coira sentiamo Roberto Scolla.
6: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche cantonali e comunali per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
2: Io vi segnalo che di Grigioni si occuperà anche Modem, in onda alle 8.30 su Rete 1, e il dibattito sarà dedicato alle elezioni grigionesi, appunto, del 14 giugno. È morto ieri sera a 76 anni Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Petrini, piemontese di Bra, ha dedicato la sua vita alla promozione del chilometro zero, dei prodotti locali, del recupero delle tradizioni in cucina. Gastronomo, giornalista, scrittore, era stato il primo a diffondere la cultura del sistema alimentare sostenibile. Dalla sua visione è nata anche Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori. Lo sport ora ai mondiali di hockey. La Svizzera ha sconfitto 4-1 la Gran Bretagna con doppietta di Niederreiter e gol di Ischer e Knack. È stata una partita meno entusiasmante delle precedenti, vinta però senza troppi sforzi. La Svizzera è matematicamente qualificata per i quarti e verosimilmente si giocherà il primo posto di gruppo nella partita di martedì sera contro la Finlandia. Il commento è di Lorenzo Boscolo.
7: Non tutte le serate possono finire con una vendemmiata. Ad ammirare allora lo spirito di sacrificio della debole ma mai doma Gran Bretagna, che ci ha provato ma non è riuscita a far barcollare le certezze dei vicecampioni del mondo, che alla 5º successo di seguito hanno già intascato il biglietto per i quarti, con qualche dubbio in più. Senza Pius Suter, ad esempio, la coperta sembra un pizzico corta. Non a caso nel terzo periodo, per venire a capo dell'armata britannica, Jan Cadieux ha tolto Biasca ed inserito Niederreiter a rinforzare una prima linea tutta di NHLer, completata da Ischer e Timo Meier. Alla fine solo così è arrivato il colpo di grazia definitivo. Un piccolo monito, insomma, per una nazionale che guarda oltre, aspettando la Finlandia, il vero e forse unico test di un gruppo A decisamente fin troppo facile da affrontare.
2: Infatti la prossima partita sarà domani pomeriggio contro la debole Ungheria. Per il calcio segnalo infine la vittoria del Grasshopper nello spareggio contro la Rau. Gli zurighesi salvano il posto in Super League. Io mi fermo qui, buona giornata.
1: La meteo.
8: Oggi venerdì 22 maggio, Meteo Svizzera annuncia tempo soleggiato a basse quote, temperatura massima sui 28 gradi, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole dal settore nord, isoterma di 0 gradi a 4000 metri.

E con Deolinda e Doi Dosh siamo tornati in studio alle 8:43. Questa è Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi e il prossimo brano che ci ascoltiamo si intitola Cervenzoverano, mattina di luglio in italiano, un brano di Marta Kubisova e Valdemar Matuska, due icone pop nella Cecoslovacchia degli anni 60 che ci portano al momento della rivista.

0: La rivista.
1: Ricorreva il 16 febbraio scorso il 100° anniversario dalla morte di Piero Gobetti. Gobetti fu sin da giovanissimo un intellettuale di orientamento liberale, un editore, fondò diverse riviste tra cui Energie 9 e il Baretti e costruì in pochi anni una critica radicale al fascismo che si trovava sulla via del consolidamento nella prima metà degli anni 20. La violenta persecuzione squadrista lo costrinse all'esilio a Parigi, dove morì nel 26 a nemmeno 25 anni di età. Gobetti è sepolto al cimitero di Père Lachaise e da qui, dalla sua lapide nel celebre cimitero parigino, parte un recente articolo di Giuseppe Lupo sulla rivista online Doppio Zero. Buongiorno, benvenuto Giuseppe Lupo.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, io ricordo che lei è scrittore, saggista e professore all'Università Cattolica di Milano. Il suo articolo parte, lo dicevo, dalla lapide di Gobetti al Père Lachaise di Parigi e dalla frase che vi è incisa in francese: Mon langage n'était pas celui d'un esclave. Perché questa frase? Perché il francese? E cosa capiamo di Gobetti guardando alla sua sepoltura?
2: Beh, quella frase in francese perché Gobetti, come dire, la Francia è la nazione che ha raccolto le sue ossa, ed è un fatto sintomatico che lui non sia mai rientrato in Italia, cioè non si è mai pensato di trasferirlo in Italia. Quindi è la lingua di adozione ed è anche la lingua della libertà, voglio dire, in un certo senso, rispetto alla lingua italiana che non ha mai rifiutato, ovviamente, ma insomma è un po' un discorso simbolico. L'Italia si è liberata negativamente di questa persona che aveva un valore imprescindibile, è morto giovanissimo, ma se pensiamo a quello che ha fatto nei suoi 25 anni, insomma, ci meravigliamo. E dunque la lingua francese, e che però ribadisce illuministicamente: la mia lingua non è mai il mio linguaggio non è mai stato quello di uno schiavo. Ecco, Gobetti, per non essere schiavo, ha dovuto lasciare l'Italia, ha dovuto subire quello che ha subito e naturalmente è sepolto lì. Questo dice la sua tomba, questo dice questa iscrizione. È un discorso molto simbolico e mi sembrava giusto partire da quel luogo, che è il luogo finale della sua vita, per raccontare un po' il suo profilo.
1: E nel suo articolo ritorna la figura di Carlo Cattaneo, alla quale Gobetti guardava con vivo interesse intellettuale. Qual è la lettura del carattere italiano e poi soprattutto della storia d'Italia, in particolare del Risorgimento, che accomuna Carlo Cattaneo e poi Piero Gobetti?
2: Cattaneo rappresenta, innanzitutto è una guida, voglio dire, ma poi Cattaneo rappresenta l'altro risorgimento, cioè il risorgimento mancato, comunque la soluzione politica che non è mai stata attuata, che non si è mai realizzata, perché è una soluzione che riguardava le municipalità, le città, una specie di federalismo, insomma, tutt'altra cosa rispetto a quella che poi si è realizzata nel 1861. Gobetti guardava Cattaneo perché Cattaneo era il mito fondativo dell'altro risorgimento, no? Dell'altra soluzione politica. E siccome Gobetti, come devo dire, ha interpretato nel suo brevissimo tempo una figura un po' alternativa, perché in fondo era un liberale, cioè non è mai stato un rivoluzionario, non è mai stato un conservatore, ovviamente, ma la soluzione che sceglieva era una soluzione, chiamiamola, ad una terza via. Ecco, se io dovessi pensare a Gobetti, io penserei a lui come a colui il quale nel Novecento ha fatto cominciare la storia della terza via, che era una via alternativa ai due opposti, no? Se noi pensiamo al risorgimento come è avvenuto, a quello che poteva avvenire, o all'antirisorgimento, così come nel Novecento, se pensiamo al pensiero cattolico, oppure pensiamo al pensiero marxista, no? Socialista marxista, che pure vende, Gobetti sta in mezzo, Gobetti si trova a metà strada e dunque in questa terza via. Ecco, Cattaneo rappresenta un po' una sorta di maestro morale, no? E infatti ci sono molti scritti di Gobetti dedicati a Cattaneo, ma non dimentichiamo che Cattaneo, e qui si crea una triangolazione, era anche in Vittorini, per Elio Vittorini, lo scrittore, l'intellettuale Elio Vittorini, una specie di maestro, per le stesse ragioni, per l'Italia municipale, per le città, per il federalismo, insomma, l'altro risorgimento che non si è mai realizzato.
1: Riguardo alla lettura di Gobetti del fascismo come rivelazione delle deficienze secolari del popolo italiano, no? È una citazione. Gobetti vedeva in questo altro risorgimento di Cattaneo un possibile antidoto.
2: Gobetti definisce il fascismo l'autobiografia della nazione ed ha una lucidità incredibile, perché lui insomma viene scompare nel 26, quando il fascismo stava cominciando a rivelare il suo carattere, la sua identità, purtroppo, però aveva molto lucida l'idea che fosse dentro il carattere di questa nazione, cioè non è soltanto un fatto occasionale, non fu un fatto occasionale, era un fatto costitutivo dell'identità italiana, purtroppo, e io devo dire che aveva ragione, cioè ci aveva colto. Cattaneo rappresenta in certo qual modo sì la possibilità di superare, perché Cattaneo in fondo non era schierato con la Chiesa, non era schierato con il Piemonte, non era schierato, insomma anche lui aveva una posizione scomoda, diciamo scomoda nel senso che è una posizione alternativa, come sono scomode tutte le posizioni non allineabili e non allineate, e dunque Cattaneo aveva questo principio. Purtroppo il fascismo avversò Gobetti, ma lo avversò, io nell'articolo facevo anche riferimento magari a un'immagine, no? Mussolini si presenta come l'uomo forte, l'uomo che tutta la nazione aspettava, perché sarebbe stato quello che doveva mettere ordine, quello che doveva dare proprio una sorta di mascolinità. Gobetti è, così ce lo raffigurano le fotografie, un ragazzo magro, esile, malato, malaticcio, quindi è proprio l'antagonista anche fisico di Mussolini, ed è in fondo questo ruolo Gobetti lo interpreta fino alla fine, perché a fronte di un padre forte, un figlio invece che è assolutamente un figlio, cioè un ragazzo giovane, magro, esile, debole.
1: Lo dicevo in apertura, per chiudere, Giuseppe Lupo, Gobetti, di Gobetti si ricordano le riviste da lui fondate, Energie Nove, La Rivoluzione Liberale e Il Baretti. Che importanza dava Piero Gobetti alla rivista come spazio di formazione civile e politica?
2: Beh, la rivista è il luogo dell'incontro, è il luogo del dialogo, dello scontro, delle polemiche, del confronto, e in questo Gobetti interpreta un carattere che è molto diffuso nel Novecento, che non a caso è stato definito il secolo delle riviste. Mai come nel Novecento le riviste hanno avuto questo ruolo, hanno giocato proprio questa funzione, che è una funzione politica, cioè una funzione in cui la cultura si fa politica, si fa dibattito, si fa progetto. Gobetti aveva questa idea delle riviste, di una cultura militante, usiamo questo termine perché è giusto usarlo, e anche in questo caso ha interpretato i caratteri di quello che sarebbe stato il Novecento, cioè il luogo del dibattito civile, politico, etico, che si svolge non attraverso i libri, non solo attraverso i libri, ma attraverso un articolo, quindi un testo molto più breve, però anche molto più incisivo, anche molto più fiammante, e anche in questo caso Gobetti insomma è un po' un profeta del nuovo secolo che era appena entrato, e questo è segno della sua intelligenza, della sua genialità in fondo.
1: Tant'è vero che 100 anni dopo noi qui su Rete 2 a Verde Aurora abbiamo ancora uno spazio che si chiama La Rivista, e oggi ne è stato ospite lei, Giuseppe Lupo. Io ricordo il suo articolo su Doppio Zero, che rende omaggio a Piero Gobetti, partendo da quella frase sulla sua tomba al Père Lachaise: mon langage n'était pas celui d'un esclave. Grazie Giuseppe Lupo, alla prossima.
2: Grazie a voi per avermi invitato.

E con questa Calvary di Joel Ross siamo arrivati a ridosso delle 9, a ridosso del laser. Oggi, come tutti i venerdì, sarà un audio documentario. Ricordo che il fil rouge del mese di maggio è Il Rito, e il laser di oggi, a cura di Anaïs Poirot, si intitola Soft Rave a colazione, nuovi riti laici. Questo documentario parte dal beam della bicocca, tra vibrazioni afrobeats e R&B che accendono la mattina come un risveglio collettivo. Per alcune ragazze incontrate sul posto, questa esperienza è stata descritta quasi come una nuova messa, un rito laico fatto di musica, presenza e condivisione. Anaïs Poirot ha raccolto le voci di chi vive questi rituali di soft clubbing o soft rave di domenica tra leggerezza e socialità diffusa, e si è mossa tra atmosfere diverse seguendo il filo della città che cambia ritmo. Arrivata al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Nel vecchio pennellificio ha incontrato e intervistato DJ e organizzatori di soft rave e gli organizzatori del Festival Tono, evento all'aperto dove musica, cibo e condivisione si incontrano. Raccontano una nuova idea di club culture più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Milano emerge così come una città che sperimenta rituali contemporanei e dove festa, ascolto e cura di sé convivono. Questo è il laser oggi a cura di Anaïs Poirot. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi per l'ascolto. Dopo il laser ci sarà Paolo Borgonovo con Parade, lo vedo già qui pronto a prendere le redini dello studio. Poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Cristina Artoni. Vi ringrazio ancora una volta per oggi, per tutta la settimana. Da Omar Teoldi l'augurio di una buona giornata, e già che ci siamo, buon weekend.

0: proverei anche questa esperienza proprio per vedere la differenza tra sera e pomeriggio. Sì, anch'io non ho mai provato ad andare in discoteca a ballare comunque al mattino, però comunque reputo che sia una bella cosa, comunque invece che magari andare in giro così è un punto anche di aggregazione.
1: Qui non si balla con lo spritz ma col caffè.
0: Sì, no? Caffè o cappuccino. Esattamente, esattamente. È qualcosa di nuovo che stanno sperimentando e serve ai giovani, serve conoscersi, anche è anche una possibilità per potersi conoscere varie culture, conoscere nuove persone, apprendere nuove abitudini, magari anche un po' più salutari, visto che comunque un brunch solitamente si mangia anche bene, si mangia salutare, quindi...
1: Vengono chiamati soft clubbing o soft rave e a Milano sono i nuovi rituali della domenica. Albim in bicocca, musica hip hop, afrobeats e R&B per questo Sunway Brunch and

0: noi siamo molto pro a questo rituale, ecco, sì. La domenica alla fine è un giorno di relax, quindi perché no, aggiungere un po' di musica e qualche bella persona intorno mi sembra un ottimo rituale, ecco, sì.
1: Abbiamo sostituita la messa della domenica, noi giovani non andiamo più a messa, quindi perché no i brunch in serenità col sorriso. Cioè una sostituzione forse l'età, forse naturale delle cose, non si sa. Comunque la religione sicuramente in questi anni sta venendo meno e quindi alla fine sono sempre posti di aggregazione dove stare sereni e felici.
0: E sono i tempi che evolvono alla fine, no? Quindi magari la religione ha meno appeal di recente, ognuno però cerca di trovare la propria strada anche, e la musica aggrega sicuramente molto di più.
1: Non mi sembra molto diverso da una messa, in fondo c'è il vino, ci sono le persone, c'è da mangiare, la convivialità, e quindi alla fine il mood è lo stesso.
2: Ora, io penso che in qualsiasi posto dove ci siano tante persone fluisce, tra virgolette, un'energia, e quindi tutto quello che è energetico è anche spirituale, e quindi penso che tutto possa riconnettersi.
3: Che io è da anni che sostengo che ballare la sera sia sbagliato, io sono anche astemia da sempre, quindi per me sostenere quegli orari, quei ritmi così senza nessun tipo di aiuto esterno è sempre stato complicato. Quindi secondo me queste formule sono veramente un anello che mancava nell'offerta del clubbing. Poi questo tipo di musica a me piace moltissimo, ormai nei locali c'è moltissima techno elettronica, cioè il panorama musicale del clubbing serale sta andando in una direzione molto hardcore che non rispecchia minimamente le mie vibes, quindi questo è perfetto.
4: Però questo, diciamo, è la prima volta che c'è questo tipo di evento con un DJ che fa anche afro.
3: Sì, no, non ce ne sono tanti, però secondo me, appunto, visto che è soft, sicuramente se poi dopo prende piede a Milano, e suppongo che poi prenderà piede, questo è un tipo di musica che sicuramente è soft, quindi favorisce questa cosa qua, mentre dall'altra parte esistono gli after, che ovviamente sono un proseguire una serata che è iniziata alle 2 del mattino, quindi sono proprio due cose diverse. E anche se Gue Pequeño non è d'accordo con il soft clubbing, io sì.

0: Non lo so, secondo me in realtà è più un modo per scappare, ti dico la verità. Cioè, ad oggi è tutto talmente rapido, veloce, la gente si stufa di tutto e quindi ripeschiamo dal passato cose rivisitate per dire facciamo qualcosa di nuovo, quando in realtà la creatività è un po' limitante oggi.
1: E questo tipo di musica andava prima, cioè purtroppo le musiche hanno tutte delle ondate. C'era stato il periodo R&B, dancehall, eccetera. Adesso non è più questo periodo qui, cioè purtroppo che è il mio preferito. Infatti sono contenta che esista questo evento. E però sì, le persone alla fine che non hanno, cioè in Italia le persone non si sanno muovere, quindi devono scegliere quel tipo di musica perché non muovono il corpo. Cioè questa è la mia teoria. Non hanno passione.
2: Non si sanno muovere quando ballano?
1: No, cioè noi non siamo né latini né africani, cioè proprio c'è uno stile diverso dovuto dal fatto che le persone non sanno muovere il corpo, secondo me. Cioè per me hanno creato la musica elettronica perché non sapevano muovere il bacino.
0: Nel paese sbagliato, siamo nate nel paese sbagliato. La cicogna doveva lasciarmi in Colombia o in Repubblica Dominicana.
1: Cioè i popoli che ballano e che sanno muovere il bacino sono più felici. Che se ti devi sciogliere con 3 Moscow Mule vuol dire che, cioè, devi andare in terapia.
3: Che non vogliamo barriere di nessun tipo, sia per accedere a questo party, sia per esempio il menù. Ci sono opzioni senza glutine, opzioni vegane, per tutti. Quindi.
4: Stavi ballando? Balli spesso?
5: Spesso non lo userei come termine perché sono, ho altri amici che sono i ballerini del gruppo, però il vibe, il poco che so fare lo tiro fuori quando c'è da farlo, perché nel senso è bello, la musica ti fa esprimere ed è bello esprimersi.
4: E su che musica ti piace ballare?
5: Afro, hip hop, reggaeton. Generalmente qualsiasi cosa che è ballabile, però questo è il mio core. Questo.
6: Qua mi sembra proprio che il mood è scialla.
7: Esatto. Sì, è vero. Sono d'accordo.
8: Moltissime delle persone che sono qui in realtà ricordano e conoscono una Milano, diciamo, notturna di un certo tipo, e secondo me, io vedo nel volto di tutte queste persone, sono ben felici di iniziare a godere di una Milano diversa, fatta di connessioni, fatta di momenti, mangiare, convivialità, comunque anche cose molto italiane che funzionano, direi.
4: Ma ci sono anche tipo quelli che andavano ai rave una volta, ma non c'hanno più l'età per andarci.
8: Eccoci qua.
3: Beh, sicuramente il target è un po' quello, diciamo, millennial.
9: Direzione il penelificio di Certosa Diestre. Ambiente musica elettronica in un villaggio 2.0.
1: Quindi fondamentalmente, come dico io, è come entrare in un cortile e goderti una sagra di paese fatta in un modo contemporaneo, nel senso che il quartiere è in via di sviluppo, che è appunto il quartiere del Milano Certosa District. Le persone scoprono uno spazio nuovo e si vivono il quartiere, possono mangiare, possono bere una roba, possono ascoltare musica, quindi fondamentalmente è una cosa molto semplice, è un evento in cui tu passi del tempo in un posto e puoi fare quello che vuoi, nulla di più.
10: Sì, secondo me la mattina è meglio perché alla fine uno è più attivo e anche la musica mette già di buon umore ed è il primo passo per iniziare anche bene la giornata rispetto alla sera, magari che si è un po' più stanchi, c'è un po' l'accumulo anche della giornata, e invece la mattina cominciare con la musica è già un buon passo per iniziarla col piede giusto.
4: Ma tu frequenti spesso i soft rave o soft clubbing?
10: Sì, mi è capitato, in realtà quest'anno un po' di più rispetto all'anno scorso, perché ovviamente forse quest'anno ci sono stati un po' più eventi la mattina rispetto agli scorsi anni, ecco.
4: E questo evento, cioè, come l'hai conosciuto?
10: Questo evento l'ho conosciuto grazie appunto al collettivo di cui faccio parte, che è il WOT, ed è composto appunto da 3 DJ. E loro appunto organizzano generalmente degli eventi all'interno proprio del collettivo e poi ci spostiamo in diversi locali che possono andare dal centro in parti un po' più periferiche, come questa qui che è appunto è Certosa ed è un posto che stanno rivalutando.
2: E secondo te è una forma di nuovo rituale questa cosa di andare a ballare la domenica in giornata?
10: Sì, sì, secondo me sì, è un'ottima opportunità perché diciamo la domenica è un po' piatta, tra i giorni della domenica certe volte ci possono essere dei momenti di noia che invece si possono sfruttare appunto ballando e partecipando a questi soft club.
2: E tu cosa provi quando balli?
10: Leggerezza, mi sento spensierata, libera anche da quelle che sono le regole che ti tengono vincolata anche ai ritmi della settimana poi.
2: E ascolti più musica elettronica?
10: Sì, sì, sì, sì, spesso sì, Daft Punk, un po' di musica in generale, sì.
2: E i DJ di oggi li conosci?
10: Sì, sì, sì, sì, li conosco bene, fanno parte del WOT, che è appunto Weekend Overtime.
11: Suono le tastiere in svariati progetti e gruppi, tra cui oggi invece con Andrea, si chiamiamo Electric Fingers, siamo un duo che fa musica elettronica dal vivo da tanti anni.
12: Parecchi anni, io sono anche DJ, lavoro da parecchi anni, poi quando ci siamo conosciuti con Ale era diciamo passione condivisa per fare musica insieme, ci ha portato poi a creare questo live che ormai portiamo avanti da svariati anni, come diceva Ale.
2: Ti capita spesso di suonare di giorno?
11: Allora, ci capita sia in eventi diurni, sia in eventi notturni, sia in eventi mattutini after vecchia scuola, insomma, chiamiamoli così. Diciamo che l'orario è variabile. Noi suoniamo un po' in tutti i contesti, ecco, cerchiamo di adattarci.
12: Esatto, il bello del live è proprio che la performance, diciamo, può essere fatta anche in orari magari diversi e anche modulata, essendo musica fatta completamente da noi in studio per il momento, quindi di base diciamo che siamo più da club, ecco, più esatto, da situazione notturna, da club, però ci piace tanto suonare anche in situazioni diverse che escono un po' dalla notte.
2: Perché adesso c'è un po' una moda, non, del soft clubbing, soft rave, rave a colazione, voi cosa ne pensate?
11: Beh, io penso che sia un po' una evoluzione, a cui non voglio dare un giudizio, del fenomeno dell'after. Cioè l'after alla fine, il fuori orario, è sempre stato un fenomeno, come posso dire, caratteristico della scena della musica elettronica. Si è evoluto in differenti modi, chi ha fatto anche le domeniche di pomeriggio, chi ha fatto le mattine del sabato. Diciamo che non è una cosa nuova, secondo me, e semplicemente molto spesso poi le mode cavalcano i fenomeni e non viceversa, i fenomeni dovrebbero creare le mode, no? Questi fenomeni ci sono già stati ed oggi le mode li cavalcano e a volte ne fanno uno strumento più o meno utile, diciamo, di una determinata propaganda per quello che riguarda il percorso dell'arte e della musica.
12: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'ultima parte, nel senso che comunque ci sono sempre stati gli after, i rave, chiamiamoli come vogliamo, i fuori orario, e anzi l'Italia ha fatto scuola un po' in tutta Europa su questo formato, diciamo, che non partiva solo dal notturno, magari erano giornate che per 48 ore andavano avanti a fare musica. Il cavalcare la moda, ecco, mi sembra la cosa più che racchiude di più questo vocabolo del soft clubbing, perché poi stanno tentando molto di slegarlo da una questione anche legata molto alle droghe, che comunque fanno parte del nostro ambiente, dell'ambiente notturno, abbinandolo magari a un cornetto o a un'aranciata, e questo va benissimo, nel senso che secondo me l'importante è la musica, cioè quello è sempre al centro di tutto, ecco.
13: E a livello di età, cioè, prende tutti, cioè ragazzo giovane di 18 anni, immagino, poi adesso ormai è un po' difficile associare l'età, e anche persone comunque un po' più grandi, quindi è bello anche quello, una cosa più giornaliera, ecco, col giorno, è soltanto il piacere di uscire, godersi la musica e le persone.
14: È più eterogeneo, invece magari la serata è più divisa in fasce di età. E invece i contesti eterogenei sono anche forse più interessanti, più stimolanti proprio a livello spirituale, mentale, culturale, eccetera.
13: Cioè, sei più rilassata, un po' più sereno. Poi, oggettivamente, appunto, è il nostro primo evento a cui veniamo. La location, per dire, ci piace molto. So che comunque è un evento itinerante, quindi si sposterà in altri posti. Però devo dire che come primo evento, appunto, ci hanno azzeccato. Limitante per qualcuno, che ne so, tipo noi veniamo fuori Milano, magari se ci fosse stato un ingresso a 15 euro magari non saremmo venute, per dire, cioè un esempio. quindi bello. Poi vabbè, Milano chiaramente, cioè nel senso, prende già di per sé tante persone, quindi
2: anche per te?
13: Sì assolutamente. Comunque appunto, siccome è il loro primo evento, gli auguro di farne altri mille così. Il mood mi sembra molto positivo, l'ambiente è molto safe, molto sano, e quindi lunga vita agli eventi sani.
15: Nel senso, ballare consapevolmente alla luce del giorno, magari che la sera prima sei andato a letto, quindi non un after hour, ti svegli invece che andare al bar e non c'è musica, c'è musica, c'è cibo.
16: È una cosa che fai assieme alle persone, quindi può essere che si avvicini, un rituale collettivo potrebbe essere. Quindi sì, secondo me potrebbe essere, assomiglia a quello che si fa a un rituale.
15: Io l'ho visto a Copenaghen e a Reykjavik, però so che lo fanno a Berlino, a Parigi. In Italia allora, noi facevamo più gli after tea, quindi cose che cominciavano alle 5 di pomeriggio, o gli after hour che iniziavano alle 6 di mattina. In questo caso era proprio l'idea di svegliarsi e fare una cosa di socialità con gli altri.
2: E il pubblico cambia però.
15: Le nuove generazioni bevono meno, ballano meno, fanno prima. Quindi diciamo, avere un evento che apre alle 11, dove puoi far colazione, puoi mangiare, puoi ballare, è piaciuto molto alle nuove generazioni.
2: E chi è che viene a ballare di giorno?
17: In realtà il nostro target è molto ampio, perché non è un evento prettamente per ballare, ma è una delle parti più importanti.
2: Perché c'è sempre da mangiare, il brunch al mattino, certo, l'aperitivo.
17: Certo, ma abbiamo avuto bambini di 2 anni e abbiamo avuto signori sui 70. Di media posso dire che sono quelle persone che magari non hanno voglia di andare proprio a fare serata, oppure conoscono molto bene il mondo del club, ma hanno voglia di una situazione un po' più rilassata, un po' più morbida. E quindi la domenica è un po' la domenica del villaggio qui da noi, è un po' la sagra di paese, ma in versione 2.0.
11: Allora, sicuramente, esatto, c'è una filosofia più, diciamo, che riguarda una vita salutare. Questa cosa non sempre necessariamente si sposa con il fatto di non bersi una birra o non ubriacarsi. Io questo non lo so, sinceramente, cosa voglia dire vivere una vita salutare, se è soltanto essere in salute dentro se stessi o se significa stare in salute dentro una società. E le due cose sono un po' diverse. Credo che quindi, insomma, certo, questo tipo di cosa rispecchia magari un bisogno, una necessità che le persone hanno oggi di vivere la vita in modi differenti, però questo non deve demonizzare.

0: Che una genialata mi viene da dire di aver lanciato questo format, che adesso è partito da Milano con la Fabbrica del Vapore, sappiamo, con Radio DJ M2O, che ha lanciato questa moda. Il vocabolo soft clubbing con quel tipo di formato l'hanno lanciato loro, è partito proprio da Milano, da lì ne stiamo parlando adesso negli ultimi mesi, ma sono loro che hanno proprio voluto creare un marketing dietro questa cosa. E quindi ecco, forse la roba che contestiamo un po' noi che arriviamo dal mondo della club culture è quella proprio della costruzione di una cosa dove poi alla fine al centro non c'è la musica ma c'è altro.
1: Per me è tanta introspezione, cioè quello è un modo di comunicare con gli altri. Io personalmente produco musica e ho sempre provato a dare un nome a qualcosa di cui non riuscivo a trovare le parole.
2: E dietro la parola rituale cosa ci metti?
1: Sempre la comunità. Il rituale per me è il concetto di trovarsi per condividere un momento insieme, qualsiasi esso sia. E in questi anni, con quello che sta succedendo nel mondo, credo che sia più importante che mai.
2: E voi pensate che in una società in cui magari, diciamo, non ci mancano dei riferimenti, ci sono pochi rituali ancora, questa può essere una forma nuova di rituale?
3: Allora, diciamo che abbiamo visto e subito nel corso del tempo una serie di rituali nuovi. Ti ricordi anche quando si andava a ballare con le cuffie, no?
4: Sì,
3: cioè,
4: sì,
3: questa
4: certo.
3: Cosa che io per esempio trovavo assurda, cioè isolarsi per poter ballare, una cosa che per me era fuori dal mondo. Però nel senso, abbiamo visto cambiare e mutare i rituali da un lato, e questa cosa l'abbiamo vista fare soprattutto dalle persone che credo abbiano pochi punti fermi nella loro cultura musicale, non voglio essere cattivo, però dall'altro lato invece chi ha persegue una cultura per quanto riguarda la musica, sia essa elettronica, sia essa qualunque altra tipologia, o per quanto riguarda l'arte e la voglia di apprendere, conoscere, migliorarsi attraverso l'arte e la cultura, questa cosa non è mai un punto fermo e queste mode sono soltanto di passaggio, perché chi ha a cuore, diciamo così, la volontà di acculturarsi attraverso questo, secondo me non segue necessariamente quelle che sono le mode prodotte dalle società, o non va in cerca di rituali, cioè probabilmente va in cerca invece di situazioni che sono autentiche, che esprimono realmente quello che può essere il messaggio musicale, artistico, culturale di una città.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, domani alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Disparità di trattamento, la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans. 3 giorni di maltrattamento da parte israeliana, queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti, Teheran sta trattando con l'Oman per consentire il passaggio delle sue petroliere dallo stretto di Hormuz. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, Canton Friburgo, che lamentano una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Crans-Montana, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiori. Le differenze dipendono dai cantoni, una situazione a cui la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
4: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre. Malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la Conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
3: Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono a Istanbul, atterrati nel pomeriggio, tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze sono convergenti, sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
5: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rochat, artista vaudese.
6: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
5: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
6: E là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
5: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rochat era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne Rochat lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
3: All'estero ora 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Il presidente Donald Trump ha annunciato un cambio di strategia rispetto al Pentagono, che aveva annullato l'invio programmato da tempo di 4.000 uomini nel paese. La Polonia, lo ricordiamo, è il più importante sul fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. La soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della NATO, Rutte. Non si sblocca la situazione a Hormuz. Stati Uniti e Iran appaiono ancora lontani da un'intesa, e questo nonostante gli sforzi diplomatici di questi giorni, sforzi condotti da diversi paesi. Facciamo il punto con Chiara Savi.
7: Toccherà al ministro degli interni di Islamabad, Naqvi, che in settimana ha già fatto la spola un paio di volte con l'Iran, discutere oggi con il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Un memorandum è sul tavolo, sostenuto anche da Qatar, altre monarchie del Golfo, Turchia ed Egitto. I vertici della Repubblica Islamica stanno esaminando il testo. Media iraniani parlano di alcune divergenze superate, ma che vanno fatti ancora passo in avanti. I nodi toccano sempre Hormuz, la questione nucleare, la gestione dello stock di uranio altamente arricchito. Su questo fronte la dirigenza iraniana sarebbe divisa su quali concessioni fare. C'è chi è disposto a discuterne, c'è invece chi vuole assolutamente mantenere le riserve sul proprio territorio, una sorta di assicurazione contro altri eventuali conflitti. E poi c'è Hormuz. Qui invece c'è unanimità, perché i vertici iraniani hanno compreso l'importanza strategica dello stretto, di cui vogliono continuare a mantenere il controllo, che rappresenta la vera vittoria del conflitto con Washington. Lo vogliamo aperto, libero, senza pedaggi, come prevede il diritto internazionale, ha dichiarato ancora ieri Donald Trump, affermando che il blocco americano va avanti e che provoca gravi danni finanziari a Teheran. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'Oman starebbe trattando con la Repubblica Islamica una sorta di metodo di pagamento per consentire alle sue imbarcazioni di attraversare in sicurezza le acque di Hormuz. Un segnale che non lascia presagire una riapertura totale, non controllata e a corto termine dello stretto.
3: In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due aziende erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
8: È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225.000 euro, certo una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
9: E ya des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
8: Per l'avvocato delle parti civili, Alain Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
3: Chiudiamo qui il radiogiornale, buon proseguimento d'ascolto.
10: Lo sport.
11: Bene ritrovati, 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey, i rossocrociati che hanno faticato più del necessario, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna, elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo a più 3 sulla Finlandia, che ha però una partita in meno, finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. Lorenzo Boscolo.
12: Non tutte le serate possono finire con una vendemmiata. Ad ammirare allora lo spirito di sacrificio della debole ma mai doma Gran Bretagna, che ci ha provato ma non è riuscita a far barcollare le certezze dei vicecampioni del mondo, che al quinto successo di seguito hanno già intascato il biglietto per i quarti, con qualche dubbio in più. Senza Pius Suter, ad esempio, La coperta sembra un pizzico corta, non a caso nel terzo periodo per venire a capo dell'armata britannica Yann Cadieux ha tolto Biasca ed inserito Nidel Reiter a rinforzare una prima linea tutta di NHLer completata da Ischier e Timo Meier. Alla fine solo così è arrivato il colpo di grazia definitivo. Un piccolo monito insomma per una nazionale che guarda oltre aspettando la Finlandia, il vero e forse unico test di un gruppo A decisamente fin troppo facile da affrontare.
11: Svizzera oggi a riposo, a Friburgo a soli 2 punti, e sempre ieri per il Canada contro la Norvegia 6-5 al supplementare e 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Passiamo al calcio, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio promozione e retrocessione contro la Rau, il Grasshopper è salvo e giocherà dunque ancora in Super League. In Italia Fiorentina-Atalanta di questa sera è l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Nel tennis a Parigi, ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono 2 svizzeri, la ticinese Susan Bandecchi contro la slovacca Kuzmova e Leandro Riedi contro il francese Herbert. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa con arrivo a Verbania e con Eulalio sempre in rosa, mentre in Formula 1 questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint in Canada.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: La voce debole, attenuata dai malanni di stagione, ma lo spirito è forte. Un cordiale saluto da Paolo Borgonovo in diretta per la nostra mattinata musicale. Diciamo che l'orizzonte temporale in cui ci muoveremo sarà piuttosto ampio. Andremo dal 600 a Richard Strauss all'immediato dopoguerra, all'immediato secondo dopoguerra. Invece, quanto alla geografia, presto alle 10 ci sposteremo sul nostro territorio per qualche indicazione musicale non troppo lontana da noi, per poi invece abbracciare con il nostro consueto sguardo tutta la nostra programmazione musicale, dando qualche anticipazione su quanto di musica faremo ascoltare nel pomeriggio o perfino nella serata. Saremo interrotti soltanto dal notiziario delle 10.30 per poi invece anticipare il concerto punto CH che oggi è dedicato a Vivaldi, il concerto punto CH delle 13.30. Ebbene, abbiamo detto che il nostro orizzonte temporale si spinge fino a Richard Strauss e proprio ascoltiamo, allora, partendo proprio dal finale a ritroso, ascoltiamo un estratto dal suo estremo capolavoro.

È difficile prendere la parola dopo tanta bellezza. Beim Schlafen gehen dai vierletzte Lieder, l'estremo capolavoro di Richard Strauss. Immaginiamo uno sguardo all'Europa distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, e questo Beim Schlafen gehen sul testo di Hermann Hesse evoca sì un andare a dormire, un allontanarsi dalle pene della giornata e forse anche dalla vita, però per volare su ali leggere. E l'interpretazione è una delle più importanti del Novecento, forse quella più celebrata tra quelle moderne, oltre a quelle storiche delle grandi interpreti come Elisabeth Schwarzkopf, che però conobbero Richard Strauss. Bene, quella che abbiamo ascoltato, appunto leggendaria, è la lettura di Felicity Lott, diretta con la direzione di Nehemiah Järvi, e questo per ricordare che il grande soprano britannico Felicity Lott è scomparsa il 15 maggio scorso, e la notizia è rimbalzata ovviamente su tutti i quotidiani del mondo e poi è stata approfondita sui giornali specializzati, e noi prendiamo oggi il ricordo, anzi i due ricordi che a Felicity Lott dedica Stefano Nardelli sul Giornale della Musica, e ci ricorda che proprio poche settimane prima il grande soprano britannico scelse di parlare pubblicamente della sua condizione in un'intervista concessa alla BBC, un po' a sorpresa, e raccontò la cantante di aver ricevuto la diagnosi di avere un cancro ormai in fase terminale pochi mesi dopo aver organizzato un'asta benefica dei suoi abiti di scena destinata agli hospice del Success, alle strutture per malati terminali, e disse appunto la cantante, piuttosto ironico, con il tipico humor britannico: pensavo di raccogliere fondi per i malati e mi sono ritrovata a dover programmare il mio ricovero in una struttura di cure palliative, quindi quasi in un certo senso un interesse privato in atti d'ufficio. Ha spiegato di convivere con la malattia da qualche mese e di sentirsi però comunque ancora piena di energia, di star vivendo in modo meraviglioso i suoi ultimi periodi. E il Giornale della Musica, sempre grazie a Stefano Nardelli, propone un percorso che celebra la grandissima cantante, partendo da Mozart per poi concludersi con Richard Strauss, forse i due grandi picchi della sua straordinaria attività, e noi lo facciamo invece a rovescio. Abbiamo cominciato con Richard Strauss e ascoltiamo invece l'aria dalle Nozze di Figaro. Dove sono i bei momenti, la contessa, un personaggio che la Lott, come poche altre, ha saputo rendere con nobiltà, intensità e una verità espressiva davvero profonda, e si apprezzi nella eleganza della interpretazione, la precisione della dizione che la cantante britannica aveva in tutte le lingue, ed erano molte, nelle quali cantava.

La grande aria dalle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart nell'esecuzione diretta da Bernard Haitink nel 1988 alla testa della London Philharmonic Orchestra, alla voce che è quella che stiamo celebrando oggi, era quella di Felicity Lott, soprano britannico che era nata nel 1947, dama dell'impero britannico, insignita anche della legion d'onore francese, perché è stata una delle più raffinate interpreti del repertorio francese del Novecento, ma anche tedesco. Certo che il suo nome resta legato alle opere di Richard Strauss, di cui incarnò con un'eleganza aristocratica unica alcune delle figure femminili più memorabili, la sua Marschallin, la marescialla nel Rosenkavalier, soprattutto nelle recite dirette da Kleiber, da Carlos Kleiber, che davvero entrarono nella leggenda. Sono davvero momenti di culto per equilibrio stilistico, intensità emotiva e naturalezza teatrale. E queste tre definizioni le prendo letteralmente da Stefano Nardelli, che ricorda Felicity Lott sul Giornale della Musica Online. Ma la grande signora dell'opera britannica, peraltro con una voce molto particolare, molto riconoscibile, era anche percorsa da un grande sense of humor tipicamente britannico, col quale aveva una fortissima autoironia. Raccontava spesso di essersi sentita poco a suo agio per essere troppo alta e troppo magra, insomma il contrario delle cantanti liriche, e questa sua ironia ne ha fatta anche una grande interprete in un campo in cui non sarebbe aspettato, cioè l'operetta. Ed eccola allora, vogliamo prendere congedo da questo ricordo proprio con un estratto dalla Pericol, l'operetta in due atti di Offenbach, la voce di Felicity

Felicity Lott, ispano-britannico, con tutta la sua ironia. Cercate su YouTube, ci sono tanti video disponibili, forse il Rosenkavalier con Kleiber alla direzione, qualcosa di davvero leggendario. Ma ora spostiamoci sul nostro territorio alle 10 un minuto e 45 secondi e avviciniamoci a Mendrisio con Chopin.

Uno degli studi opera 25 di Frédéric Chopin, quello in sol diesis minore, nell'esecuzione di Mikhail Pletnyov, per portarci a un programma tutto chopiniano. Oggi tutto Chopin, grazie alla 48esima stagione di Musica nel Mendrisiotto, che prosegue oggi alle 18.15 con un concerto aperitivo presso la propria sala ubicata nel nucleo storico a Mendrisio, in via Vecchio Ginnasio 24, insomma accanto alla chiesa San Giovanni. Tutto Chopin, dicevamo oggi, e sono giovani i protagonisti. Protagonisti di questa proposta sono vincitori di vari concorsi nazionali nell'ambito di un progetto che è volto a mettere in luce l'importante lavoro di formazione che si svolge quotidianamente nel nostro distretto e nelle nostre scuole in Svizzera e all'estero. Dicevamo tutto Chopin, eseguito da quattro giovani pianisti italiani che sono stati seguiti e preparati dal pianista e maestro Federico Caneva, già noto agli affezionati dell'associazione, nell'ambito del progetto didattico Dimensione Chopin. I loro nomi sono Cecilia Natale, Maria Vittoria Paltretti, Chiara Maresca e Marco Zanitti. E il concerto fa parte proprio di una serie di performance pubbliche che il maestro Caneva ha programmato con la finalità di promuovere questi giovani talenti. Il pubblico sarà accolto con un aperitivo offerto per rientrare in un certo senso in una specie di ambiente da caffè concerto, così in voga tra il XIX e il XX secolo nelle capitali europee. Insomma, è bella riprendere un'antica tradizione. Dalle 18 si potrà accedere alla sala, 45 minuti di concerto, ci rimane da dire che è offerta libera e ricordarlo, dalle 18.15 comincia il concerto nella sala musica del Mendrisiotto, tutto Chopin, e noi continuiamo con Chopin.

Ancora Chopin, il valzer in mi minore, e ancora Mikhail Pletnyov. Perché ancora Pletnyov? Beh, non solo perché è uno dei più ammirati pianisti viventi, ma perché domani c'è l'occasione di poterlo ascoltare dal vivo. Per chi si voglia recare a Milano, al Teatro Dal Verme, in centro a Milano, alle 17. Infatti così si conclude con Mikhail Pletnyov la stagione sinfonica dei pomeriggi musicali. Lui sarà protagonista, assieme a Ryan McAdams, di un programma interamente dedicato al grande sinfonismo russo tra 8 e 900, con l'eccezione più che sinfonica concertistica del concerto, del secondo concerto per pianoforte e orchestra opera 18 di Sergei Rachmaninov. Ci si aspetta una grandissima interpretazione da parte dell'esperto pianista russo. Il programma propone poi anche la celeberrima, amatissima Sinfonia numero 5 in mi minore, opera 64 di Piotr Iljič Čajkovskij. Domani dunque alle 17. Corre voce che il concerto, atteso da molto, sia già tutto esaurito, ma non si sa mai.

Una pagina straordinaria e c'è l'occasione di poterla ascoltare dal vivo. Sì, questo è un estratto da Scheherazade di Rimsky-Korsakov, ma siamo precisi. Torna a Pentecoste con Charles Dutoit, l'orchestra della Svizzera italiana e il violino di Zimmermann. Si è conclusa la stagione dell'Osi, ma ritorna a Pentecoste con due spettacolari concerti diretti dal decano dei direttori svizzeri, Charles Dutoit, protagonista in questa stagione di una bella collaborazione con l'Osi. La mini stagione Osi a Pentecoste, che alla sua seconda edizione nel 2026, vuole proprio consolidare anno dopo anno una serie di appuntamenti concertistici fissi nel fine settimana di Pentecoste. Il primo appuntamento è domani, sabato 23 maggio alle 20, quando Charles Dutoit accompagnerà uno dei più autorevoli interpreti del classico dei classici, il concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, cioè stiamo parlando del violinista tedesco Frank-Peter Zimmermann. E poi nella seconda parte invece spazio, e davvero potete sentirla per intero, la suite alla suite sinfonica Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov, l'Oriente fiabesco delle Mille e Una Notte, uno dei più alti capolavori del maestro dell'orchestrazione, che raffinatezze di timbri. Il secondo appuntamento però è non meno interessante, domenica 24 maggio alle 11, e si apre con la brillantissima ouverture del balletto di Beethoven Le Creature di Prometeo, per poi proseguire con la Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, che peraltro è un autore particolarmente amato dal direttore vodese, quella grandissima sinfonia che è stata manifesto autobiografico della musica programma. Allora ricapitoliamo: l'orchestra della Svizzera italiana a Pentecoste all'H Lugano, sabato 23 maggio alle 20, con solista Frank-Peter Zimmermann, il concerto per violino e orchestra in re maggiore di Beethoven e Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov, l'abbiamo detto, solista Frank-Peter Zimmermann. Invece domenica 24 maggio alle 11, sempre all'H, nelle Creature di Prometeo di Beethoven e nella Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, e per tutti e due i concerti il direttore è Charles Dutoit.

0: scherzo dal quintetto con pianoforte di Robert Schumann, uno dei caposaldi della letteratura cameristica, e l'occasione per sentire questo concerto, questo quartetto dal vivo assieme al quartetto per pianoforte archi di Gustav Mahler, lo abbiamo oggi nella Chiesa Evangelica Riformata, scusate, non oggi, domani, sabato 23 maggio alle 17:30 nella Chiesa Evangelica Riformata a Bellinzona, grazie al gruppo, il quintetto Furiant con il pianista Elia Frittelli. L'evento, secondo tradizione, ha anche l'intermezzo curato da una giovane pianista, allieva del docente Michele Masserano. Allora ricordiamolo, 17:30, domani nella Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona, in viale Stefano Francini 1, Mahler, Schumann, un gran bel concerto per quintetto. E noi voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Il nostro sguardo alla programmazione musicale di tutta la rete, essendo venerdì, è segnato sicuramente dalla presenza dell'opera, perché il venerdì è un po' il giorno che Rete 2 dedica al melodramma grazie al ridotto dell'opera quest'oggi alle 14:30, ma allora introduciamo il tema. E lo introduciamo con uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi, Nicolai Gedda.

È consolante per qualsiasi tenore sentire che anche il più grande, forse di tutti i tempi, persona dalla tecnica impeccabile, della musicalità incredibile, cioè Nicolai Gedda, poteva avere un momento, no? E sì, il tema è quello. Si può sbagliare, è vietato sbagliare. Il tema sarà questo, il tema del Voi che sapete, a cura di Mattia Caputo, alle 16. Vietato sbagliare nota, telecamere, concorsi ed esigenze troppo elevate fanno salire la tensione alle stelle. In particolare si discuterà quindi dell'ansia dal palcoscenico. Nicolai Gedda forse non aveva grande ansia da palcoscenico, probabilmente no, però pure lui poteva avere una serata sfortunata e doveva avere il coraggio di riprendersi. Però cattivamente oggi, molto più che all'epoca sua, i concerti vengono filmati e condivisi dal grande pubblico in TV online, e d'altra parte c'è la concorrenza, mi permetto di dire, con una discografia sempre più elaborata digitalmente che presenta una perfezione che forse dal vivo non è più proponibile. Comunque sia, questo sarà il tema del Voi che sapete di Mattia Caputo questo pomeriggio alle 16:00.

Una breve sinfonia di Giovanni Lorenzo Meneia, autore napoletano vissuto tra 600 e 700, e di questo autore e di altri parleremo oggi alle 14.30 per il ridotto dell'opera con Valeria Lagrotta, soprano, che ha presentato una recentissima antologia proprio dedicata alla cantata seicentesca napoletana, tra 600 e 700, diciamo poco prima di Scarlatti, con il titolo di Venere e Marte. Il gioco è quello della musica tra amore e guerra, e amore e guerra è anche ancora una volta il tema del ridotto per la recensione che presenteremo, perché abbiamo mandato la nostra inviata Chiara Guglielmi a Roma alla attesissima prima del Tancredi di Rossini. È stato un successo travolgente, era soprattutto molto attesa la performance del controtenore, per la prima volta in Italia un controtenore nel ruolo di Tancredi, il ruolo che Rossini scrisse per una donna antravestì. Carlo Vistoli si è dimostrato all'altezza. Ascoltiamo un estratto dalla serata della premiere che si è tenuta il 19 maggio, l'aria celeberrima di Tanti palpiti, e poi il notiziario delle 10.30.

0: La crisi climatica ed energetica, lo sfruttamento e la distribuzione delle risorse, l'accesso ai servizi e le disuguaglianze economiche riaccendono il dibattito sulla sovrappopolazione. Le statistiche, però, dicono che l'incremento della popolazione mondiale è rallentato a partire dagli anni 2000 ed è destinato a ridursi nei prossimi decenni, andando incontro a un inverno demografico. Moby Dick discute delle conseguenze e delle possibili misure con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di diritto alla salute, e Alfonso Lucifredi, giornalista scientifico e naturalista. Siamo troppi? Gli scenari e le sfide della demografia. A cura di Emanuela Burgazzoli. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Anche gli 8 svizzeri della Global Assumut Flottiglia sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono i diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato e bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, dispiegato per far rispettare il blocco navale di Tel Aviv. Trasferiti in Israele, tutti hanno subito un'accoglienza umiliante da parte del ministro degli esteri israeliano Ben Gvir, con le immagini pubblicate su diversi canali online che hanno sollevato un'importante protesta internazionale. Attivisti in buona salute atterrati ieri in Turchia grazie ad alcuni voli messi a disposizione da Ankara. Donald Trump ha deciso di dispiegare ulteriori 5.000 soldati in Polonia, darne notizia allo stesso presidente statunitense alla vigilia della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è prevista anche la presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio. Non è chiaro se si tratti di un rafforzamento del fronte orientale dell'alleanza o di un passo che di fatto ripristina quelle migliaia di militari che il Pentagono aveva richiamato su richiesta della Casa Bianca. È morto ieri sera all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Era nato nel 49 a Bra in Piemonte. Giornalista, scrittore, era promotore di un nuovo modo di concepire il rapporto tra uomo, cibo e natura. Grazie alla sua intraprendenza sono nate diverse iniziative, tra cui Terra Madre, ovvero il Salone del Gusto di Torino, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo del nuovo vettore spaziale che il gruppo SpaceX intende utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, infatti, il conto alla rovescia è stato interrotto una manciata di secondi dal lancio, dopo essere stato sospeso per 3 volte dopo il rinvio di un'ora. Un nuovo tentativo è previsto per domani. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ci stiamo avvicinando al momento del congedo alle 10.45 con la recensione di Paolo Prato, che presenterà la nuova edizione di un importante saggio di Harvey Sachs. Il titolo è quello di Musica nell'Italia fascista, ma noi abbiamo ancora il tempo per anticipare il concerto.ch, il principale appuntamento con la musica svizzera della nostra giornata, che si tiene oggi come di consueto alle 13.30, concerto che sarà dedicato al fagotto e effettivamente, per essere precisi, al fagotto barocco. E proprio con il fagotto abbiamo cominciato, in effetti, come l'avrete sentito, apprezzando il primo movimento allegro molto dal concerto per fagotto e orchestra in do maggiore RV471 di Antonio Vivaldi. E il protagonista è la fagottista Miho Fukui, giapponese, che però dopo gli studi in Giappone e i vari perfezionamenti in Europa ha di fatto trovato una seconda casa a Basilea, legandosi strettamente alla scuola Cantorum, dove si è perfezionata e ha fondato anche l'Ensemble F, dedicato appunto a questo suo progetto, ensemble che è essenzialmente costituito da ex allievi della Schola Cantorum Basiliensis, appunto la notissima istituzione che fa di Basilea uno dei principali centri di musica antica al mondo. Il progetto è quello di incidere con questo ensemble e con Miho Fukui solista tutti i concerti per fagotto di Vivaldi, e questo però ovviamente secondo i crismi della moderna ricerca filologica, della migliore filologia e della prassi esecutiva storicamente informata. Il progetto è giunto al quarto volume per Ars Produktion Schumacher, e appunto da questo progetto nuovissimo ascoltiamo alcuni movimenti, tra quelli che non sentirete oggi nel concerto.ch, al quale invece vi invitiamo. Abbiamo ascoltato il primo movimento del concerto in do maggiore, ascoltiamo ora il largo dal concerto in sol minore RV496, sempre di Antonio Vivaldi, sempre da questa registrazione discografica. Miho Fukui al fagotto, l'ensemble è il suo ensemble, l'ensemble F.

0: Ed eccoci dunque ai saluti. Prima di lasciarvi ad Alphaville, la recensione di oggi, Paolo Prato presenta la nuova edizione di Musica Regime di Harvey Sachs, testo del 1985, riveduto e corretto con il nuovo titolo di Musica nell'Italia fascista. E un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: La recensione di Parade.

Non è il caso di andare oltre, bastano poche note per riconoscere uno dei tanti famigerati e patetici inni prodotti dal fascismo a scopo propagandistico. In questo caso i destinatari erano i giovani Balilla. Ma è solo un modo per introdurre il tema della recensione di oggi, che riguarda la nuova edizione di Musica nell'Italia fascista, un saggio a firma di Harvey Sachs, uscito in italiano nel 1995, col titolo Musica e regime. Un saluto da Paolo Prato. Diciamo subito che i contenuti del libro sono praticamente gli stessi dell'edizione originale, solo alcuni piccoli errori sono stati corretti. E anche se non si tratta di una novità editoriale in senso stretto, ma di una quasi ristampa, ritengo utile sottoporre agli ascoltatori i temi portanti di una certosina ricerca che ha dato un impulso importante alla storiografia sul fascismo e la musica sul piano sociale, politico e organizzativo. Un tema, questo, che è cresciuto a dismisura negli ultimi decenni grazie a contributi di storici, musicologi e sociologi, non solo italiani naturalmente, di cui dà conto tra l'altro una preziosa appendice bibliografica a cura di Benedetta Zucconi. Il libro analizza come il regime di Mussolini abbia trasformato la cultura musicale in uno strumento di consenso e propaganda. Il rapporto fra potere e arte viene evidenziato attraverso una minuziosa indagine sui documenti e le fonti dell'epoca. Da qui emerge come istituzioni, compositori ed esecutori si siano adattati o, in casi minoritari, abbiano resistito alle imposizioni della dittatura. L'opera di Sachs si articola attraverso diversi nuclei tematici che descrivono il controllo capillare della musica durante il ventennio. Le istituzioni e la burocrazia, quando il regime entrò direttamente nei teatri, nei conservatori, nelle orchestre e impose le sue regole e una sorveglianza per garantire l'allineamento ideologico. Poi ci sono i compositori e gli esecutori. Sachs analizza le figure di spicco dell'epoca e i piccoli compromessi quotidiani fatti da molti musicisti per continuare a lavorare sotto la dittatura. Quindi la resistenza e l'opposizione, viene dato ampio spazio a chi scelse di non piegarsi, come Toscanini, fu indotto all'esilio, o Massimo Mila, imprigionato per il suo antifascismo. Poi le leggi razziali, il libro ricostruisce l'infamia dell'espulsione dei musicisti ebrei a seguito appunto delle leggi del 38. Infine, la propaganda e il consenso. La musica veniva utilizzata appunto per celebrare l'italianità, le imprese del regime, attraverso canzoni patriottiche, l'uso di inni, no? Che nelle giovinezze, ad esempio, nelle sale da concerto andava eseguita sempre, prima del programma ufficiale. Tuttavia l'analisi si concentra esclusivamente sulla musica classica e operistica e lascia fuori il jazz e la canzone. La politicizzazione della vita musicale, che comprendeva un giuramento di fedeltà, era per lo più vuota retorica. Lo apprendiamo da moltissimi documenti, da moltissime interviste. Vuota retorica che nascondeva la mancanza totale di un disegno, per quanto potesse essere aberrante. Come afferma appunto Massimo Mila nella lunga e illuminante intervista che il musicologo rilasciò a Sachs poco prima della morte, non c'era nessuna consapevolezza, nessuna competenza, non c'era una vera politica musicale. Il regime non era capace, era al di sotto di questi problemi. Parole di Massimo Mila. Tuttavia, almeno fino alle leggi razziali, la vita musicale in Italia scorreva regolare come nel resto d'Europa. I teatri furono trasformati in enti autonomi a partire dalla Scala. Il carro di Tespi inaugurava la politica del decentramento, nascono il Festival Internazionale di Musica di Venezia, il Maggio Musicale, la Sagra Musicale Umbra, le Settimane Musicali Senesi, e in tutte quelle occasioni avvengono prime mondiali importanti e prime esecuzioni italiane di lavori passati alla storia, da Stravinsky, che diventò un abitué del paese in totale sintonia col regime, a Bartok, da Hindemith a Berg, la cui prima romana del Voz, che in piena guerra nel 1942 fu veramente un colpo di teatro, laddove nella Germania nazista non avrebbe potuto aver luogo per via della vicinanza del compositore all'ebreo Schoenberg, radiato e fuggito negli Stati Uniti, come è noto.

Il ragtime dai tre pezzi per pianola di Alfredo Casella. E Casella era tra i relatori a un congresso internazionale della musica che si tenne a Palazzo Vecchio nel 1933 e lì era affiancato dal gotha della critica mondiale Edward Dent, Paul Becker, Alfred Einstein, Guido Gatti, Mila e colleghi musicisti come Alban Berg e Roger Sessions. Lui era tra i più innovatori, ma temeva ripercussioni e dunque teneva il piede in due scarpe. Più smaccatamente schierato fu Mascagni. Mentre Puccini non ebbe il tempo di accorgersi, restò titubante, ma definì il suo inno a Roma, esaltato poi dal fascismo, una porcheria. Quello che raccolse più benefici fu il Lebrando Pizzetti. Respighi invece fu il solo che non dovette pietire nulla, rispettato da tutti. Petrassi, il più giovane assieme ad Alla Piccola, divenne soprintendente alla Fenice e lì invitò tra gli altri Richard Strauss e Béla Bartók a eseguire loro composizioni. Tra gli esecutori spicca per adesione acritica il famoso tenore Beniamino Gigli, che dopo il crollo del regime fu bandito per essere poi riammesso dopo la guerra. Opposto invece il caso di Tittaruffo, antifascista della prima ora, la cui sorella era la moglie di Giacomo Matteotti e che naturalmente smise di cantare in Italia, ma subì comunque intimidazioni anche dopo il ritiro dalle scene. Quanto agli stranieri, Sachs sottolinea che l'atteggiamento ufficiale del governo fu all'inizio molto tollerante. Le opere di quasi tutti i compositori stranieri di fama si poterono ascoltare nelle maggiori città italiane fino a buona parte del secondo decennio. Vennero a eseguirle figure come Ansermet, Cortot, Rubinstein, Serkin, Backhaus, Prokofiev, Enesco, Heifetz, Kreisler, Pablo Casals, Segovia, Paul Robeson, Lavanda Landowska. All'Augusteo di Roma passarono Stokowski, Stravinsky, Thomas Beecham, Horowitz, Paderewski, Gieseking, Schnabel, Rachmaninov, Menuhin, Lindemith e Klemperer, di quale Klemperer accettò di dirigere Giovinezza in apertura del suo primo concerto nella capitale. Il libro si conclude con l'appassionante racconto di Toscanini, a partire dalla sua prima schermaglia col regime, quando nel 1922 si rifiutò di eseguire Giovinezza. E la cosa si ripeté per la prima di Turandot, a cui il duce non partecipò dopo aver saputo del rifiuto preventivo del grande direttore. E ancora si ripeté nel 1931 col famoso schiaffo di Bologna, col grande direttore umiliato e offeso da un imberbe Leo Longanesi. Nel 1933 Toscanini scrive a Winifred Wagner che rinuncia a Bayreuth a malincuore per come le cose si stavano mettendo in Germania. Nel 1936 si reca a proprie spese in Palestina per dirigere gratis un'orchestra formata da profughi ebrei della persecuzione nazista. Come si sa, Toscanini tornò in Italia nel 1946 a dirigere un concerto per la riapertura della Scala, con 10.000 persone assiepate fuori dal teatro che ascoltavano attraverso altoparlanti. Scrive Sachs nella pagina conclusiva: la bacchetta di Toscanini aveva fatto più per la causa antimonarchica che tutti i discorsi di De Gasperi, Togliatti e Nenni messi insieme. E dunque una lettura rigenerante questa che il saggiatore ci offre, rilanciando questo libro alla luce di corsi e ricorsi con cui l'attualità del momento ci obbliga a confrontarci. Nel ripensare alla Germania di Hitler, all'Italia di Mussolini, all'Unione Sovietica di Stalin, lo storico e biografo americano scrive, apre virgolette, «Ho l'impressione che stiamo tornando lì, almeno nel paese che si erge come modello di libertà e democrazia». E chiude la sua introduzione con la speranza che fra altri 40 anni qualche giovane storico non debba scrivere «Music in Fascist America» e o in altri paesi ancora. Finiamo questa recensione con la musica di Toscanini e con la parte finale dell'Inno delle Nazioni Verdiano, a cui Toscanini aggiunse all'epoca l'Internazionale e l'Inno Nazionale degli Stati Uniti d'America. Un saluto da Paolo Prato.

Alphaville. Buongiorno, buongiorno, inizia una nuova puntata di Alphaville. Un caro saluto ascoltatori e ascoltatrici da Cristina Artone e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Oggi per questa puntata hanno collaborato Elisa Rossello e Francesca Rodesino. In Alphaville moltissimi temi e ospiti, anche oggi iniziamo tra poco e nella nostra prima pagina parleremo della condizione del popolo curdo e soprattutto del ruolo fondamentale delle donne nella resistenza. Lo spunto lo offre l'incontro che si terrà domani pomeriggio, sabato 23 maggio alle 16:30 alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana di Lugano. Cisre dietro le barricate è il titolo della conferenza che verrà tenuta da Asilia Tekin, giornalista curda esiliata in Ticino. E poi alle 11:30, ultimo appuntamento del dossier dedicato, lo sapete, alle carceri sovraffollate. Avremo ospite Luisella De Martini, già capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa e promotrice del progetto Obiettivo d'Esistenza. Parleremo di pratiche di accompagnamento basate sulla cura. Subito dopo, alle 11:45, in vista di una nuova estate che si prevede, ahimè, molto calda, ci occuperemo di città meno asfaltate. È da molto che se ne parla e ora Genova, proprio per ridurre l'effetto isola di calore, ha iniziato a pianificare la depavimentazione. Ne discuteremo con Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione territoriale e ambientale del Politecnico di Milano. Come sempre alle 12 il nostro approfondimento e oggi sparigliereremo tra critica cinematografica, tra passato e presente e il mestiere del critico della settima arte. Partiremo da un libro che esce proprio oggi in libreria per La Nave di Teseo, Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi. Ci confronteremo con il curatore del volume, Sergio Arecco, studioso di cinema, traduttore, saggista, e poi Emiliano Monreale, saggista e professore ordinario presso la Sapienza di Roma e membro del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino. Ma non è finita, perché poi alle 12:30, lo sapete, anche questo è un nuovo viaggio nel Medioevo con la serie Il Medioevo che vive in noi, a cura di Roberto Antonini. Sono le 11:03 minuti e prima, insomma, del nostro primo tema di oggi, un po' di musica e spazio da Andrina Bolliger, cantante e musicista zurighese, con Mind Needs Body. Sleep.

0: Sisdre dietro le barricate è il titolo dell'incontro che si terrà domani pomeriggio alle 16.30 alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana di Lugano. Si tratta di un evento organizzato in collaborazione con il progetto Scrivere Ancora Svizzera, dedicato alla scrittura dei autrici e autori in esilio. L'autrice che incontrerà il pubblico domani è Asie Tekin, giornalista curda esiliata in Ticino a seguito di un reportage sulla città di Sisdre, che era nel mirino dal 2006 della Turchia. Un reportage che Tekin costò procedimenti giudiziari e appunto l'esilio. Oggi parliamo della situazione del popolo curdo, quindi, e soprattutto del ruolo fondamentale delle donne nella resistenza, al centro della vita prima e del lavoro giornalistico poi di Tekin. Francesca Rodesino ha intervistato Asie Tekin insieme a Daniela Marina Rossi, responsabile del progetto Scrivere Ancora Svizzera in Ticino.
1: Walter Schabenschweiz è un appendice del progetto tedesco originario che nasce in Germania nel 2017 e da lì poi si è ampliato e siamo arrivati prima nella Svizzera tedesca, poi in Romandie e poi nella Svizzera italiana. Diciamo che c'è un processo di selezione, quindi io ho fatto inizialmente una grande ricerca per capire se nella Svizzera italiana ci fossero autori in esilio che potevano partecipare a questa selezione, perché in pratica a ogni autore, diciamo, selezionato lo assistiamo, diciamo che gli autori selezionati vengono affiancati e assistiti dentro nel contesto del programma per un massimo di un paio d'anni, dopodiché non è che vengono abbandonati, dovrebbero rimanere nella rete, diciamo nel network che si crea intorno a loro a livello locale per fare spazio a qualcun altro. Quindi diciamo che un anno fa una call per eventuali candidati, sondando, diciamo, un po' dalla regione attraverso le associazioni per l'integrazione, quelli per i rifugiati, si fa questa call e poi si esaminano un po' i candidati che devono presentare un testo o già pubblicato o che per motivi politici o per altri motivi non è ancora stato pubblicato, e può essere una poesia, un testo in prosa o l'estratto di un libro, e in base a questo testo nella loro lingua originale poi c'è una commissione che ne valuta la consistenza, la qualità, poi facciamo delle interviste, parliamo con i candidati, eccetera.
2: E sabato verrà presentato appunto alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana il lavoro di Asie Tekin. Lei è fuggita dalla Turchia a seguito del suo lavoro giornalistico dedicato al massacro di Sisdre del 2016 e al ruolo fondamentale delle donne nella resistenza. Un lavoro che le è costato processi, accuse e infine appunto l'esilio. Un popolo, quello curdo, che lotta per i diritti fondamentali, per il riconoscimento culturale e per l'autonomia politica. Cosa ha significato per lei, quindi, Asie Tekin, vivere e documentare come donna curda e come giornalista questo massacro e la condizione attuale anche del popolo curdo? E cosa ha significato dovere esiliare dalla sua terra con questo vissuto alle spalle?
3: Prima di tutto io sono una donna, poi una giornalista curda. Io sono nata in Kurdistan, sono cresciuta lì. La mia vita, la mia esperienza è tutta andata in Kurdistan. Tra il 2015 e il 2016 nella città di Kurdi c'erano richieste di diritti e autonomia. Lo Stato turco ha risposto con assedi e lunghi coprifuoco, tante persone hanno perso la vita lì. E io sono andata a Sisdre come giornalista per raccontare quello che succedeva lì. E all'inizio pensavo di essere lì solo per il mio lavoro, perché io ho lavorato per un'agenzia delle donne, si chiama Jinha. Ma dopo un po' non era più possibile restare distante. Le persone che incontrava non erano più soli notizie, erano famiglie e bambini, donne che cercavano di sopravvivere. Questo secondo me è una cosa più importante. Anche io quando ero lì, io cercavo di sopravvivere. Dopo Sisdre niente è più stato come prima, non sono rimasta solo una giornalista, ma anche una testimone. L'asilo per me ha significato lasciare una parte della mia vita. La cultura curda non sparisce così facilmente, perché una cultura vive nelle persone, nella lingua, nella canzone nei ricordi. Per esempio a Giza la gente parla curdo ogni giorno, ma a scuola i bambini devono studiare solo in turco. Questo per me è una cosa diversa, perché la gente parla curdo, ma quello che si fanno ufficialmente sempre fanno in turco, un'altra lingua, con un'altra cultura. La gente curda hanno cercato un po' libertà per vivere, per avere libertà con la sua cultura, anche con la lingua, con la musica curda, anche hanno cercato un'autonomia. Anche quello che mi interessava, le donne curde, che ancora anche tante difficoltà, si combattono la guerra, la pressione politica, ma anche una società molto patriarcale. Però allo stesso tempo vedo anche un grande cambiamento. Oggi molte donne curde sono presenti nella politica, nel giornalismo, anche nella cultura, nella vita sociale, e vedo che c'è un grande cambiamento. Che un esempio è, scorsa settimana è venuta a trovarmi una mia amica che conosco da miei anni nel giornalismo. Abbiamo parlato fino tardi di politica, mentre il mio compagno si occupava della mia bambina. Il giorno dopo il suo compagno ha sorriso, ha detto: avete parlato tutta la notte di politica mentre il tuo compagno si occupava della bambina. Per me anche questo è una piccola immagine del cambiamento delle donne curde, e vedo che oggi funziona bene, perché le gente, anche le persone che vedono che le donne curde sono cambiati, hanno una vita più libera e possono entrare nella vita pubblica. Portare le donne, anche storia delle donne, portare nella vita pubblica, e questo mi sento ancora come un lavoro giornalistico, ma oggi non solo posso dire solo come una giornalista, io penso questa cosa anche dentro il mio modo di raccontare le emozioni delle donne, anche la vita delle donne, cosa succede nella vita delle donne. Io più o meno racconto questa cosa, quelle storie, non solo le donne curde, anche tutte le donne del mondo.
2: Le donne curde sono entrate nella vita pubblica, lei lo stava raccontando, ma quali sono le maggiori sfide che affrontano oggi, sia nella rivendicazione dei propri diritti, sia nella costruzione di una nuova società?
3: Adesso, secondo me, le donne della curda sono più forti, perché nel Medio Oriente, anche in Siria, Iraq, Turchia, in Iran, tante donne si combattono contro di tanti diversi governi, anche contro di maschilismo, anche contro di politica che creano le uomini. Per oggi io posso dire che le donne sono più forti, che possono fare politica, entrare nell'economia, cultura, creare il pensiero delle donne, la vita anche. Per oggi posso dire che tante cose oggi possono scegliere le donne, possono avere i suoi diritti direttamente, perché loro hanno combattuto e hanno vinto tanti diritti.
2: Ci parla anche del divario e della relazione che c'è tra le giovani donne curde della diaspora e quelle invece rimaste nelle regioni curde.
3: I giovani curdi che vivono nella regione curda spesso hanno una coscienza politica molto forte, perché vivono quella realtà ogni giorno. Anche i giovani nella diaspora cercano di proteggere la propria identità, ma a volte vivono tra due mondi, secondo me una lingua dentro casa, un'altra fuori, una cultura dentro di casa, un'altra cultura fuori. E questo a volte può essere difficile, però non penso che la memoria culturale sparisce facilmente, continua a vivere nella famiglia, nella lingua e nei racconti.
2: Daniela Marina Rossi, come detto, Asia Tekin è la prima autrice, parte del progetto Scrivere Ancora Svizzera. In chiusura, perché credete sia fondamentale offrire uno spazio per la condivisione della scrittura per le persone che hanno dei vissuti di esilio e di espatrio anche molto dolorosi e molto esistenzialmente provanti come quello di Asia Tekin? Perché proprio la scrittura?
1: Il progetto nasce in questo senso, cioè qualcuno per primo ha chiesto, ha interpellato alcuni autori che si erano rifugiati e gli ha chiesto che cosa possiamo fare per voi, un'associazione culturale appunto in Germania, e loro hanno risposto vogliamo continuare a scrivere, da lì nasce appunto Weiterschreiben e poi chiaramente per loro il problema diventa esistenziale, cioè un autore che fugge da una zona di conflitto o da una guerra o da una persecuzione politica, poter portare la sua voce in un altro posto e far conoscere e intanto continuare a scrivere, per cui è una professione che può costare la vita, sappiamo bene, in tanti luoghi, e appunto è un modo per dare un'opportunità, perché spesso comunque si ritrovano isolati nel paese di accoglienza senza conoscere ancora bene la lingua che li accoglie, a volte è molto difficile per loro anche imparare un'altra lingua, e quindi poterli tradurre e anche arricchire il panorama letterario locale con le loro storie, anche il dibattito pubblico, ecco, quindi portare anche nel dibattito pubblico locale storie che possono non solo arricchire a livello culturale, ma proprio far riflettere tutti noi, proprio a livello politico super parte.
0: Questa è l'intervista di

0: E si conclude così la splendida interpretazione di Ashley Campbell del brano di Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Molti di voi lo sapranno già, la triste notizia è stata diffusa da diverse ore: è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Nato nel 1949 a Bra, è stato gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. Aveva 76 anni. Uno dei cavalli di battaglia di Carlo Petrini era la lotta contro lo spreco alimentare, e poi con Slow Food ha posto l'accento per decenni sulla valorizzazione dei prodotti locali. A proposito di questo aspetto tra tradizione e innovazione, vi proponiamo un passaggio di un laser realizzato da Alessandro Chiara, intitolato Carlo Petrini dal cappone di Morozzo all'ecologia integrale.
1: Noi siamo abituati a dividere la realtà in due comportamenti, la tradizione e l'innovazione. Per cui se io mi concentro sulla tradizione, ho un atteggiamento conservativo, guardo con nostalgia queste cose. Diversamente, se io mi concentro sull'innovazione, ho delle proposte, eccetera. Ma questa divisione non esiste, perché tradizione e innovazione lavorano in modo dialettico, per cui una buona innovazione può essere una tradizione ben riuscita. Cioè, tu prendi il cappone di Morozzo e lo ripeti dentro un circuito economico, questo è un processo innovativo.

0: negativo. E nello stesso tempo la tradizione, se non si rinnova, muore. Quindi questo rapporto dialettico non fa di noi, come dire, dei nostalgici del bel mondo antico, anzi, noi siamo contrari a avere questa visione qui, perché era una visione in cui il ruolo della donna era schiacciato, in cui la sofferenza era normale, in cui c'era una situazione di ingiustizia. Ma nello stesso tempo vogliamo prendere gli aspetti positivi di questi elementi e valorizzarli in maniera innovativa.
1: E salutiamo così Carlo Petrini nel Laser, che potete ritrovare sul nostro sito, e potrete anche ritrovare la storia davvero curiosa del cappone di Morozzo. E noi ora torniamo alla musica, sono le 11:25 minuti, siete all'ascolto di Alphaville. Il brano che vi proponiamo è 23 maggio, tratto dall'album Fuoco Sacro del cantante italiano bungaro. Il 23 maggio 1992, vi ricordiamo, è la data della strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone. E qui la voce che potremo sentire di Antonio Mortinaro, uno degli agenti della scorta morto nell'esplosione, e della sorella Matilde, che legge una lettera al fratello.
2: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E dopo il brano davvero commovente 23 maggio è arrivato il momento del nostro dossier. Ultimo appuntamento del dossier di Alphaville che questa settimana abbiamo dedicato al tema delle carceri, dal sovraffollamento ai problemi di recidiva, dalla lesione dei diritti alla precarietà esistenziale vissuta da detenuti e detenute. Una condizione che produce effetti negativi anche sul personale penitenziario e sugli assistenti sociali chiamati a operare in modo quotidiano, giornaliero, in un contesto sempre più difficile. Per la Svizzera si parla di un sovraccarico strutturale e permanente. Lo abbiamo raccontato in questi giorni. I dati dell'Ufficio Federale di Statistica mostrano, per quanto riguarda il Ticino, un tasso di occupazione medio del 107% per il penitenziario La Stampa e il 102% per la Farera, in linea agli altri dati svizzeri. Oggi cerchiamo di capire quali siano i modelli di giustizia vigenti, alternativi in campo, quali le pratiche di accompagnamento e percorsi di giustizia riparativa per detenuti e detenute. Con noi Luisella De Martini, benvenuta e grazie mille per averci raggiunto in studio, siamo molto contenti.
1: Grazie mille a voi e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Luisella De Martini è stata capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa ed è promotrice del progetto Obiettivo d'esistenza, di cui parleremo ampiamente in questa conversazione. Iniziamo subito dall'importanza di usare le parole giuste per descrivere i fenomeni. Non si tratta solo di dispute linguistiche, ovviamente. Sappiamo infatti che le parole veicolano valori e concezioni del mondo. Dicevamo che lei è stata a capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa. Lei però preferisce parlare di probazione, non di assistenza riabilitativa, e perché?
1: Grazie mille. In effetti qualcuno disse le parole contano, un famoso film Pallombella russa. E assistenza riabilitativa possiamo intenderla in senso fisiologico, quindi faremo della fisioterapia, oppure riabilitiamo chi nella storia riteniamo poi col passare del tempo che o fu condannato ingiustamente o messo all'indice ingiustamente. Ora questo non penso sia il caso per le persone delle quali siamo incaricate, quindi probazione, che sembra un'accezione strana o quindi una derivazione, un francesismo o anche un tratto dall'inglese, probation, però è una parola italiana, viene da prova ed è l'intenzione anche del legislatore nel creare questo istituto di messa alla prova delle persone che devono comunque dimostrare alla società di aver imbracciato un cambiamento.
0: Parliamo del progetto Obiettivo d'esistenza, che dopo una fase sperimentale iniziata nel 2019 è stato approvato ed esteso alle regioni latine della Svizzera e in Ticino. Si tratta di un dispositivo di accompagnamento volto a sostenere percorsi di uscita dalla delinquenza. Quali sono i principi e le pratiche del vostro progetto, Luisella De Martini?
1: Bene, all'inizio l'ipotesi è stata ed è stata poi confermata che se si lavora in una relazione di fiducia con le persone che sono state condannate, quindi le persone giudiziarizzate, e se si mette in valore un percorso fondato sulle loro capacità, sul potenziale e sulle loro risorse, ci sono più possibilità che effettivamente questa persona messa alla prova possa abbandonare comportamenti illeciti e reprensibili. Il progetto si opponeva a quel tempo, parliamo del 2019, a un passo che la Svizzera aveva fatto su situazioni, su momenti molto tragici. Penso all'uccisione di queste due ragazze, Lucie e Marie, verso una centralità del rischio e del reato. E con questo progetto invece, soprattutto dalla parte latina, voleva mettere al centro la persona e la sua capacità, a condizione di mobilitare la volontà e la fiducia, a mettersi in condizioni altre che non sia quelle della recidiva.
0: Ecco, Luisella De Martini, obiettivo d'esistenza segue quindi le persone durante quali fasi? Dalla detenzione preventiva all'uscita dalle carceri? Ci fa altri esempi oltre a quelli che ci ha fatto?
1: Ma il Ticino ha una fortuna perché ormai dalla creazione in modo autonomo dell'ufficio che era di patronato allora e di assistenza riabilitativa oggi, inizia il percorso delle a seguire le persone già dal primo giorno della detenzione, che sia preventivo o in esecuzione di pena. Questo permette di conoscere bene la persona, di provarla in diverse fasi, quindi dalla chiusura alle prime, eventualmente in esecuzione di pena, ai primi approcci con la società aperta fino alla liberazione. E il progetto prevedeva anche, ho detto dobbiamo parlare di relazione di fiducia, prevede anche un cambiamento di postura degli operatori sociali che devono acquisire anche una fiducia per poter garantire anche un accompagnamento durante tutto questo percorso. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista quello che si fa ancora adesso e che viene mantenuto è questa centralità della persona, centralità delle risorse, finalizzata a un momento successivo laddove la carcerazione e la sanzione è solo una parentesi in un percorso di vita molto lungo.
0: Ecco, ma quanto è stato difficile far approvare obiettivo d'esistenza dall'ufficio federale proposto? Il progetto di fatto davvero propone un cambio quasi radicale di prospettiva.
1: E infatti, come ho detto, a sì, quei tempi, così tutta la Svizzera, ma la parte maggioritaria, diciamo così, della Svizzera, che è la parte della Svizzera tedesca, aveva confermato o comunque scommetteva sul il lavoro in relazione al rischio di recidiva. Infatti Zurigo aveva fatto partire questa sperimentazione risico sanzione Vollzug quindi sì, cioè l'ufficio federale di giustizia è a Berna e la parte tedesca pensava molto, quindi ci siamo con l'Università di Losanna, dobbiamo dire l'Istituto di Criminologia, l'École de Sciences Criminelles, che ci ha veramente appoggiati, prendevamo riferimenti su altre sperimentazioni che venivano dalla Scozia, anche dalla parte francofona, dove scommettavamo sulla capacità delle persone a condizione di mobilitarle, di avere la loro fiducia e di lavorare veramente sulle loro risorse, che il tasso di recidiva poteva essere ridotto, e così è stato.
0: Cioè vi siete insomma ispirati a progetti virtuosi.
1: Sì. E questo è stato una scommessa vincente. Adesso alla fine del progetto è partito dai cantoni latini, diciamo latini perché sono i sei cantoni romani più il Ticino, il progetto adesso, questa modalità di lavoro e di presa carico sta influenzando anche i colleghi della Svizzera tedesca, che ne stanno pian pianino adottando anche i principi.
0: Avete aperto la strada di fatto.
1: Abbiamo aperto la strada.
0: Dunque, questo nostro dossier di Alfa vi è stato ispirato dai dati pubblicati la scorsa settimana dall'Ufficio Federale di Statistica, che vede, lo dicevamo poco fa, un sovraffollamento strutturale delle carceri svizzere. In che misura il progetto Obiettivo d'Esistenza risente di questa condizione di sovraffollamento? Riuscite ad operare così come vorreste?
1: Ma diciamo che tiro il cappello ai colleghi, ormai io sono in pensione, ma i colleghi continuano in questa modalità, e se parliamo di sovraffollamento, beh, ci sono delle condizioni estreme dove alcuni cantoni addirittura hanno subito una condanna dalle organizzazioni per il diritto di prevenzione della tortura. Non è il caso del Ticino, che rimane sì in sovraffollamento ma ancora contenuto. Il direttore Lafranchini diceva: ma sulle persone in detenzione non ci sono, o cerchiamo di fare in modo che non ci siano impatti, però sul personale sì, cioè se ti occupi di 100 persone in conto, se ti occupi di 200 vuol dire che il tempo che puoi dedicare a queste persone è veramente, veramente ridotto. Parlando di sovraffollamento, evidentemente quello che è da controllare è l'entrata, cioè i fornitori delle persone in detenzione. Soprattutto in periodi come sono quelli attuali, così di incertezza, di angoscia, di crisi anche economica, guarda caso i carceri si riempiono. Quindi vuol dire che in un qualche modo è un problema, direi, di società e di cultura. Cioè noi siamo in una cultura che è quella, siamo stati abituati anche da piccoli, fai una marachella, sei sanzionato, e quindi il sistema punitivo è quello che va per la maggiore. Ora le pene sono state aumentate, la lunghezza, se occupi una cella per un anno è un conto, se la occupi per sette è tutta un'altra, quindi mettiamo in carcere più persone con delle misure, quindi legato a dei disturbi psichiatrici, mettiamo in carcere gli stranieri perché ci fanno paura per definizione, e anche, se guardate le statistiche, le condanne, il maggior numero di condanne in tutto il sistema svizzero non sono legate al codice penale, ma alla legge sulla circolazione stradale. Quindi abbiamo pene fisse di un anno per chi commette gravi infrazioni senza aver causato vittime né feriti, e chi non può pagare, questo lo diceva anche Daniel Fink, chi non può permettersi di pagare le multe o le pene pecuniarie, che quindi vengono trasformate in giorni di detenzione. Quindi tutta questa parte, e se poi non siamo neanche in grado di ridurre i tassi di recidiva, quello che noi cerchiamo di fare con obiettivo di desistenza, va a ingolfare il sistema carcerario.
0: Grazie davvero, è stato un piacere averla qui con noi, Luisella De Martini. Ricordiamo che è stata a capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa ed è promotrice del progetto Obiettivo Desistenza, di cui abbiamo parlato. Grazie ancora. Il dossier dedicato al sovraffollamento delle carceri finisce qui, ma tutti gli interventi li trovate ovviamente sul nostro sito. Vi ricordiamo il nostro Moby Dick di domani a partire dalle 10 su Scenari, sfide della democrazia, della demografia, e a cura di Emanuela Burgazzoli.
2: Rete 2.

0: E gli America con Horse with No Name ci hanno portato alla nostra terza pagina di Alphaville. Forse stiamo andando verso città meno asfaltate? È una domanda ancora in forse, appunto, ma qualcosa forse anche lì si muove. All'inizio di aprile il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera che modifica il piano urbanistico comunale, introducendo incentivi economici per i costruttori che realizzano anche interventi di depavimentazione e la rimozione dell'asfalto, quindi dagli spazi cittadini, e la sostituzione con aiuoli, giardini e prati. Buongiorno e ben ritrovato Paolo Pileri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi.
0: Professore ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, dove insegna nei percorsi di architettura e di ingegneria ambientale. Paolo Pileri, prima di entrare nel merito di questa scelta di Genova, chi sono stati i primi al mondo a realizzare la depavimentazione?
1: Potremmo lanciare una super call mondiale per scoprirlo. Allora, ci sono tantissime piccole situazioni che si sono succedute tra Europa, Stati Uniti, ma direi conformate a un progetto globale. Sono tutte situazioni, piccole progettualità volontarie, nate casualmente, pur essendo tutte cose meritorie. L'idea adesso è traghettare questa occasionalità in un percorso che diventa un percorso istituzionalizzato, dove l'urbanistica del togliere, come ho provato a chiamarla, diventa la nuova urbanistica, la cifra del progetto urbano per rendere le città più abitabili.
0: Ecco, ma cosa comporta prima di tutto togliere l'asfalto in una città?
1: Allora, intanto comporta un elenco di benefici, a partire dalla riduzione delle temperature estreme. Sappiamo che le città sono diventate molto spesso inabitabili per via dell'isola di calore. Quando dico isola di calore vuol dire che nelle zone dove non abbiamo suolo e vegetazione le temperature possono arrivare a 12-13 gradi di più di quelle che sono fuori dalle città, dove invece non ci sono queste condizioni. Questo implica la cronicizzazione di alcune malattie e l'indebolimento di alcune situazioni di fragilità nelle persone. Quindi è davvero una questione anche sanitaria quella di depavimentare. Dopodiché abbiamo un vantaggio di permeabilità, quindi l'infiltrazione dell'acqua. Dopo abbiamo un vantaggio di biodiversità. Poi abbiamo un vantaggio di gradevolezza delle nostre città, che sono diventate praticamente grigie a più non posso. Quindi sono tanti i vantaggi. Come diceva lei, sicuramente vuol dire ricostruire verde, però attenzione, la cosa su cui stiamo cercando di portare l'attenzione anche di urbanisti e politici è ricostruire suoli e verde, non solo il verde, ma proprio anche lavorare al rispetto della terra, quei 30 centimetri, quel metro di terra da cui dipende l'umanità e non solo.
0: Ecco, professore, dicevamo che l'obiettivo, lo diceva lei, l'obiettivo principale è ridurre l'effetto isola di calore. In che modo quindi porta però dei benefici?
1: Beh, c'è una riduzione, guardate, le temperature a terra, come dicevo prima, arrivano anche a differenze di 10, 12, 13, come si dice, gradi. Quindi scorticare significa immediatamente eliminare questa differenziale, quindi produrre una riduzione delle temperature. Ora, immaginate, per quello che dicevo all'inizio, istituzionalizzare l'urbanistica del togliere significa individuare in città 100, 1000 aree piccole, medie, grandi che vanno incontro alla depavimentazione. E questo significa sensibilmente, a livello di vicinati e di quartieri, migliorare le condizioni di temperature, quindi di abitabilità, stare fuori. Nelle ore calde ormai in città, nelle grandi città, la gente non riesce più a uscire, notatelo, d'estate non riesce più a uscire. E dobbiamo riportare le persone a vivere la città, non a vivere chiusi nelle loro prigioni condizionate. Pertanto c'è veramente anche un tema, ripeto, di riabitabilità delle nostre città, e questo lo si riesce a ottenere immediatamente scorticando, generando suoli e impiantando vegetazione, che non deve essere necessariamente alberi, possono essere arbusti, prati, non esistono solamente gli alberi.
0: Ecco, professore Paolo Pileri, tolto l'asfalto, quanto tempo ci vuole perché il suolo comincia a respirare e reagire?
1: Allora, qua ci sono varie scuole di pensiero. Allora, è evidente che se io riporto del suolo che avevo accumulato per via di una precedente urbanizzazione, ai noi, siamo per l'azzeramento del consumo di suolo, sia chiaro, beh, in quel caso il suolo ha una dinamica di ripresa abbastanza rapida. Se devo invece realizzare quelli che si chiamano tecnosuoli, ovvero delle miscele in cui la frazione di suolo sano, naturale, siamo intorno al 5, 6, 7%, è molto bassa, la ripresa dal punto di vista ecologico di quei suoli richiede decine e decine di anni, ma nel frattempo gli impianti vegetali possono straordinariamente comunque avviarsi e saranno loro stessi anche ad accelerare la ricomposizione organica ed ecologica di quei suoli. Quindi è come dire, è un lavoro simbiotico di cooperazione tra vegetazione e suoli, anche i suoli, chiamiamoli, come ho detto prima, tecnosuoli. Però sono tutte strade oggi da praticare, nuove professionalità, quindi siamo solamente contenti di vedere questa l'alba di questa nuova urbanistica. È evidente che dovremo adesso metterci, e vi ringrazio per dare voce al suolo, metterci di gran lena a convincere urbanisti e politici che questa è la strada di far cadere la penna con cui usavano prima a definire le regole urbanistiche, di lasciarla cadere e di cambiare completamente penna.
0: Senta, ci sono margini? Si riesce a convincere, Paolo Pileri?
1: Beh, allora, in Europa, e voglio sperare che la Svizzera faccia copia e incolla, in Europa abbiamo adesso il regolamento per il ripristino della natura, e quindi è un regolamento che impone il divieto di ridurre le aree verdi delle aree urbane fino al 2030, dal 2031 in poi addirittura dovranno essere aumentate, quindi questo è un regolamento vigente, immediatamente applicabile, i comuni italiani purtroppo sono molto distratti, le regioni anche, e quindi non lo stanno applicando, ma dovranno comunque applicarlo e rendere conto al 31 dicembre 2030 alla Comunità Europea di non aver ridotto le aree verdi. Quindi c'è questo strumento che è uno strumento straordinario che non abbiamo mai avuto in Europa e che grazie alla disobbedienza civile e politica di Leonhard Gewessler, la ex ministra dell'ambiente austriaco, è stato approvato e quindi bisogna fare i conti con questa nuova regolamentazione, non si scappa da qua. Dopodiché voi in Svizzera avete Isabella e Bettina, che anche voi ne avete parlato negli anni passati, che hanno lavorato esattamente a produrre un immaginario con grandissima efficacia comunicativa, o produrre un immaginario sulla depavimentazione, perché ripeto, qual è la strada? Il nostro invito è anche ai grandi gruppi, alle imprese che hanno voglia di, noi ci stiamo lavorando con il Politecnico, provando ad accompagnarle a una riduzione degli spiazzi molto spesso eccessivamente pavimentati, che nel passato venivano asfaltati con leggerezza perché c'era bisogno, poi in verità non è vero che ce n'è bisogno di quell'estensione, quindi anche qui è chiaro che questi casi anche qui si può fare qualcosa. È chiaro che tutti questi processi hanno un costo, ma il costo è sempre, anche se finanziariamente come dire, qualcuno se ne può preoccupare, ma dal punto di vista sociale è solamente un vantaggio, e anche dal punto di vista dell'immagine delle aziende oggi diventa un vantaggio, perché la gente sta velocemente capendo che questa è la strada.
0: Grazie davvero a Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, dove insegna nei percorsi di architettura e ingegneria ambientale. Grazie per averci dato le coordinate, insomma, di un futuro, speriamo, con meno asfalto. A risentirci presto.
1: Grazie a voi che date voce al suolo e alla natura.
0: Grazie.

0: Ed era Star Song del Jerry Granelli Trio. Sono le 12:01 ed è il momento del nostro approfondimento. Ben ritrovata Elisa Rossello anche oggi in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi partiamo subito da una citazione. Viene dalla Nouvelle Vague, ma in modo piuttosto autonomo e originale, anche perché è stata una compagna, una militante che ha preso parte a tutte le battaglie dell'epoca, per esempio quelle che hanno riguardato la guerra della Francia contro l'Algeria in rivolta. L'eco di questa guerra si sente fortissimo nel film. Così scriveva Goffredo Fofi di Agnès Varda nella recensione del film uscito nel 1962, intitolato Cléo dalle 5 alle 7. Questo è solo un esempio, un piccolo esempio della capacità del critico cinematografico scomparso l'anno scorso di fornire al lettore in poche righe le chiavi di lettura, le coordinate dei film.
1: Sì, e nel libro in uscita oggi, Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi per La nave di Teseo, ritroviamo oltre un centinaio tra schede e recensioni. Sono il risultato di una serie di conversazioni su Rai Radio 3, una serie di conversazioni chiamata proprio Cinema e bizzarria. Nel nostro approfondimento oggi torniamo sulla figura di Goffredo Fofi, sul mestiere del critico cinematografico e di come l'esercizio della critica si è trasformato negli anni.
0: E quindi diamo subito il benvenuto a Sergio Arecco, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Curatore del volume Cinema e Bizzarria, lei è studioso di cinema, traduttore, collaboratore delle principali riviste del settore, pluripremiato autore di saggi e monografie su registi e attori, ci basti menzionare Pasolini e George Lucas, ha collaborato anche al dizionario critico del film di Treccani e al dizionario dei registi del cinema mondiale per Einaudi. E ben ritrovato, felice di averlo con noi, Emiliano Monreale.
3: Buongiorno.
0: Lei è saggista, professore ordinario presso la Sapienza, Università di Roma, è stato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e tra le altre cose fa parte del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino e del comitato direttivo del Centro Ricerche su Attore e Divismo all'Università degli Studi di Torino. Allora, una domanda per tutte e due, un po' per rompere il ghiaccio, proprio per iniziare. Partiamo dal vostro rapporto con Goffredo Fofi, quando la sua opera ha fatto parte del vostro percorso. Prima Emiliano Monreale.
3: Io ho conosciuto gli scritti di Fofi prima di conoscere lui di persona nel 1994. Lo conoscevo già perché era, come dire, i miei a casa loro, mio padre leggeva i quaderni piacentini e quindi mi portò questo pacco di vecchie riviste degli anni 70 in cui c'erano le recensioni spesso temibili di Goffredo, che però mi folgorarono. E poi ricordo, pochi lo ricordano, ma in quegli anni per un certo periodo Fofi aveva la rubrica di critica cinematografica sul settimanale Cuore, diretto da Michele Serra, e anche lì uscivano dei pezzi molto spiazzanti, anche lì con un'attenzione al bizzarro, come in questo libro. Ricordo una recensione entusiastica di Un pesce di nome Wanda, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in questo volume, ne parla anche in questo volume, e di altri titoli strani, True Stories, David Byrne, insomma. Quindi per me è stato abbastanza, negli anni della mia formazione, il modello con cui ho guardato i film, l'attenzione alla società, la curiosità, eccetera, lo stile anti-accademico. Poi l'ho conosciuto nel 94, ho collaborato con lui per 20 anni alle sue riviste, quindi poi la cosa è diventata, c'è stato anche l'incontro personale, e devo dire che vedendo questo libro ho rivisto tutte le volte che, direi, due terzi, tre quarti, forse più, di questi film sono stati passati, segnalati o addirittura mostrati sul piccolo schermo da Goffredo.
0: Goffredo però era molto severo, molto burbero anche, no?
3: Ma in realtà la cosa che poi tutti hanno detto è che era di persona, è una persona di una giovialità e di un molto molto estroverso, uno se lo aspetta un arcigno, cioè aveva questa cosa, incontrava, chiamava per strada, abbracciava, molto prendeva in giro, era molto esigente, molto sì, aveva queste, come dire, delle, se si era convinto che uno si fosse venduto, per usare un termine che lui amava, a quel punto diceva vabbè basta, è andato, è un come dire, non mi interessa più, è entrato troppo nel sistema eccetera, però come dire, dialogava sempre, poi ovviamente aveva dei recuperi, diciamo che lui apprezzava molto, aveva questa cosa di verso i giovani di tirarli su, di farli in qualche modo farli cominciare, istruirli, dargli la cosa da leggere, da vedere, aiutarli tantissimo. Poi in mezzo, che effettivamente adesso io ho più di 50 anni, è la parte più delicata, tendenzialmente ci litigava, perché insomma sono nel in cui uno trova un po' un suo posto nel mondo o nel sistema, e poi però era di una nei confronti dei vecchi. Era a quel punto di nuovo di una curiosità, cioè perdonava tutto, se faceva pace con tutti passato una certa età, quindi era come dire è un po' una versione estrema della cosa di Arbasino, no? Le giovani promesse, i venerati maestri, e in mezzo, non so se si può dire in radio, ma era i soliti stronzi di Arbasino, ecco, anche Goffredo la pensava così.
0: Sergio Recco, il suo incontro con Goffredo Fofi?
2: Sì, il mio incontro è avvenuto alla Cineteca di Bologna, quando così si è pensato di pubblicare, finalmente avevo già i testi a disposizione, e però sarebbero stati aumentati proprio grazie all'intervento di Fofi, ai consigli soprattutto di Goffredo Fofi. Preparavo il Cinema Breve, dizionario del cortometraggio 1928-2015, e lui mi ha spalleggiato molto. Devo dire che il primo contatto è avvenuto per email, gli avevo mandato un gruppo, un complesso di schede che mi sembrava significativo dell'opera che avevo in mente di pubblicare, e lui lo ricorda proprio così, anche con emozione. Mi ha risposto immediatamente dicendomi che mi conosceva, eccetera, eccetera, conosceva i miei lavori e tutto quanto, e mi ha scritto, ricordo, alle 5 del mattino, mi ha risposto alle 5 del mattino, poi ho trovato dopo la risposta, ci siamo messi subito in contatto, e quindi lui ha cominciato a pubblicare le prime schede su Lo Straniero, che poi è la sua penultima, credo, impresa editoriale.
3: Sì, penultima.
2: Bisogna parlare di imprese quando si parla di Goffredo, perché inventava, creava, eccetera. E quindi pian piano, ecco, è nato questo libro, poi ci siamo rivisti a Bologna, ha fatto la prefazione, una bellissima prefazione, sono stato molto aiutato anche dal gruppo della Cineteca, Farinelli naturalmente. E quindi ecco, è nata una cosa così. Tutto ciò però è successo ormai 8 anni fa, e quindi poi ci siamo ancora rivisti, ritrovati, eccetera. La prima cosa che mi ha detto, ricordo anche qui per definire un po' il personaggio, mi ha detto: guarda che io sto perdendo colpi. In realtà non perdeva affatto colpi, era ancora bravissimo, eccezionale. È un uomo unico, direi, è stata un'esperienza meravigliosa per me averlo conosciuto.
1: Ecco, prima di allargare di più il campo, rimaniamo ancora su Fofi. Emiliano Morreale, capiamo meglio, quanto ha inciso l'attività di Fofi sul mondo della critica cinematografica?
3: Beh, direi molto, in maniera diretta, nel senso che lui ha allevato più generazioni di critici, in qualche modo moltissimi hanno cominciato con lui nelle sue riviste, Paolo Mereghetti, l'autore del proverbiale dizionario dei film, è un suo allievo diretto, ma tanti altri, ha fatto questa rivista a Torino, Ombre Rosse, che circondato di collaboratori un po' più giovani, da Gianni Volpi a Paolo Bertetto, e poi in realtà anche nelle nelle vicende successive, tanti altri, ma anche Alberto Barbera credo che abbia cominciato, o comunque da giovanissimo scriveva su Linea d'Ombra, ma a parte l'influenza diretta direi che è stato un modello di qualche modo di intervento. Lì direi che ha inciso meno, perché è una figura abbastanza inevitabile, cioè non c'è una critica fofiana. Questo no, però ci sono una serie di stimoli e di curiosità di libri commissionati da lui, cioè se uno dovesse fare una bibliografia delle opere promosse o ispirate, l'ho detto prima a Sergio Arecono, da Fofi, sarebbe una bibliografia diciamo, nel cinema di qualche centinaio di libri, ma anche altrove credo che sarebbe ancora più grande.
0: Allora, dopo torneremo sicuramente su Fofi, però volevamo un po' allargare per capire un po' cosa pensate, che cos'è la critica cinematografica oggi, come potete descrivere il suo ruolo e le modalità oggi. Iniziamo con Sergio Arecco e poi Emiliano Monreale.
2: Beh, la critica oggi è diversa, è molto diversa da quella di un tempo. Io appartengo alla vecchia guardia, ve lo ricordo, quindi non vuol dire Fofi qualche anno di meno, ma non vuol dire, in ogni caso la vecchia guardia interpretava la critica in un certo modo. Oggi c'è un modo anche di scrivere, di uno stile tutto particolare che affronta direttamente, forse anche a volte un po' brutalmente, la discussione cinematografica, e ci sono linee di tendenza diverse, le riviste sono quasi tutte online e quindi ci sono interventi diversi, a volte così riconoscibili, a volte meno riconoscibili. Veramente c'è una cesura, è in atto una cesura, direi, tra la mia, nostra vecchia critica e che era così più studiosa, nel senso latino proprio del termine, più ricercatrice di certe cose, di certi dettagli nell'ambito del film, e più rigorosa forse nell'analisi, e oggi forse c'è un po' più così di business dal punto di vista degli scrittori, degli autori, non so, anche di questi giovanissimi che io a volte considero bravi, a volte meno bravi. In ogni caso, secondo me, una certa critica, che poi è quella che viene rispecchiata in questo libro, ritengo importantissimo, questa critica certamente non esiste più, ecco, e la pubblicazione di questo libro credo abbia proprio questa funzione di risvegliare un po' quella che è la vera lettura di un film e di un testo relativo al film, perché Fofi era un grande affabulatore, in queste schede chi le vorrà leggere si trova di tutto, si trovano citazioni, si trovano ricordi personali, si trovano incontri, c'è un discorso dietro, ma c'è soprattutto una cultura, c'è una grandissima cultura. Goffredo era un onnivoro, leggeva tutto, riusciva a leggere tutto, non so come faceva, riusciva a vedere, forse proprio perché si alzava alle 5 del mattino, scriveva su decine di giornali, giornali più diversi, ha pubblicato articoli sui, non so, sulle 24 ore, come sull'Avvenire, e ultimamente scriveva cose, recensioni letterarie su Internazionale, io lo seguivo con grande passione perché i suoi consigli erano sempre eccellenti. E ripeto, in questi scritti c'è il suo stile, il suo modo di essere, il suo modo di vivere la cultura. Una cultura che lui concepiva a 360 gradi. E quindi qui troviamo davvero i grandi capolavori del cinema, non è che manchino, ci sono, ma direi che più della metà dei film qui recensiti, schedati, tra virgolette, appartiene alla serie B. Ecco, Fofi si innamorava, ricordiamo che ha sdoganato Totò,
0: Poi ci torniamo anche lì se riusciamo, certo. Emiliano Monreale, cosa pensa appunto il ruolo della critica cinematografica oggi? Come diceva Sergio Arecco, c'è più business oggi?
3: Ma direi che il grande salto è stato l'arrivo di internet e dei social, cioè oggi parliamo proprio di cose completamente diverse, anche banalmente perché parliamo di una cosa fatta da, non so, 200, 300, 400 persone, tra giornali, critica militante, eccetera, è una cosa fatta da 100.000 persone, quindi chiunque scrive di film. C'è poi, direi che la differenza è di due tipi. Uno è che diciamo, il cinema, come tutte le altre cose di cui si scrive, così è uno sfogo per il proprio narcisismo oggi, cioè le proprie frustrazioni, e quindi uno si sfoga magari scrivendo di cinema, e uno dice va bene, perché certe volte uno ha l'impressione che se non avessero questo sfogo qui prenderebbero, non so, un mitra e sparerebbero alla folla per strada, quindi vabbè, sfogatevi parlando di cinema, non possono chiaramente essere presi sul serio la gran parte delle cose che si leggono. E direi che le differenze appunto sono due. Una è la mancanza di un'idea di cinema, cioè cosa c'è dietro? C'è un pensiero? Perché scrivi di cinema? Cosa ti interessa? Cosa cerchi? No? L'altra è l'assenza di curiosità, cioè spesso è una cultura limitata, ma il problema non è la cultura uno se la fa in maniera permanente, no? È l'assenza di curiosità per tutto ciò che non è una propria, che non rientra nelle proprie, come dire, nel proprio orticello. Questo però mi fa venire in mente un'altra cosa, che oggi è effettivamente più difficile avere una cultura cinematografica, perché quando si forma, caso, la generazione di Fofi, diciamo tra gli anni 50 e 60, la storia del cinema è molto più limitata, cioè si tratta di un'arte che in fondo ha 50 anni, ma nemmeno, con in fondo pochi paesi, è una produzione molto ridotta. 50 anni dopo, non è che se prima c'erano, che ne so, 10.000 film, non è che nei 50 anni successivi sono arrivati a 20.000 film, sono arrivati a 2 milioni, nel senso che ci sono stati tanti paesi che hanno cominciato, molte più produzioni, la produzione televisiva, le piattaforme, cioè oggi governare la storia del cinema e farsi una propria idea, un proprio pensiero, un proprio percorso all'interno di questa storia è molto più difficile. C'è un tempo, Fofi stesso, ma i grandi critici cominciavano a scrivere a 20 anni, avendo già 20-25 anni una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema. Era possibile. Oggi a 25 anni avere una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema è impossibile. Questo, come dire, segna molto la differenza. Per esempio, ecco, una buona guida per cominciare a farsela attraverso, non so quanti sono, credo 150 titoli, è questo libro di Fofi, che è contemporaneamente due cose fondamentali: una lezione di sguardo e di metodo, no, come guardare film, e

0: politico e in senso assolutamente non allineato, quindi il suo non allineamento è stato sempre un codice di vita, e le riviste sono le riviste più varie, la Linea d'Ombra, ma ricordo fondata a Torino perché Torino era legatissimo a Goffredo, il suo grande amico era Gobetti, il figlio di Piero Gobetti, e quindi c'è proprio una relazione molto forte con la città, così come c'è una relazione molto forte, vorrei ricordare, che con altre riviste, vorrei ricordare che Fofi si è formato alla lettera presso Positif, giovanissimo ha raggiunto Parigi, si è legato a questa rivista, ha visto, quando prima dicevo, lui ha potuto vedere tutti questi film, e beh, lui si è, come dire, integrato con al 100% con la Cinémathèque di Langlois, ha visto tutto e per sua fortuna ha ricordato tutto, è riuscito a immagazzinare una cultura cinematografica, ma ripeto, anche letteraria, culturale, in senso lato, unica, per cui la sua partecipazione alla rivista era sempre una partecipazione di altissimo livello e inventava, ricreava ogni volta, e quindi trovava sempre il grimaldello, la chiave di lettura, quella che gli altri non trovavano, e proprio grazie a questo suo straordinario background di conoscenze cinematografiche e letterarie e culturali in genere.
1: Emiliano Monreale, lei tra le tante cose collabora con i Cahiers de Cinéma, tra l'altro segnaliamo che questa rivista di culto compie quest'anno 75 anni e li sta celebrando pubblicando gratis sul sito alcuni degli articoli più belli scritti nel corso della storia della rivista, quindi lo segnaliamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ecco, i Cahiers de Cinéma in che modo hanno contribuito a plasmare la critica cinematografica come la conosciamo oggi, secondo lei?
2: Credo il cinema hanno avuto un'importanza, diciamo, quando io adesso ci ho collaborato per una decina d'anni, oggi hanno un ruolo assolutamente residuale, marginale, sia in termini di copie vendute che di eco, ma come tutte le riviste, però sono quelli che si sono inventati più di Positif, in realtà anche se quelli Positif alla lunga secondo me resistono meglio come sguardo sul cinema, sono quelli che sono inventati la cinefilia moderna e in un certo modo il cinema moderno, cioè sono quelli che sono inventati il concetto di autore come lo intendiamo oggi, tra anni 50 e 60, cioè se noi la loro idea è stata non solo di recuperare alcuni grandi maestri che erano trascurati, a cominciare dal nostro Rossellini, ma di dichiarare e difendere l'idea che il autori si era, si poteva essere anche dentro il cinema di genere, anche a Hollywood, nel cinema americano, no? Le battaglie a favore di Hitchcock, di Howard Hawks, e in realtà questa cosa poi, il discorso sul cinema americano ha avuto una retroazione in America stessa, cioè gli americani stessi, grazie ai francesi dei Cahiers, grazie ai registi che poi sono stati elevati nei Cahiers come critici, da Truffaut a Godard, Chabrol, eccetera, loro stessi hanno capito che avevano dei maestri americani in casa, non ci sarebbe stato neanche Scorsese senza i Cahiers du Cinéma, Tarantino assolutamente, ma nemmeno Scorsese. L'idea fondamentale loro era l'importanza dello stile, dell'elemento formale, cioè non solo dell'elemento culturale, contenutistico, tematico, ma che il senso di un film e la grandezza dell'arte cinematografica stava nel suo linguaggio, e che autore del film era il regista e che era autore anche all'interno di un'industria come quella hollywoodiana, di un sistema produttivo. Questo è il discorso che facevano sia i Cahiers du Cinéma sia Positif. Questo di Fofi è un libro, devo dire, più felicemente positivo, nel senso che è un libro che tira fuori proprio questo tema della bizzarria, questo strano mondo che era quello di Positif, che all'epoca erano diciamo trotskisti surrealisti, cioè erano molto impegnati politicamente, la guerra in Algeria, le battaglie sulla anticoloniali, eccetera,

0: ma erano figli di André Breton e dei surrealisti, cioè la loro idea era che unire una sorta di impegno politico diretto e di attenzione alla società e ai temi sociali nel cinema, ma insieme una sorta di gusto, come dire, antiborghese per tutto ciò che era bizzarro, negletto, il fantastico, l'eccentrico, appunto questo gusto surrealista, il popolare, no? E Fofi ha fatto questo. Fofi è quello che in Italia, per esempio, ha portato, tra le altre cose, ha riscoperto Orson Welles, e qualche anno dopo, proprio nel pieno del 68, Totò, e poi addirittura negli ultimi anni ricordiamo un Nino D'Angelo, che era considerato trash come cantante, ecco.
1: Noi siamo quasi in chiusura, potremmo forse continuare per ore, però una battuta appunto sulla questione Totò, Alberto Sordi e i nostri ospiti, insomma, la vogliamo fare.
2: Sì, quindi Sergio Arecco, Fofi appunto dedicò un intero libro sia a Totò sia ad Alberto Sordi, e questi due attori prima erano sottovalutati, invece poi furono riconosciuti come giganti anche grazie a questi libri. Ci descrive che tipo di operazione fu quella?
3: Sì, è proprio questo il punto, il bello del libro forse è proprio questo, il lettore, anche cinefilo, intendiamoci, il più cinefilo dei cinefili scoprirà, parlo anche per me che l'ho curato, scoprirà film che non ha mai sentito, effettivamente, letteralmente non ha mai sentito. Insisto su quello che ho detto prima, Fofi era un grande ricercatore, un grande scopritore e un grande memorizzatore di film, magari appunto spesso sconosciuti o passati inosservati, che lui invece sapeva così catturare molto bene e poi raccontare nella sua maniera, come ha potuto raccontarli in questo volumone, ricordiamolo, perché sono 115 per 612 pagine, quindi un lavoro di anche mio di grande impegno e un lavoro di raccolta da parte nostra, forse non dico del meglio, ma sicuramente del bizzarro, di tutto ciò che Fofi coltivava come insolito, come bizzarro, come eccentrico.
1: Emiliano Monreale, giusto una battuta, veramente siamo in chiusura su appunto Operazione Totò, Alberto Sordi.
0: Diciamo su Sordi, su Totò, effettivamente il libro di Fofi, poi venendo da un critico della Nuova Sinistra molto militante, è quello che effettivamente lo ha riscoperto. Lui dice: vabbè, io passerò, ma sarò ricordato per aver riscoperto Totò. Alla fine, tutto quello che ho fatto forse resterà quello. Sordi è un po' diverso, perché lui era stato fra i primissimi a scrivere di Sordi, pochi se lo ricordano, nei primi anni 60 sul Positif, indicandolo proprio mentre Sordi era, cioè, tipo, stiamo parlando del 63-64. Poi negli anni 70-80, diciamo, lo considerava invece una maschera un po' deleteria, degradata della commedia italiana, effetti fin di Sordi degli anni 70, quelli diretti da lui erano tremendi, e poi fece questo libro, che è un libro stranissimo, bizzarro anche questo, in cui una specie di patchwork in cui univa tante cose, che è una specie anche quello di storia d'Italia. Voglio solo dire che questo libro di Fofi è bellissimo, uno dei libri di cinema più belli che possa capitare di leggere di recente, e ringraziare Sergio Arecco, perché sono in gran parte, tra l'altro qui siamo in radio, conversazioni radiofoniche, e non deve essere stato facile renderle, come dire, testi, perché Fofi era un fiume in piena quando parlava, altre volte è stato fatto e non le altre operazioni non avevano questa precisione, quindi devo dire il lavoro fatto da Sergio Arecco è encomiabile, il libro è bellissimo anche grazie a lui.
1: Grazie davvero a Emiliano Monreale, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e critico cinematografico, e grazie a Sergio Arecco, curatore del volume Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, uscito per La Nave di Teseo, e grazie davvero per essere stati con noi. A presto, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: E grazie a Elisa Rossello per questa settimana insieme.
2: Grazie.
4: Rete 2.
1: I titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete. La collaborazione tra Arma Suisse e i Politecnici federali in materia di difesa sarà intensificata, ma con prudenza per il Consiglio dei Politecnici resterà centrale la ricerca in ambito civile. Continua a suscitare indignazione a livello internazionale il trattamento riservato da Israele ai membri della Global Sumo Flottiglia. Ai video diffusi si aggiungono tante testimonianze del traumatico arresto. Il settore della cultura perde professionisti in Svizzera. L'anno scorso musicisti d'orchestra e attrici di teatro sono diminuiti di quasi l'8% rispetto al 2024. Cale Sipari su Late Show, storico talk show satirico della CBS condotto da Stephen Colbert, era diventato una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump. Il conflitto di coscienza, presupposto per accedere al servizio civile. Oggi approfondiamo questo concetto in vista della revisione della relativa legge in votazione il 14 giugno. Il Ticino torna al tennis, che conta Susan Bandecchi, qualificata al tabellone principale del Roland Garros.
4: Rete 2.

0: E dopo le notte di George Benson, qui ad Alphaville prosegue il nostro viaggio al centro del Medioevo con la serie a cura di Roberto Antonini, Il Medioevo che vive in noi. Oggi quinta puntata.
1: Il Medioevo che vive in noi di Roberto Antonini.
2: È al cuore del Medioevo ed è uno dei retaggi più intriganti e preziosi che ci lascia l'età di mezzo. Il pellegrinaggio, riscoperta nella nostra modernità come necessità spirituale in un mondo materialista. Nell'immaginario cristiano medievale, spingersi nell'avventura del mondo era di grande importanza. Lo testimoniano naturalmente i pellegrinaggi a Roma, Santiago de Compostela e naturalmente il più importante in Terra Santa, e ne troviamo traccia nelle mappe mundi dei chiostri. Nell'idea, ci dice il medievista Anthony Bale nel suo bellissimo Viaggiare nel Medioevo, di ricerca spirituale della Gerusalemme terrestre e di quella celeste nella consultazione dei primi mappamondi. Nasce anche un genere letterario che si articola attorno a autobiografia, descrizioni naturalistiche, diari, storie, osservazioni delle popolazioni autoctone e dei paesaggi. Il Codex Calixtinus, verso il 1140, è forse una delle prime guide di viaggio con tanto di consigli precisi per chi si incamminasse verso Santiago di Compostela. Come proteggersi dai tafani, dalle vespe, dove si poteva trovare acqua potabile, quali reliquie si dovevano visitare. Due secoli più tardi, in tutta l'Europa, fioriscono le guide di viaggio. Il viaggio è ricchezza spirituale, felicità, salute, redenzione, caratteristiche che troviamo intatte anche nei nostri giorni. Il pellegrinaggio, ci dice lo storico Michel Sceau, è un tempo di festa e di celebrazione. Il pellegrino incontra il sovrannaturale in un luogo preciso per partecipare in modo rituale a una realtà che è altro rispetto alla realtà profana. Nell'Occidente medievale l'attenzione è incentrata sulla strada, sullo sradicamento, sullo sforzo fisico. Si va verso l'estremo fisico e spirituale. Certo, a differenza di quanto succede oggi, una delle principali ragioni per cui i cristiani si mettevano in viaggio era costituita dalle indulgenze che garantivano che il tempo da trascorrere in purgatorio dopo la morte sarebbe stato accorciato, se non addirittura revocato. In una lista delle indulgenze disponibili a Roma nel 1450 troviamo ad esempio 28 anni per ciascuno degli altari visitati nel giorno del relativo santo, oppure la completa remissione dei peccati per tutti quanti entravano nella cappella dedicata a Giovanni Battista a San Giovanni in Laterano. Con il pellegrinaggio si ottiene una grazia, un beneficio, una guarigione. La strada è ascesi, la durezza del viaggio fa parte dell'offerta a Dio, ripercorre in qualche modo il Calvario di Cristo. Mettendosi in strada, sottolinea sempre il medievista Michel Sceau, si muore rispetto al mondo, perché quando si torna si è un altro uomo. Pellegrinus, secondo l'etimologia, è l'espatriato, lo straniero. Da prima cifra del monachesimo orientale, poi di quello irlandese nel VI secolo, questo tipo di ricerca spirituale si è diffuso in tutta la popolazione nel basso Medioevo, dopo l'anno 1000, dai semplici pellegrini fino alle forme bellicistiche e armate delle crociate, dove la massa di pellegrini al seguito dei cavalieri si intensifica nell'esodo biblico. Da prima cifra del monachesimo orientale, poi di quello irlandese nel VI secolo, questo tipo di ricerca spirituale si è diffuso in tutta la popolazione nel basso Medioevo dopo l'anno 1000, dai semplici pellegrini fino alle forme bellicistiche armate delle crociate, dove la massa di pellegrini al seguito dei cavalieri si identifica nell'esodo biblico. Non è tanto il luogo la vera meta, quanto l'essere che a quel luogo è associato. Gesù in Terra Santa, Giacomo il Maggiore a Compostela, Pietro e Paolo a Roma, Maria Maddalena a Saint-Baume in Provenza. Toccando la tomba, la reliquia, un'immagine, il pellegrino entra in contatto con la realtà trascendente. Il viaggio a Gerusalemme era di gran lunga il più importante e rischioso e non si fermò neppure dopo la caduta della città nella mani di Saladino nel 1187. I musulmani permisero infatti ai pellegrini di raggiungere i luoghi santi previo pagamento di pedaggi e tasse. Insomma, una ricerca spirituale al tempo stesso un business per la Chiesa cristiana e anche per il mondo musulmano. La Chiesa seppe far fronte efficacemente alla crisi dei viaggi dei pellegrini a Roma, conseguente alle battaglie tra papato e impero nell'undicesimo e dodicesimo secolo. Nel 1300 Bonifacio VIII organizzò il primo giubileo. L'idea di fondo era quella di un'indulgenza generale proclamata ogni 100 anni, la remissione dei peccati ai romani che si sarebbero recati nei santuari di Pietro e Paolo per 30 giorni, per 15 invece per tutti gli altri cristiani. Fu un vero e proprio boom che rilanciò i pellegrinaggi a Roma. Che la gente viaggiasse molto nel Medioevo lo testimoniano i distintivi dei pellegrini. Oggi, per chi si reca a Santiago, vi è la conchiglia di Capesante, il bordone, cioè il bastone da passeggio, la zucca per l'acqua e la credenziale, cioè il passaporto timbrato. Ai tempi si era molto meno morigerati, anche se la cosa può apparire sorprendente. Tra i distintivi in argento o peltro troviamo rappresentazioni di magi, piccole corone di fiori, ma anche, nella lista ce la ricorda proprio Anthony Bale, genitali ambulanti, peni alati, barche cariche di falli, vulve in cammino vestite da pellegrini.
0: Ed era il Medioevo che è in noi, a cura di Roberto Antonini, che torna lunedì in Alphaville sempre alle 12:30.

Lo avete sentito nel coro? È proprio il titolo della canzone, Ciao Bello. Siamo andati in Algeria con la cantante di origine berbera, Suad Massi, ed ora andiamo in Turchia insieme a Deria Ildirim, Oros Avada.

E dopo The Real di Rim si conclude Alphaville di oggi, si conclude qui ancora un po' di musica e poi la linea delle tre passa alle regie delle 13. Alphaville torna lunedì sempre alle 11 con Mattia Pelle al microfono. Grazie per questa settimana insieme ascoltatori e ascoltatrici da Cristina Artone dalla redazione dell'Attualità Culturale e un augurio di felice fine settimana.

0: Nadia Dresti, membro del consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, ha creato Locarno Pro e coordina l'industry board del festival. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. La collaborazione tra Arma Suisse e Politecnici federali in materia di difesa sarà intensificata, ma con prudenza. Per il Consiglio dei Politecnici resterà centrale la ricerca in ambito civile. Continua a suscitare indignazione a livello internazionale il trattamento riservato da Israele ai membri della Global Sumud Flottiglia. Ai video diffusi si aggiungono tante testimonianze del traumatico arresto. Il settore della cultura perde professionisti in Svizzera. L'anno scorso musicisti d'orchestra o attrici di teatro sono diminuiti di quasi l'8% rispetto al 2024. Cala il sipario su The Late Show, storico talk show satirico della CBS condotto da Stephen Colbert. Era diventato una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump. Il conflitto di coscienza, presupposto per accedere al servizio civile. Oggi approfondiamo questo concetto in vista della revisione della relativa legge in votazione il 14 giugno. Il Ticino torna nel tennis che conta. Susan Bandecchi qualificata al tabellone principale del Roland Garros. Tecnologie militari ai politecnici federali. Il governo svizzero vuole intensificare la collaborazione tra politecnici e Arma Suisse, l'ufficio federale dell'armamento. L'intenzione è rafforzare la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza in Svizzera. Oggi il Consiglio dei Politecnici ha risposto mettendo dei paletti e ribadendo che resta prioritaria la ricerca in ambito civile. Da Zurigo sentiamo Emanuele Ferrari.
4: Un punto è stato chiarito subito.
5: Questa nuova collaborazione si svolgerà al di fuori dei politecnici federali.
4: Così Gianandrea Casut. Le sedi concrete dove verranno svolte queste ricerche, continua il responsabile comunicazione del Consiglio dei Politecnici Federali, non sono ancora state definite. La scelta di uscire dai campus tradizionali è invece subito spiegata.
5: Quando c'è questa collaborazione per la difesa, c'è anche tanti aspetti come la sicurezza, da proteggere e così è anche importante di averlo a un posto speciale, un po' controllato.
4: Per quanto riguarda i ricercatori dei politecnici, questi saranno liberi di scegliere se prendere parte alle attività nel settore della difesa e sempre sulla nota diffusa dal Consiglio dei Politecnici si legge pure che ci si riserva il diritto di escludere tecnologie specifiche e i loro campi di applicazione da questa collaborazione.
5: Il lavoro principale per i politecnici continuerà a concentrarsi sul settore civile.
4: Un'apertura accettata dunque unicamente per non contrariare il Consiglio federale alla sua richiesta di maggiore collaborazione con il settore militare? Ancora Gianandrea Casut.
5: Il Consiglio dei Politecnici ha detto chiaramente sì a una maggiore collaborazione. Questa è una novità per il settore dei Politecnici, che siamo anche presenti nella ricerca per la difesa. Il Consiglio dei Politecnici ha anche deciso questo in base alla situazione geopolitica. E vogliamo contribuire anche a rafforzare la difesa della Svizzera.
4: Timori che la decisione possa avere conseguenze sulla reputazione dei politecnici federali svizzeri al momento non ce ne sono.
3: Gli oltre 420 attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui 8 svizzeri arrestati da Israele dopo essere stati intercettati in acque internazionali negli scorsi giorni, sono arrivati ieri a Istanbul con 3 voli messi a disposizione dalla Turchia. Un arresto traumatico, come hanno raccontato al nostro collaboratore Filippo Cicciu, che li ha incontrati all'aeroporto della città turca.
6: I was tortured, I was kicked in the face, they kicked me on the leg.
7: Mi hanno torturata, colpita in faccia e sulle gambe con dei calci, poi mi hanno legato le mani e non riesco ancora a sentire le mie dita. Ariadne Telles è un'avvocatessa e queste sono le sue prime parole atterrata a Istanbul dopo essere stata in custodia per 2 giorni in Israele, catturata durante l'intervento contro la Global Sumud Flottiglia di cui la donna 37enne è stata parte. Sul suo viso sono ancora netti i lividi delle percosse e mentre parla altri attivisti della flottiglia escono dall'aeroporto in sedia a rotelle o in barella e secondo la ONG turca IHH alcuni sono stati feriti in modo grave durante la detenzione. Hanno rotto le costole dei nostri attivisti ma non sono stati capaci di rompere la solidarietà globale perché picchiandoci ci hanno resi ancora più forti e quello che abbiamo passato in Israele non è nemmeno l'1% di quello che i palestinesi hanno sofferto, dice l'attivista brasiliana, mentre all'aeroporto di Istanbul, oltre alle famiglie degli 85 turchi della flottiglia, sono presenti anche un centinaio di simpatizzanti che accolgono gli attivisti intonando slogan per la Palestina e contro Israele. La manifestazione è organizzata da una ONG umanitaria di orientamento islamista, mentre la causa palestinese è sostenuta in Turchia trasversalmente nella società. Il presidente Recep Tayyip Erdogan definisce regolarmente Benjamin Netanyahu come un nuovo Adolf Hitler e negli anni scorsi ha annunciato un'interruzione totale del commercio con Israele a causa della guerra a Gaza. Il mio governo degli Stati Uniti ha di fatto la possibilità di fermare questa situazione, ma è totalmente complice e partecipa al finanziamento del genocidio in Palestina, dice Gregory Terry, attivista americano della flottiglia che racconta di essere stato picchiato, mentre altri attivisti parlano di uso di pistole elettriche Taser da parte dei soldati israeliani, poco cibo e poca acqua e di ore passate con le mani legate e inginocchiati a terra. Racconti che combaciano con le immagini che hanno fatto il giro del mondo ricevendo critiche da molti paesi dove si vedono gli attivisti inginocchiati e legati, mentre il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir li deride. Ben-Gvir è un criminale di guerra, fiero di fare del male a civili disarmati e questo è il vero volto di Israele, dice Tiago Avila, tra i più noti volti della flottiglia che era già stato arrestato da Israele per 2 volte ed è venuto a Istanbul per accogliere gli attivisti evacuati, promettendo che la flottiglia continuerà a mobilitarsi.
3: In Svezia, a Helsingborg, è in corso una riunione dei ministri degli esteri della NATO, un incontro segnato anche dall'annuncio di Donald Trump in controtendenza rispetto a quanto affermato negli scorsi giorni. Il presidente americano ha comunicato l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia a poche settimane dall'ordine di ritirarne altrettanti dall'Europa. Parole che creano confusione, hanno ammesso alcuni ministri degli esteri. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, all'inizio dell'incontro, ha invece salutato questo annuncio.
8: Naturalmente accolgo favorevolmente l'annuncio. I nostri comandanti militari stanno lavorando sui dettagli, ma sia chiaro, il percorso che stiamo seguendo è quello di un'Europa e di una NATO più forti, assicurandoci che nel tempo, passo dopo passo, saremo meno dipendenti da un solo alleato, come lo siamo stati per così tanto tempo, cioè dagli Stati Uniti. E questo in modo che anche loro abbiano la possibilità e l'opzione di orientarsi maggiormente verso altre priorità che sono anche nel nostro interesse.
3: E presente all'incontro c'è anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. Da parte sua ribadito la delusione statunitense per la risposta insufficiente di alcuni alleati NATO nelle operazioni americane in Medio Oriente. È arrivato un altro segnale politico a favore di una doppia maggioranza in un'eventuale votazione sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sostiene l'iniziativa parlamentare che imporrebbe la necessità di un sì della maggioranza dei cantoni oltre che del popolo. A decidere sarà comunque il Parlamento e c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Col prossimo contributo da Berna ci occupiamo invece di uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno. Il tema è la revisione della legge sul servizio civile che in particolare vuole ridurre le ammissioni di chi è già stato incorporato nell'esercito. L'approfondimento di Giampaolo Driussi è sulla natura del conflitto di coscienza, in particolare di chi dice no all'esercito dopo aver già svolto parte del servizio militare. Sentiamo.
9: La misura cardine contro i cosiddetti passaggi tardivi al servizio civile, ritenuti eccessivi, è l'aumento dei giorni da prestare a scuola reclute terminata, minimo 150 giorni di servizio civile. Con le altre 5 vengono soprattutto preclusi alcuni ambiti di impiego e limitata, quando non bloccata, la flessibilità nella pianificazione del servizio. Per il presidente delle società militari svizzere, Stefan Ohlenstein, si tratta di provvedimenti ragionevoli ed efficaci.
10: Sehr vernünftig und wirkungsvoll.
9: Ryan Reuma, segretario del gruppo Svizzera senza esercito, parla di misure punitive e di una coercizione che limita il diritto alla libertà di credo e coscienza.
11: Ce droit fondamental ne doit pas être limité par la contrainte.
9: A proposito di coscienza, c'è una misura che, più o meno esplicitamente, mette in dubbio la maturazione del conflitto interiore durante gli anni in grigio-verde, al di là della cosiddetta prova dell'atto, ovvero l'accettazione di un servizio più lungo in ambito civile rispetto al militare. È la misura che vuole impedire l'elusione del tiro obbligatorio una volta esauriti tutti i giorni di servizio militare. Il passaggio al servizio civile in questa circostanza verrebbe vietato. Estendiamo il ragionamento. Se il conflitto di coscienza è il presupposto per accedere al servizio civile, ha ancora senso considerarlo presente fra i graduati dell'esercito che chiedono di svolgere servizio civile o coloro che hanno già fatto parecchio militare?
12: Das ist eine gute Frage.
9: Buona domanda, risponde Patrick Essig, consigliere nazionale verde liberale, lui stesso passato al servizio civile dopo aver fatto la scuola sottufficiali e almeno un corso di ripetizione.
12: Tatsache ist einfach, dass offenbar...
9: Il fatto è che l'attrattiva e il senso stesso del servizio durante i corsi di ripetizione sono per molti troppo bassi. E per loro scatta questa riflessione: preferisco impegnarmi in ambiti che abbiano davvero senso per le persone, negli ospedali, nelle scuole, nell'agricoltura, e lo faccio più a lungo, anche perché lì quel che ti torna indietro dall'investimento è forse più tangibile rispetto a 3, 4 o 5 corsi
12: RIPA.
9: Michele Mohr è presidente della Società Svizzera degli Ufficiali. Non mette in discussione la maturazione nel tempo di un conflitto di coscienza, ma dice: vogliamo prevenire gli abusi.
13: Le statistiche dimostrano che è così, anche racconti tra conoscenti, quando se ne parla via da un microfono, c'è chi con un sorriso spiega come ha fatto a non più fare il tiro obbligatorio piuttosto che corsi di ripetizione. Chiaramente non si deve generalizzare, il conflitto di coscienza esiste, non lo metteremo mai in dubbio. Ci sono casi seri, questi verranno rispettati anche in futuro, ma ci sono anche persone che lo fanno per, se mi permette, comodità.
9: Qui chi ha lanciato il referendum contesta e dice: le mansioni previste dal servizio civile non sono una comodità.
3: E a proposito di votazioni federali, sul sito della RSI da ora è possibile partecipare al sondaggio della SSR sulle intenzioni di voto in vista del 14 giugno. E adesso ci occupiamo di questioni legate a Palazzo Federale a Berna. È attesa nel pomeriggio la nomina ufficiale di Greta Ghisina, capogruppo del Partito dei Verdi. È l'unica candidata, quindi dovrebbe essere una formalità. Una personalità ticinese torna quindi a occupare un posto ai vertici di uno dei partiti federali. Alan Crameri mi ha raggiunta in studio per parlarne. Ecco, innanzitutto, quanto spesso capita?
14: Ma in realtà nella storia recente non sono poi così pochi gli esponenti della Svizzera italiana in questa carica. Ricordiamo Filippo Lombardi, che era stato capogruppo dell'allora PPD dal 2014 al 2019, poi c'è stato Ignazio Cassis, capogruppo del PLR dal 2015 fino alla sua elezione in Consiglio federale nel 2017, e a loro due potremmo poi aggiungere anche i presidenti, che in fondo è l'altro ruolo di spicco ai vertici di un partito. C'è Marco Chiesa alla testa dell'UDC dal 2020 al 23, e prima di lui Fulvio Pelli, presidente del PLR dal 2005 al 2012. Tra l'altro Pelli era stato prima anche capogruppo, quindi la funzione di cui dicevamo prima.
3: Sì, Ticino quindi ben rappresentato in ruolo di questo genere, si può dire così?
14: Sì, ben rappresentato, potremmo dire anche sovra rappresentato, perché è più rappresentato rispetto ad altri cantoni di dimensioni simili.
3: Ecco, ma cosa favorisce questa elevata presenza italofona proprio in queste cariche?
14: Di fattori ipotizzabili ce ne sono molti. Di certo la componente di minoranza linguistica a un certo punto della carriera di un deputato può trasformarsi in un vantaggio. Mi spiego: quando un ticinese dimostra ottime conoscenze delle altre lingue, UE e quindi ha le carte in regola per dialogare con gli altri in Parlamento, che è una delle funzioni principali del capogruppo. Greta Ghisin, ma anche Cassis, Lombardi e Pelli, che citavo prima, oltre al francese parlano molto bene anche il tedesco. Sono quindi profili molto buoni quando si cerca qualcuno che possa mediare, anche tra varie sensibilità culturali oltre che politiche. Poi ogni nomina, va detto, ha la sua storia. C'è anche il caso che ti porta in una situazione, c'è la concorrenza politica che a volte non è poi così fitta per queste cariche, e c'è lo spessore del singolo politico, che questo non ha nessun nesso col cantone di provenienza.
3: Ecco, tornando a quello che succede oggi, quindi alla notizia di oggi, quale sarà la sfida politica per Greta Ghisin, appunto capogruppo, futura capogruppo dei Verdi?
14: Ma i compiti principali del capogruppo sono due: innanzitutto mantenere compatto il proprio gruppo, quindi i propri deputati del proprio partito alle Camere federali, compatti sui temi più rilevanti. Questo non dovrebbe essere un problema eccessivo, vista la dimensione e la cultura politica, diciamo così, dei Verdi. Secondo compito, allacciare alleanze con gli altri partiti su temi scelti. Ciò potrebbe essere in fondo più complesso, perché i Verdi sono politicamente molto a sinistra, quindi distanti dai partiti borghesi, mentre coi socialisti c'è sì una vicinanza che però a volte può sfociare in rivalità. Ghisin quindi punta proprio sulle sue capacità di dialogo per districarsi in questo contesto.
3: Grazie Alan Crameri per queste tue considerazioni. Adesso proseguiamo con una notizia. In Ticino il tentativo di rapinare un negozio a Lamone questa mattina verso le 10 ha causato l'intervento massiccio della polizia. Due uomini a volto coperto hanno cercato di introdursi con la forza nella parte blindata di un esercizio commerciale in via Cantonale senza riuscirci. Sono quindi scappati a mani vuote in sella a una moto. La polizia allarmata ha attivato le ricerche, alle quali, oltre alla Cantonale, hanno partecipato anche 5 polizie comunali e le guardie di confine. Secondo le autorità, i due non sono ancora stati rintracciati. La multinazionale farmaceutica svizzera Sandoz ha chiesto alla Commissione europea di imporre dazi aggiuntivi sul principio attivo dell'amoxicillina importato dalla Cina. Cina accusata di svolgere una concorrenza sleale sul mercato europeo. I dettagli dal nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
15: La basilese Sandoz, maggiore produttrice mondiale di farmaci generici, ha scritto alla Commissione europea affinché lanci un'indagine sulle importazioni dalla Cina di amoxicillina triidrato, componente di base dell'antibiotico più diffuso in Europa. Sovvenzionandone la produzione, Pechino inonderebbe il mercato europeo con un preparato più economico del 47%, compromettendone la produzione nell'UE. E anzi aumentando la dipendenza dall'Asia, da cui, secondo stime della Corte dei Conti europea, già si importa l'80% degli ingredienti per produrre l'amoxicillina. Se non si prendono provvedimenti, l'UE rischia di diventare strutturalmente dipendente dalla Cina per l'antibiotico più necessario, con implicazioni evidenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e la proprietà intellettuale, argomenta Sandoz nell'esposto. Come per le paleoliche o la chimica, l'eccesso di produzione esportato da Pechino rischia di fare terra bruciata alla produzione europea. La Commissione dovrà rispondere alla segnalazione di Sandoz. Le indagini antidumping possono durare un anno circa, ma l'impresa basilese ha chiesto una corsia prioritaria per la sua denuncia. Denunce simili nel settore chimico a livello europeo hanno raggiunto i massimi storici e i casi avviati si contano a decine. La sovrapproduzione cinese, ormai cronica in vari settori strategici, è un grave grattacapo per i vertici europei. In una missiva alla presidente della Commissione von der Leyen, il premier belga Bart De Wever ha ricordato come il deficit commerciale fra i 27 e la Cina abbia raggiunto l'anno scorso i 360 miliardi di euro. Pechino si sta trasformando da partner e concorrente a rivale sistemico.
3: Il settore della cultura in Svizzera registra in generale un calo nel numero dei suoi operatori, 14.000 in meno in un solo anno. Ma nel 2025 è soprattutto la categoria dei professionisti nel settore, come i musicisti d'orchestra o le attrici di teatro, a risentire una diminuzione che tocca quasi l'8% rispetto all'anno precedente. Ci dice di più Laura Dick.
16: L'economia culturale si compone di tre categorie: i professionisti culturali attivi nel settore, un musicista in un'orchestra, quelli attivi fuori dal settore, una graphic designer in un'azienda, e quelli che non svolgono una professione culturale ma sono attivi nel settore, la contabilità in un museo. In generale si registra un calo di quasi il 5% degli operatori, ovvero 14.000 in meno rispetto al 2024. Il dato ci riporta al primo anno della pandemia, ma i dettagli mostrano che le categorie più colpite sono ora ribaltate. Nel 2025 a lasciare la posizione sono stati in particolare i professionisti culturali nel settore, il musicista di un'orchestra, un calo di quasi l'8%. In generale a licenziare o essere licenziati sono stati soprattutto uomini e più nella Svizzera latina, in particolare quella italiana rispetto a quella tedesca. La diminuzione del numero di operatori si rispecchia anche nel numero di persone attive, in totale passate dal 5,8 al 5,5%. Ciò, scrive l'Ufficio Federale di Statistica, può essere collegato alla situazione economica globale. Nel 2024 e nel 2025 la progressione della

0: Con una serie di ospiti di grido, da Barack Obama a Bruce Springsteen, l'ultima puntata del Late Show della CBS, condotto dal comico Stephen Colbert. Lo show satirico, inaugurato 33 anni fa da un'altra icona della comicità, David Letterman, paga la crisi del format televisivo nell'era dei social media e dei podcast, ma paga anche un clima politico contraddistinto da crescenti attacchi alla libertà di espressione, come ci racconta da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
1: Dopo 12 anni e 1761 episodi, Stephen Colbert si gode per l'ultima volta l'ovazione dell'Ed Sullivan Theater di Manhattan. Per tutta la sua durata, il show di Stephen Colbert è stato lo spettacolo di tarda serata con il rating più alto di telespettatori, anche per merito della satira graffiante e sofisticata del suo protagonista.
2: I'd like to apologize. Because the show has been on for almost 30 seconds and I have yet to say the words Donald Trump.
1: Tante le star che nel corso degli anni si sono sedute sul divanetto a fianco alla scrivania di Stephen Colbert, presidenti in carica ed ex presidenti e palazzinari candidati alla presidenza, star della musica e stelle di Hollywood.
3: Let's take another quick break. We'll be right back with more President Barack Obama.
1: Ma malgrado il suo successo, il formato del Late Show è inesorabilmente rimasto vittima dei tempi che cambiano. Le abitudini dei telespettatori sono cambiate, come pure il clima politico. E con Trump di nuovo la Casa Bianca, anche i comici sono finiti nel mirino del presidente.
4: Before we start the show, I want to let you know something that I found out just last night. Next year will be our last season.
1: L'annuncio della fine del Late Night Show con Stephen Colbert era stato dato dallo stesso comico il 17 luglio dell'anno scorso. 3 giorni soltanto dopo che Colbert aveva definito la causa legale da 16 milioni di dollari intentata da Trump contro Paramount, proprietaria di CBS, una big fat bribe, una grossa grassa mazzetta.
4: This kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe.
1: Soltanto una coincidenza? Davvero difficile crederlo. Soprattutto dopo le pressioni esercitate dalla Casa Bianca per far chiudere un altro late night show, quello di Jimmy Kimmel su ABC.
5: Our first lady Melania is here. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
1: Ma questa è l'America oggi, l'America dell'era Trump. L'era in cui le grandi corporations fanno di tutto per ingraziarsi il presidente. L'epoca in cui anche la satira finisce nel mirino della censura, alla faccia della libertà di espressione e del primo emendamento.
6: I'm here in support tonight with Stephen because,
1: Sono qui stasera perché sei il primo uomo negli Stati Uniti che ha perso il suo show soltanto perché abbiamo un presidente che non tollera una battuta, ha commentato uno degli ultimi ospiti, Bruce Springsteen.
6: You're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke.
1: Poi sul Late Show con Stephen Colbert sono calati il silenzio e il sipario.
0: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, apriamo con il tennis perché il Ticino torna in un tabellone principale del Grande Slam e lo farà al Roland Garros grazie a Susan Bandecchi che nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni non ha lasciato scampo alla slovacca Kuzmova, battuta 6-1-6-2. La svizzera italiana mancava in un grande appuntamento dagli anni 90 grazie a Emanuela Zardo e a Claudio Mezzadri capaci di partecipare a tutti e 4 gli Slam. 5 saranno dunque le svizzere impegnate al primo turno: Bandecchi, appunto, Bencic, Teichmann, Golubic e Valtert. 5-5 sono invece le vittorie della Svizzera dell'hockey che ieri ha tenuto a bada la coriacea Gran Bretagna. Il programma odierno a Zurigo e Friburgo prevede 4 incontri alle 16:20 Canada-Slovenia e Germania-Ungheria, alle 20:20 Finlandia-Gran Bretagna e Svezia-Italia. Nel calcio Alexander-Arnold, Maguire, Foden e Palmer non fanno parte dell'Inghilterra che giocherà la Coppa del Mondo, scelte di Tuchel che faranno sicuramente discutere. In Spagna l'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha confermato che lascerà a fine stagione. In Italia Fiorentina-Atalanta è l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Infine nel ciclismo il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa a 189 km da Alessandria Verbania con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard, mentre in Formula 1 questa sera alle 22:30 spazio alle quali per la gara sprint in Canada.
9: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni.

0: Fino a questa sera e vi posso dire che in tutto il paese continuerà a trascorrere un pomeriggio soleggiato con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Sull'altopiano soffierà una debole bise. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 28 gradi, al nord i 26. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 23 maggio. E vi confermo che anche domani su tutta la Svizzera sarà ben soleggiato, con sempre qualche cumulo in montagna e la bise che soffierà sull'altopiano. Le temperature al sud saranno comprese tra i 15 e i 29 gradi, al nord tra gli 11 e i 28. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Miho Fukui, fagottista e oboista giapponese specializzata nel repertorio barocco e nell'esecuzione su strumenti storici, attiva a livello internazionale nel campo della musica antica. Inizieremo dall'ultimo CD, Miho Fukui Ensemble F, Concerti per fagotto volume 4 di Antonio Vivaldi, di recente pubblicazione per l'etichetta Ars Production Schumacher. Il primo ascolto, l'allegro dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, interpretato da Miho Fukui, accompagnato dall'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, Allegro, interpretato da Miho Fukui, accompagnata dall'ensemble F. Nel periodo barocco, i polistrumentisti erano più la regola che l'eccezione. Così flauto dolce, oboe e traverso venivano spesso affidati allo stesso esecutore in una parte combinata. Tuttavia, che oggi una solista come la giapponese Miho Fukui padroneggi con virtuosismo e grande musicalità sia il fagotto barocco sia l'oboe barocco, va considerato un tratto distintivo davvero unico. Andiamo a conoscerla meglio. Miho ha iniziato lo studio del fagotto all'età di 12 anni e si è formata presso la Tokyo University of the Arts, dove ha studiato con Yoshide Kiryu. Durante questo periodo ha preso parte alla Bach Cantata Ensemble diretto da Michio Kobayashi. Dopo il diploma si è trasferita in Europa, continuando la sua formazione a Lubecca con Volker Tessmann e a Francoforte con Matthew Wilkie. Nel 2003 entra nella Schola Cantorum Basilensis di Basilea, dove si è perfezionata nel fagotto barocco e classico e nello studio della Dulciana. Nel 2009 ha fondato l'Ensemble F, un gruppo specializzato nella musica barocca che riunisce musicisti formatisi alla Schola Cantorum Basilensis, con l'obiettivo di esplorare in particolare il repertorio dei concerti per fagotto di Antonio Vivaldi. Noi ascoltiamo ora il concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore di Vivaldi con Miho Fukui accompagnata dall'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato di Vivaldi il concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore con Miho Fukui al fagotto, accompagnata dall'Ensemble F. Venezia, conosciuta come la regina dell'Adriatico, fu il teatro della vita e della creatività di Vivaldi fino alla sua vecchiaia. Nella storia di Venezia, il periodo dal XV al XVIII secolo fu caratterizzato da sviluppi che valsero alla città la reputazione di capitale della musica. Nell'orfanotrofio, annesso a Santa Maria della Pietà, le ragazze venivano educate per diventare suore. A Vivaldi era affidata la loro formazione come musiciste e interpreti. Si dedicò in particolare all'insegnamento del violino. Di Antonio Vivaldi si è conservato un immenso corpus di musica strumentale, composto da 517 concerti, sinfonie e sonate orchestrali oggi conosciuti. Dopo il violino e il violoncello, il fagotto, con 39 opere, occupa il terzo posto tra gli strumenti solisti nella produzione concertistica di Vivaldi. Ci si è interrogati spesso sulla prominenza di questo strumento grave. E una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella figura di Ignazio Sieber, che tra il 1713 e il 1757 insegnò flauto dolce, flauto traverso e oboe all'ospedale della Pietà ed era quindi collega diretto di Vivaldi. Si può dunque ipotizzare che Sieber accompagnasse le sue allieve al fagotto. Noi ora ascoltiamo il concerto per fagotto, archi e basso continuo in fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per fagotto, archi e basso continuo in fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Ascoltiamo ora l'ultimo brano da questo CD dedicato ai concerti per fagotto, volume 4 di Vivaldi, con il concerto per oboe, archi e basso continuo in la minore di Vivaldi, all'oboe Miho Fukui con l'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per oboe, archi e basso continuo in La minore con Miho Fukui all'oboe con l'ensemble F. Passiamo al secondo CD edito da Ars Production Schumacher nel 2024. Antonio Vivaldi, concerti per fagotto, volume 3, con Miho Fukui, Dominic Werner e l'ensemble F. Iniziamo dall'aria di basso Chi ha la colpa fa tragitto, da Armée dal campo d'Egitto, dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi, con Dominic Werner, Miho Fukui, assieme all'ensemble F.

Abbiamo ascoltato dall'aria di basso Chi ha la colpa fa tragitto, Darmi dal campo d'Egitto, dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi con Dominique Werner, Michio Fukui assieme all'Ensemble F. L'Ensemble F è composto dal quartetto classico, un quartetto d'archi su strumenti storici e da un gruppo di continuo formato da violone, tiorba e clavicembalo. Ascoltiamo ora sempre un'aria di basso di Vivaldi, questa volta da Semiramide, dramma per musica in tre atti con La face di Megera, con Dominique Werner e l'Ensemble F.

Dopo aver ascoltato due drammi per musica in tre atti, concludiamo gli ascolti tratti da questo CD che racchiude lavori di Antonio Vivaldi dedicati al fagotto, interpretati da Miho Fukui e Dominik Werner con l'ensemble F, con il concerto per archi, basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per archi basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'Ensemble F, e siamo giunti agli ultimi due brani in programma per questa puntata di Concerto.ch. Due concerti per fagotto, archi e basso continuo di Vivaldi, estratti dal CD pubblicato per Ars Produktion Schumacher nel 2014. Antonio Vivaldi, Concerti per fagotto, volume primo, Miho Fukui, con l'Ensemble F. Il primo concerto che ascoltiamo è il concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore. In questo concerto il fagotto mostra il suo lato più esuberante. L'insistente unisono dell'orchestra nel secondo movimento crea un efficace contrasto

Abbiamo ascoltato il primo tempo del concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Il primo movimento del concerto in re minore, che stiamo per ascoltare, è un adattamento, o meglio, la versione originale del concerto per violoncello RV 406. Entrambi i movimenti hanno lo stesso inizio, ma la versione per fagotto è più lunga di 8 battute.

0: Abbiamo ascoltato dal concerto per fagotto, archi e basso continuo in re minore interpretato da Miho Fukui al fagotto accompagnata dall'ensemble F. Questa puntata di concerto.ch dedicata alla fagottista e oboista barocca Miho Fukui e al suo ensemble F termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Amore e guerra. Venere e Marte sono i due numi tutelari della puntata di oggi, anche se l'ultima parola la lasceremo a Venere, impersonata dal soprano Valeria La Grotta in una squisita raccolta di cantate del 600, raccolta da poco disponibile grazie alla casa discografica Glaux Records. Cominceremo però con maggiore equilibrio tematico tra amore e guerra grazie al Tancredi di Gioacchino Rossini, in scena in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma, in una produzione che era tra le più attese di quest'anno, per tanti e disparati motivi, per la direzione di Michele Mariotti, per la regia di Emma Dante e per la compagnia di canto con il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo del titolo. Chiara Guglielmi, mezzo soprano, è stata la nostra inviata alla premiere, tenutasi il 19 maggio, e la introduciamo con un estratto da quella serata, parte della sinfonia introduttiva.

0: Benvenuta Chiara Guglielmi.
1: Grazie Paolo, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata.
0: Tancredi all'Opera di Roma, grandi aspettative, nomi eccellenti, partiamo dalla regia di Emma Dante.
1: Allora, intanto sono molto contenta di dire che è uno spettacolo bellissimo, che vale assolutamente la pena andare a vedere. Emma Dante, anche lei è ormai alla sua quarta produzione al Teatro dell'Opera di Roma. Appena vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale, quindi insomma in un momento particolarmente florido. Lei ha ambientato Tancredi in una Sicilia che naturalmente è una Sicilia a lei molto vicina in quanto palermitana, in quanto siciliana. È una Sicilia mitica, è una Sicilia in cui questa dimensione mitica e ancestrale esce fuori in maniera preponderante attraverso questa ambientazione con l'opera dei pupi. Cioè, lei ambienta questo Tancredi in un teatro dei pupi, dove i personaggi, tutti i personaggi, sono dei pupi che vengono manovrati dai cantanti. Quindi i cantanti sono allo stesso tempo i pupi e i manovratori dei pupi, in un gioco quasi di doppi che si risolverà alla fine dell'opera con la compenetrazione di questi due aspetti, il manovratore e il pupo. Lei si ispira proprio anche al grande artista di opera dei pupi che è stato Mimmo Cuticchio e ha raccontato in diverse interviste che il momento in cui Mimmo Cuticchio esce sul palco e mostra che è lui a manovrare i pupi, per lei è stata una rivelazione proprio dal punto di vista teatrale perché rappresenta in qualche modo il crollo della quarta parete, quindi il momento in cui chi è fuori si immedesima completamente in chi è dentro il teatro. E quindi questo compenetrarsi, questo alternarsi tra l'attore, il cantante che manovra il pupo e il pupo poi che diventerà il cantante stesso, è un unirsi di due corpi, un entrare nelle emozioni del personaggio.
0: Quasi una forma di metateatro, Chiara Guglielmi, ma l'espediente aiuta la credibilità della vicenda o è piuttosto un gioco intellettuale?
1: No, io direi invece che aiuta molto perché è come se nella prima parte il pupo, quindi il burattino che viene tenuto dal cantante con un bastone, quasi forse una sorta di guinzaglio, come se il cantante tenesse al guinzaglio il pupo, e i pupi sono gli attori della compagnia di Emma Dante, quindi naturalmente sono acrobati, sono mimi, sono ballerini, quindi il pupo, mentre il cantante canta, in qualche modo dà vita alle emozioni e al corpo del personaggio. Quindi, per esempio, il pupo di Tancredi, che è un pupo blu, è un pupo mimo, è un pupo acrobata che danza e fa piroette mentre Tancredi canta. E quindi, in qualche modo, illustra anche in maniera visiva, in maniera quasi geometrica, le emozioni interne del personaggio. Quindi lo trovo assolutamente efficace. È molto bello questo inizio dell'apertura di sipario del primo atto. È come se lo spettatore si trovasse di fronte a un secondo sipario fatto dei fili dei pupi. Ci sono tutti questi fili dei pupi che pendono e che tengono tutti i cantanti del coro e i mimi della compagnia di Emma Dante. Tra l'altro una menzione speciale anche per il coro maschile, molto bravi e anche molto malleabili e disponibili ad acquisire questa fisicità dei pupi. E quindi questa sorta di secondo sipario fatto di fili dei pupi che dà anche un po' un senso di quasi di gabbia inizialmente. E secondo me si ricollega un pochino dopo, insomma, alla gabbia in cui starà Amenaide e un po' a questa idea di gabbia sociale in cui sono i vari personaggi che vengono mossi da forze che sono un po' esterne ai loro desideri, insomma.

0: Tancredi di Tanti palpiti all'Opera di Roma, ma questo non era una mezzosoprano donna.
1: Beh, il ruolo di Tancredi viene interpretato da Carlo Vistoli, che è un controtenore, contraltista. È la prima volta che succede, almeno in Italia. È una scelta molto particolare del teatro dell'opera, fatta proprio pensando a Carlo Vistoli. Quindi alla sua vocalità, alla sua musicalità, alla sua statura artistica, e quindi non tanto per creare una nuova moda, una nuova tendenza, ma proprio per offrire una interpretazione alternativa a livello di colore, a livello di interpretazione scenica, perché naturalmente il ruolo di Tancredi è stato composto per un contralto, che era la Adelaide Malanotte. Ma come sappiamo, oggi i controtenori possono muoversi in quella tessitura che era all'epoca, che è ancora oggi quella del contralto del mezzosoprano.
0: Chiara Guglielmi, mi aspettavo particolare severità da parte tua, mezzo soprano, nei confronti di questa operazione che, ricordiamo, non è filologica di per sé, perché già prima, ma ancora di più all'epoca di Rossini, i falsettisti o controtenori, che dir si voglia, non uscivano dalle cappelle musicali, dal repertorio sacro, non cantavano in scena e non erano considerati come possibili sostituti di castrati o cantanti donne sul palco.
1: Sì, non è una scelta filologica. Diciamo, è una scelta credibile, giustificata dal fatto che comunque all'epoca di Rossini i castrati, anche se ormai la tradizione stava scomparendo, erano ancora in attività e Rossini amava molto quel tipo di vocalità. Però quel tipo di vocalità, per fortuna, non è più raggiungibile perché i castrati raggiungevano una capacità tecnica e una capacità polmonare anche quasi abnorme, quindi il tipo di vocalità in cui veniva unito il colore acuto della voce, perché le corde rimanevano piccole, ma la grande capacità polmonare, quindi di fiato, e la muscolatura che si sviluppava completamente, quindi questi due elementi creavano una vocalità che oggi non è imitabile.
0: Chiara Guglielmi, hai usato il termine moda e lo riprendo. Possiamo dire che per una moda attuale pseudo-filologica, la presenza di controtenori in repertori non pensati per loro ci abitua a una certa indulgenza. Insomma, per avere un uomo sul palco, a volte siamo disposti a perdonargli debolezze e imprecisioni che a voi, cantanti donne, non sarebbero mai perdonate, ma non è questo il caso di Carlo Vistoli.
1: L'uniformità del suo colore, anche la potenza della sua voce, la capacità di gestire le dinamiche e naturalmente le agilità rossiniane, che lui anche venendo poi dal suo percorso nella musica antica e nel barocco, di cui lui ha una padronanza assoluta e che veramente riesce a cantare a piena voce così come le voleva Rossini, perché le agilità per Rossini erano intese, in questo modo. Veramente risulta efficace e di grande impatto anche sul pubblico. Il pubblico ha reagito benissimo. Devo dire, grandi applausi a scena aperta per Carlo Vistoli. E tra l'altro un'ottima anche risultato col colore della voce di Amenaide. Amenaide interpretata da Martina Russomanno, che è una giovane cantante che sta facendo una bella carriera. E ha affrontato un ruolo veramente importante come quello di Amenaide, anche lei lo ha gestito con una grandissima eleganza perché il materiale vocale c'è ed è importante, ma ho trovato che veramente è riuscita a essere delicata e leggera lì dove è necessario e insieme con la voce di Carlo Vistoli l'effetto era molto molto bello.
0: Insomma, quando un grande artista è l'eccezione che conferma la regola.

0: Dal duetto del primo atto di Tancredi, le voci di Carlo Vistoli e di Martina Russomanno, sempre dalla prima all'Opera di Roma del 19 maggio. Ricordiamo nel cast anche il basso Luca Tittoto, mentre per il tenore c'è stata una sostituzione, ma tutto ha funzionato.
1: Eh? Sì, ha funzionato tutto bene, c'è stato un cambio all'ultimo momento perché per un'indisposizione del tenore di Enea Scala, che è stato sostituito da Antonino Siragusa, che comunque avrebbe dovuto essere nel secondo cast. Tutto ha funzionato bene, un ruolo assolutamente padroneggiato anche da Siragusa, forse un pochino colto alla sprovvista magari, però insomma assolutamente bene.
0: La direzione di Michele Mariotti?
1: Michele Mariotti al suo primo Rossini al Teatro dell'Opera di Roma, lui è ormai al suo quarto anno all'Opera di Roma, e il suo primo Rossini, ma se vogliamo Michele Mariotti è cresciuto un po' a pane e Rossini, è cresciuto immerso nel Rossini Opera Festival e di opere rossiniane ne ha introiettate moltissime fin da quando era bambino. E tra l'altro questo Tancredi gli è particolarmente caro e soprattutto la scelta di questo finale tragico, anche questo era un elemento un pochino di discussione, perché come sappiamo la prima versione del Tancredi aveva il lieto fine, la versione di Venezia. Pochi mesi dopo ci fu una seconda versione, poi una terza. E nella seconda versione Rossini compose un finale tragico che poi in realtà fu abbandonato. Poi sono stati fatti vari esperimenti, molto spesso i due finali vengono accorpati, vengono messi uno dentro l'altro come fossero delle scatole, un incubo di Amenaide, ma il finale tragico ha sicuramente una drammaticità speciale, una scrittura semplicissima eppure veramente anche nuova, probabilmente fu molto nuova anche per il pubblico dell'epoca, che infatti non la gradì. La direzione di Mariotti è molto attenta alle dinamiche, molto precisa, tra l'altro appunto anche molto consapevole del fatto che quello che poteva essere un fortissimo in una partitura rossiniana, oggi probabilmente viene tradotto in un mezzo forte, quindi una grande padronanza, insomma anche una grande consapevolezza.
0: Il pubblico dell'Opera di Roma ha reagito molto positivamente, come già dicevi.
1: Direi di sì, la risposta è stata molto positiva, e il pubblico molto caloroso, con moltissimi applausi a scena aperta, anche per Mariotti e anche per Emma Dante quando è salita sul palco. Questa scenografia è anche molto, molto bella, queste scene dipinte da Carmine Maringola, che è un attore poi tra l'altro anche della compagnia di Emma Dante, e che rappresentano proprio dei fondali dell'opera dei pupi. Quindi c'è la spiaggia in cui arriva Tancredi, c'è il palazzo di Argirio, c'è l'Etna in lontananza, e molto bello è anche l'inizio della scena della cavatina di Tancredi, quando arriva la barca, questa barca che nelle vecchie regie vedevamo arrivare sempre in maniera un po' retro, invece arrivano Tancredi e Ruggero insieme ai loro due pupi, quindi ai pupi corrispondenti, camminando e portando una sagoma di cartone della barca. E poi mentre Tancredi scende dalla barca e comincia a cantare, il pupo di Tancredi si risveglia e comincia a fare una serie di piroette che illustrano le emozioni di Tancredi.
0: Insomma, tutti a Roma per questo Tancredi di Rossini in scena fino al 29 maggio.
1: Assolutamente sì, assolutamente consigliato.
0: Grazie, Chiara Guglielmi, alla prossima.
1: Grazie Paolo, grazie a tutti, a presto. No!

Questo era il Tancredi di Rossini, il finale del primo atto, sempre dalla prima del 19 maggio scorso all'Opera di Roma per la direzione di Michele Mariotti. Ma ora scendiamo ancora un po' lungo la penisola italiana e fermiamoci a Napoli, con un balzo indietro nel tempo, fino ai fasti del 600, e introduciamo la nostra prossima ospite, Valeria La Grotta, soprano.

0: Valeria La Grotta, benvenuta a Rete 2. Allora, cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato la traccia conclusiva della cantata Venere e Marte, che dà il titolo anche al nostro progetto discografico. La traccia si intitola Amato mio cuore, dove siamo appunto io, Valeria La Grotta soprano e Mauro Burgioni baritono. Cioè Venere e Marte che concludono il loro dialogo.
0: La cantata Venere e Marte di Antonio Farina, in questo progetto da poco uscito per la casa discografica Glaux Records, è seguita da varie musiche in prima registrazione assoluta. Siamo nell'ambito della cantata da camera tra l'ultimo 600 e Scarlatti. Valeria La Grotta, che cosa ti ha spinto a indagare questo repertorio?
1: Ciò che mi ha spinto da un po' di anni a questa parte, a dire il vero, nella riscoperta di tutto il repertorio cantatistico inedito, in questo caso, è la peculiarità del connubio delle due voci, cioè delle voci di basso e di soprano. Noi siamo soliti intendere questo connubio, lo troviamo più affermato nell'avanzare del tempo, nel primo 700 con l'intermezzo, per esempio, no? È un'accoppiata che poi si consolida, ma il bello di questo progetto è che ritroviamo questa coppia di voci anche nel repertorio cantatistico della fine del 600, che è sicuramente un momento di transizione proprio nella scrittura musicale e anche vocale in questo caso.
0: La fluidità di questo genere si riflette in una scrittura musicale molto varia. Qual è la sfida stilistica e tecnica che si deve affrontare per passare dal recitar cantando quasi tardo rinascimentale ai duetti serrati e brillanti di vocalità già quasi belcantistica?
1: Sicuramente la sfida è rimanere sempre adesi al senso del testo, che poi governa tutto, soprattutto in questo momento storico, nella scrittura della cantata, della serenata, del dialogo. Se possiamo pensare che la musica abbia una funzione importante, in realtà la musica ruota attorno alla parola, e quindi la parola può essere il recitativo, il recitar cantando, può divenire un melisma, un madrigalismo, può divenire il fulcro di un'intera aria, e quindi anche di un duetto, di una botta e risposta con l'altra voce.
0: La cantata è tradizionalmente legata alla poesia pastorale a un'ambientazione bucolica. Nel tuo programma invece c'è una varietà di temi e di ambientazioni. Forse questo è legato anche al fatto che i compositori da te scelti erano tutti sacerdoti.
1: Sì, probabilmente sì. Abbiamo il caso di Lorenzo Minei, che appunto era un sacerdote e che aveva lavorato anche per la committenza aristocratica romana, per esempio per gli Ottoboni, e probabilmente assecondavano quello che era il gusto dell'epoca, considerando la destinazione d'uso della cantata, della serenata, del dialogo, che poteva essere di semplice ascolto da parte dell'aristocrazia, ma anche proprio esecutivo da parte dell'aristocrazia stessa. E quindi in qualche modo, dopo aver sfruttato ogni ambito sacro del mottetto, la cantata ha l'esigenza di avvicinare chi poi l'avrebbe potuta eseguire o ascoltare, quindi appunto i laici, insomma, e i temi vanno non solamente in senso bucolico, come siamo soliti intendere appunto pastori, ninfe, e offriamo questa possibilità di ascolto con la ninfa e il pastore, seguane purché può, di Giovanni Cesare Netti, ma abbiamo anche un dialogo tra il vizio e l'umiltà, e poi anche tra Venere e Marte, quindi una sfaccettatura di tutto ciò che può essere un colloquio a due voci tra gli estremi delle voci, cioè tra il soprano e il basso baritono.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Valeria La Grotta e Mauro Borgioni nelle battute finali di Vizio e Umiltà di Giovanni Lorenzo Minei. Valeria, Vizio e Umiltà, quasi una cantata spirituale, eppure c'è qualcosa di erotico anche in questa pagina.
1: È vero, ha come tema principale un tema spirituale, un tema morale, una educazione alla morale, che però sappiamo, come già nei madrigali del Seicento, dell'inizio del Seicento, contenere dei sottotesti, quindi in realtà ciò che viene scritto contraddice il senso vero, oppure l'utilizzo di determinati madrigalismi, colorature, anche solo la scrittura di un tempo. Per esempio, assistiamo nel dialogo del Vizio e l'Umiltà, senza soluzione di continuità, a un compendio del basso passeggiato, cioè praticamente quasi tutto il dialogo si sviluppa su un basso passeggiato, quindi questa idea di movimento, di fluidità, di rimbalzo, che probabilmente suggerisce non solo una lezione morale tra il Vizio e l'Umiltà, ma anche proprio l'interazione fra le voci, tanto che il Vizio cede alla seduzione dell'Umiltà, paradossalmente. In realtà questo è quello che noi auspichiamo, perché la parte finale del dialogo è, si vedrà, quindi non si sa cosa accade, anche questo è affascinante.
0: Valeria La Grotta, un progetto il vostro con un notevole lavoro di ricerca e di archivio.
1: Sì, di chi ha appunto avviato questo tipo di ricerca, ma anche l'importante studio di Teresa Gialdroni, che da anni si occupa proprio della cantata e gestisce infatti i Clori, che è l'archivio della cantata italiana, quindi c'è veramente una bella sinergia e una collaborazione tra musicologi e musicisti che poi eseguono, perché è tutto lì, no? Trovare anche il giusto equilibrio per poter lavorare al meglio. In questo caso, a parte un'idea mia, perché appunto mi occupo di questo, mi sono anche avvalsa della figura di Giovanni Tribuzio, che appunto è un musicologo e che in questo ha dato una mano nelle trascrizioni delle partiture, sì.
0: Una menzione per il gruppo strumentale I Musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci.
1: Sono un gruppo col quale collaboro ormai da anni, e abbiamo appunto affrontato ogni tipo di compositore dal 6 al 700, e quindi avevo piacere di includerli in questo lavoro, perché è bello lavorare con musicisti bravi con i quali vi è anche un rapporto umano, perché quello non è mai da mettere da parte, cioè bisogna sempre considerarlo come valore aggiunto affinché si possa essere in un clima armonioso per lavorare. Quindi nel gruppo appunto ci sono i due violini, Matteo Saccai e Rossella Pugliano, e Giulia Giglio Giannetta al violoncello, Simone Valero Tonda all'arciliuto e Dimitri Betti al clavicembalo.

0: Era questa una breve sinfonia dalla cantata Orchi in morbide piume di Giovanni Lorenzo Minei, i musici del Gran Principe. Valeria La Grotta, dopo aver esplorato i contrasti di questo 600, hai altri progetti in questo senso? Un Venere Marte Tour?
1: Sì, sicuramente sì, stiamo provvedendo per questo bel tour che ci vedrà protagonisti, sperando sempre appunto di restituire ciò che abbiamo portato alla luce in modo fedele e senza troppe nostre manomissioni di interpretazione, come è giusto che sia. Il repertorio cantatistico, il repertorio di scuola napoletana, e per scuola napoletana noi in questo caso intendiamo veramente una grande famiglia, perché se pensiamo per esempio ad Antonio Farina, le sue prime produzioni erano veneziane, lui poi viene associato alla scuola napoletana, così come anche Minei e Netti, nati in Puglia, quindi comunque della scuola napoletana, ma poi hanno anche lavorato a Roma, quindi è anche un dialogo tra Napoli, Venezia, Napoli, Roma, quindi c'è anche questo ulteriore dialogo. C'è tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, e se noi pensiamo che possa essere quasi inutile continuare a fare questo tipo di ricerche lì dove crediamo che un genere come quello della cantata sia un po', tra virgolette, dozzinale, scritto giusto per, in realtà cercando si scoprono queste perle che necessitano invece di una riesecuzione in tempi moderni.
0: Beh, certo, oggi sappiamo bene che la cantata era anche uno spazio sperimentale in cui i compositori si esercitavano in temi e situazioni che poi avrebbero magari ritrovato sul palco, all'opera. E, a proposito, Valeria, hai impegni operistici a breve?
1: Sì, allora sono reduce adesso da una produzione dedicata a Lully, alle Carnaval Masquerade che abbiamo terminato e che in realtà ha anche altre date poi nell'anno prossimo. E poi impegni un po' più spostati avanti nel secolo tra il 7 e l'800 con Cherubini.
0: Grazie Valeria, alla prossima!
1: Grazie a voi, grazie mille!
0: E noi prendiamo congedo da Venere e Marte, recente produzione di Glaux Records, con la parte finale di Olimpia Abbandonata, cantata di Giovanni Cesare Netti, la voce di Valeria La Grotta.

0: Sonorità davvero in qualche modo marziane ad aprire l'ultima parte di una serie di arpeggi che abbiamo voluto dedicare appunto alle voci marziane e che abbiamo affidato ad una guida per noi privilegiata, quella dell'artista Boris Savoldelli, che è a sua volta un vocalist marziano e che quindi abbiamo voluto ospitare in questa veste proprio per chiudere la serie. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per la definizione di vocalist marziano. Ci tengo molto non tanto per egocentrismo quanto perché, e credo che si sia capito nel corso di queste puntate, quanta passione io abbia messo e continuo a mettere nel tentativo di utilizzare la voce non necessariamente in maniera convenzionale. Ed è per questo che, senza troppa vergogna, insomma, l'ultima puntata faccio sentire alcune cose mie, non tanto appunto per desiderio di apparire quanto per cercare di dimostrare, dopo appunto un percorso di 19 puntate, come tutte quelle voci di cui abbiamo parlato, che sono una selezione, probabilmente potremo fare due o tre serie di questo programma.
0: E non è detto che non le faremo.
1: Ne sarei ben felice, perché le influenze sono davvero tantissime. E come tutte queste differenze, queste influenze che provengono da mondi completamente diversi, come chi ha avuto la pazienza di ascoltare tutte le puntate avrà notato, puntellano diversi pensieri, diversi modi di fare musica. E ovviamente io, che sono cresciuto con questi ascolti, necessariamente li ho portati con me. Quello che abbiamo sentito poco fa è un brano inedito che si intitola Reflective Voices ed è un progetto di sola voce per una possibile colonna sonora di un film che al momento non è ancora stato realizzato. La peculiarità è che sono brevi improvvisazioni nelle quali ho usato in particolar modo un effetto, strumento che amo molto, che si chiama freezer, che non è quello che noi conosciamo dove mettiamo in fresca le cose l'estate, ma è sostanzialmente un campionatore che in tempo reale seziona un micro frammento di meno di un secondo di suono, in questo caso della mia voce, e lo prosegue mantenendolo fermo, sostanzialmente creando una sorta di pedale. Giocando con le sovrapposizioni si possono ottenere questi suoni metallici e particolari che, ripeto, sono interamente prodotti dalla voce. Da questo punto di vista, scartabellando un po' tra quella che viene chiamata la parte dark della mia produzione, quindi la parte un pochino più sperimentale, mi piacerebbe farvi ascoltare un minuto e mezzo, due, di un brano tratto da un lavoro a cui tengo molto. Il titolo di questo disco è Protoplasmi, che è uscito nel 2009 ed è stato il mio primo lavoro per l'etichetta americana newyorkese Moon June Records. Questo disco è in duo con una grande icona della musica contemporanea, della sperimentazione. Lui si chiama Elliot Sharp, che gli ascoltatori più attenti conosceranno di certo. Questa registrazione l'abbiamo fatta esattamente a New York il giorno prima del mio esordio allo Stone, invitato da John Zorn. Il titolo del brano è Reflective Mind.

0: Anche qui siamo piuttosto nell'ambito della psichedelia, ma illuminata, no? Quindi la voce di Boris Savoldelli e la chitarra o le chitarre di Elio Sharp.
1: Sì, mi piace anche qua la tua definizione, l'ho trovata molto ficcante. Nei prossimi brani invece voglio cercare di farvi ascoltare degli estratti di un lavoro al quale mi sto dedicando da tempo, nel senso che una dei tentativi, delle cose che sto cercando di fare in questi ultimi anni è cercare di utilizzare la sperimentazione, quindi tecniche non convenzionali, ma anche al servizio di un approccio più melodico. Nel senso che a volte, e l'abbiamo visto in questo percorso, nelle sperimentazioni che amo e che ho amato moltissimo, che sono state fondamentali per far crescere, come dire,

In quel periodo lui dedicava ogni anno il festival ad un elemento, quell'anno era l'anno dell'aria, e chiedeva ad un artista, in questo caso lo chiese a me, di realizzare una colonna sonora che diventasse la colonna sonora del festival, cioè sostanzialmente all'inizio di ogni concerto, dei concerti serali, veniva mandata questa sigla. Quell'anno ebbi la fortuna di essere incaricato di questo impegno, creai questo brano, Aria, e devo dire che ne sono molto orgoglioso, e do anche questa piccola notizia che mi inorgogli molto, la sera che suonò il compianto Ornette Coleman nel backstage, questo me lo disse Paolo dopo il concerto, io ne fui felicissimo, Ornette Coleman chiese a Paolo che avesse scritto questa sigla introduttiva che dice lui gli piacque molto, e quindi vorrei farvela sentire. Aria.

0: La voce orchestra di Boris Saboldelli in questo caso, no?
1: Sì, questa registrazione, come buona parte dei due lavori solisti che ho fatto, è fatta interamente con la voce, quindi non esistono strumenti, non esistono synth, tutto è fatto rigorosamente con la voce, le armonizzazioni le ho scritte io, gli arrangiamenti e quant'altro.
0: Con la loop station, evidentemente.
1: Con la loop station, esattamente sì, perché non posso riprodurre più voci. Con la loop station, cose che riporto anche dal vivo, di cui sono molto contento, questo stile insomma che mi sono un po' costruito e creato e che ci consente anche di introdurre l'altro frammento, che invece è anche questo in forma canzone, anche questo con l'idea di poter utilizzare la sperimentazione per la realizzazione di prodotti melodici. Nasce da un brano che scrissi di un progetto nato molti anni fa dedicato a uno dei miei eroi letterali, cioè Jack Kerouac. Mi sono immaginato Jack Kerouac che per ragioni strane ritornava in vita in pieni anni 2000 al centro di New York City, e ho realizzato questo brano che ha anche il contributo splendido di Paolo Fresu alla tromba. Il titolo del brano è Kerouac in New York City.

0: flow.
1: Altro esempio dell'arte di Boris Savoldelli, che poi potete andare naturalmente ad approfondire, non è difficile trovare la sua discografia anche in rete, oggi così la stiamo assaggiando un po'.
2: Stiamo facendo dei piccoli assaggi e vorrei chiudere questi assaggi, e con questo chiudiamo anche questo ciclo di puntate dedicate alle voci marziane, riportando un mio grandissimo eroe, che non era un cantante, anche se secondo me cantava molto meglio di quanto lui stesso pensasse, ma era un genio assoluto della chitarra. Lui si chiamava Jimi Hendrix,

0: Io sono cresciuto con la passione per Jimi Hendrix e nel prossimo brano che vi faccio ascoltare ho reinterpretato a modo mio un brano storico di Jimi Hendrix, ma soprattutto ho deciso di mettere questo frammento finale di questo ciclo perché ho fatto un grosso lavoro in studio che mi piace condividere e far conoscere ai nostri ascoltatori. Quello che ascoltate è la mia versione di Crosstown Traffic di Jimi Hendrix, dove sentirete dei suoni veramente estremi, profondamente distorti. Un arrangiamento veramente duro. Vi assicuro, perché spesso la gente non ci crede, che tutto quello che ascoltate sono voci, rimaneggiamenti di voci in maniera rigorosamente analogica, cioè con il fonico di studio, mio amico Piero Villa, ci siamo divertiti a lavorare sulla voce, abbiamo perso ore e ore e ore, non ve lo potete immaginare, utilizzando la strumentazione modello Jimi Hendrix, quindi preamplificatori valvolari, distorsori, wah, cioè tutto quello che Jimi usava sulla sua chitarra, ma utilizzati sulla voce. Spero che il risultato almeno un po' vi possa stupire. La canzone è Crosstown Traffic.
1: Io ringrazio Boris Savoldelli anche a nome del nostro pubblico.
0: Grazie a voi.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Ore 15. In studio Lino Bini, senza sorprese, visto che era l'unica candidata, la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin è stata eletta presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. La 42enne neopresidente degli ecologisti subentra alla bernese Aline Trede, entrata lo scorso marzo nel governo cantonale bernese. Incontrando i media, Ghisin si è detta contenta dell'elezione, definita anche brillante. In futuro le compagnie straniere che sono attive nello spazio aereo dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio dovrebbero poter offrire collegamenti interni alla Svizzera, sia di merci sia di persone, in particolare sul fronte della tratta Lugano-Agno-Ginevra, tratta oggi scoperta. E quanto chiede un'iniziativa parlamentare del senatore del centro Fabio Regazzi, accolta dalla Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati. La questione approda ora sui banchi dell'omologa Commissione del Nazionale, che in caso di approvazione aprirebbe le porte alla modifica delle norme attuali. Gli operatori culturali sono diminuiti del 4,8% in Svizzera lo scorso anno, una flessione definita importante, paragonabile a quella registrata durante la pandemia di coronavirus. E quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica, stando ai quali ad essere maggiormente colpiti sono stati gli uomini, e la regione maggiormente interessata dal fenomeno è stata la Svizzera italiana. Tra i possibili motivi di questa flessione, la situazione finanziaria, giudicata insoddisfacente da quasi un operatore su 4. Per la cronaca regionale, 4 persone sono state arrestate, tra cui 3 minorenni domiciliati nel Canton Vaud, per aver aggredito nel locarnese un turista al quale è stato sottratto il telefono cellulare per poi darsi anche alla fuga. Un'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della settimana scorsa, resa nota solo oggi. Il malcapitato soccorso è stato trasportato all'ospedale. Un'inchiesta è in corso per definire meglio ruoli e responsabilità nell'aggressione. Al momento le principali ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono rapina e aggressione. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, torna ad esprimere apprensione per l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, definendola molto preoccupante. Ad oggi, ha dichiarato Ghebreyesus, vi sono 82 casi accertati e 7 decessi, ma si tratta di numeri per difetto vista l'estensione del virus che ha raggiunto anche l'Uganda. Dati non ufficiali indicano quasi 750 casi sospetti e 177 possibili decessi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e da Mattia Caputo un caloroso benvenuto a Montmartre, in una puntata che vedrà sotto vari aspetti una sorta di filo rosso, dapprima con una novità discografica, in seguito nel voi che sapete. Sto parlando di uno dei complessi musicali più straordinari della storia della musica, i Wiener Philharmoniker, un'orchestra entrata nel mito nel 1842 come distaccamento, come cellula all'interno dell'orchestra dell'Opera di Stato viennese. Ancora oggi il lavoro dei suoi musicisti e musiciste si sdoppia quotidianamente tra la sala dorata del Musikverein, che tutti conosciamo per il concerto di Capodanno, e la Wiener Staatsoper a 400 metri di distanza. L'identità musicale dei Wiener è fortissima, un suono tutto loro, viennese, coi corni e gli oboi viennesi che danno un colore unico, una sonorità degli archi calda, pastosa. L'uso per obbligo di determinate marche di strumenti austriaci tra legni e ottoni è un insieme senza uguali. 60, 80, 100 musicisti che respirano come uno solo. Essere un o una Wiener Philharmoniker significa essere custodi, gelosi di una lunga tradizione e, perché no, anche una piccola star. I viennesi veri riconoscono per strada, al mercato, i loro musicisti, quasi fossero dei giocatori di calcio. Alle 4 in punto, al Voi Che Sapete, siamo onorati di ospitare un Wiener Philharmoniker, il suo primo trombone e professore al Conservatorio della Svizzera Italiana Enzo Turriziani, insieme allo psicoterapeuta e mental coach per musicisti Wolfgang Ulrich, con cui parleremo di ansia da prestazione in ambito orchestrale, in particolar modo in riferimento alle telecamere puntate sempre di più tra televisione e social network. Come influisce sulla professione la pressione di non dover steccare una nota in Mondovisione, in un mondo sempre più dominato da YouTube e dalle sale da concerto digitali, dove poter rivivere concerti oltre ovviamente alla TV? Gli chiederemo cosa si prova nel suonare davanti a milioni di spettatori valzer di Strauss a Capodanno. Montmartre inizia però, come sempre, dalle novità discografiche. Guarda caso, qualche giorno fa Andris Nelsons e Deutsche Grammophon pubblicano il disco d'apertura del ciclo delle sinfonie di Gustav Mahler, proprio con i Wiener, dopo quello beethoveniano. Si parte con la quinta sinfonia, registrata 4 anni fa live al Festival di Salisburgo. La critica si divide, per tanti si tratta, cito, di un'atrocità, una lettura noiosissima da parte di Nelsons, che non riesce per nulla a dare vita al genio di Gustav Mahler e del suo quinto capolavoro sinfonico, che si apre proprio con una marcia funebre per le strade di Vienna, ma ne parleremo a breve.

la Filarmonica di Vienna nel 2022 al Festival di Salisburgo nel primo movimento della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, con cui si apre così il ciclo delle sinfonie del genio austriaco, con Andris Nelsons alla testa della Filarmonica di Vienna per la Deutsche Grammophon. Questa è la prima pietra pubblicata proprio qualche giorno fa e che ha destato non poche critiche. Nelsons, direttore lettone al momento alla testa del Gewandhaus di Lipsia e della Boston Symphony Orchestra, che lo ha appena radiato, non è nuovo alla pubblicazione di cicli di sinfonie. Nella sua collaborazione lunga 15 anni coi Wiener pubblica già un ciclo beethoveniano, a Boston vince svariati Grammy per il ciclo Shostakovich, e a Lipsia è in ballo anche la pubblicazione dell'integrale di Felix Mendelssohn. Si dà sicuramente un grande affare, ma il risultato perlomeno di questa quinta di Mahler non è tutto rose e fiori. I Wiener, seppur loro stessi erano una delle orchestre dirette da Gustav Mahler, non sono una delle orchestre mahleriane per eccellenza, come la New York Philharmonic, il Concertgebouw di Amsterdam o la Filarmonica Ceca, che si distinguono per dei solisti, specialmente nei fiati, che hanno il permesso di separarsi, di prendere il sopravvento individualmente, di creare anche suoni brutti, duri, grotteschi, cercati da Mahler. I Wiener sono un insieme legatissimo e super tradizionale che suona con un suono tutto suo, viennese, non mahleriano. Ma qui la colpa, e cito Dave Hurwitz di ClassicsToday.com, è tutta di Andris Nelsons, perché sono ovviamente i professori d'orchestra che potrebbero suonare ad occhi chiusi questa musica. La lettura di Nelsons, cito, sembra far sembrare disinteressati Wiener, che fa persino andare poco insieme talvolta. L'apertura che abbiamo sentito è lenta, manca la frenesia, lo strazio, quelle urla isteriche tipiche di Mahler. Il fraseggio poi non aiuta, sempre chiuso con ritardandi che frenano la musica. E questo è un po' il discorso anche per gli altri quattro movimenti. D'altro canto, chi ha assistito di persona a quel concerto a Salisburgo narra di un'esperienza fortemente emotiva. Questa è un po' la diatriba tra sentire un concerto su disco e dal vivo. Magari chiederemo tra poco il parere ad Enzo Turriziani, primo trombone dei Wiener, ospite di Rete 2 alle 4. Ascoltiamo ancora da questa novità discografica un estratto dalla Quinta Sinfonia di Gustav Mahler coi Wiener Philharmoniker, giusto i minuti finali.

Il finale travolgente della quinta sinfonia di Gustav Mahler in questa novità discografica Deutsche Grammophon con i Wiener Philharmoniker e Andris Nelsons, che apre così il suo ciclo mahleriano viennese. Ma attenzione, voi ne avete appena sentito il suo suono in questa incisione, ora sentirete anche la sua voce. Non facciamo attendere in linea al telefono i nostri ospiti e leviamo il sipario del voi che sapete.

0: Benvenute e benvenuti al Voi che sapete di oggi, una puntata in cui entriamo in una delle zone più delicate, più invisibili e forse anche più spietate del mestiere del musicista, quel momento in cui tutto è pronto, lo studio è stato fatto, lo strumento è in mano, il pubblico è seduto, magari le telecamere sono accese, il microfono registra e nella testa compare una scritta al neon: vietato sbagliare nota. Allora, mani che tremano, bocca che si secca, gambe che diventano di gomma, pensieri che corrono più veloce delle dita o del respiro, il corpo che invece di aiutarci a fare ciò che amiamo di più sembra improvvisamente un pezzo di legno. Oggi parliamo di musica, certo, ma anche di paura, perfezione, aspettative, social media, telecamere, di quella bellissima parola tedesca Lampenfieber, la febbre da palcoscenico. Per aiutarci ad affrontare questo tema abbiamo due ospiti di caratura mondiale. Il primo è uno dei grandi trombonisti del nostro tempo, già primo trombone dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della RAI, oggi primo trombone dei leggendari Wiener Philharmoniker e professore al Conservatorio della Svizzera Italiana, Enzo Turiziani. Buongiorno e benvenuto.
1: Salve, salve a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Un piacere averla con noi, e con noi c'è anche il dottor Wolfgang Ulrich, psicologo, psicoterapeuta e mental coach per musicisti, specialista in terapia sistemica, gestalt, ipnoterapia e terapia mirata, che ci aiuterà a capire che cosa succede non solo nella testa ma proprio nel corpo di chi sale su un palco. Per Rete 2 ha già realizzato una serie di Caffè Zimmermann intitolati Il concetto di leggerezza come elemento vitale nella musica e nella vita. Buongiorno anche a lei e bentornato su Rete 2.
2: Buongiorno, che piacere essere qui su questo palcoscenico Italia-Svizzera e voglio divertire con voi due, sono molto curioso.
0: E ci ha dato già una prima lezione, il divertimento.
2: Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Sì.
0: Enzo Turiziani, parto da lei. Quel trombone non ci si nasconde, specialmente con un'orchestra come Wiener Philharmoniker, che in una sala come il Musikverein, e mettiamoci pure qualche telecamera in mondovisione. So che il nostro pubblico vuole saperlo subito, ma cosa passa per i suoi pensieri quando c'è da suonare al concerto di Capodanno nella Sala Dorata con tutte le responsabilità del caso in mondovisione?
1: Sì, il concerto di Capodanno è sicuramente il concerto di musica classica più conosciuto al mondo. La prima cosa che mi viene in mente pensando a quel concerto è sicuramente la bella atmosfera che c'è. Comunque si saluta il nuovo anno, c'è un'atmosfera molto bella, fresca, frizzante, anche in città in generale a Vienna. Le telecamere, diciamo che spaventano, ma non così tanto, perché è comunque il focus è sicuramente sulla bella atmosfera, sul divertirsi. Poi questo repertorio è un repertorio di valse, polka schnell, insomma è un repertorio bello, divertente, coinvolgente. Quindi ecco, a dirla così sembra tutto facile, tutto semplice. Ovviamente ci si diventa, si acquisisce, poi si impara ad essere, come si dice, a casa sul palcoscenico, a sentirsi a proprio agio. Però posso anche dire che la prima volta che ho suonato all'orchestra della RAI con le telecamere, la regista venne da me e mi disse: mi raccomando, no, non guardare le telecamere, avevo 21 anni. Io mi ricordo che passai tutto il concerto a girare il collo, guardando a destra e a sinistra, anche dietro di me, per vedere le telecamere come funzionavano. Ecco. Quindi, insomma, c'è stato un discreto miglioramento, ecco, negli anni. Va imparata questa cosa.
0: Fantastico. In realtà poi ci sarà un altro esempio che so che ha in serbo per noi, non così tanto felice, ma non svegliamolo. C'è chi l'emozione la cavalca e ne trae un'energia performativa, c'è invece chi la subisce e il meccanismo corpo e mente così va in crash: tremore, bocca secca, vuoti di memoria, durezza muscolare, eccetera. Wolfgang Ulrich, dal punto di vista clinico, che cosa succede? Perché il nostro corpo, che magari sa benissimo che davanti non c'è una tigre ma uno spartito, reagisce come se fosse in pericolo, una sorta di situazione fight or flight, combatti o fuggi?
2: È una domanda molto interessante. Il maestro Enzo ha detto già una cosa molto importante, che la musica dovrebbe essere un luogo felice, dove si diverte, dove è frizzante, dove siamo coinvolti, perché per qualcuno non lo è. Allora io parto con una idea che seguo da tanto tempo nel mio lavoro con i musicisti. Noi siamo tutti persone unici, abbiamo una impronta digitale unica al mondo. Questa unicità del musicista è la sua voce, il suo modo unico di fare musica. E questo modo unico di fare musica è la base del suo autostima come musicista. Allora si può dire l'autostima si può vedere come una pentola, no? Siamo in Italia, la pentola della cucina. In questa pentola sono tante emozioni, sensazioni, processi vitali. Allora l'altezza di questa pentola, il contenuto viene regolato, qualche volta è alto, allora mi sento bene, mi sento frizzante, mi sento coinvolto, mi sento sciolto, senza stress. In altri momenti mi sento giù, mi sento inferiore, mi sento tremare, ho paura, eccetera. Da che cosa dipende questo? È una cosa molto interessante, perché questa pentola di autostima è regolata dalle regole. E queste regole abbiamo imparato, hanno imparato i musicisti. E qualche volta sono delle regole molto rigide, per esempio la regola devo essere sempre perfetto, o devo non fare mai un errore, o devo piacere a tutti, o non merito il successo perché non sono abbastanza brava. Tutte queste regole che le persone hanno imparato suscitano che questa pentola va giù, e non mi accorgo che mi sento anche per queste regole, soprattutto inferiore, giù, e vado sul palcoscenico con tremore perché temo che potrei fare un errore, posso piacere a tutti. Allora cosa succede? Le persone si creano due voci dentro di sé. Uno è la loro voce di musicista che gioca, che fa i movimenti del pezzo musicale, delle consonanze, delle dissonanze, dei ritmi, delle intensità su e giù, e diventa lui stesso questa voce musicale. Lui diventa la musica, radicato nel suo corpo, nei suoi movimenti, nel suo respiro, in tutto cosa vive radicato nel suo corpo. Ma come a queste regole, cosa succede? Che crea il musicista un'altra voce, una seconda voce che io chiamo il giudice. E conosciamo come musicisti anche in altre situazioni questa voce che dice: stai attento, potresti fare un errore, adesso viene la parte più veloce, stai attento con le due dita, qui hai sbagliato in passato, adesso devi respirare perché ti crea delle tensioni. Allora questo giudice interviene in un campo di corporeità auto-organizzato, e il musicista non si accorge che diventa peggio così, perché questa voce l'aiuta alla illusione di poter controllare questo. Entro nel palcoscenico e accitato, adesso devo controllare questo, mi respiro profondamente, mi siedo in modo ordinato, eccetera, e diventa peggio. Più mi focalizzo su queste tensioni, su questa voce, peggio diventa. Allora io propongo ai musicisti due cose per gestire l'autostima in modo diverso. La prima cosa è di negoziare con questo giudice e dire: senti caro giudice, potresti diventare il mio consulente e ritirarti dopo la performance, ti chiedo come è andato, mi dai un feedback, ma mentre io suono accento e enfatizzo la voce musicale, io non voglio averti fra le balle, come si dice a Milano. Allora il giudice fosse d'accordo, perché è già molto faticato, deve sempre intervenire, controllare, allora si ritira e diventa un consulente. L'altra cosa che faccio in questi casi è di cambiare queste regole rigide, dal io devo sempre essere perfetto, devo non fare mai un errore, e ti proporre al musicista di trasformare questo e vedere se queste credenze, regole si può cambiare in un posso e voglio essere perfetto. Allora diventa già un passo di scelta, non più vissuto come vittima. Poi il terzo passo è posso fare tre errori nel primo movimento di Mozart, per esempio, in un concerto. Allora prendo la regola e il suo contrario dice: mi permetto almeno 3 errori, e lo faccio apposta nel primo movimento di Mozart. E questo è interessante: prima il musicista ha delle fantasie catastrofiche, poi lo prova, e spesso le dicono: dottore, non è successo niente, ma ero più rilassato, più senza pensiero. Allora si può intervenire su questa pentola di autostima, che è una cosa di valorizzazione di se stesso, di dare spazio alla propria voce.
0: Enzo Torriziani, lei si rivede in quanto detto dal dottor Ulrich? Sente questa pentola, questa doppia voce?
1: Assolutamente sì, mi rivedo in tutte le parole del professor Ulrich. Assolutamente sì, sono molto d'accordo, soprattutto con il concetto di imporsi non il dove, ma il voglio. Io non devo suonare bene, è sbagliato secondo me. Io voglio suonare bene, e questo secondo me è la chiave di lettura fondamentale. Io voglio suonare bene, e poi ovviamente questo voglio suonare bene bisogna avere la capacità di trasformare questo voglio suonare bene in idee concrete, ovvero saper immaginare il suono, questa immagine mentale dello strumento. Questa è una cosa soprattutto che vale per gli strumenti a fiato. Negli ottoni soprattutto bisogna saper immaginare il suono nei minimi dettagli, tutti i colori, i tipi di staccato, l'articolazione. Questo è un passo fondamentale. Se lo strumento è ben concepito in testa, poi lo strumento, quello di metallo, quello che abbiamo tra le mani, poi risponderà molto meglio. Sono molto d'accordo con quello che dice il professore. E questo sì, questa vocina interna, questo diavoletto che ogni tanto compare e inizia a dirti: attenzione, perché lì è difficile, potresti sbagliare, ecco, bisogna farci i conti. Mi piace molto questa visione di scendere a compromesso e dirgli: ascolta, fatti da parte adesso e poi ne parliamo dopo. In più vorrei anche aggiungere che spesso succede, non a tutti, ma alla maggior parte dei musicisti, c'è la tendenza anche di lasciarsi scivolare da dosso le sensazioni positive. Invece, se succede un piccolo errore, se c'è un piccolo incidente durante un'esecuzione, c'è spesso la tendenza a ingigantire, e quello pesa come un macigno. Invece le cose che vanno bene si tende a dimenticarle. Questo anche un po' bisogna cercare di essere veramente onesti e razionali con se stessi, che alla fine le cose poi non vanno sempre così male come sembra.
0: A proposito di cose,
1: la valutazione deve essere onesta.
0: Sì, a proposito di cose che vanno bene, ascoltiamo.

0: uno degli assoli di trombone più celebri del repertorio sinfonico, quello del Bolero di Maurice Ravel, eseguito qui da Enzo Turriziani con i Wiener Philharmoniker nel 2023 durante l'attesissimo concerto annuale a Schönbrunn. E qui arriva un altro aneddoto: cosa prova un trombonista davanti ad un solo del genere, per di più in queste circostanze che ci racconterai ora, e in più registrato in un disco Sony, questo concerto?
1: Sì, allora questo bolero, questo concerto, devo dire che è un ricordo molto particolare per me, diciamo di gioia e di dolore. Vorrei dire che bolero è un assolo difficile per trombone, è un assolo difficile perché è acuto, perché e soprattutto dal punto di vista mentale bisogna attendere circa 8 minuti prima che il solo di trombone arrivi, quindi parte questo ritmo dal rullante pianissimo, il pezzo è tutto in crescendo e ci sono 9 soli prima del trombone, il trombone è il decimo, credo, e c'è il flauto, c'è il clarinetto, c'è il fagotto, ci sono i sassofoni, la tromba con la sordina, gli ottavini, il corno, insomma ci sono tanti soli, e poi arriva quello del trombone, e quando arriva il trombone questa attesa, questo ritmo incalzante, questo crescendo è davvero snervante, devo dire, perché la tensione sale piano piano e quando bisogna iniziare a suonare bisogna essere lì, anche qui bisogna essere lì, bisogna volere essere lì, ecco. Questa è una grande differenza, ci insegna il professor Ulrich. Questo concerto è stato molto particolare perché oltre alla difficoltà, diciamo, tradizionale degli 8 minuti che bisogna aspettare, del pezzo che cresce, questo concerto è stato molto particolare perché a Schönbrunn, per chi non lo conoscesse, c'è questa grande reggia con i giardini che sono veramente immensi. E lì si fa tutti gli anni questo concerto, che è il concerto dei Wiener Philharmoniker per la città di Vienna. E lì c'è un afflusso di pubblico davvero importante. Parliamo di cifre di circa 100.000 persone.
0: Incredibile.
1: Sì, ci sono circa 40.000 posti a sedere e poi c'è, diciamo, la collina, quella era una riserva di caccia dell'imperatore, quindi c'è la collina e sulla collina c'è la gente con la coperta da picnic per terra. Insomma, anche lì vorrei sottolineare una bella atmosfera, ecco. E, insomma, quella è stata una serata, cioè suonare un pezzo così davanti a 100.000 persone, in più in diretta in televisione.
0: Con 16 gradi, mi diceva.
1: E con 16 gradi, perché è piovuto fino a un'ora prima del concerto, quindi c'era umido, insomma, devo dire, per un solo del genere l'ho fatto quella volta in condizioni estreme. Il Bolero di Ravel l'ho fatto la prima volta, l'ho fatto che avevo 16 anni, con un'orchestra giovanile in Italia, a Castiglion del Lago, in Umbria, sul lago Trasimeno, dove ho fatto degli stage orchestrali da studente. Ecco, da 16 anni poi l'ho fatto con tutte le orchestre, è sempre stato impegnativo, ma così difficile, ecco. E lì vorrei arrivare appunto, senza perderci dal tema del palcoscenico, le luci, ecco, lì l'unica cosa che ho voluto fare è spengere tutte queste vocine, questi diavoletti che appaiono, perché devo dire lì c'erano veramente i presupposti per poterle pensare tutte, ma ho pensato semplicemente a suonare, ho detto sono in un posto molto bello, sono privilegiato ad essere qui, e voglio veramente regalare il mio miglior suono a tutti quanti e armonizzare il mio suonare, il mio suono con l'atmosfera bella di questa serata, e è andata così. Insomma, diciamo che mi sono salvato grazie a un pensiero positivo, ecco. Nobile, devo dire.
0: Dottor Ulrich, ma invece con chi questi diavoletti non riesce a spegnerli, come lavora lei? Lei è autore anche di un libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, e sta scrivendo un nuovo libro. Qual è il suo modo di operare con chi non ce la fa a spegnere queste vocine?
2: Ma mi ha molto impressionato cosa dice il professore Enzo. Io voglio essere lì, in un posto bello, frizzante. Mi concentro sulla positività di quello che sto facendo in quel momento. E qui arriviamo alla sua domanda. Secondo me, e questo non c'è un rischio se io mi faccio vedere perché voglio essere lì, perché la fare musica è un gioco, che si dice in tedesco, si dice Spiel, der violinist spielt or play in inglese, è una dimensione del gioco, no? È un gioco, cosa è? È un medium antropologico dove viviamo la nostra vitalità, il nostro movimento, il nostro sperimentare, la nostra spontaneità e creatività. Allora, se entro in questa dimensione, in questo medium, che sto giocando, io voglio essere lì, in un bel posto, e nel gioco non è che guardiamo gli errori, guardiamo di quello che viviamo al momento, delle nostre risorse, delle nostre capacità. Allora, questa idea della perfezione o di evitare errori è micidiale, perché evito, ostacola qualsiasi tentativo di giocare, perché io non posso giocare se mi controllo in continuazione. Allora, per me l'aiuto più grande, il primo passo, è di ripristinare con la persona, con il musicista, la sua dimensione di poter giocare. Per esempio, ho lavorato con un famosissimo violinista italiano, Salvatore Accardi, che posso anche dire perché lui ha fatto un'intervista su di me, eccetera, e lui aveva la distonia. Per me la distonia, che colpisce la distonia focale, che è il crampo del musicista, che può essere molto invalidante, che colpisce il 5% di tutti i musicisti nell'orchestra. Non si sa, questo è un grande tabù, non si parla di questo. Lui aveva la distonia nella mano dell'arco. Allora, di ripristinare con lui le condizioni del gioco, l'abbiamo fatto che io l'ho chiesto a lui, abbiamo parlato della sua vita, che lui aveva appena avuto due gemelli di 3-4 anni, e abbiamo parlato che questi gemelli sono la cosa più importante in quella fase della sua vita, e parlava come giocava con uno, come giocava con un altro, erano diversi. Poi abbiamo ricostruito il suo rapporto in questo gioco con un gemelli e con l'altro, e abbiamo dato delle caratteristiche. Poi ha scelto un colore, perché uno era un rosso con un gemello, l'altro era un verde con l'altro, vedete che entriamo nel

0: giocosità che vive con il successo, cosa sarebbe? Allora ha scelto un concerto per violino di Mozart, e come era molto famoso poteva scegliere, fra 2 settimane aveva un concerto e era suonato questo. Abbiamo fatto una simulazione nello studio di mettere questi colori, di dipingersi con rosso e verde dentro, entrare in questo umo giocoso. E dopo un mese ritorna e mi racconta: dottore, io sono grato, dopo un anno la prima volta mi sono di nuovo divertito suonando, non ho pensato alla mano dell'arco. Allora vede che la focalizzazione di mettere nel primo piano non il controllo, l'errore, la perfezione, cambia tutto. Se entro nel gioco e mi posso permettere di giocare, allora esco da questo incubo, perché evitare un errore, lei deve immaginare, lei cammina, i suoi genitori a un anno le dicono: stai attento, se prendi questa palla in avanti non fare errori, non inciampare. Se lei si concentra su questa roba lì, cade tante volte e non impara niente, perché l'errore, tanti piccoli errori fanno parte di qualsiasi movimento. Se lei vuole evitare errori, essere perfetto diventa catatonico, morto. Allora questa idea anche folle di perfezione, di evitare errori, fa suonare un computer Mozart, evita qualsiasi errore di una noia mortale. Allora il movimento, la vitalità non c'è più. Allora è una idea folle, punto.
1: Cosa ne pensi invece, a proposito di tabù, dell'uso, è un po' un segreto di Pulcinella, di questo uso abbastanza sterminato tra i professori d'orchestra dei beta bloccanti? Il pubblico forse non lo sa, ma stime dicono che il 30% ne fa uso, disinibiscono un po' questa reazione fight or flight. Può essere per lei un bene o un male? Possono salvare il posto di lavoro? E tra l'altro, a proposito di distonia focale di cui parlava, chissà quante carriere potrebbero essere salvate sapendo che è guaribile tutto ciò.
0: Ma faccio una battuta: se prende beta bloccanti deve tenere conto che con sua moglie fa amore molto di meno, no? Allora se è disposto a fare questo volentieri, ma se lei sposa la idea che di farsi vedere non è una vergogna, no? Qualcosa si mette a nudo il musicista, no, non si mette a nudo. Se vivo la mia unicità, io non, sono pianista, non suono come Pollini, ma suono come Wolfgang, e il mio modo di interpretare, di dare, plasmare un pezzo di musica. Allora, se sono disposto di andare su una fune, che è il palcoscenico, e mettere sul palcoscenico la mia poesia di vita, la mia idea, la mia bellezza di unicità come musica, la mia voce di musicista, non c'è nudità, ci sono io, la mia cosa autentica. Se ho una camera o tre, non mi frega niente, perché sono io, mi faccio vedere. È chiaro che non posso piacere a tutti, ma se per farmi vedere devo prendere beta bloccante, va bene. Sei in un dilemma, non sai fare altro, va bene per un momento, ma non è una soluzione, no?

essere custodi di una tradizione sonora bicentenaria. Enzo Torriziani in azione ancora con i suoi Wiener Philharmoniker nel finale dell'ottava sinfonia di Anton Bruckner, un parco giochi per i tromboni. A Vienna i filarmonici, voi filarmonici

0: Siete riconosciuti per strada dal pubblico, dai viennesi, quasi come dei calciatori. Come vive un musicista la fama? C'è una
1: Allora,
0: pressione
1: sì,
0: in più.
1: questo devo dire che beh, proprio riconosciuti per strada come i calciatori, forse non a questo livello, però insomma, devo dire che ecco, rispetto a Roma o ad altre città dove ho vissuto, questa differenza c'è. Sì, mi è successo di, non so, al mercato compravo le banane. Una signora mi ha visto con lo spartito e c'era il timbro dei Wiener Filarmoniche. Mi ha detto: "Ma lei è un filarmonica?" Ho detto: "Sì, signora." Ah, grande rispetto per lei. Insomma, sì, questa è una cosa, devo dire, molto gratificante. I Wiener Filarmoniker sono importanti come un ambasciatore. I Wiener Filarmoniker portano in giro per il mondo la tradizione, la storia, la cultura dell'Austria e di Vienna.
0: Brevemente,
1: E
0: ancora, sì.
1: quindi sì, mi dica.
0: Siamo quasi in conclusione. Enzo Turisani, brevemente, lei è anche professore al Conservatorio della Svizzera Italiana. C'è una pressione diversa invece tra i suoi studenti in questo periodo storico, davanti a Instagram, YouTube, il video perfetto del collega, i tagliatissimi Berliner Philharmoniker alla Digital Concert Hall. C'è una pressione di non sbagliare mai tra i suoi studenti.
1: No, io devo dire che faccio molto attenzione, soprattutto adesso che mi ha citato i social network, quelli sono veleno per lo studio. Purtroppo bisogna fare i conti con questa realtà. I ragazzi giovani di 20 anni purtroppo tendono ad avere una concentrazione che dura quanto la durata di un video di Instagram, di un reel di 1 minuto e mezzo. E questo purtroppo è un problema. Una sinfonia dura almeno 40 minuti. Quindi questo è veleno e praticamente è vietato durante lo studio, è vietato anche durante le pause. È importante essere nel flow, è importante essere presenti, è importante anche convivere e accettare lo stress. E quindi ecco, quando si fa il musicista di mestiere e anche quando si impara a fare il musicista, quindi parlo di uno studente, bisogna fare i conti con le cose difficili, ma le cose difficili e la pressione non viene assolutamente dai social network, ma vengono da tutti gli argomenti che abbiamo citato fino adesso. Quelli sono semplicemente disturbi e distrazioni.
0: È proprio qui forse il punto, e la domanda finale al dottor Wolfgang Ulrich. Il punto non è avere paura, non sentire la paura, ma forse riuscire a fare musica insieme alla paura. Cosa direbbe a quel musicista, ma anche a chiunque ci sta ascoltando e deve affrontare un esame, un colloquio, una gara? Come si fa a restare presenti quando il corpo vorrebbe scappare?
2: Il corpo non vuole scappare, è le tue regole rigide, le tue credenze che ti fanno scappare. Il corpo, il tema è di fidarsi del corpo. Io mi sono preparato 2 mesi per un concerto. Allora consiglio al musicista, prima di entrare nel palcoscenico, di dire alle sue mani o alla sua testa: "Mi fido di voi, voi abitano le mie capacità che ho creato per 2 mesi. Adesso fate voi, io mi concentro sulla musicalità." Questa idea della paura è una idea sbagliata, non c'è la necessità, non si deve convivere con la paura. Non esiste il tema della paura per un musicista se realizza se stesso su questo palcoscenico. Allora invito il musicista a capire che è chiaro che all'inizio, prima di uscire sul palcoscenico, ha dell'adrenalina che è necessario, che è accitazione per essere motivato al massimo. Ma paura, è agitazione, è adrenalina. Poi ti fai 3 fantasie, ti vedi morto quando fai questo concerto e se non ti vedi morto, farlo, ci sono solo 3 possibilità di conseguenze. Uno, tu fai una bellissima esperienza, secondo, tu fai una mediocre esperienza, terzo, tu fai un'esperienza frustrante, ma in ogni caso hai imparato qualcosa. Allora perché avere paura? Impari. E questo è bellissimo, voglio chiudere il mio contributo con un una poesia di Walt Whitman che è molto conosciuto, un americano nel 1850, che dice: il tempo è del tempo dell'orgoglio, della fierezza, dello sviluppo. Se tu sei arrivato a un certo punto non è niente, puoi continuare a svilupparti, devi essere fiero di te stesso. Quando il musicista si fa la formazione deve essere fiero di se stesso, non c'è un motivo di avere paura.
0: Non c'è modo più bello di chiudere questa puntata di Voi che Sapete, che potrebbe per me durare tantissimi altri minuti. Abbiamo solo toccato sulla superficie alcuni temi: vietato sbagliare nota, transe da palcoscenico, telecamere, social media. Io ringrazio moltissimo Enzo Turriziani, primo trombone dei Wiener Philharmoniker e professore al Conservatorio della Svizzera Italiana, per la sua preziosa testimonianza, in attesa di ascoltarlo e vederlo a Capodanno 2027 sui canali RSI. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Posso ringraziare il professore Turriziani e forse mi fa sapere una volta come si può avere un biglietto per questo Capodanno.
1: Va bene, mi contatti.
0: E un grande grazie ovviamente anche al dottor Wolfgang Ulrich, psicologo, psicoterapeuta e mental coach per musicisti. Grazie, un luminare davvero in questo ambito. Non vediamo anche l'ora di riascoltarlo qui su Rete 2. Grazie, a presto.
2: Grazie a lei.

Ed ancora Enzo Turriziani, lo strepitoso primo trombone della Filarmonica di Vienna e professore al Conservatorio della Svizzera Italiana, nel finale del concerto per trombone banda militare di Nikolai Rimsky-Korsakov nel suo disco Roots per Documenta Musica con la banda dell'esercito italiano diretta da Filippo Cangiamila. Disco che vi consiglio se volete scoprire uno strumento così affascinante e raro in veste di solista, suonato a livelli chiaramente ultraterrestri. Giunge al suo traguardo anche questa puntata di Montmartre, che tornerà lunedì alle 15.35. A voi ora già in sottofondo il contributo redazionale a cura di Lucia Bentoglio, che ci porta in Appenzello raccontandoci il festival di Haydn. A seguire alle 5 Marco Pagani prenderà il comando dello studio di Rete 2 per l'ultima puntata della settimana di K. Da Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata.

0: è nato questo festival?
1: Wir haben vor 10 Jahren mit dem Haydn Festival gestartet.
2: Abbiamo creato l'Haydn Festival circa 10 anni fa. Si svolge nell'omonimo villaggio Biedermeier Haydn, nell'Appenzello esterno. All'inizio è stata una vera e propria Schnapsidee, come si dice in tedesco, cioè un'idea un po' folle ma divertente. Volevamo organizzare in questa località termale di Haydn un festival dedicato alla nuova musica popolare e alla world music. E da lì è nato tutto in modo piuttosto spontaneo.
0: Voi vi occupate, come ha detto lei, di musica popolare e di world music, dei generi musicali piuttosto specifici.
1: Ja, wir haben
2: sì, è vero, ci siamo specializzati nella nuova musica popolare e nella world music. Possiamo dire che in fondo ci occupiamo di una forma di musica popolare contemporanea. Al festival si possono ascoltare brani che spaziano dai suoni più tradizionali fino a quelli più moderni. È una musica che incorpora influenze jazz, rock, talvolta anche classiche, oppure è semplicemente un mix molto vivace e attuali di generi diversi, combinati con l'eredità musicale della musica popolare.
0: E quest'anno, per il 10° anniversario, avete deciso di concentrarvi a livello musicale e di artisti invitati sul Ticino.
1: Ja, genau. Wir haben seit über 3-4 Jahren laden wir immer wieder einen Gastkanton ein.
2: Sì, esatto. Da 3 o 4 anni invitiamo sempre un cantone ospite. Negli ultimi anni abbiamo accolto Haydn musicisti, progetti molto interessanti provenienti dal Vallese, da Friburgo e da Neuchâtel. Quest'anno, in occasione del 10° anniversario, volevamo presentare al pubblico un assaggio di musica popolare transalpina. Noi della Svizzera tedesca conosciamo il Canton Ticino soprattutto come meta di vacanza per il suo clima mite e i suoi paesaggi. La sua musica popolare invece è ancora poco conosciuta. Eppure con gruppi come Vox Bleni, Vent Negru e altri la Svizzera italiana offre proposte molto interessanti che per molti visitatori del festival rappresenteranno una bella novità da scoprire.
1: Viele Gäste, Festivalgäste, etwas Neues, wo sie da entdecken können.

0: Quindi l'idea è anche quella di creare un ponte tra artisti ticinesi e quelli degli altri cantoni.
1: Ja, das ist schon unser Ziel, dieser Brückenschlag immer wieder mit neuen Kantonen.
2: Sì, esattamente. Il nostro obiettivo è proprio quello di costruire ogni anno nuovi ponti tra le varie regioni della Svizzera. Non si tratta solo di portare musica diversa a Heiden, ma anche di avvicinare il pubblico al cantone ospite attraverso la sua identità culturale, in particolare musicale. Inoltre proponiamo anche vini, degustazioni e altre specialità regionali del cantone ospite all'interno dell'area del festival. Naturalmente anche quest'anno il Ticino sarà rappresentato in modo molto ricco sotto tutti questi aspetti.
1: Auch dieses Mal ist der Kanton Tessin natürlich hier stark vertreten.
0: Parliamo un po' del pubblico. Chi viene al festival? Si tratta di persone giovani, più adulte, appassionate di musica o semplicemente curiosi?
1: Also wir haben sicher nicht ganz ein sehr, sehr junges Publikum. Ich schätze, wir haben so circa 45 wird das Durchschnittsalter sein.
2: Direi che il nostro non è un pubblico molto giovane. L'età media si aggira probabilmente intorno ai 45 anni. Questo tipo di musica richiede un ascolto attento e consapevole. La maggior parte dei concerti si svolge infatti in sale dove ci si può godere la musica in un contesto raccolto. Tuttavia abbiamo anche dei momenti più vivaci come eventi danzanti con balli popolari che attirano un pubblico più giovane. Sono occasioni aperte a tutti, anche a chi vuole partecipare senza un partner. L'atmosfera è molto inclusiva e conviviale.
1: Man kann auch alleine dabei sein. Also ja, in diese Richtung geht es.

0: E per quanto riguarda gli artisti, sono più giovani musicisti, più esperti, oppure c'è un mix tra le generazioni?
1: Nein, bei den Künstlern ist es wirklich so, dass wir eine sehr schöne Mischung haben.
2: Direi che anche tra gli artisti c'è un bel mix, tuttavia la maggior parte dei musicisti ha meno di 40 anni. In generale possiamo dire che la scena artistica che ospitiamo è piuttosto giovane e molto dinamica.
0: E allora, quando si svolgerà l'Aiden Festival e quali sono le date e i luoghi dei concerti?
1: Wir starten am Samstag in das
2: Il festival si svolge nel weekend di Pentecoste dal 23 al 25 maggio. Si inizia già alle 10 del mattino con un workshop di danza e poi alle 13 partono i primi concerti che proseguono durante tutta la giornata, fino al pomeriggio avanzato e poi di nuovo in serata. Il programma si ripete con un ritmo simile per tutti i giorni. Concludiamo il lunedì di Pentecoste intorno alle 18.
1: Heidenfestival zu Ende.
0: E guardando al futuro, potete anticiparci qualcosa sui prossimi anni? C'è già qualche piano per le prossime edizioni?
1: Die Zukunftspläne, die stehen schon etwas. Wir haben das nächste Jahr findet das Festival vom 28. bis 30. Mai 2027 wieder statt.
2: Sì, possiamo già dire che i piani per il futuro sono in parte definiti. Il prossimo festival si terrà dal 28 al 30 maggio 2027. Stiamo già lavorando intensamente al nuovo programma perché normalmente operiamo con uno o due anni di anticipo, soprattutto per assicurare la presenza delle band più importanti. Ci sono già diversi progetti in cantiere, ma li comunicheremo più avanti, quando saranno completamente definiti.
1: Erst zu einem späteren Zeitpunkt kundtun.

dal thrash metal alle esperienze di pre-morte, due cosine così, oggi a cappa. E di thrash metal parleremo proprio tra pochi minuti con Mariano Fontaine, che ha scritto insieme a Cristiano Mastrangeli un libro appena uscito per edizioni Tsunami. Il titolo è Thrash Em All, 1979-1991, l'epopea della Bay Area, ovvero la baia di San Francisco, dove nacquero in quegli anni i gruppi che poi hanno ridefinito il modo di fare heavy metal negli anni successivi. Poi da lì arriva il grunge, arriva tutto il resto. È un bel incontro con il punk, insomma c'è tanto da dire con Mariano Fontaine, parleremo tra pochi minuti partendo proprio dal libro e dalla ricerca che loro hanno fatto. Alle 17:20 poi ci colleghiamo invece con Paolo Barone per parlare di una conferenza questa sera a Monte Verità, dove lui sarà protagonista, una conferenza di carattere psicologico. Lui è laureato in medicina e filosofia, specializzato in psichiatria, e si parlerà di vita psichica nell'epoca dell'evanescenza, ovvero dell'ascito di James Hillman a 100 anni dalla sua nascita. Era uno psicanalista e un filosofo statunitense molto importante. 5:30, dicevo, esperienze pre-morte, dopo il notiziario, attraversare le soglie della vita e tornare a raccontarlo. Ne parleremo con Roberto Italo Zanini, che ha scritto sul portale Cultura un interessante articolo che fa un po' il punto sullo stato della ricerca attuale intorno a questo affascinante tema. Alle 5:50 poi l'appuntamento con K in Libertà. Oggi vi anticipo già che lo solito spazio editoriale lascerà il posto a un mini documentario confezionato per l'occasione, visto che è venerdì. E poi alle 18 il collegamento con Cannes, con Moira Bubula, che ha incontrato il regista Lucas Daunt, autore di Coward, credo che forse la pronuncia sia con la A, Coward, e sentiremo l'intervista. E per finire Roberto Scarcella, il giornalista responsabile esteri della regione, oggi ha in mano K e Spalla, che è il nostro ultimo spazio, e parleremo di quando bisognerebbe sapere quando andare via dal calcio. Questi sono gli appuntamenti. 5:02 minuti, Les Yeux de la Tête con Liberté Chérie è il primo brano di oggi.

0: È appena uscito un libro per le edizioni Tsunami dal titolo Trash Em All 1979-1991, l'epopea della Bay Area. Il libro racconta di quel periodo a inizio anni 80, in cui dalla fusione tra metal e punk hardcore, dalla rabbia, dal dissenso giovanile soprattutto, nasce dalle parti di San Francisco il trash metal, appunto, che è un movimento non solo musicale ma anche controculturale, per certi versi antagonista, fatto di fanzine, di demo tape, di negozi di dischi, di concerti devastanti, che si diffonde rapidamente anche in altri paesi e lascia delle tracce. Potremmo dire che ara un terreno sul quale poi cresceranno altri generi negli anni successivi. Questo libro definisce quella del thrash metal, che culminerà nel Black Album dei Metallica, come una delle più importanti rivoluzioni metal di sempre. Un'esplosione così forte da essere avvertita in tutto il mondo. A scrivere Thrash Em All sono stati Cristiano Mastrangeli e Mariano Fontaine, entrambi scrittori con una lunga storia di partecipazione a quel mondo musicale, appunto fatto di fanzine, piccole case discografiche, riviste di settore. E saluto intanto Mariano Fontaine, che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuto a K.
1: Sì, salve a tutti quanti, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io ho parlato già abbastanza, quindi le domande saranno brevi, Mariano. Da dove arriva, sì, da un punto di vista sociale, intanto, la rabbia, il dissenso, quella voglia di rottura che anima quella rivoluzione? Che radici sociali ha il thrash metal, in altre parole?
1: La cosa principale è che nasce a San Francisco. L'obiettivo principale che ci eravamo posti assieme a Cristiano è capire perché proprio San Francisco. Perché innanzitutto tutta, diciamo, la California è sempre stato un luogo di aggregazione, soprattutto San Francisco vivono un casino di situazioni musicali tra il jazz ma anche innovative, per cui diciamo che il terreno era molto fertile. Tra l'altro è stata la patria degli hippie, infatti c'è una via, un quartiere a Asbury che è ancora oggi il quartiere hippie, anche se oggi è diventato molto, molto la moda. Io l'ho visitato 3 anni fa, tutto questo crogiolo di culture musicali e non solo musicali, anche sociali, perché c'era Castro District, che era una delle vie dove la comunità gay si radunava, confluirono in questa sorta di rivoluzione che viene pure da un altro problema che accadde nella San Francisco di quegli anni, quando ci fu un passaggio di lavorazioni nel suo porto, che è uno dei maggiori porti degli Stati Uniti, ci fu un cambio di meccanismo per cui molta gente rimase senza lavoro e finì purtroppo nelle periferie di San Francisco, nella periferia immediata, tipo Oakland, pure El Cerrito, dove poi si trasferirono i Metallica quando se ne andarono da Los Angeles per andare a Frisco. Tutte queste persone covavano una rabbia dentro molto forte, e proprio l'esaltazione, riuscirono a unire tessuto punk, che è sempre stato molto vivo anche a San Francisco, con una forte connotazione hardcore, uscì fuori proprio questo ibrido metal chiamato thrash metal, che ebbe come principali esecutori gli Exodus, che possiamo considerare il primo gruppo in assoluto a suonare thrash metal, a far coniare proprio il termine thrash metal, e poi arrivarono i Metallica, i Forbidden e tantissimi altri gruppi che formarono una vera e propria scena.
0: Dal punto di vista geografico, dicevamo, nasce comunque nella zona intorno a San Francisco, la Bay Area, come l'avete chiamata anche nel sottotitolo, poi però trova terreno fertile anche altrove. Allora, come si sviluppa? Dove si diffonde poi il thrash metal?
1: Ma diciamo che un pochettino più giù, diciamo che c'erano i Megadeth, con il fuoriuscito del Mustaine dei Metallica che forma i Megadeth, e c'erano gli stessi Slayer, però era una nicchia rispetto a quello che accadeva all'interno della Bay Area di San Francisco. Ma questo flusso assurdo, perché possiamo dire che sia una sorta di morbo che conteggiava i vari ragazzi sia del vecchio continente che sia degli Stati Uniti, arriva anche poi nel vecchio continente, soprattutto in Germania, dove gruppi come i Creator, come i Sodom, gli Holy Moses, tantissimi altri, anche loro suonano thrash ma di stile teutonico. E questa non è una derivazione però dal thrash metal della Bay Area, ma è una conseguenza di quello che accadeva nelle zone della Ruhr, per esempio, dove nacquero proprio i creator e Sodom, che si conoscevano sin da piccolini, e non c'è una vicinanza geografica che permette questo, e questo è anche a detta dei vari artisti abbastanza inspiegabile. Com'è possibile? Probabilmente ci possiamo dare una risposta noi, tutto dovuto al famoso tape trading, che era lo scambio di cassette che si faceva all'epoca. Il demo tape è una registrazione amatoriale di un gruppo, si scambiava con tantissime persone. Anche io, quando ero ragazzino, facevo tape trading in modo da avere quanti più LP possibile da ascoltare, e quindi molti si scambiavano dall'Europa agli Stati Uniti, si scambiavano queste cassette, e quindi finivano per influenzarsi a vicenda su questo tipo di musica.
0: Certo.
1: Il resto probabilmente l'ha fatto le modalità di registrazione, che all'epoca non erano chissà che, diciamo che in Europa erano leggermente inferiori rispetto a quelle che c'erano negli Stati Uniti, e quindi uscì fuori quello che è poi considerato il sound teutonico. Ecco, ma sì,
0: questa è un'altra storia.
1: Eh sì, esatto.
0: Senti Mariano, un'altra domanda, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi ti chiedo intanto, nel libro voi fate coincidere il culmine di questo periodo, ma anche un po' la sua fine, con l'uscita del Black Album dei Metallica, che è un album che ha fatto veramente storia. Io sono sicuro che molti all'ascolto, nel sentire questi nomi, Megadeth, Slayer, Metallica, gli suona un campanellino degli anni giovanili, ai più anziani quantomeno. Nel 1991 esce il Black Album, e per voi quello è un po' il finale col botto. Perché?
1: Perché è l'album che ha sdoganato il metal, diciamo, è stato non solo il thrash metal, ma tutto il metal in generale, che prima, fino a poco prima del 1991, era considerato un pochettino una bruttura della società, possiamo chiamarla così, quasi una devianza, diciamo. Negli anni 80 pensiamo ai vari bollini del PMRC, che erano quelli che troviamo ancora oggi sui CD, dove si vieta l'ascolto, si mette in attenzione l'ascoltatore da contenuti violenti, queste cose qui. Con il Black Album avviene il passaggio successivo, cioè il heavy metal si sdogana, e quindi è il sistema stesso che fagocita la musica, diciamo, la fa sua, e da quel momento in poi tutto quello era una sorta di eversione, diventa invece una musica popolare, che cattiva, diciamo, ma è abbastanza
0: non pericolosa, non è giudicata pericolosa, non è eversiva, quantomeno c'ha un elemento di eversione, però la popolazione non la percepisce più, fortunatamente, come tale. Mariano, prima di salutarci, in un decennio, dicevamo, si conclude questa parabola che voi raccontate del thrash metal. Io dicevo, è come un aratro che a un certo punto rivolta il terreno musicale di quegli anni. Questo rivoltamento, che cosa fa crescere poi su quel terreno una volta che l'aratro è passato?
1: Secondo me il proseguo della parte non eversiva ma ribelle della musica si era spostata un pochettino più a Seattle, dove nasce il grunge. Da qualche anno già c'erano i primi Soundgarden, in Nirvana, Pearl Jam, che fecero in modo di captare disagio dei ragazzi, tramutarlo in note, e poi l'industria discografica ha fatto il suo, e quindi ha reso poi tutto, come al solito, commerciabile. Però all'inizio è nato come il thrash metal, era una forma di aggregazione ribelle anticonformista, ecco.
0: Sì. Allora, Cristiano Mastrangeli e Mariano Fontaine firmano questo libro appena uscito per Tsunami, Thrash & Mall, che abbiamo raccontato in questi pochi minuti, con uno degli autori, Mariano Fontaine, che ringrazio. Grazie mille, a risentirci.
1: Grazie a tutti quanti voi, buona serata.

0: Beh, non potevamo non proporvi, e ringrazio Corrado Antonini per questo, un brano di thrash metal, forse uno dei più classici. Questo è Master of Puppets dei Metallica, 1986, credo per la prima volta nella storia a Rete 2. Non la sentiamo tutta perché sono 8 minuti, noi voltiamo pagina e cambiamo argomento. Ci spostiamo per gli anacardi di oggi a Monte Verità di Ascona, dove stasera alle 6:30 si assisterà alla conferenza di Paolo Barone organizzata dalla Fondazione Eranos. E fa parte del ciclo dedicato a James Hillman, a 100 anni dalla nascita dello psicanalista e filosofo statunitense, una conferenza che si vuole confrontare anche con una linea di pensiero che da Freud a Jung arriva a mettere radicalmente in discussione la centralità dell'io. Saluto il nostro ospite, che sarà il tenutario della conferenza di questa sera, laureato in medicina e in filosofia, specializzato in psichiatria, analista dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica, Paolo Barone. Buonasera, benvenuto a Kappa.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la prima domanda, probabilmente con la quale vi misurerete questa sera, è: che cosa resta della vita psichica in un'epoca segnata dall'evanescenza di forme, identità e riferimenti? Intanto le chiedo se questo è davvero il perno della serata, e poi che risposta ci possiamo aspettare a una domanda così complessa?
1: Dunque, sì, il perno della serata è esattamente questa linea, questo vettore, diciamo così, che parte da questa nozione di vita psichica che a tutti gli effetti ha sostituito, è indispensabile per capirci qualcosa della nostra soggettività oggi. Infatti usiamo il termine vita psichica come sinonimo di vita interiore, di mondo interiore, e quindi nessuno di noi ci rinuncerebbe senza sentirsi defraudato. Che questa nozione di vita psichica che si è allargata a dismisura, includendo un'altra volta tutte le cose, è come se fosse sottoposta a una legge inesorabile della modernità che la rende così accelerata, così intensa, così molteplice, da renderla quasi del tutto evanescente, e quindi da renderla effimera, caduca, da renderla impermanente, da renderla quasi impalpabile. E da questo punto di vista diventa una nozione che segna la crisi di se stessa, invece di essere un punto di forza rischia di essere un punto di grande debolezza.
0: Professore, fra Freud e Jung, io temo di aver detto Jung prima e mi cospargo il capo, sì, di cenere, perché uscivamo da un brano dei Metallica e probabilmente ero ancora in quella sonorità, e
1: mi scuso
0: anche con i nostri ascoltatori, che sono errori che non si fanno, soprattutto a Rete 2. Comunque, Freud e Jung avevano già messo in crisi la centralità dell'io. Perché secondo Hillman questa crisi non è ancora davvero compiuta?
1: Perché entrambi, in modo ovviamente differente, più Freud che Jung, più articolatamente, più diffusamente, e quindi in modo più sofisticato Jung che Freud, hanno entrambi, diciamo così, si sono sottoposti a un dogma, a un presupposto della cultura occidentale che vede, diciamo così, l'analisi dell'inconscio in funzione, in favore dell'io. Quindi c'è come se ci fosse per Hillman, in entrambi gli autori, un presupposto che loro non hanno esplorato, in base al quale l'analisi è sottoposta e procede grazie a un mito di se stessa. Un mito, cioè una cosa che non è pensata, non è saputa, non è messa a tema, che fa sì che tutte le analisi puntano, mirano, senza dirlo, al rafforzamento dell'io. Anche quando l'inconscio è ammesso, sappiamo che sia Freud che Jung lo ammettono, e come lo hanno praticamente inventato o attivato, l'analisi dell'inconscio è sempre in funzione del rafforzamento dell'io, e questa è stata la principale denuncia da parte di Hillman.
0: A proposito di Hillman, professore, il ciclo di conferenze, di cui fa parte anche quella di questa sera, è dedicato proprio al suo lascito, a 100 anni dalla nascita. Quali aspetti del suo pensiero le paiono oggi non solo più urgenti, ma magari ancora inesplorati?
1: Ma secondo me, diciamo così, il vertice del suo pensiero è, da una parte, per l'appunto, l'aver denunciato il mito dell'analisi, e quindi l'aver sottoposto l'analisi medesima, le sue linee portanti almeno, a una critica radicale in nome della stessa modernità. Cioè, si può dire che pur avendo studiato in Occidente Hillman, e avendo soggiornato anche a lungo in India, diciamo così, rimane figlio della cultura americana, della modernità che si è sviluppata lì, cioè ha sottoposto l'analisi con questo mito ascendente di perunio luminoso, rotondo, autosussistente, eroico, forte, a una disanima radicale in nome di un'apertura permanente, di una fluidificazione costante, di un'altra forma di soggettività più orizzontale, più democratica, più liberal. E questo è sicuramente il suo punto di forza, e al tempo stesso però noi sappiamo che la modernità oggi sta presentando il suo conto e che quindi sta mostrando il suo lato distruttivo, per esempio quello dell'ecologia. E quindi le risorse non sono illimitate, ma sono risorse limitate. Questa critica in nome di un mondo fluido poggia a sua volta sul mito della inesauribilità delle risorse, e questo Hillman, pur avendolo sfiorato come tema, non l'ha messo a tema lui, nemmeno lui a sua volta, quindi questo rappresenta il limite di questo progetto.
0: Professore, io la ringrazio, abbiamo, devo dire, già approfondito anche con poche parole ma molto efficaci alcuni degli argomenti che poi lei tratterà più diffusamente questa

Steely Dan canta Josie, 17:27 minuti, tra poco il notiziario. Io ho veramente detto Freud e Jung prima in diretta, scusate, ci si può solo scusare in questi casi, forse col venerdì qualche neurone comincia a spegnersi e a pensare al fine settimana. Comunque Amanda Moore con Mutante e poi il notiziario.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura. A cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Nelle prossime ore potrebbe essere comunicata ufficialmente l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in corso. A darne notizia sono diversi media arabi, stando ai quali un annuncio in tal senso è atteso a breve. L'accordo, mediato dal Pakistan, secondo indiscrezioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione nello stretto di Hormuz, in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Sono una cinquantina gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la missione navale umanitaria diretta a Gaza è bloccata dall'esercito israeliano, ricoverati in ospedali a Istanbul a causa dei traumi subiti durante la detenzione in Israele. Ne danno notizie alcuni esponenti del gruppo espulsi nelle scorse ore da Tel Aviv e rientrati con alcuni voli charter messi a disposizione dalla Turchia. Intanto cresce la pressione sul governo israeliano. In una dichiarazione congiunta, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv, tra l'altro, la fine sia dell'espansione degli insediamenti, sia delle violenze dei coloni nei territori palestinesi, oltre ad un'indagine sull'agire delle forze israeliane. Dall'interno l'intelligence federale si riorganizza e dal 2027 avrà una struttura più snella. Ad annunciarlo è Serge Bavo alla guida del SIC, ovvero il servizio delle attività informative della Confederazione, che ha rassicurato la ristrutturazione non avrà tagli di personale. Obiettivo, aggiunto, è quello di poter contare su un comparto più efficiente, in grado di intervenire tempestivamente, migliorando l'attività di intelligence e di spionaggio, attività anche a causa dell'attuale situazione internazionale cresciuta notevolmente con l'attivazione di nuove reti necessarie per far fronte alla minaccia terroristica sempre più presente in Svizzera e in Europa. Sì, alla doppia maggioranza di popolo e cantoni in vista di un'eventuale votazione popolare su nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Ad esprimersi in questo senso è la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, che sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede proprio il doppio consenso. Una questione che ricordiamo dovrà affrontare il Parlamento. A tal proposito c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Per la cronaca regionale ancora nessuna traccia delle due persone che questa mattina, poco dopo le 10, a volto coperto hanno tentato di mettere a segno una rapina in un negozio a Lamone. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei due malviventi in sella ad una motocicletta. Quattro persone sono state arrestate, tra cui tre minorenni domiciliati nel Canton Vaud, per aver aggredito nel Locarnese un turista al quale è stato sottratto il telefono cellulare, gruppo che si è poi dato alla fuga. Un'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della settimana scorsa, ma resa nota solo oggi. Un'inchiesta in corso per definire meglio ruoli e responsabilità nell'aggressione. Al momento le principali ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono rapina e appunto aggressione. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.

0: Beh, un grande classico di De Gregori, rivisitato con una certa creatività dai Negrita nel 2025. Viva l'Italia! Siamo arrivati alle 17.38 a parlare di qualcosa di, insomma, di complesso. C'è un confine fragile che continua a interrogarci, che continua a far discutere scienza, medicina e filosofia, quello tra la vita e la morte. Negli ultimi decenni, grazie ai progressi nella rianimazione, sempre più persone raccontano di essere arrivate fino a quella soglia e di essere poi state riportate indietro, e si portano da questa esperienza racconti anche intensi, difficili da spiegare, spesso simili tra loro. Sono le cosiddette esperienze di premorte, racconti che parlano di luce, di attraversamenti, di incontri, che sono oggetto anche di attenzione scientifica e psicologica. A partire da un articolo pubblicato sul sito RSI, il titolo è Attraversare le soglie della vita e tornare a raccontarlo, scritto da Roberto Italo Zanini, entriamo allora in questo territorio di confine tra ricerca e testimonianze. Lo facciamo proprio con l'autore. Roberto Zanini, buonasera, benvenuto a K, ciao.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera.
0: Allora, io ti chiederei per cominciare l'idea, dove nasce l'idea di scrivere un articolo su un tema così, così importante, così complesso, anche così difficile da trattare.
1: Guarda, se posso dire, fare un piccolo appunto personale, molto personale, è capitato anche a me di avere un'esperienza di questo genere. Mi è capitato un libro sotto mano, un libro che era scritto con una certa originalità da una psicoterapeuta che si chiama Marzia Pileri, e avevo assistito un giorno a una sua presentazione, ho preso il libro, l'ho letto e mi era sembrato un approccio interessante, soprattutto per quanto riguarda un aspetto che a me incuriosiva molto, se posso proseguire.
0: Certo.
1: Incuriosiva molto il fatto che, siccome ci sono effettivamente sempre più persone, come dicevi giustamente tu, che escono fuori da queste esperienze per esperienze poco simpatiche avute in precedenza, quindi perché hanno avuto un incidente stradale grave, sono stati in incoscienza per lungo tempo, sono state riprese per i capelli, perché sono state rianimate per qualche motivo, perché hanno avuto un infarto, sono morte, sono state riportate in vita, perché gli si è fermato il cuore per tanto tempo, perché sono andate in coma, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la scienza medica che ha fatto passi da gigante ultimamente, e quindi sempre più persone tornano a raccontare di queste esperienze. E io ho avuto un'esperienza di questo tipo in un incidente stradale.
0: Adesso io non so se tu vuoi entrare nel personale, chiaramente non te lo chiediamo se non ti va, perché sono cose ovviamente che hanno la massima riservatezza.
1: Anche perché sì, se vuoi sì.
0: Ma con piacere, siamo ovviamente curiosi.
1: Se vuoi lo posso raccontare, ed anche perché due aspetti della mia esperienza, che è stata brevissima, diciamo per il tempo nostro, tempo reale, è stata una roba di un paio di secondi, tre, forse poco di più. Però ho avuto due esperienze che sono molto comuni, che si riscontrano in tantissime di queste che ho letto. Mm-hmm. E io ho avuto, secondo i medici che mi hanno visitato, gli specialisti, perché ho fatto delle ricerche dopo, perché io ho perso improvvisamente coscienza mentre portavo l'auto, ho invaso l'alta corsia e quindi sono stato preso, ho preso io in pieno, perché la colpa era la mia, e ho preso in pieno una macchina, ecco, che veniva in senso opposto. La macchina mi ha preso sul fianco, ma la cosa è incredibile che secondo i medici, appunto, secondo il cardiologo, secondo il neurologo, secondo un medico legale che mi hanno visitato tutti quanti, e abbiamo fatto ricerche di tutti i tipi, e sì, io ho avuto una sincope. Ho avuto una sincope, quindi è come se mi avessero staccato l'interruttore.
0: Sì, ti hanno spento. Ma l'esperienza che tu hai avuto ti ha trasformato in qualche modo nel momento in cui sei ritornato
1: l'esperienza
0: alla coscienza?
1: Che io ho avuto mi ha trasformato, perché mi ha lasciato dentro una serenità che io faccio davvero difficoltà a descriverla. Con le persone con cui parlo, tutti mi guardano un po' strano. E io dico sì, però io adesso ho una serenità non solo nei confronti di quello che mi è accaduto, che è stato un trauma potentissimo. L'incidente è stato molto brutto.
0: Volevo capire questa serenità da dove arriva, cioè che esperienza è stata a questo punto?
1: Guarda, la mia esperienza è stata quella di distacco dal corpo, cioè io ho un ricordo, il primo ricordo che mi è venuto in mente quando ho ripreso conoscenza, io ho ripreso conoscenza che ero già nell'ambulanza. Quando ho ripreso conoscenza, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata un'immagine di me fermo esattamente nel punto dove avevo l'ultimo ricordo cosciente. Io portavo l'auto in una strada di campagna in una bella giornata, in una bella mattina solata, ero perfettamente cosciente. Uh-huh. Avevo dei pensieri, mi ricordo la fine di l'ultimo pensiero che ho avuto e il punto dove ero. Io in quel punto dove ero, esattamente in quel punto, ho visto la mia auto, in questo caso era un furgone, che andava via di traverso nell'altra corsia. Io ero fuori, l'auto se ne stava andando.
0: Senti, al di là dell'elemento personale che è complesso effettivamente da raccontare, volevo capire...
1: È effettivamente complesso, ma di fatti dal punto di vista scientifico poi ci sono mille dubbi.
0: Sì.
1: Cioè,
0: volevo capire il lavoro di Marzia Pilleri che tu citavi, che cerca di mettere insieme, di tenere insieme parte scientifica e parte spirituale, da che parte va alla fine? Che lettura ne fai?
1: Allora, la lettura che fa è una lettura, diciamo, io ho trovato una chiave di lettura alla fine. Lei raccoglie tantissimo, raccoglie statistiche, raccoglie studi americani, raccoglie testimonianze anche storiche, perché c'è una testimonianza che risale a Platone, ci sono delle testimonianze che risalgono ad alcuni eruditi e santi medievali, come Gregorio di Tours, Beda il Venerabile, che raccontano di altre persone che hanno avuto, che fanno esattamente questi racconti. E ci sono esperienze di mistiche come Hildegarda di Bingen, come Caterina da Bologna, e c'è anche un famoso dipinto di Hieronymus Bosch che dipinge in un suo quadro che è esposto a Venezia, dipinge il tunnel di luce dove ci sono con gli angeli che portano sulle anime, che le mettono in questo tunnel, in fondo al tunnel c'è una luce e queste persone che si incamminano verso questo mondo altro. Ma la cosa interessante è che lei fa un'analisi, alla fine viene fuori un'analisi psicologica e sociale, cioè queste cose cosa cambiano realmente nella vita delle persone? Uno, che tipo di relazione hanno con le religioni? Due, che tipo di relazione hanno con la psicologia? Tre, e che tipo di eventi, cioè che tipo di, come si può dire, che tipo di conseguenze sociali hanno?
0: Mm-mm. Sono tutte domande... Prego, prego,
1: sì,
0: Roberto, scusami.
1: Sì. No, dicevo che la cosa curiosa è che questi racconti sono in forte contrasto con il nostro stile di vita. Mentre sono molto più simili, che ne so, al mondo che poteva pensare Platone o Gregorio di Tours, no? o Hieronymus Bosch, e sono molto dissimili dal nostro stile di vita, che è uno stile di vita materialista, edonista, poco attento allo spirituale, e tutto preso dalla fretta, dalle cose. Lì è un mondo in cui non c'è fretta, c'è soltanto serenità, c'è tanta luce, ci si sente accolti, si capisce che c'è un disegno di amore che governa tutto. E oltretutto, la cosa più curiosa di tutte, che io posso testimoniarlo per, sì, la mia esperienza, ma che tante altre persone mi hanno raccontato, sì, è che tante di queste persone raccontano di aver visto il loro corpo.
0: È quello che magari dicevi tu prima.
1: Disteso sul letto di ospedale.
0: Sì, sì, è un'esperienza che si trova condivisa. Roberto, io ti ringrazio.
1: E non ne sentono la mancanza.
0: Ah, ecco. Io ti ringrazio, sono tutti spunti che noi buttiamo sul tavolo, che poi si possono ulteriormente approfondire con la lettura anche dell'articolo che tu hai curato per il sito RSI Cultura. Intanto grazie anche per aver condiviso la tua esperienza personale, a risentirci e buon lavoro.
1: Grazie mille, poi se vi serve io sono sempre a disposizione.
0: Con piacere.
1: Grazie a voi.

Sembra un difetto ma è voluto questo effetto che c'era anche all'inizio di questo brano What a Difference di Melanie Charles. Jorge Ben con Domingo, Linda Tolla de Branco featuring Trio Mocotó. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma ascoltiamolo insieme.

Questa sera vi vorrei proporre qualcosa di un po' diverso dal consueto spazio editoriale che arriva a quest'ora. Complice l'estate che sembra finalmente qui con noi, e forse anche un po' perché è venerdì, e anche io, come molti di voi, quando si avvicina il fine settimana ho bisogno di leggerezza, vorrei proporvi un mini documentario. Facciamo finta di essere sulla BBC, in uno di quei documentari stupendi dove David Attenborough ci portava a scoprire le specie più incredibili nei luoghi più irraggiungibili. Creiamo un po' di atmosfera e iniziamo.

Fate piano, ci stiamo avvicinando a uno degli animali più rumorosi e meno timidi del Cantone Ticino, che si risveglia dopo il letargo dell'inverno quando le giornate cominciano ad allungarsi. Con l'arrivo del caldo e con il crescere rigoglioso dell'erba nei giardini e ai bordi delle strade, le condizioni sono ideali per crescere la prole. Ecco quindi che inizia la stagione degli amori dei decespugliatori, affettuosamente chiamati Zecchi Boy dagli esseri umani che condividono il loro habitat, e dei soffiatori. Si tratta di due specie molto stagionali, che alternano una lunga stagione di riposo a una stagione di intensa attività, che raggiunge il suo culmine nei mesi da aprile a luglio. Durante la stagione riproduttiva, in particolare, il suono emesso da queste specie può raggiungere i 115 decibel, in base ai dati forniti dall'Ufficio Federale dell'Ambiente. Parliamo di un rumore paragonabile a quello di un martello pneumatico, che si può sentire a chilometri di distanza e che è la gioia del vicinato nei caldi pomeriggi estivi. Interessante è la simbiosi con la nostra specie. Il Zecchi Boy, infatti, di solito è un animale solitario, ma si accompagna a un unico essere umano per tutta la vita. Talvolta è possibile vederne piccoli gruppi, ciascuno con il suo umano, che pascolano ai bordi delle strade, triturando e spargendo in giro con gioia tutto quello su cui possono mettere le loro fauci rotanti. Anche il soffiatore è una specie tendenzialmente solitaria, ma anche nel suo caso non è raro imbattersi in piccole mandrie che sbuffano e soffiano ai bordi delle strade più trafficate. Eccone uno. Può capitare, quando si riuniscono in gruppi, che le due specie collaborino nella ricerca di cibo. I Zecchi Boy, in questi casi, stanno davanti e tritano tutto, mentre i soffiatori, subito dietro, spargono i detriti come dei piccoli cinghiali che si rotolano nel fango. Il rumore delle loro attività, in questi casi, si fa talmente assordante che gli esseri umani più vicini devono indossare delle cuffie e delle protezioni per gli occhi. Mentre chi ha la fortuna di vivere nelle vicinanze di queste specie straordinarie può rallegrare le sue giornate con questo continuo e adorabile frinire che trasforma una giornata qualsiasi in una festa per le orecchie. Ci risulta anche da alcune ricerche che nelle valli più remote del Ticino e presso alcune persone particolarmente illuminate resista ancora l'antenata di queste specie, che è la falce, detta anche ranza, specie ormai in via di estinzione, silenziosa, schiva, dai movimenti elegantissimi, che ci racconta di tempi più semplici ma anche molto più civilizzati e connessi con la natura. Concludiamo questo piccolo documentario con un dato. Di recente si stanno diffondendo alcune sottospecie meno rumorose, dotate di motore elettrico. Ci auguriamo che le amministrazioni locali e cantonali non permettano che la nostra bella terra perda il melodioso canto del motore a scoppio, che tanto riempie di gioia, nella stagione calda, i cuori di grandi e piccini.

0: Miles Davis, un grande pezzo, Tutu, con quel genio di Marcus Miller che era stato anche a Estival Jazz qualche anno fa. E sapete che ci stiamo avvicinando ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che ricorrono il 26 maggio, e quindi Corrado Antonini ha punteggiato anche le scalette musicali della sera con qualche brano qua e là, senza esagerare, per fare venire un po' voglia, per incuriosire, per riportare dove deve essere, cioè sempre in alto, questo livello di musica. Adesso, tra pochi istanti, torniamo a Cannes. Torniamo a Cannes, dove torna in competizione il regista belga Lucas Daunt. Nel 2002 con Close si era aggiudicato il Grand Prix speciale della giuria. Ora, con il suo terzo film intitolato Coward, il regista belga racconta un amore nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Sentiamo allora l'intervista, Moira Bubula lo ha incontrato e oggi sentiamo cosa ne è uscito.
1: Poetico, struggente, di un'umanità profonda, Coward, codardo, il terzo film di Lucas Daunt, presentato in competizione a Cannes, incanta e fa riflettere. La Prima Guerra Mondiale infuria, l'esercito belga combatte strenuamente, i soldati sono giovanissimi, hanno paura e continuano a pensare alle loro famiglie. In un clima di odio e violenza irrompe con luminosità l'arte e la creazione. Un gruppo di commilitoni si diverte ad indossare i panni femminili e porta in scena dei piccoli spettacoli di canto e ballo. Sulle labbra di Pierre, il protagonista taciturno e ombroso, affiora un sorriso e la gioia dei momenti di svago gli fa mettere in discussione la brutalità e la morte. Anche l'incontro e l'attrazione per Francis contribuiscono a questo suo nuovo sguardo. Daunt, con intelligenza, racconta l'amore tra due giovani nel contesto bellico e porta il pubblico ad interrogarsi sul significato di parole come coraggio, amicizia e codardia.
2: Well, you know, when we chose that title, I knew that that was a word that has so much weight on it, so much charge, and I think...
3: Quando abbiamo scelto il titolo, sapevamo che era una parola che portava con sé un peso enorme, un portato emotivo molto forte. Penso anche che le persone abbiano avuto tanta paura di questa etichetta. Ritengo inoltre che la codardia sia stata spesso definita in termini di capacità di nuocere, soprattutto per gli uomini che nel corso dei secoli sono stati mandati in guerra. La codardia è stata definita in relazione alla loro capacità di ferire e distruggere. Molti uomini sono andati a combattere e hanno combattuto per paura di essere chiamati codardi.
2: Out of the fear of being called a coward. When you also look at history,
3: e se guardiamo alla storia, posso parlare con cognizione di causa della storia del mio paese, il Belgio, i pochi uomini che hanno disertato o hanno cercato di sfuggire al circolo della violenza sono stati trattati in modo incredibilmente violento. Alcuni sono stati giustiziati, altri imprigionati. Volevo dunque che questo film fosse un omaggio non solo agli uomini che hanno combattuto in passato, ma anche ai giovani che hanno cercato di resistere alla guerra. La paura è un tema incredibilmente importante in questo film. La paura che si prova verso l'altro, verso la persona che viene chiamata nemico.
2: To resist and fear is an incredibly important topic in this film.
3: Ma c'è anche la paura verso noi stessi. A volte temiamo anche alcune parti di noi stessi perché ci sono aspetti che non vogliamo accettare o che preferiamo non vedere. Ci vuole molto coraggio per permettersi di esistere completamente. Con questo mio film, Coward, ho voluto aggiungere un nuovo significato alla parola coraggio.
2: Sometimes there's parts of ourselves that we don't want to accept or that we don't want to see, and I think it takes a lot of bravery to allow ourselves to exist completely, and I wanted to redefine what it means to these characters, what it means to be brave.
1: Tecnicamente perfetto, con una minuziosa ricostruzione delle trincee e dei campi di battaglia, Coward riesce a gettare una nuova luce sui bui tempi di guerra, mostrando quanto i soldati si ingegnassero per creare momenti di svago e spensieratezza.
2: Yeah, it's very peculiar. I stumbled upon some black and white photographs from the time in which I saw young men right behind the front lines in a camp.
3: Sì, è un aspetto sorprendente. Mi sono imbattuto in alcune fotografie in bianco e nero dell'epoca in cui vedevo dei giovani uomini proprio dietro le linee del fronte, in un accampamento, vestiti con costumi che avevano realizzato con i materiali che trovavano intorno. Con i sacchi di sabbia si facevano delle gonne. usavano conchiglie per creare gioielli e mettevano in scena queste piccole rappresentazioni teatrali per i loro compagni. E quando mi sono imbattuto in quelle foto, ho subito voluto capire cosa stesse succedendo. Ho scoperto che, nel corso dei secoli, in quasi tutti gli eserciti, l'arte è stata usata come un modo per creare bellezza, proprio in quel momento di oscurità, mentre aspettavano di mettere in gioco le loro vite. Non avevo mai visto niente del genere prima.
2: And I also started wondering why have we, when it comes to war, have we been so focused on the battlefield and on the fighting and on the destruction, while we see that in these times there was also so much creation.
3: Ho dunque iniziato a chiedermi perché quando si parla di guerra siamo così tanto concentrati sul campo di battaglia, sulla distruzione e la violenza. In quei momenti però c'era anche tanta creatività. Per me è stato davvero poetico che questi giovani abbiano usato gli stessi strumenti che avevano ricevuto per fare del male, per costruire qualcosa, un altro mondo, un'altra possibilità. Perché l'arte è un ottimo modo per evadere. Li vediamo usare casse di munizioni per costruire un podio. Trasformano un paracadute in un vestito. Sono elementi che mi hanno ispirato profondamente. Penso inoltre che Coward, raccontando queste cose, dimostri anche che l'arte è un atto di resistenza. E mi parla molto anche dei nostri tempi, di questi momenti nei quali, purtroppo, siamo circondati dalla brutalità e dalla guerra. Le fotografie di cui vi ho parlato mi hanno trasmesso la speranza che l'umanità trovi sempre un modo per gioire, per riuscire a sopravvivere e sentirsi vivi, cercando momenti di evasione. Questo film vuole essere così un omaggio alla nostra immaginazione di essere umani.
2: It's an homage to imagination and our imagination as people.
1: Ancora una volta Lucas Daunt, dopo Girl e Close, costruisce il suo nuovo lavoro concentrandosi sul corpo. Qui il corpo è quello destinato alla guerra, immolato sull'altare della brutalità umana. Ma il regista belga non perde mai di vista la sensuale dolcezza della nostra fisicità.
2: Well, the body has always been a topic in our films. I mean, in our first film, the body is something to... In our first film, Girl, the body of a dancer is used to show how sometimes we try to push our bodies to the limits in order to create something.
3: Il corpo è sempre stato un tema nei miei film. Voglio dire, nel mio primo film il corpo è qualcosa da piegare e trasformare. Il mio film Girl raccontava di una ballerina che spinge il suo corpo al limite. In questo film, un film di guerra, il corpo di un uomo viene usato per fare del male e viene sottoposto a una serie di prove di resistenza. Questi uomini dovevano sopportare abusi, dovevano trasportare bombe, seppellire i corpi martoriati dei loro compagni caduti in battaglia.
2: But in contrast to that, we see these bodies discover each other. We see that the body can also be a territory of pleasure.
3: In contrasto con questa brutale realtà, ho voluto concentrarmi anche sui corpi che si scoprono a vicenda. Vediamo che il corpo può essere un territorio di piacere e che c'è gioia nel lavorare gli uni con gli altri, nel permettere ai corpi degli altri di esprimersi molto più liberamente. Sì, posso dire che c'è una sensualità in questo mio film. Una sensualità che forse si oppone alla violenza del mondo in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. E non è solo in senso romantico. È ovvio, in Coward c'è un grande romanticismo che però non poteva, ai tempi, stiamo parlando dell'inizio del secolo scorso, venire espresso in pubblico. Doveva essere tenuto nascosto. Mi riferisco alla scena di quando si radono a vicenda. È un momento di profonda sensualità. Al di là di questo episodio, nel film si vede anche un mondo di amicizia. I giovani soldati cercano di proteggersi a vicenda, si sdraiano sul letto, si abbracciano, ci sono uno per l'altro. Ci tenevo molto a mostrare immagini di tenerezza, perché penso che siamo molto più abituati, purtroppo, a vedere immagini di corpi che sono violenti e crudeli l'uno con l'altro.
2: Because I think we are much more used, unfortunately, to see the images of bodies being cruel to one another.

0: Patti Smith con Snowball, e vi dico già che tra poco sentiremo anche Prince. Insomma, i giganti chiudono quest'ultima puntata di K della settimana. Però non è finita la puntata, anche perché questo è il momento di K e Spalla. Ed è un piacere per me ritrovare al telefono con noi il giornalista responsabile esteri della regione, Roberto Scarcella. Buonasera Roberto, ben trovato.
1: Ciao Marco, buonasera.
0: Allora, ci siamo confrontati, come sempre accade, naturalmente non è che si va in onda così alla cieca, sull'argomento che tu avresti trattato, intorno al quale volevi riflettere. Io cercavo un titolo poi per introdurlo, e potrebbe essere, che ne so, saper scegliere il momento di levare le tende, però lascio a te lo sviluppo.
1: Sì, parto insomma un quesito quasi esistenziale, ma parto da notizie di calciomercato, o meglio di panchine. È notizia di ieri che Mauro Lustrinelli, l'allenatore ticinese del Thun, che ha vinto il campionato sorpresa perché arrivava dalla Serie B svizzera, quindi ha stupito tutti, e se ne va all'Union Berlino, e se ne va, diciamo, sul più bello, perché ha vinto il campionato, perché il Thun l'anno prossimo giocherà i preliminari di Champions, perché nemmeno il tempo di godersi tutto quello che è successo. Allo stesso tempo, quasi dall'altra parte dello spettro, Pep Guardiola, allenatore più famoso del mondo, dopo 10 anni lascia il Manchester City, e anche lì, un po' come per Lustrinelli, ci si chiede: ha fatto bene, ha fatto male, era il momento, non era il momento, è rimasto troppo, è rimasto troppo poco.
0: Insomma, è un'arte cercare il momento giusto per un allenatore oggi nel calcio, di allontanarsi da qualcosa che sta funzionando, come nel caso di Lustrinelli, scommettendo su un passaggio successivo ancora più importante, ancora più di successo.
1: Beh, è chiaro che per un allenatore, come anche per un qualsiasi altro tipo di carriera, capire quando è il momento di spostarsi non è facile, anche perché la risposta di solito non ce l'hai subito. Nel calcio a volte sì, perché cambi, vai in una panchina nuova, dopo 3 mesi vai male, ti prendono e ti mandano via, e puoi fare subito i conti. A volte li fai dopo 1 anno, dopo 2, dopo 10. Se estendiamo, come dicevamo prima, alle decisioni che prendiamo nella vita, a volte la risposta ce l'abbiamo 50 anni dopo, non 3 mesi dopo. Quindi sì, è un'arte. Credo che Lustrinelli abbia fatto bene, perché ci vuole anche ambizione nella vita, e quindi mollare, insomma, il campionato svizzero, che per quanto sia importante non è importante quanto la Bundesliga. Per quanto riguarda Guardiola, 10 anni sono tanti, lo sappiamo, e vorrà fare dell'altro, non sappiamo ancora cosa. Poi sai, ci sono tanti esempi nel calcio, pensiamo a un esempio che conoscono tutti, che è Francesco Totti, che è stato costretto dalla Roma a lasciare per sopraggiunta età, cioè aveva più di 40 anni. Io, che sono tifoso romanista, così lo dico apertamente, quindi l'ho adorato tutta la vita, e anch'io dicevo: vabbè, ma basta, non si riesce più, insomma, ricordati com'eri. E c'è voluto qualcuno da fuori a dirgli: smettila. Mi vengono in mente altri due casi. Uno è stato Michel Platini, che ha mollato a 31 anni nel pieno della carriera, dicendo che non aveva più voglia. L'altro, che mi piace ancora di più e che mi piace raccontare, è tra l'altro un ex compagno di Totti alla Roma, che è Hidetoshi Nakata, che è un giapponese, forse uno dei giapponesi più forti della storia, se non il più forte, che a 29 anni ha detto: ma sapete cosa c'è? Io prendo un bello zaino, lo riempio di cose e vado a girare il mondo.
0: Non è una brutta idea, ma in generale mi pare di capire, ovviamente, perché le persone sono tutte diverse, non c'è una linea comune o un'abitudine comune nel mondo del calcio, abbandonare una certa età o raggiunto un certo livello fisico verso il basso, nel senso che poi con l'età il fisico si degrada, il fiato non è più quello di una volta, e quindi non c'è però uno standard, mi pare di capire. C'è eventualmente un insegnamento che possiamo trarre dal modo in cui le persone diverse, magari anche molto competenti nel loro specifico, come nel caso di Totti, però in maniera curiosa non hanno competenza nella capacità di saper scegliere quando andare via. Non so bene cosa ti ho chiesto.
1: Quella, No, ma se ho capito, insomma, quella è la vera arte, no?
0: Sì.
1: Saper farsi da parte, poi appunto ne parlavo anche fuori onda, cioè saper farsi da parte anche in una relazione amorosa, in un'amicizia, al lavoro, in una situazione che non ti va più, in una situazione che ti va ancora ma che non vedi, in cui non vedi prospettive. E Totti ha avuto il vantaggio, parlando di calcio, che tecnicamente era talmente forte che poteva camminare fino a un certo punto. Poi abbiamo un esempio che anche lì, no, è molto difficile, perché io ad esempio ho molta stima delle persone che come Nakata prendono e dicono vabbè, sapete cosa c'è, ho giocato, ho guadagnato, mi sono tolto le mie soddisfazioni, vado a vivere, no? Vado a vedere dell'altro. Dall'altra parte c'è un esempio che a me comunque fa molta tenerezza, che è quello di un altro giapponese che tra l'altro è passato dall'Italia, che è Kazumiura, che guarda, ora mi è venuto in mente ora, quindi l'età precisa non te la so dire, credo abbia 53 anni e lui gioca ancora in Giappone.
0: Ah, 53 anni sono tantini.
1: Ha giocato anche in Portogallo quando aveva già più di 40 anni, non in squadre di primissimo piano, ma comunque Serie A, Serie B. Ora gioca ancora e lui è felice. Quindi questo era un po' per risponderti, no? Forse l'importante è essere felici in quel momento lì, cioè nel nostro presente. Poi rimpianti, rimorsi, quelli tanto ce l'abbiamo comunque, no? Mi pare di capire.
0: Eh sì.
1: E quindi puoi lasciare a

0: andamento, ecco, per entrare in campo. Quindi
1: Non è, anche
0: diciamo
1: perché
0: che
1: fisicamente non è un impegno da poco una partita di 90 minuti per le gambe, per i tendini, per tutto. Roberto, grazie. Sono riflessioni, interessanti, devo dire, in generale sull'opportunità che hanno colto Lustrinelli e Guardiola. Chissà poi dove li porterà. Poi quello che dicevi tu è vero, lo si scopre sempre molto tempo dopo se quelle scelte di abbandonare o di cambiare avevano un senso. Con l'eccezione, potrei dire, però, di questo ragazzo che invece ha preso lo zaino e gira il mondo. Lì la scelta è giusta, lo possiamo dire già subito, almeno
0: secondo me sì.
1: ma vero? Roberto, grazie, buon
0: Secondo
1: fine
0: me sì.
1: settimana. Scusa, dicevi
0: Dai,
1: ancora?
0: facciamo il punto. Dicevo, facciamo il punto. Magari
1: Sì,
0: fra 6 mesi ci risentiamo e
1: va
0: vediamo come
1: bene.
0: stanno
1: Vediamo se è
0: Lustrinelli, Guardiola
1: contento.
0: e come stiamo noi due anche.
1: Ma io spero di non giocare a calcio, devo dire la verità. Mi accontento di andare a correre, non ho più il fisico per una partita di calcio, non ce l'avevo manco a 20 anni. Grazie
0: Ti
1: mille,
0: capisco,
1: Roberto.
0: ti capisco.
1: A
0: Ciao, buona
1: risentirci.
0: serata.
1: Approfittiamo a questo punto, saluto dopo aver salutato anche Roberto Scarcella, per salutarci anche noi perché sono le 6:25. Ci sta giusto quel brano che vi avevo anticipato, che non possiamo non mettere, che è Prince, Sign of the Times. Quindi, che dire, è stato un piacere stare con voi a K per tutta la settimana. Da Marco Pagani, un caro saluto, l'augurio di un buon weekend. Lunedì non cambiate canale perché alle 5 arriva Sandy Altermat e non dico altro.

0: Modem.
1: Che in terra retica non sia facile trovare una casa ormai è cosa nota.
2: La colpa della mancanza di alloggi non è di Airbnb, bensì in generale dalle leggi pianificatorie che impediscono alle regioni con una popolazione residente stagnante o in calo di destinare nuove superfici alla costruzione di progetti edilizi.
1: Il prossimo terreno di scontro sarà Coira, dove sono liberi meno di 2 appartamenti su 1000 e dove gli affitti sono difficili da sostenere per i meno abbienti.
3: 12 anni fa votavamo l'iniziativa per frenare la costruzione di abitazioni di vacanza. Oggi ce ne sono di più, mentre non ci sono alloggi per residenti.
4: Eccoci qua, elezioni cantonali grigionesi, oggi a Modena, che va in onda, l'abbiamo appena detto, da Coira, con un primo dibattito che affronta dei temi dedicati all'economia dintorni, tipo la casa, la manodopera necessaria all'economia, le finanze pubbliche. Ci sarà poi un secondo dibattito la settimana prossima dedicato più alla sicurezza e alla sanità. Perciò buongiorno da Luca Fasani. In regia Roberto Porta, la preparazione tecnica di Yuri Tuena e Andrin Kinz. Nei due dibattiti di Modem, parte della più ampia copertura della RSI per queste elezioni cantonali, che si svolgeranno il 14 giugno, avremo dei rappresentanti delle 6 liste che si presentano per il Gran Consiglio. Ma cominciamo con il presentare i 3 ospiti di stamattina. Anita Mazzetta, presidente cantonale dei Verdi, deputata in Gran Consiglio, carica per cui si ricandida. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Nora Saraz-Casin, gran consigliera per i Verdi Liberali, candidata per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: E infine Marcus Caduff, del Centro, consigliere di Stato in carica e che si ricandida, è responsabile del Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità. Buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Ecco, prima del dibattito mi rivolgo però al collega Roberto Scolla, corrispondente RSI. Buongiorno anche a te.
8: Buongiorno.
4: Ecco, se dico economia e finanze del Canton Grigioni, tu cosa ci racconti?
8: Beh, che vanno bene. Le finanze pubbliche grigionesi sono splendide, soprattutto se paragonate ad altri cantoni. Pensiamo alle finanze cantonali. È vero che l'anno scorso hanno chiuso il consuntivo, si è chiuso con un deficit di circa 200 milioni, ma è un deficit di fatto puramente contabile, perché si è voluto abbattere il capitale proprio che il cantone aveva accantonato negli anni, arrivando addirittura ad 1 miliardo, ovvero sia un terzo della, possiamo chiamarla così, cifra d'affari del cantone. Siamo attorno ai 3 miliardi, 200 milioni che sono stati destinati al Green Deal, a questo grande pacchetto per far diventare più verde, più ecologico il cantone. Se guardiamo il preventivo 2026, c'è un deficit previsto di 100 milioni, ma gli ultimi 10 anni hanno dimostrato che i consuntivi sono stati tutti positivi, malgrado le cifre rosse previste. È probabile che succederà così anche nel 2026. Se guardiamo poi i bilanci dei comuni, vediamo che negli ultimi 10 anni i moltiplicatori d'imposta sono scesi drasticamente, attorno in media del 10%, si era partiti attorno al 100% e adesso siamo all'89-87, a dipendenza un po' di come, dei criteri che si usano per calcolarlo. Questo per quanto riguarda le finanze cantonali che hanno anche permesso di avere degli sgravi fiscali non indifferenti. Gli ultimi 2 pacchetti pesano 50 milioni di franchi, che fanno piacere ai contribuenti grigionesi. Ci sarà quello prossimo che riguarderà il valore locativo, che viene eliminato, e per i proprietari di case evidentemente un altro sgravio da 30 milioni grosso modo, e quindi insomma, ecco, diciamo così che rispetto ad altri cantoni il Canton Grigioni può dirsi da questo punto di vista assolutamente fortunato.
4: Ci sono anche cose forse meno fortunate, abbiamo sentito parlare nella copertina della questione dell'alloggio. Quanto pesa questo tema?
8: Diciamo così che Se ne parla parecchio negli ultimi tempi, negli ultimi 2 o 3 anni è diventato un tema di discussione perché mancano le case, gli sfitti, la percentuale dello 0,57%, lo so che non è bello dire percentuali, ma quello, a livello svizzero siamo all'1 e solo 5 cantoni per la precisione hanno un tasso di case sfitte inferiore, ma sono cantoni come Ginevra, Zurigo, Svitto e Zugo che attraggono evidentemente soprattutto contribuenti facoltosi e Obvaldo anche che sono un po' dei rifugi, ecco, quindi lì le case mancano, ma nei Grigioni le case mancano tant'è che addirittura quasi il 50% di ogni abitazione che c'è nei Grigioni è una casa secondaria, un'abitazione di vacanza, problema lo sappiamo non secondario, tanto più che la dimostrazione la si può vedere tutti i giorni, se oggi viene pubblicato un annuncio per una casa sfitta praticamente stasera sarà già stato tolto dal sito, se è pubblicato su un sito, perché vanno via, come si diceva una volta, come i croissant freschi, insomma, ecco.
4: Grazie Roberto Scolla. Allora, abbiamo preparato un po' il terreno qui con questa situazione che ci ha descritto Roberto Scolla. Allora, Marcus Caduff, cosa vuol dire? Che fare il politico nei Grigioni è una cosa di lusso, non c'è bisogno di risparmiare, si può fare quel che si vuole.
0: No, è come Roberto l'ha detto, noi abbiamo una situazione di partenza che è molto buona, che è favorevole, anche se guardiamo con gli altri cantoni, ma anche da noi vediamo che arriva un peggioramento perché abbiamo il calo delle entrate, perché abbiamo ridotte le imposte, è stata l'abolizione del valore locativo, non conosciamo ancora cosa significa la tassazione individuale che è stata accettata e dall'altra parte vediamo anche un aumento costante dalle spese e anche che la Confederazione per esempio riversa sempre più spese ai cantoni e questo saranno sfide per gli anni prossimi.
4: Ecco, Marcus Caduff, gli anni prossimi voi come centro dove vedete gli ambiti dove il cantone dovrà intervenire, dove mettere le sue priorità?
0: Ma noi abbiamo sfide per quanto riguarda come organizzare l'assistenza sanitaria, la demografia per noi sarà veramente una grande sfida, poi la forza idrica che è un'altra sfida che abbiamo del nostro cantone, anche la pianificazione del territorio credo che è una sfida e per finire c'è un'altra sfida che non abbiamo soltanto noi, direi tutta la Svizzera, ma il cantone dei Grigioni è colpito in particolare per quanto riguarda la carenza di personale.
4: Ecco, abbiamo sentito quanto detto da Marcus Caduff. Anita Mazzetta, invece, sul menu dei Verdi, diciamo cosa c'è scritto, quali sono i punti, i dossier da tenere d'occhio per la prossima legislatura?
5: Ma io vado d'accordo con quello che è stato detto, perché soprattutto nel settore del sanitario abbiamo grandi sfide nel futuro. Se vogliamo garantire un'assistenza decentrale, di base, di buona qualità, dobbiamo investire in questo settore, dobbiamo anche trasformare questo settore. Quello è l'importante, perché la situazione che abbiamo adesso non possiamo, o diciamo le regioni e i comuni, non possono finanziare gli ospedali, le offerte che hanno adesso. Dunque lì questa trasformazione è importantissima. Il governo ha appena pubblicato le linee direttive sulla salute, vediamo in che direzione andrà e penso che è la buona direzione e i Verdi sostengono questa trasformazione nel senso anche delle regioni, di un'offerta decentrale, di base, di buona qualità.
4: Nora Saraz-Casin, se invece guardiamo al programma dei Verdi liberali, dove sono i punti, i temi importanti per voi?
6: Inoltre a quello che è già stato detto, dove sono anch'io assolutamente d'accordo, secondo me un altro punto molto importante per il cantone sono i collegamenti di trasporto, per avere la gente che abita anche nelle regioni decentrali e anche lì è molto importante di mantenere veramente questi collegamenti e di forza anche ancora aumentare col trasporto pubblico l'offerta che esiste lì. E poi secondo me comunque anche il tema della sicurezza che è un bisogno fondamentale della gente di poter sentirsi sicuro nella loro casa, nel villaggio dove abitano, di guardare cosa sono le possibilità cantonali di forse lì agire adesso sulla situazione che abbiamo in Mesolcina.
4: Ecco, Nora Saraz-Casina, abbiamo fatto un po' lo sguardo generale, veniamo a qualche tema un po' più circoscritto. La casa si fa molto, però ne mancano, la cosa naturalmente dipende dalla regione, ma questo è un dossier che deve veramente occupare il cantone o bisogna piuttosto intervenire a livello comunale?
6: In prima linea si deve intervenire a livello comunale, secondo me, come noi a Pontresina lo stiamo facendo da 6 anni già. Però sono comunque dell'avviso, come l'ha anche già detto Marco Scheduff, che la pianificazione del territorio, lì il cantone può dare delle buone, come si dice ancora, le regole quadro per poter facilitare ai comuni di poter aiutare la gente di costruire di più abitazione più facilmente.
4: Se però voi col vostro intervento, per esempio a Pontresina, cioè se riuscite a fare quello, c'è ancora bisogno del cantone?
6: Secondo me ce ne sono ancora alcune cose che ho anche già detto a Marco Scheduff bilaterale, per esempio le zone per, adesso devo guardare sul mio spic come si chiamano in italiano, in tedesco sono Zöba. Io non so come si dice.
4: Zone di pianificazione
6: di interesse
4: di utilità
6: pubblico. Esatto. Lì in alcuni cantoni, per esempio, è permesso di costruire abitazioni, non qualsiasi abitazione, però per esempio delle abitazioni per gente un po' più di più seniorità, eccetera. E lì la nostra legge non prevede ancora quella possibilità. Quindi lì, secondo me, si potrebbe dare ai comuni una possibilità di costruire abitazione su delle parcelle di terreno dove il valore del terreno è più basso e con quello sarebbe più facile costruire abitazione, alloggi a prezzi sostenibili.
4: Anita Mazzetta, abitazioni a prezzi sostenibili, però l'abbiamo sentito, nei Grigioni ci sono due mercati, ci sono le case secondarie turistiche, ci sono le case d'abitazione primaria, allora dov'è qui il problema o la soluzione?
7: Secondo me la legge per la pianificazione del terreno è, diciamo, una sfida, non è il problema secondo me, perché ci sono problemi come l'aumento economico, abbiamo bisogno di più e di più abitazione e anche l'aumento delle gente anziane che stanno nelle sue case e bloccano, diciamo, queste case per giovani, per famiglie. Dobbiamo avere soluzione lì e penso che i comuni hanno molte possibilità di agire. Sono d'accordo, se ci sono temi che si può un po' aggiustare, va bene se il cantone, o è anche necessario che il cantone prenda un po' più la direzione per aiutare i comuni. Sì. Però secondo me i comuni hanno già oggi moltissime possibilità di agire e non agiscono. Molti comuni non agiscono o hanno aspettato troppo tempo, adesso hanno l'acqua fin qua. Diciamo, un esempio, i comuni potrebbero definire una quota per abitazione a prezzo basso per ognuno progetto. Per esempio, dicendo una cinquantina delle abitazioni devono essere a prezzo basso. E non lo fanno.
4: C'è chi, l'eccezione penso Flims forse l'ha fatto, però Anita Mazzetta, c'è anche è pendente un'iniziativa del PS per destinare 100 milioni di franchi ad aiutare ad avere più case a prezzo abbordabile. Potrebbe essere questa una soluzione?
7: Sì, anche questo, dobbiamo provare tutte le soluzioni possibili perché è un problema enorme che finalmente è anche un problema per l'economia, perché se non abbiamo le case a prezzo basso non abbiamo gli operai, non possiamo agire in questa situazione, dunque dobbiamo provare in tutti i settori di ammigliorare questa situazione.
4: Marcus Caduff, l'abbiamo sentito, i comuni devono fare la loro parte, ma anche il cantone dovrà aiutare. C'è stata una nuova legge con 15 milioni di sostegno per dei progetti per abitazione, diciamo, a prezzi abbordabili, però sembra di capire è molto poco, resta molto da fare.
0: Prima di tutto vorrei dire che i presupposti sono da comune a comune diversi. Secondo, credo che tutti i tre livelli statali hanno un compito per quanto riguarda questo tema, e anche i privati, non soltanto lo Stato. 15 milioni sì, sembra poco, questi mezzi sono messi a disposizione a mutui tasso agevolato. E ricordo che il governo ha fatto la proposta di mettere a disposizione non 100 milioni ma 3 milioni a fonds perdu, e il Gran Consiglio ha detto di no, bastano i 15 milioni che sono nel fonds de roulement. E credo che 100 milioni questa proposta, questa idea, ha nessun sostegno politico.
4: Ma Marcus Caduff, l'abbiamo sentito prima da Anita Mazzetta, se non si risolve la questione della casa, poi a cascata questo si fa sentire sull'economia, sulle aziende, che fra l'altro, come una delle loro principali preoccupazioni, danno la mancanza di manodopera, e non solo manodopera qualificata.
0: Sì, anche questo vediamo. Abbiamo avuto il problema, per esempio, con gli alberghi, che se gli alberghi sono in mano da aziende non svizzere, non possono costruire abitazione per personale, questa cosiddetta lex collar. E noi abbiamo, insieme ai consiglieri di Stato grigionese, fatto la proposta alla Confederazione che anche se sono delle aziende esteriori possono investire in abitazioni di personale, esattamente per fare qualcosa contro questa carenza di abitazione per il personale e per l'economia. Ma io credo che non è soltanto lo Stato, sono anche i privati che hanno il loro compito.
4: Nora Saraz-Kasin, questa questione è la demografia, la formazione, la forza lavoro qualificata. Si sentono già gli effetti di queste scarsità sull'economia?
6: Beh, penso che si vede primi effetti, però non so se è veramente già sull'economia. Secondo me, quello che realizzo io anche in Engadina Alta, che la pressione sulla coesione sociale diventa più grande, perché ci sono più sì, c'è una pressione più alta sulle famiglie, sulla gente che non ha un salario così alto, che ha fatica di affordarsi ancora una vita. Sì.
4: Anita Mazzetta, cioè, dietro questa pressione, lo sappiamo, c'è anche il turismo, che rappresenta un quinto fino a un quarto del valore aggiunto dell'economia grigionese, un 30% dei posti di lavoro. Qui c'è qualcosa da ripensare.
7: Ma se rimaniamo un po' dalle case, dobbiamo dire che per il turismo si costruisce naturalmente case di lusso, abitazioni di lusso, che per la nostra gente non è pagabile. E lì penso che dobbiamo regolare un po' questa relazione, di averne sia il turismo che abitazioni anche per la gente che vive sul posto. E questa è la sfida. E quello che è un grandissimo problema è anche che abitazioni principali vengono trasformate in seconde case. È un problema che capita da giorno a giorno, e lì penso che il cantone dovrebbe frenare questo sviluppo e dire: no, abbiamo un problema nel settore delle prime case e dobbiamo sciogliere e frenare questa trasformazione delle case, prime case, in seconde abitazioni.
4: Marcus Caduff, ci si muove in questa direzione?
0: No, questo è stato discusso varie volte nel Gran Consiglio, e qui la maggiorità è di un altro avviso, e anche io sono di un altro avviso, perché abbiamo le case esistenti della gente che abita qui e abbiamo le case secondarie. Le case secondarie hanno un prezzo molto più alto, e poi quelle che sono punisci sono quelli che abitano qui, perché sono sempre stati qui. E questo, secondo me, non va, perché a Zurigo non hanno questa differenza, perché in Grigione sì. È veramente una punizione della gente che abita qui. sono decisamente di un altro avviso per quanto riguarda questo.
4: Ma adesso a cascata abbiamo detto la casa, conseguenze sull'economia, ma l'economia, poi ci sono conseguenze anche sulla socialità. Forse rispetto ad altri cantoni i premi di cassa malati crescono di meno, però qui nei Grigioni la situazione è ancora sotto controllo dal punto dell'assistenza sociale, della socialità.
0: Sì, direi. Sì, è sotto controllo, non credo che fuori controllo. Abbiamo abbiamo anche sfide qui, temi che dobbiamo svolgere, ma sì, è sotto controllo.
4: Anita Mazzetta, la situazione con la socialità, casse malate.
7: No, se vediamo case malate, diciamo in Grigioni abbiamo un buon sostegno. Quello che riguarda le case, abbiamo veramente una sfida enorme per il futuro, e anche quello per le famiglie, per quelli che abitano nei centri turistici, è una sfida enorme che dobbiamo sciogliere i prossimi anni.
4: Nora Saras Casin, cassa malati, se lo dico in certi cantoni c'è gente che sviene, non succede qui nei Grigioni.
6: Lì penso anch'io, se continuiamo con la trasformazione che ha anche detto Anita Mazzetta, e facciamo in avanti il nostro lavoro anche come regione, con gli ospedali, tutto, e anche come società, quando che andiamo a vedere un medico, quando che andiamo direttamente all'ospedale, lì non vedo il gran rischio che potrebbe andare fuori di controllo. Anch'io vedo il rischio più grande con i costi abitativi nel nostro cantone.
4: Costi abitativi, Nora Saras Casin, che poi si riflettono sulla possibilità di attirare manodopera.
6: Esatto. Secondo me lì dobbiamo veramente stare attenti che il nostro cantone rimane anche attrattivo per manodopera di venire qua a abitare con le famiglie, idealmente, e non soltanto i trasfrontalieri. Noi in Engadina abbiamo un ridoppiamento dei trasfrontalieri negli ultimi 10 anni, perché non ci sono più gli appartamenti sostenibili per gente che fa quelli lavori.
4: Marco Scaduff, un cantone che non è più, o che rischia di non essere più abbastanza attrattivo.
0: Il canton di Grigioni è attrattivo, e questa siamo un po' la vittima del nostro successo, per così dire. Non abbiamo una differenza per quanto riguarda la carenza di spazio abitativo. Credo che la differenza è un po' come quali saranno le soluzioni per affrontare a questi problemi.
4: Anita Mazzetta, c'è consenso sulle soluzioni in Gran Consiglio, nei Grigioni, o ci sarà da litigare?
7: Io penso che sarà di litigare, perché le soluzioni sono veramente da partito a partito molto diverse, ma penso che siamo abituati in Svizzera, in Grigione, di trovare il consenso, e penso che se da ogni parte realizziamo che è veramente questo problema a sciogliere, dobbiamo trovare una soluzione su più campi, sulla pianificazione, sui sostegni finanziari, eccetera.
4: Dunque, abbiamo iniziato parlando delle priorità per il cantone dei Grigioni, abbiamo parlato delle sue finanze. Negli anni i Grigioni hanno lanciato dei programmi speciali, pensiamo ai 40 milioni di Digital GR per preparare il cantone alla digitalizzazione, ci sono stati, l'abbiamo sentito, questi 200 milioni per la seconda fase del Green Deal per preparare il cantone alla protezione del clima, l'adattamento al cambiamento climatico. Ecco, se adesso, non vi do la bacchetta magica, ma magari una cassetta del tesoro con 100 milioni di franchi, cosa fate? Ridurre le imposte? Lanciare un nuovo programma, e per cosa? Nora Saras Casin.
6: Secondo me, come avevo già detto nella prima risposta, il trasporto pubblico, specialmente adesso anche che lo Stato a Berna hanno deciso di così tagliare i finanziamenti del trasporto pubblico, secondo me per un cantone così decentrale è assolutamente necessario che manteniamo questa offerta che abbiamo. Quindi io non penso che sia necessario un programma speciale, però anche di focussare lì un po' l'obiettivo, però anche non soltanto il trasporto pubblico, però anche una rete di strade sicure. anche per quello, per il nostro cantone è molto importante, per quello sono molto contento che l'incarico Michele è stato, non so come dire, dato libero in Gran Consiglio, che si può anche realizzare due grandi progetti per migliorare la situazione stradale nel nostro cantone.
4: Dunque strade, trasporti, passiamo adesso alla cassetta con i 100 milioni, passa ad Anita Mazzetta, ecco allora cosa ne fa di questi 100 milioni per i Grigioni?
7: Dunque, sulla mobilità vado d'accordo, quello che si tratta del traffico pubblico, abbiamo una grande sfida perché anche il cantone vuole che i comuni pagano più sul traffico pubblico, è veramente un grande problema a sciogliere. Ma io vedo un altro campo, nonostante il Green Deal abbiamo il riscaldamento del clima e abbiamo già sentito prima che abbiamo una grande sfida con i rischi naturali e penso che per i Grigioni un cantone di montagna sarà una grande sfida di gestire questi rischi. Io, secondo me, dovremmo lanciare un programma a lungo termine per gestire questi rischi. Abbiamo, penso, anche col centro di ricerca Davos, abbiamo una buona situazione di partenza e dobbiamo andare più fortemente in questa direzione per garantire dei villaggi sicuri nelle nostre valli.
4: Prendo il forziere con i 100 milioni, lo passo a Marcus Caduff. Lei cosa ne farebbe?
0: Primo devo dire che non è il cantone che vuole che i comuni pagano il traffico pubblico, è stato deciso dal Gran Consiglio e nella legge, la partecipazione dei comuni è nella legge. Con 100 milioni all'inizio abbiamo parlato della trasformazione dell'assistenza sanitaria decentralizzata in tutto il cantone, questo non è possibile senza soldi, questo sarà costoso. Perché dobbiamo mettere lì a disposizione tanti soldi e per me, da un punto di vista dell'economia, noi abbiamo bisogno di innovazione nel nostro cantone per le aziende e qui non sarebbe sbagliato di avere un programma di innovazione anche per l'economia.
4: Ci avviamo alla conclusione, mi rivolgo a Roberto Scolla, il nostro corrispondente RSI da Coira. Tu non hai seguito solo questo dibattito ma anche tutta la campagna elettorale, allora come si decideranno queste elezioni cantonali? It's the economy stupid, l'economia stupido come dicono gli americani, o i Grigioni sono diversi?
8: Direi che i Grigioni sono diversi e lo ha dimostrato anche questo dibattito in cui sono emerse sostanzialmente concordia e accordi. L'abbiamo sentito, i vari rappresentanti dei partiti sono sostanzialmente sempre no, concordi, ma riusciranno sicuramente in Gran Consiglio a trovare delle soluzioni che mettano d'accordo appunto le persone, soluzioni legislative che porteranno il cantone, ne sono sicuro, anche nella prossima legislatura, a continuare ad avere una bassa densità normativa, quindi poche leggi ma sostanzialmente ben fatte, applicate. Ciò che porta ad avere poca burocrazia, un'amministrazione non invadente e la possibilità di andare avanti piano piano, come fa sempre questo cantone, ma con un'evoluzione, penso, positiva.
4: Dunque, come fa sempre questo cantone, ma c'è una qualche differenza in questa campagna elettorale rispetto a quelle che hai già vissuto?
8: Malgrado il cambiamento del sistema elettorale che è passato a proporzionale per il Gran Consiglio, devo dire che la mentalità rimane sempre una mentalità da maggioritario, nei vari circoli si votano più le persone dei vari partiti, quindi panachage a più non posso, piuttosto che singole liste secche come succede in altri cantoni, penso ad esempio al Ticino per esempio.
4: Ecco, noi siamo in chiusura di puntata, ringrazio i nostri ospiti, ricorderanno Nora Saraz-Casin che è candidata al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio per i Verdi, Anita Mazzetta candidata al Gran Consiglio per i Verdi, Marcus Caduff candidato al Consiglio di Stato per il Centro. Salutiamo, la prossima settimana torneremo qui a Coira a parlare di sicurezza e sanità con altri tre ospiti per il nostro secondo dibattito che dedicheremo alle elezioni cantonali grigionesi in programma il 14 giugno. Modem in versione normale tornerà invece solo martedì, visto che lunedì abbiamo la Pentecoste. Ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann, violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, domani alle 20.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Eppure qualcosa si muove. Stiamo parlando delle trattative sullo stretto di Hormuz, a farlo dire sono i movimenti del capo dell'esercito del Pakistan e di una squadra negoziale del Qatar arrivata a Teheran. Le scorse settimane però ci hanno abituato a possibili accelerazioni seguite però da frenate improvvise. Allora, cosa sta succedendo? Ce lo chiederemo e cercheremo di capirlo. Intanto però il blocco dello stretto crea conseguenze un po' in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri. Allora analizzeremo la situazione in alcuni di questi, in particolare in Kenya. Poi ci occuperemo anche di spionaggio in Svizzera, perché stando dal capo dell'intelligence c'è un aumento e in buona parte è legato alla situazione medio orientale. C'è invece un errore dietro l'invio, e siamo in Ticino, di numerosi richiami per mancata presentazione della dichiarazione delle imposte a persone che invece la dichiarazione l'avevano già inoltrata. Torneremo anche sul tema del traffico merci su rotaia, che è in difficoltà, e a confermarlo oggi è anche UPAC. E poi andremo a Lugano, dove il comandante della polizia comunale, Roberto Torrente, va in pensione dopo 22 anni. Allora lo abbiamo intervistato per parlare della sua carriera e inevitabile una domanda sull'abbattimento dell'ex macello e sulle polemiche.
4: Si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno, sia nella polizia che nella gente. Ecco, quello che mi preme è far passare un messaggio molto chiaro: la divisa è di tutti.
3: Questa è una parte dell'intervista al comandante uscente della comunale di Lugano, che ritroveremo nell'edizione. Ci occuperemo anche però di slow food e di cosa abbia significato per il concetto di alimentazione a cavallo tra Italia e Svizzera italiana. Lo faremo ricordando il fondatore di questo movimento, Carlo Petrini, morto ieri a 76 anni. E poi andremo anche a Campione d'Italia, dove domenica e lunedì si eleggono i poteri politici. Noi lo faremo cercando di fare il punto su questi anni di rilancio dell'enclave. Iniziamo. Qualcosa sembra dunque muoversi nella guerra nel Golfo Persico. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese che conduce le trattative di pace tra Iran e Stati Uniti, è in viaggio verso Teheran. Nella capitale iraniana è arrivata anche una squadra negoziale del Qatar. Sul tavolo ci sarebbe un'ultima bozza di accordo affinata dopo un estenuante ping pong tra i due paesi che va avanti ormai da settimane. In studio mi ha raggiunto Manjula Bhatia. Manjula, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
5: Beh, un accordo tra Stati Uniti e Iran, o meglio una bozza finale, potrebbe essere annunciato entro poche ore. Questo quanto riportato nel pomeriggio da media dell'Arabia Saudita e degli Emirati. I punti chiave dell'accordo includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Stati Uniti e Iran. Ecco, precisiamo, annunci in questo senso non ci sono ancora stati. Quello che sappiamo è che il capo dell'esercito pakistano, il potente feldmaresciallo Azim Munir, sta tornando a Teheran per discutere con alti responsabili iraniani di questa bozza finale, che è basata sull'ultima proposta americana. E da due giorni in Iran si trova il ministro degli interni pakistano, che ha lavorato sul testo insieme al ministro degli esteri iraniano Raqqi. Oggi è arrivata intanto a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar, paese che si coordina con gli Stati Uniti, che ha avuto un ruolo importante in altri negoziati. Va detto però che ha raffreddato l'entusiasmo il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, oggi in Svezia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri della NATO. Rubio ha ammesso che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con l'Iran, ma ha anche aggiunto che resta ancora del lavoro da fare, soprattutto sulla questione del nucleare, che non è chiaro che cosa ne sarà dell'uranio altamente arricchito che Teheran possiede già.
3: Ecco, e oltre alla questione nucleare, Mangiula, quali sono gli altri punti controversi?
5: Beh, c'è la questione importante dei missili balistici iraniani e c'è da dire che i punti risolti dovrebbero essere oggetto di ulteriori negoziati che dovrebbero iniziare entro una settimana dall'entrata in vigore dell'accordo. E poi comunque da precisare che lo sblocco della navigazione attraverso lo strato di Hormuz è da capire come verrà attuato. Sappiamo per certo che oggi l'Unione Europea ha deciso di estendere le sanzioni contro l'Iran, penalizzando individui e entità implicate nell'ostruzione dello stretto. E va infine detto che i mercati sembrano voler credere in un imminente accordo. La borsa di New York ha aperto al rialzo, tutti i principali indici sono in territorio positivo, mentre il prezzo del petrolio resta sotto i $100 al barile.
3: E non resterà che vedere cosa succede nelle prossime ore. Grazie Mangiula Bhatia con gli ultimi aggiornamenti sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il blocco della navigazione commerciale dello stretto di Hormuz sta facendo sentire i suoi effetti intanto a livello globale, certo, ma chi più ne risente sono i paesi più poveri. Allora noi stasera vogliamo concentrarsi su un caso, è quello del Kenya. Allora in collegamento da Nairobi abbiamo il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo, buonasera.
2: Buonasera a voi.
3: Allora, il rincaro dei prezzi dell'energia, soprattutto della benzina, sta provocando da settimane forti proteste in Kenya. La polizia ha reagito anche con violenza, ci sono stati anche dei morti e oggi il governo è stato costretto a promettere un taglio delle tasse sui carburanti. Allora, Freddy, basterà questo a calmare la situazione? E come si è arrivati a questo punto?
2: Ma allora, intanto diciamo che le promesse fatte oggi dal presidente keniano William Ruto sulle riduzioni dei prezzi del carburante alla pompa dal prossimo giugno hanno sortito un primo effetto immediato. Il settore dei trasporti infatti ha sospeso a tempo indeterminato lo sciopero che avrebbe dovuto riprendere il prossimo lunedì. E visto il caos della scorsa settimana in tutto il paese, che oltre a 4 morti e 30 feriti ha portato anche a oltre 350 arresti, è un primo passo verso la normalità. Ma la situazione resta tesa perché sull'economia del paese, le tasche già vuote della popolazione, incombe la nuova legge finanziaria che a causa anche della crisi internazionale potrebbe portare aumento di bollette, di luce, acqua. Giugno poi è sempre il mese delle proteste a Nairobi e dintorni. Ricordiamo che 2 anni fa per via della finanziaria i manifestanti hanno dato addirittura alle fiamme il Parlamento. C'è da dire che il Kenya, oltre al caro carburante, qua in Kenya la situazione è stata esacerbata anche da un precedente scandalo che ha coinvolto i vertici dell'energia nazionale e un viceministro che sono ora indagati, che avrebbero speculato sulla mancanza del petrolio e messo sul mercato benzina scadente a scopo di lucro personale. Insomma, in molti paesi, non solo in Kenya, alla crisi indotta dal Medio Oriente qui si aggiunge il calo di fiducia nei governi e la corruzione dilagante nei paesi.
3: Ecco, dallo scoppio della guerra, per esempio, i paesi europei stanno diversificando le fonti di approvvigionamento dei carburanti, aumentando le scorte e cercando di ridurre i consumi. In Kenya sono possibili, sono pensabili misure di questo genere?
2: Ma in un certo senso sì, i leader africani con il presidente Ruto in testa hanno parlato nel recente forum qui a Nairobi, quello coorganizzato da Emmanuel Macron. L'Africa vuole rendersi quanto più possibile indipendente per quello che riguarda l'energia e le chiavi sono essenzialmente due. Una è l'approccio alle energie alternative e nel caso del petrolio ai biocarburanti, settore nel quale tra l'altro il Kenya è uno dei paesi all'avanguardia, anche se fino ad ora ne produce soprattutto per l'esportazione. L'altra è rappresentata dal petroliere nigeriano Aliko Dangote, l'uomo più ricco del continente, che sta già ovviando all'attuale crisi in Africa occidentale, mentre in paesi come il Kenya e la vicina Uganda non è il petrolio a mancare, perché ci sono grossi giacimenti, tra l'altro quello keniano del bacino del lago Turkana, che è tornato nelle mani proprio del Kenya dopo l'uscita progressiva di Total e Tullow Oil. A mancare però sono le raffinerie, ed ecco che Dangote ha promesso di costruire ben 2, una in Kenya e una in Tanzania. Restano ovviamente da vedere i tempi, ma la strada in questo senso potrebbe essere stata tracciata.
3: Freddy Del Curatolo in diretta sulla situazione in Kenya. Non è però soltanto il Kenya a soffrire pesanti ripercussioni per la chiusura dello stretto di Hormuz. La crisi colpisce, come dicevamo, soprattutto i paesi più poveri e non è soltanto una crisi di carattere energetico. Allora, Camilla Camponovo, premesso che quella di Cuba è una situazione molto particolare che risente del contesto globale ma non dipende direttamente dalle importazioni attraverso lo stretto, vediamo in quali paesi e in quali altri paesi le ripercussioni sono gravi.
6: Sì, la chiusura dello stretto non è uguale per tutti. Le economie più ricche riescono ad assorbire meglio il colpo, mentre i paesi più poveri stanno pagando il prezzo più alto, soprattutto sul fronte energetico e alimentare. Tra i paesi più colpiti ci sono l'India, la Corea del Sud, la Cina e diverse economie asiatiche fortemente dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas dal Golfo Persico. Le conseguenze si stanno facendo sentire anche in Africa e in Sud America. In Bolivia, ad esempio, la crisi ha aggravato i problemi di approvvigionamento di carburante. L'aumento del prezzo del gas e dei fertilizzanti sta facendo crescere i costi agricoli dei prezzi di pane, cereali e oli alimentari. Per la Bolivia, che importa la quasi totalità del diesel e molta della benzina che consuma, questo si è tradotto in costi insostenibili e nell'esplosione dei sussidi statali. Nelle ultime settimane l'aumento dei prezzi e la penuria di carburante hanno scatenato manifestazioni a livello nazionale, inclusa nella capitale La Paz. E la situazione è anche molto critica in Pakistan e nello Sri Lanka, dove si sono registrati frequenti blackout con il conseguente aumento anche qui dei costi dei trasporti e il rincaro dei beni alimentari di base. In Sri Lanka, dove si sono già registrati aumenti dei prezzi del carburante e dell'elettricità fino al 40%, si sta affrontando la crisi introducendo la settimana lavorativa ridotta per preservare le riserve di carburante. In Pakistan invece il governo ha imposto delle sospensioni elettriche per oltre 2 ore al giorno per evitare picchi nei costi.
3: Insomma, questo è quanto accade quando si blocca il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Dello stretto di Hormuz, dicevamo, passa una quota importante del petrolio mondiale. E allora, nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, cerchiamo di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce e determina il prezzo e perché, pur così lontani dallo stretto, subiamo le conseguenze della sua chiusura. Ad aiutarci è il collega della redazione economica Marzio Minoli, ecco un estratto.
7: Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
8: Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
3: Il petrolio per principianti è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate sul nostro sito e sulle applicazioni RSI, nonché sulle maggiori piattaforme per podcast. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente ha intanto comportato un aumento dello spionaggio in Svizzera. Anche la minaccia terroristica è più presente e a dirlo è il capo dei servizi di intelligence Serge Bavaud, incontrando oggi la stampa. Per noi c'era Giampaolo Driussi, che ritroviamo ora. Giampaolo. Sì, il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto, mentre riguardo al terrorismo Bavou ha spiegato che la minaccia è legata alla diaspora sciita nel nostro paese e in Europa e che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero e tutto questo, ha proseguito Bavou, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027.
9: Infatti l'incontro stampa di oggi nella sede dei servizi di intelligence della Confederazione era stato organizzato per esporre le prossime e ultime tappe di questa trasformazione. In cosa consistono?
3: Allora, Serge Bavou, che non è stato possibile intervistare oggi alla sede dei servizi, ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce il SIC con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi. E sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna. Gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavou vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato, nell'ambito della lotta allo spionaggio del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavou, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili. A voi studio.
9: Giampaolo Driussi da Berna, in Ticino ora, dove diversi cittadini hanno trovato questa mattina nella posta un richiamo delle autorità cantonali per non aver presentato la dichiarazione d'imposta secondo i tempi previsti dalla legge, cioè il 30 aprile. E fin qui è nulla di speciale, se non fosse che loro la dichiarazione l'avevano già mandata, alcuni di loro peraltro con largo anticipo. Allora, cosa è successo, Alessandro Borgini?
10: Innanzitutto l'ampiezza del disguido. Stando a quanto ci ha detto poco fa Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo malgrado abbiano rispettato la legge.
11: Al momento non è ancora possibile, deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerie nella giornata di oggi sono state abbastanza sollecitate.
10: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
11: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi a livello di tempistica il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami, appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
10: Allora, a questo punto l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che oggi si sono visti recapitare un richiamo?
11: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto, e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
10: In poche parole, un po' di pazienza.
9: In Svizzera negli ultimi anni la criminalità organizzata è diventata sempre più attiva, con metodi più spietati e crescenti somme di denaro in circolazione. Ne sa qualcosa la Procura Pubblica Zurighese, che dedica sempre più risorse alla lotta al riciclaggio. Si parla di oltre 1200 procedimenti all'anno e decine di milioni di franchi confiscati. Uno dei problemi è che la Svizzera, paradiso del denaro contante, è un mercato ghiotto per i truffatori. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
12: Segui i soldi. Il metodo Falcone per combattere la mafia è valido ancora oggi anche a Zurigo. Il procuratore generale David Zock.
13: La criminalità organizzata vuole guadagnare soldi, è il motivo per cui è attiva. Perciò, se seguiamo la pista dei soldi, possiamo raggiungere i vertici dell'organizzazione e al contempo combattere le strutture del riciclaggio che sono così importanti per loro.
12: Come con il colpo messo a segno a fine aprile dal Ministero Pubblico zurighese, grazie a una vasta operazione internazionale che ha portato all'arresto di 5 persone accusate di aver trasferito all'estero per anni soldi provenienti dal traffico di stupefacenti e da vari tipi di truffa, trasferimenti che venivano occultati tramite criptovalute, sistemi sempre più sofisticati. Il riciclaggio non avviene solo con il metodo classico del ristorante, ancora David Zock.
14: Es gibt ganz viele Phänomene natürlich der legale betrieb.
13: Ci sono molti metodi, quello di un'azienda o esercizio pubblico con cui far entrare i soldi nel circuito legale è sempre attuale, ma poi vengono ad esempio usati anche i servizi di trasferimento di denaro, professionisti del settore, alcuni dei quali trasferiscono all'estero denaro illegale.
12: Segui i soldi, il principio rimane sempre quello, i soldi per colpire il punto debole, due le possibili piste per gli inquirenti.
14: Einerseits gibt es die Meldestelle Geldwäsche.
13: Da un lato c'è l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio della FedPol, che ci informa delle transazioni sospette segnalate dalle banche, ma poi seguiamo anche in modo mirato il percorso dei soldi provenienti ad esempio dal traffico di droga. Se sappiamo che una persona ha incassato del contante, cerchiamo di capire dove lo porta e cosa succede con quel denaro.
12: Compito più arduo in Svizzera che in altri paesi, non solo per la banconota da 1000 franchi, il valore più alto al mondo, ma anche perché non ci sono limiti alle transazioni internazionali in contanti. E mentre nell'Unione Europea i commercianti potranno accettare dal prossimo anno al massimo 10.000 euro in contanti, in Svizzera non ci sono restrizioni. Tutti elementi che per il Ministero Pubblico zurighese parlano chiaro: Svizzera paradiso del contante, ma anche terreno fertile per il riciclaggio.
9: E adesso andiamo a Lugano, perché proprio in questi giorni il comandante della Polizia Comunale, e lo è dal 2004, Roberto Torrente, ha appeso la divisa al chiodo per andare in pensione. Gli succederà dal 1 settembre Federico Chiesa. Una carriera, quella di Torrente, a capo della Comunale, è durata dunque 22 anni e sono stati anni di grossi cambiamenti in cui non sono mancati momenti complicati. Gian Robiani ne ha parlato con lui stamattina.
15: Lei è comandante dal 2004, ma è anche avvocato. Ecco, sembra un percorso particolare quello appunto di passare dall'avvocatura alla polizia.
16: Beh, posso capire la perplessità. Effettivamente il cambio di direzione può sembrare importante. In realtà per me non lo è stato, perché il poliziotto e l'avvocato difendono la stessa cosa, il diritto. Quindi l'avvocato lo fa in aula e noi, polizia, lo difendiamo sulla strada, con la nostra presenza, ecco. Siamo confrontati con un ginepraio di leggi, di regolamenti e di procedure da rispettare. Avere qualcuno che dall'interno conosce e sa la materia è sicuramente un grosso vantaggio.
15: Da giovane si immaginava più avvocato, più giudice o più poliziotto?
16: Da bambino volevo fare il veterinario. Poi mi sarebbe piaciuto fare il

0: 24 ore su 24, le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
1: Beh, ne abbiamo fatta di strada, sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato unitamente al cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme con le regioni di polizia, far contare anche alle polizie strutturate su quelle strutture e quelle organizzazioni per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio. Manca forse ancora qualcosa? Dobbiamo completare questo disegno. La riorganizzazione, la regionalizzazione, scusi, può e deve essere sicuramente migliorata. E soprattutto dobbiamo migliorare i nostri strumenti in tecnologia, nell'analisi dei dati, nella videosorveglianza intelligente. Migliorare la struttura non deve allontanarci dalla gente.
0: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso. Allora, una parte della popolazione era d'accordo, ma una parte no, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
1: Ma effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale, perché non è ancora chiusa. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno, sia nella polizia che nella gente. Ecco, molte persone non ne fanno una questione di chi comandasse o di quale grado portasse quale agente di polizia. Semplicemente la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista. Ecco, dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro. La divisa è di tutti. Quella sera in piazza c'era gente a protestare e la divisa era anche per loro, e anche per chi era d'accordo e chi non era d'accordo. Diciamo che i nostri agenti lavorano tutti i giorni sulla strada perché la gente possa sentirsi sicura, perché la mamma possa tornare a casa tranquilla, perché ci siano anche i ragazzi che possano contestare. Ecco, la fiducia che si incrina deve essere ricucita nel tempo, e nel tempo attraverso la presenza e l'opera che la polizia presta ogni giorno sulla strada.
0: Ora in pensione le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
1: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene o che mi hanno anche voluto bene, perché questo mestiere mi ha occupato moltissimo, andava avanti 24 ore su 24. Ecco, la politica ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
2: Il comandante uscente della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, al microfono di John Robiani. Voltiamo pagina, parliamo del trasporto merci su rotaia che è in crisi in Europa e in Svizzera, ce l'hanno ricordato anche le scelte di riorientamento di FFS Cargo comunicate fra ottobre e martedì scorso. Allora, per ragionare su questo settore strategico oggi Alain Melchionda è stato al forum organizzato da UPAC, l'azienda di Chiasso, fra i leader del trasporto combinato in Europa, con i principali attori del settore. Allora, Alain, ora sei in studio con me, e cosa si è detto oggi?
3: Allora, dai sorrisi del passato ad oggi, così vi faccio entrare nel tema tramite la direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti, Christian Ostettler.
4: In generale eravamo molto contenti. Nel 2021 il trasporto combinato veniva utilizzato per il 74% delle merci. Oggi la situazione è molto più difficile, la tendenza non va nella giusta direzione. Siamo scesi al 69%.
3: Per avvicinarci a un discorso maggiormente concreto, vi faccio sentire anche l'approccio paradigmatico del direttore di UPAC, Bernard Kunz.
5: La divisione del lavoro tra gomma e ferrovia è perfetto, vuol dire lunghe distanze, oltre 600 chilometri su ferrovia, e le breve distanze locali fino a 100 chilometri su strada.
2: Ecco, Len, questo ci riporta anche a FFS Cargo, che ha un contratto di prestazioni con la Confederazione.
3: Esatto, in questo contesto l'Ufficio Federale dei Trasporti è in stretto contatto con i vertici dell'ex regia, riconosce che la sua

0: autonomia nelle scelte strategiche e osserva gli sviluppi. Non di meno però dovranno prendersene anche la responsabilità. E qui, pensando alla dismissione di diversi terminal da parte di Cargo, un po' di preoccupazione della direttrice emerge.
1: Per noi è importante che possa tornare a crescere anche il mercato interno del traffico intermodale. Da questo punto di vista però bisogna agire sull'infrastruttura. Affinché funzioni occorrono terminal, non solo in Ticino, in tutta la Svizzera. Ed è proprio l'ambito in cui noi dell'Ufficio federale dei trasporti dobbiamo avere un'influenza. Non ci possiamo permettere che tutte queste merci finiscano su strada.
2: Ecco, Len, mi viene da dire però che il mercato è stato liberalizzato nel 1999, allora non è possibile che laddove non arrivi o non arriverà FFS Cargo subentrino altri attori. Penso per esempio a Cadenazzo, dove la Posta ha rilevato la gestione dell'hub.
0: O aggiungo io al traffico passeggeri, dove questo dualismo funziona molto bene. Basti pensare alla suddivisione fra FFS e le aziende regionali. Alle prime il traffico a media lunga percorrenza, alle seconde il traffico regionale, come Tilo in Ticino per intenderci, ma vale per tutte le regioni della Svizzera. E in effetti è quello che abbiamo chiesto a Yasmin Bigdon, che oggi è un'esperta indipendente ma che per quasi 15 anni ha lavorato prima per FFS, anche Cargo, e poi per DB, le ferrovie tedesche.
3: Meine Hypothese ist, dass der Einstieg in so ein Netzwerk, um das zu betreiben.
4: Io credo che nessun privato sia disposto a entrare in questo sistema confrontato con costi fissi molto alti. D'altra parte, vedo che FFS Cargo, che lotta per mantenere anche i carri singoli, ma dice anche con franchezza che i volumi calano mentre i costi restano, e così il sistema non è sostenibile. Deve essere chiaro che se il trasporto a carri isolati dovesse sparire, una quantità di merce si riverserebbe sulla strada intasandola, moltiplicando le code e l'inquinamento. È una scelta di società.
0: Allora, per concludere, ci sono delle buone premesse, lo abbiamo sentito, ma insomma anche le criticità, e trovare il bandolo della matassa è tutt'altro che facile. Ma par di capire che se si vuole mantenere questo genere di servizio, carri singoli compresi, la Confederazione dovrà mettere mano al borsellino anche dopo il 2033.
2: Alè Melchionda sulla situazione del settore merci su rotaia. Adesso noi torniamo sulla morte del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Aveva 76 anni, era nato a Bra, in provincia di Cuneo, e ha speso il suo tempo nella promozione di un modello di gastronomia sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Nella sua filosofia c'era anche il concetto di lentezza da contrapporre all'epoca veloce dei fast food. E allora, con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ecco il ritratto di Carlo Petrini e poi l'intervista con l'attuale presidente di Slow Food, Barbara Nappini.
5: Carlo Petrini era sociologo ed era gastronomo. Il suo soprannome, Carlin, suggerisce una tendenza alla convivialità, alla condivisione, nel suo caso da svolgersi attorno a un tavolo apparecchiato e affollato di cibi buoni. Petrini, nell'epoca in cui esplosero anche in Europa i fast food, quindi negli anni Ottanta, creò un'associazione per promuovere l'attenzione alla salute dei consumatori attraverso quello che oggi viene definito il bio, coltivazioni naturali e non invasive, modello di una gastronomia sostenibile. Lo chiamò Slow Food il suo progetto, che in brevissimo tempo divenne un marchio internazionale. Tra i suoi numerosi traguardi figura la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in Piemonte, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo, e poi la fondazione di Terra Madre, la rete mondiale di contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e appunto un modello di agricoltura sostenibile. Petrini fu amico di Papa Francesco e di Re Carlo d'Inghilterra, ma fu soprattutto amico di un pensiero gastronomico che doveva raggiungere tutti, non solo papi e re.
2: E allora sentiamo adesso l'intervista con l'attuale presidente di Slow Food.
5: Barbara Nappini, qual è l'eredità più grande che Carlo Petrini lascia?
6: La possibilità di cambiare il mondo attraverso il cibo, a partire dal cibo. Questo perché Slow Food è nato 40 anni fa. Carlo, con l'audacia, la creatività, l'originalità anche che lo ha contraddistinto, si è accorto subito che questo elemento, il cibo, poteva in realtà avere grande potenzialità in termini di cambiamento, quindi cambiamento culturale e politico. Ed è stato proprio il suo lavoro che ha aperto, io credo, tante prospettive molto originali e molto ampie sul cibo e sulla gastronomia.
5: Lei citava i cambiamenti che riguardano anche la storia gastronomica d'Italia, passata, come tutti i paesi, da momenti di miseria e di povertà, quando sulla tavola c'era davvero poco oltre alla polenta.
6: Noi abbiamo avuto secoli di cultura rurale, cultura anche gastronomica rurale, che era appunto connotata anche dalla miseria, dalla povertà, si mangiava quel che c'era. Poi c'è stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il boom, un certo benessere in Italia che ha portato anche a una rivoluzione nel rapporto col cibo. A quel punto c'era più abbondanza, si doveva esprimere anche un certo benessere, una certa ricchezza, cambiando anche i regimi alimentari, e quindi molta più carne rispetto a quella a cui eravamo abituati, molto più cibo in termini di quantità, molta più disponibilità. Ecco, Carlo ha in qualche modo problematizzato il rischio di deriva di banalizzazione del cibo, facendo anche un lavoro di restituzione di dignità a quella cultura secolare, non nella retorica della povertà e del tornare ai vecchi tempi andati, ma nella consapevolezza di sapere da dove si viene e che cosa ci serve di quel sapere lì e di quella identità.
5: Petrini è stato anche un uomo di potere, per una volta diamo un'accezione positiva a questo termine, è giusto?
6: Sì, assolutamente. Lui ha avuto questa grandissima capacità di dialogo e è riuscito a dialogare con tutti nello stesso modo, con lo stesso registro. Questo lo testimonio anche personalmente. Lui parlava con gli studenti della nostra università, con i contadini, con Re Carlo, con Alice Waters, allo stesso modo, sempre con questa autentica umanità che si portava dietro. Questo è stato anche un altro grande strumento di pace, no? Cioè la costruzione di un'altra idea di mondo dove il cibo è immerso in una cultura di pace e non strumento di guerra, parte anche dalla capacità di dialogare con chiunque.
5: Un'ultima domanda: slow food in contrapposizione con fast food, lentezza al posto di velocità, anche questa è stata una trovata.
6: Lui ha chiamato la nostra associazione slow food, problematizzando il fatto che il fast food serviva alla fast life, quindi rendendo il tema del tempo un elemento di nuovo politico e capendo che non si trattava soltanto di un sistema di relazione, ma di un modello culturale. Cioè il tema era un asservimento di tutto, anche del convivio, che ha una sua sacralità, ai tempi, ai modi, alla monocultura industriale, no? Al centro c'era questo.
2: Barbara Nappini, attuale presidente di Slow Food. Tra poco ci occuperemo invece di campione d'Italia, perché domenica e lunedì si vota per rinnovare i poteri politici. Per noi è l'occasione di fare il punto sulla situazione dell'enclave. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
7: L'epidemia di Ebola in Congo. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha riclassificato il livello di minaccia per il paese da alto a molto alto. Secondo gli ultimi dati, i casi sospetti sono quasi 750 e 177 sono i decessi presumibilmente collegati al virus. Ma Tedros ha dichiarato che l'epidemia è sicuramente molto più estesa. A livello regionale, il grado di pericolo rimane alto, mentre rimane basso per il resto del mondo. Vladimir Putin ha accusato oggi l'Ucraina di un attacco definito terrorista che ha colpito un dormitorio studentesco a Luhansk, nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo ci sono stati 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Putin ha anche dichiarato di aver chiesto al Ministero della Difesa di preparare misure di ritorsione. Dal canto suo, gli ucraini hanno precisato di aver preso di mira strutture militari. La Gioventù Socialista attacca il comitato di Egerkingen, che con l'UDC è promotore dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, a causa di un videogame pubblicato sul sito dell'associazione e ritenuto razzista. Il gioco si chiama Proteggere la Svizzera da una strisciante islamizzazione. Il giocatore veste i panni di una guardia di confine che deve respingere le persone di colore e musulmane e lasciar passare quelle bianche. La sezione giovanile del PS chiede il perseguimento penale dei responsabili. Al momento il gioco risulta offline. In futuro vettori stranieri che operano nello spazio aereo europeo dovrebbero poter garantire collegamenti interni alla Svizzera di merci o persone, in particolare coprendo la tratta Lugano-Agno-Ginevra, ora sguarnita. Lo chiede un'iniziativa parlamentare del senatore Fabio Regazzi, che la Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati sostiene con 7 voti a 3 e 2 astensioni. Il dossier passa alla Commissione omologa del Nazionale.
2: Domenica 24, lunedì 25 maggio, tra 2 o 3 giorni dunque, a Campione d'Italia si voterà per le elezioni amministrative e sarà nominato un nuovo sindaco. L'uscente Roberto Canesi ha infatti deciso di non ricandidarsi dopo aver gestito Campione, traghettandolo fuori dalla profonda crisi in cui era sprofondato dopo la chiusura del casinò nel 2018. E allora per noi è l'occasione per fare il punto sulla situazione dell'enclave italiana in Ticino. Partiamo da come hanno vissuto i campionesi questi anni decisamente problematici. Lo facciamo con questo reportage di Marcello Ierace.
8: Quando uno mi chiede come ti senti, io mi sento ticinese di base. Poi Campione è il mio paese, no?
9: Come è cambiato Campione in questi anni, dal 2020 a oggi?
10: Dal 2020 ad oggi, con l'ingresso nella Comunità Europea, ci dobbiamo confrontare quotidianamente con diversi problemi che prima non c'erano. Stiamo vedendo una buona ripresa da quando è riaperto il casinò. È cambiato totalmente tutto. Adesso c'è più serenità. Speriamo che continui e cercare di tornare sereni come eravamo prima del 2018.
8: Miglioramenti senza dubbio, perché il casinò chiuso è stato anche abbastanza una tragedia. Lo chiamiamo la tragedia, però lo è anche perché di botto, senza stipendi e senza niente.
9: Oggi cosa manca, Campione?
8: Bisogna, penso io, non toglierci dall'Unione Europea, perché è impossibile, perché ormai ci siamo dentro, però fare delle deroghe.
9: Ma come è stata gestita dal Comune questo passaggio in questi 6 anni?
8: Credo che abbiano faticato, perché l'Italia è complicatissima.
9: Come giudica l'operato del sindaco?
10: Personalmente l'operato del dottor Canesi lo reputo buono. Ha preso in mano un paese che eravamo dopo il Covid, con la chiusura del casinò distrutto. Adesso si rivede il sole e il sorriso della gente.
8: Roberto ha fatto il possibile, come si dice, ma è molto complicato. Ecco, quell'uscente sì, adesso non lo so, perché è da vedersi il futuro. Il futuro è per tutti, però non solo per noi di Campione, è sempre un punto di domanda.
2: E l'abbiamo sentito, non mancano i consensi nel confronto del sindaco uscente, che, lo ricordiamo, non si ricandida. E allora sentiamo il diretto interessato.
11: Sindaco Roberto Canesi, che situazione ha trovato nel 2020, quando è entrato in carica?
12: Le problematiche certamente le conoscevamo, perché erano 3 anni che il casinò era chiuso, la gente era a casa tutta senza lavoro, c'era un disastro, debiti a destra e a sinistra, la scuola dell'infanzia chiusa. Sapevamo che sarebbe stata un'enorme sfida, però era un gruppo molto coeso, molto determinato a risolvere questo problema. Qui le posso confessare, perché ormai a distanza di anni, che uno dei motivi principali che mi ha portato ad assumere quell'incarico era il fatto che c'erano delle prospettive di terze persone, di gruppi esterni, che volevano arricchirsi ai danni di persone di Campione che si trovavano in grande situazione di disagio economico.
11: Va poi detto che per Campione d'Italia c'era anche un problema d'immagine.
12: Quando ci siamo insediati, io mi sono reso conto che il problema più grosso di Campione era quello di non avere alcuna credibilità e affidabilità esterna. Eravamo visti come quasi una banda Bassotti, che si era appropriata sempre nei tempi e adesso è rimasta senza più nulla e quindi si lamentava. Ecco, dovevamo invece far capire che la comunità di Campione erano persone oneste, che avevano svolto il loro lavoro e che purtroppo, per vari motivi, per errori di gestioni amministrative, si era arrivati in fondo al barile, e quindi dal fondo del barile bisognava risalire.
11: Recentemente ha ringraziato pubblicamente il Canton Ticino. Come sono stati i rapporti con il Ticino in questi anni?
12: Lo ringraziamo complicato perché? Perché il Canton Ticino non si è tirato indietro nel momento stesso in cui noi come campionesi avevamo maturato dei debiti molto rilevanti verso il Canton Ticino per servizi che erano essenziali e necessari per il paese, non potevamo fare diversamente e devo dire che il Canton Ticino è stato molto collaborativo e ha continuato a fornire questi servizi, non li ha fatti cessare e noi siamo riusciti gradualmente a recuperare una situazione finanziaria decorosa e oggi stiamo assolutamente tranquilli da un punto di vista finanziario, non ci sono più problemi, così abbiamo potuto estinguere tutti i debiti e pagare regolarmente come oggi non abbiamo più debiti verso il Canton Ticino.
11: Ma che giudizio si può dare all'operato di Canesi in questi quasi 6 anni di sindacato? Lo abbiamo chiesto al giornalista Bernardino Marinoni che da diversi anni segue le vicende di Campione d'Italia e ne riferisce anche sul Corriere del Ticino.
13: Ci sono stati 42 mesi di chiusura del casinò. Chiusura del casinò per Campione significa una sorta di morte civile, insomma. E dunque Canesi vince le elezioni e si trova un paese che ha un bilancio dissestato, un casinò chiuso e il suo obiettivo qual è? Rimettere le finanze per quel che è possibile in ordine e riaprire il casinò. E in questo periodo effettivamente il casinò è stato riaperto. Certo, non dà più lavoro a 480 persone come quando fu chiuso, adesso ne ha 200. Il comune ha ritrovato un equilibrio finanziario, certo, anche qui adesso ha 20 dipendenti, allora aveva 102. Il lavoro che si prevedeva, a mio modo di vedere, Canesi l'ha fatto.
11: Saranno 3 le liste in corsa in queste elezioni amministrative. C'è Campione Rilancia del sindaco uscente che candida Luca Frigerio, già vice sindaco e uomo di Casinò, avendo lavorato in quello di Campione ed essendo stato amministratore unico del Casinò di Saint Vincent. E poi c'è Barbara Marchesini per Campione, che è una lista a maggioranza femminile, con capofila la stessa avvocata che nel 2023, con un ricorso personale, riuscì a bloccare il decreto della Regione Lombardia che voleva togliere ai campionesi l'assistenza sanitaria in Svizzera. Terzo candidato Sergio Aureli, fuoriuscito dalla lista del sindaco e che ha formato il gruppo Sviluppo e Solidarietà per Campione, che si dice più attento alle questioni sociali. Si vota domenica e lunedì e chi vince si prende sindaco, giunta, il nostro municipio e maggioranza del Consiglio Comunale.
2: E allora sapremo settimana prossima com'è andata. Intanto per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gino Ceschini in preparazione e da tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un ottimo fine settimana. A domani.
14: Lo sport.
15: David Beckham alla Lugano, buonasera da Patrick Locatelli. Non si tratta ovviamente dell'ex stella inglese, bensì di Beckham David Castro Espinosa, esterno offensivo colombiano. Il classe 2003 di piede mancino ha firmato un contratto con i bianconeri fino alla 30 giugno 2029. Il 22enne arriva dalla formazione colombiana Millonarios, con la quale ha messo a referto a cavallo tra il 2025 e il 2026 13 reti e diventa così il secondo acquisto dopo Derek Moncada. Per il calcio giocato inizia l'ultima giornata di Serie A con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, 15 minuti più tardi in Francia si assegna la Coppa di fronte Lens e Nizza. I mondiali di hockey oggi non hanno da offrire la nazionale svizzera, ma sono 4 le partite distribuite tra Zurigo e Friburgo. Nel gruppo dei rossocrociati la Germania sta sconfiggendo l'Ungheria nel girone della città romanda e il Canada in vantaggio contro la Slovenia. Questa sera alle 20.20 Finlandia, Gran Bretagna e Svezia, Italia. La 13ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Verbania è stata vinta da Bettiol. Il portoghese Eulalio, arrivato assieme al gruppone con oltre 12 minuti di ritardo, ha conservato la maglia rosa. A Rabat Jill Teichmann è stata eliminata in semifinale dalla croata Marcinko, che ha vinto in 2-7. La finale del Master di Ginevra opporrà invece l'argentino Navone, che si è sbarazzato in 2-7 di Rude, allo statunitense Tien, che in 3 ha sconfitto Bublik. Infine ricordo che alle 22.30 iniziano le qualifiche in Formula 1 per la sprint del Gran Premio del Canada.
1: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani sabato 23 maggio e vi confermo che anche domani su tutta la Svizzera sarà ben soleggiato, con sempre qualche cumulo in montagna e la bise che soffierà sull'altopiano. Le temperature al sud saranno comprese tra i 15 e i 29 gradi, al nord tra gli 11 e i 28. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
16: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Risuona la sigla di Prima Fila e si apre il sipario della grande musica su Rete 2. Un caloroso benvenuto al concerto RSI da Mattia Caputo, con voi al microfono per guidarvi, come ogni sera, all'ascolto di concerti ed eventi musicali che tengono vivissima la scena culturale della Svizzera italiana. Concerti registrati dai microfoni della RSI, prodotti, custoditi e poi restituiti al pubblico di Rete 2 in tutta la loro forza, con la possibilità di riascoltarli comodamente ovunque voi siate. Questa sera torniamo al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto nell'ambito della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025 per una prima emissione radiofonica esclusiva su Rete 2. Una produzione RSI che ci porta in una delle case museo più affascinanti della Svizzera italiana, tra scultura, memoria risorgimentale, luce naturale, sale intime e questa volta anche musica da camera. Il titolo ideale di questo concerto potrebbe essere semplicissimo: Donne compositrici. Tre nomi, tre epoche, tre mondi diversi: Lili Boulanger, Maria Bonzanigo e Clara Wieck Schumann. Tre donne che ciascuna a modo proprio si sono fatte largo in un mondo musicale dove la parola compositore per secoli è stata pensata quasi sempre al maschile. A interpretarla il trio des Alpes: Anna Kotkova al violino, Claude Hauri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, tre pilastri della scena musicale della Svizzera italiana. Un ensemble che nel 2025 festeggia 15 anni di attività, essendo stato fondato nel 2010, e che ha costruito negli anni una cifra molto riconoscibile, ossia la volontà di far convivere pagine celebri e pagine ingiustamente dimenticate, proprio come nel caso di stasera. Partiamo dalla più giovane delle tre compositrici e anche da una vita tragicamente breve: Lili Boulanger, nata nel 1893, morta nel 1918. A soli 24 anni, ma già entrata nella storia come una delle voci più straordinarie del primo Novecento francese. Nel 1913 diventa la prima donna a vincere il Prix de Rome per la composizione, una data da segnare con la matita rossa nella storia della musica e uno stile decisamente maturo per una giovane 24enne. Don Matin de Printemps, di un mattino di primavera, è una delle sue ultime pagine. Il titolo sembra dirci luce, aria fresca, finestre aperte, una primavera che entra nella stanza e ben ci sta in questo periodo. In effetti la musica, slancio, nervo, profumo, un'energia quasi febbrile, un'energia vista da chi sa che il tempo è prezioso. Dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto per Musica nel Mendrisiotto 2025 il trio des Alpes apre il suo concerto con Lili Boulanger, Don Martin de Printemps. Thank you.

0: Applausi che fioccano dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto per il trio des Alpes, Anna Kotkoval al violino, Claude Hauri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte. Si apriva così questo concerto della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI, che questa sera riascoltiamo in prima emissione radiofonica su Rete 2. Questa era Don Matin de Printemps di Lili Boulanger, una pagina breve ma densissima, luminosa, anche irrequieta, quasi un lampo primaverile con tutta l'urgenza vitale di un talento musicale che terminerà la sua esistenza, ahimè, a soli 24 anni. Il concerto prende ora una direzione molto particolare, perché arriviamo alla compositrice più vicina a noi nel tempo e nello spazio, Maria Bonzanigo, nata nel 1966, ticinese, compositrice, coreografa, musicista, figura profondamente legata anche al mondo del teatro. Il suo nome è inseparabile dal percorso del teatro Sunil e poi della compagnia Finzi Pasca di cui compone le musiche. Il brano in programma ha un titolo bellissimo, quasi ipnotico, Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole. Un titolo che sembra un gioco di specchio, meglio un'inversione continua, sole, sale, cavalli, luce, materia, movimento. È una composizione del 2014 dedicata proprio al trio des Alpes. Questa volta non sarò io a raccontarvi questa musica, ma lo faranno Corrado Greco e Maria Bonzanigo in persona, che prendevano la parola quella domenica mattina al Museo Vela. Corrado Greco racconterà del trio des Alpes, dei suoi 15 anni di attività e del senso di questo programma interamente dedicato a donne compositrici, e in seguito Maria Bonzanigo sarà la voce più giusta possibile per portarci dentro questa partitura. Restiamo allora idealmente seduti tra le opere d'arte del museo con queste due voci, e per poi goderci l'arte dei suoni di Maria Bonzanigo e della sua Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole, con il trio des Alpes.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi. E quando noi parliamo di musica, spesso individuiamo, vediamo queste figure come astratte. Grandi compositori, come grandi artisti, ci sembrano spesso solo dei nomi. Schumann, Beethoven, Mozart, Brahms, ma ognuno di loro ha avuto una vita spesso intensa, piena, pienissima. Pensiamo solo alla figura di Clara Schumann. Clara Schumann si è sposata a 20 anni con un uomo di 10 anni più grande di lei, Robert. Hanno avuto un amore intensissimo, molto contrastato all'inizio, perché il padre di lei non voleva che sposasse questo Robert, questo compositore tanto più grande di lei. Hanno vissuto insieme solo 17 anni e in questi 17 anni hanno avuto 8 figli. E Clara Schumann è stata una delle più grandi pianiste del suo tempo. Oltre ad avere accanto questo marito così importante e anche così ingombrante, perché Schumann, Robert, è stato una personalità tormentata, ha avuto problemi mentali, è fragile, una persona anche delicata che andava supportata e sopportata, ma oltre a essere un grandissimo compositore. Quindi Clara, che non solo lo assiste, gli sta vicino, cresce insieme a lui questa famiglia così numerosa, ma che alla morte del marito gli sopravvive per moltissimi anni, perché Clara muore a 70 e passa anni, quindi dai 37 ai 70 e passa, rimane da sola, deve crescere questi figli e in più ha una vita intensissima, scrive, si produce in tantissimi concerti, pubblica le proprie composizioni, insomma una vita piena di donna realizzata in quel tempo in cui tutto ciò non era così scontato. I tre ritratti di donna che noi facciamo oggi sono tre ritratti dove c'è dentro tanta vita insieme a tanta musica. Il pezzo che abbiamo ascoltato, sempre per parlare di cose che ci riportano alla realtà, è il primissimo pezzo che noi come trio abbiamo dedicato a questo filone di ricerca, che è uno delle nostre attività fondamentali che più ci stanno a cuore. Il trio des Alpes festeggia in questi giorni. Il nostro primo concerto è stato ai primi di novembre del 2010, quindi festeggia 15 anni di attività. E siamo felici di essere ancora insieme, avere tanta voglia ancora di suonare, e proprio nel 2012, quindi 2 anni dopo esserci incontrati, il nostro primo pezzo dedicato alla musica al femminile di compositrici è stato proprio quello che abbiamo appena ascoltato, di Lili Boulanger, sfortunata compositrice morta da appena 24 anni, ma che ha lasciato un segno indelebile nella musica del Novecento, perché già al suo tempo questo modo di scrivere è così pieno di fantasia, di colore, e così anche comunicativo oltre a essere innovatore. Quindi le donne che hanno sempre una spinta, una marcia in più, sono veramente d'esempio, perché ci insegnano come si fa a mettere insieme la vita professionale, la vita artistica, a scrivere capolavori e contemporaneamente a tenere le fila spesso di una famiglia o di una relazione importante. Nel caso di Lili, appunto, per la sua giovane dipartita ciò non è stato possibile, ma ha avuto la fortuna di avere accanto una sorella, Nadia, che invece gli è sopravvissuta, è stata una delle più importanti compositrici del Novecento, grandissima didatta, l'insegnante di tutti hanno studiato, da Bernstein a Gershwin a Herbie Hancock, anche per personalità non proprio del mondo della musica d'arte hanno studiato con lei. Quindi ecco, tanti stimoli, tante idee, tanti omaggi alla creatività femminile che ci insegna tutti i giorni come si sta al mondo e come si fa la musica, e noi su questa linea vogliamo continuare. Grazie. Poi adesso è il turno invece invitiamo appunto Maria invece a spiegarci, a dirci qualcosa di sé e del suo pezzo.
2: Grazie Claudio. Ma buongiorno. Prima di tutto, 3 cose voglio dire. La prima, ringrazio il Trio des Alpes, per il quale ho scritto questo brano nel 2014, di suonarlo ancora, e in più accanto a dei brani di Lili Boulanger e Clara Schumann, cosa che mi riempie di emozione. La seconda cosa, forse un po' più per chi è musicista o per chi è interessato agli aspetti formali, è un brano questo che ho scritto usando una tecnica seriale, ma diatonica, quindi tonale, ma anche seriale sia nel senso della tema, della melodia, ma sia nel senso armonico e tonale, quindi una serie di tonalità. Quindi si avvicina un po' anche, in fin dei conti, alla dodecafonia, ma in senso molto lato. Invece, per quanto riguarda quello che forse è più importante, cosa spinge a scrivere un brano? Ed è vero, come dice Corrado, sono anche proprio vissuti. E questo brano l'ho scritto nel 2014, quando una nostra nipote, piccolina, giovane, 12 anni, è stata malata dai 4 anni ai 12 anni, è morta. E è dedicato, oltre che al Trio des Alpes, a questa bambina. E il titolo, avete visto, un titolo lungo, Sale sui cavalli di sole, sole sui cavalli di sale e viceversa. Questo sale, il sole sul sale, rende questa malattia che fragilizza, che si spezza, sale che si secca e si spezza, però sale sul cavallo di sole è la vitalità, perché in realtà non racconto della morte con questa musica, ma piuttosto della vitalità, del coraggio, dell'intelligenza di questa bambina. Un inno un po' a questa forza vitale malgrado la morte. Ecco, questo, diciamo, penso che tutti gli artisti si cerca di filtrare quello che arriva nella vita o quello che si osserva nella vita per restituirlo in un modo poetico, e questo ho cercato di fare. Grazie, buon ascolto.

Il pubblico del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto acclama il Trio des Alpes Maria Bonzanigo, che avete sentito anche introdurre personalmente il proprio brano. Sole sui cavalli di sale, sale sui cavalli di sole, una composizione del 2014 dedicata proprio a Anna Kotkova, Claude Hauri e Corrado Greco, rispettivamente violino, violoncello e pianoforte. Una pagina in cui il titolo stesso sembra già musica, e in fondo questa è una delle forze più affascinanti di Maria Bonzanigo: portare nella musica una dimensione visiva e teatrale. Terza compositrice di questo concerto, invece, il nome più conosciuto del programma, Clara Wieck Schumann, e già qui bisogna fare attenzione al nome, perché troppo spesso Clara viene raccontata soltanto in relazione agli uomini della sua vita. Figlia di Friedrich Wieck, moglie di Robert Schumann, amica e musa di Johannes Brahms. Tutto vero, per carità, ma non facciamo un torto a una delle più grandi musiciste dell'Ottocento. Clara Wieck è prima di tutto una pianista leggendaria, una bambina prodigio, una virtuosa mirata in tutta Europa, una donna che sale sui palchi quando il concertismo moderno sta ancora prendendo forma, forse davvero lei la prima vera e propria stella della musica classica richiesta ovunque. È anche una compositrice raffinatissima, con un catalogo purtroppo non enorme, perché la vita, la famiglia, i figli, la malattia di Robert, le tournée, le convenzioni sociali, tutto sembra aver cospirato per portarla lontano dalla scrittura, ma quel che ci resta, basta capire la statura della sua voce. Il trio in sol minore opera 17 proposto ora nasce nel 1846. Clara, quasi coetanea, 27enne della Lili Boulanger ascoltata in apertura, è già una celebrità del pianoforte ed è in un momento non facile. Robert attraversa periodi di fragilità, la vita familiare è complessa, e lei compone questo trio con una maturità sorprendente, un altro nesso con la collega francese venuta qualche decennio dopo. Non è un esercizio domestico da salotto borghese, ma anzi è una pagina ambiziosa, costruita con grande intelligenza formale, piena di canto, di inquietudine e di dialogo cameristico vero. Quattro movimenti: il primo, allegro moderato, si apre in sol minore con un tema nobile, malinconico, poi un secondo movimento più raccolto, quasi una parentesi lirica, il terzo è uno scherzo agile, brillante, con quell'eleganza mendelssohniana che attraversa tanta musica romantica di quegli anni, e il finale riporta energia, slancio, una scrittura pianistica importante ma sempre dentro un equilibrio cameristico molto fine. Clara Wieck è la prova che il grande trio ottocentesco non parla solo con voce maschile. Dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, per Musica nel Mendrisiotto 2025, in prima emissione radiofonica esclusiva per RSI Rete 2, il Trio des Alpi interpreta il trio in sol minore, opera 17 di

Il trio in sol minore, opera 17 di Clara Wieck Schumann, con il trio Desalpa al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto lo scorso ottobre, Anna Kotkoval al violino, Claude Haury al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, ci hanno portati nel cuore del romanticismo tedesco. Un programma tutto al femminile che terminava con questo capolavoro di equilibrio cameristico, dove la Clara pianista formidabile riesce a non far prevalere il pianoforte sul violino e il violoncello, grande rischio compositivo in un trio. Il concerto terminava qui, ma in realtà il pubblico di Ligornetto, dopo questo viaggio da Lili Boulanger a Maria Bonzanigo fino a Clara Wieck Schumann, chiedeva ancora un regalo. Il trio Desalpes lo offriva con Felix Mendelssohn, una presenza che aleggia intorno a tutto questo mondo romantico, amico di Robert e Clara e punto di riferimento estetico per quel romanticismo che sa essere appassionato senza diventare mai scomposto. Il bis scelto dal trio Desalpes è l'andante con moto tranquillo dal trio numero 1 in re minore, opera 49, una delle pagine più amate di Mendelssohn, e basta l'indicazione di tempo con moto tranquillo per comprenderne il carattere.

L'andante con moto tranquillo dal trio numero 1 in re minore, opera 49 di Felix Mendelssohn, era il bis offerto dal trio des Alpes al pubblico del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto. Anna Kotkova al violino, Claude Auri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte hanno così chiuso questo concerto della rassegna Musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI, che abbiamo riascoltato questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Una serata costruita attorno a tre compositrici, Lili Boulanger, Maria Bonzanigo e Clara Wieck Schumann. Tre donne, tre linguaggi, tre epoche diverse per il 15° compleanno del Trio des Alpes. Come continuare questa puntata di prima fila fino alle 10 se non ancora una volta con una compositrice? Il prossimo ascolto, interamente pianistico, è servito su un piatto d'argento. Come non possiamo ascoltare Fanny Hensel Mendelssohn dopo suo fratello Felix. Come per Clara Schumann, moglie di Robert, e ridai, ecco qui la sorella di Felix, come se il valore musicale esistesse solo di riflesso. Fanny Hensel è una compositrice di enorme talento, una pianista raffinatissima, animatrice di un salotto musicale berlinese importantissimo, le celebri Sonntagsmusik, nelle musiche della domenica, dove si incontrano interpreti, intellettuali, amici, musicisti. Fanny scrive moltissimo tra Lieder, pagine pianistiche, musica da camera e nel 1841 compone uno dei suoi capolavori più affascinanti, Das Jahr, l'anno, un ciclo per pianoforte, o meglio per forte piano, in questa incisione è formato da 12 pezzi, uno per ogni mese, più un corale conclusivo, un calendario musicale ma anche un diario interiore. La scintilla nasce da un viaggio in Italia, Roma, Napoli, Venezia, la luce, il paesaggio, l'arte, la libertà di muoversi lontano dalle regole berlinesi. E quando Fanny rientra, quel viaggio diventa memoria e la memoria diventa suono. In effetti c'è un parallelo con la genesi della quarta sinfonia, l'italiana di suo fratello Felix. Ogni mese ha un carattere, una temperatura diversa, si passa dalla contemplazione allo slancio, dalla danza alla preghiera, dalla brillantezza quasi virtuosistica a momenti di grande raccoglimento. In realtà c'è molto di più, è il tempo che passa ma anche il tempo che ritorna. A interpretarla è Els Biesemans, musicista belga, organista, pianista, forte pianista, interprete molto attenta nel ricreare una sonorità più filologica possibile, proprio come in questa incisione per la Genuine del 2012 con il forte piano, uno strumento che ci riporta più vicino al mondo sonoro di Fanny Hensel. Els Biesemans al forte piano in Das Jahr, l'anno di Fanny Hensel Mendelssohn.

Fanny Hensel Mendelssohn, Das Jahr, l'anno, nella lettura di Els Biesemans al fortepiano, in una incisione per la Genuine del 2012, un calendario musicale in 12 mesi, più un corale conclusivo, nato dal ricordo luminoso del viaggio italiano di Fanny Hensel, è diventato una delle sue pagine più ampie, più personali, più visionarie. E così siamo davvero arrivati alla fine di questa puntata di Prima Fila Concerto RSI. Una puntata che dal Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ci ha portati dentro il concerto del Trio des Alpes per musica nel Mendrisiotto 2025, registrato e prodotto dalla RSI e riascoltato questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Un filo rosso tutto al femminile con Lili Boulanger, Maria Bonzanigo, Clara Vick Schumann e infine Fanny Hensel Mendelssohn. Gli archivi musicali della radiotelevisione svizzera continueranno a risuonare anche venerdì prossimo, sempre qui su Rete 2, mentre da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: È al cuore del Medioevo ed è uno dei retaggi più intriganti e preziosi che ci lascia l'Età di Mezzo, il pellegrinaggio, riscoperta nella nostra modernità come necessità spirituale in un mondo materialista. Nell'immaginario cristiano medievale, spingersi nell'avventura del mondo era di grande importanza. Lo testimoniano naturalmente i pellegrinaggi a Roma, Santiago de Compostela e naturalmente il più importante in Terra Santa, e ne troviamo traccia nelle mappe mundi dei chiostri. Nell'idea, ci dice il medievista Anthony Bale nel suo bellissimo Viaggiare nel Medioevo, di ricerca spirituale della Gerusalemme terrestre e di quella celeste nella consultazione dei primi mappamondi. Nasce anche un genere letterario che si articola attorno a autobiografia, descrizioni naturalistiche, diari, storie, osservazioni delle popolazioni autoctone e dei paesaggi. Il Codex Calixtinus, verso il 1140, è forse una delle prime guide di viaggio con tanto di consigli precisi per chi si incamminasse verso Santiago di Compostela: come proteggersi dai tafani, dalle vespe, dove si poteva trovare acqua potabile, quali reliquie si dovevano visitare. Due secoli più tardi, in tutta l'Europa, fioriscono le guide di viaggio. Il viaggio è ricchezza spirituale, felicità, salute, redenzione, caratteristiche che troviamo intatte anche nei nostri giorni. Il pellegrinaggio, ci dice lo storico Michel Sceau, è un tempo di festa e di celebrazione. Il pellegrino incontra il sovrannaturale in un luogo preciso per partecipare in modo rituale a una realtà che è altro rispetto alla realtà profana. Nell'Occidente medievale l'attenzione è incentrata sulla strada, sullo sradicamento, sullo sforzo fisico. Si va verso l'estremo fisico e spirituale. Certo, a differenza di quanto succede oggi, una delle principali ragioni per cui i cristiani si mettevano in viaggio era costituita dalle indulgenze che garantivano che il tempo da trascorrere in purgatorio dopo la morte sarebbe stato accorciato, se non addirittura revocato. In una lista delle indulgenze disponibili a Roma nel 1450 troviamo ad esempio 28 anni per ciascuno degli altari visitati nel giorno del relativo santo, oppure la completa remissione dei peccati per tutti quanti entravano nella cappella dedicata a Giovanni Battista a San Giovanni in Laterano. Con il pellegrinaggio si ottiene una grazia, un beneficio, una guarigione. La strada è ascesi, la durezza del viaggio fa parte dell'offerta a Dio, ripercorre in qualche modo il Calvario di Cristo. Mettendosi in strada, sottolinea sempre il medievista Michel Sceau, si muore rispetto al mondo, perché quando si torna si è un altro uomo. Pellegrinus, secondo l'etimologia, è l'espatriato, lo straniero. Da prima cifra del monachesimo orientale, poi di quello irlandese nel VI secolo, questo tipo di ricerca spirituale si è diffuso in tutta la popolazione nel basso medioevo, dopo l'anno 1000, dai semplici pellegrini fino alle forme bellicistiche e armate delle crociate, dove la massa di pellegrini al seguito dei cavalieri si intensifica nell'esodo biblico. Da prima cifra del monachesimo orientale, poi di quello irlandese nel VI secolo, questo tipo di ricerca spirituale si è diffuso in tutta la popolazione nel basso medioevo dopo l'anno 1000, dai semplici pellegrini fino alle forme bellicistiche armate delle crociate, dove la massa di pellegrini al seguito dei cavalieri si identifica nell'esodo biblico. Non è tanto il luogo la vera meta, quanto l'essere che a quel luogo è associato. Gesù in Terra Santa, Giacomo il Maggiore a Compostela, Pietro e Paolo a Roma, Maria Maddalena a Saint-Baume in Provenza. Toccando la tomba, la reliquia, un'immagine, il pellegrino entra in contatto con la realtà trascendente. Il viaggio a Gerusalemme era di gran lunga il più importante e rischioso, e non si fermò neppure dopo la caduta della città nella mani di Saladino nel 1187. I musulmani permisero infatti ai pellegrini di raggiungere i luoghi santi previo pagamento di pedaggi e tasse. Insomma, una ricerca spirituale al tempo stesso un business per la Chiesa cristiana e anche per il mondo musulmano. La Chiesa seppe far fronte efficacemente alla crisi dei viaggi dei pellegrini a Roma, conseguente alle battaglie tra papato e impero nell'undicesimo e dodicesimo secolo. Nel 1300 Bonifacio VIII organizzò il primo giubileo. L'idea di fondo era quella di un'indulgenza generale proclamata ogni 100 anni. la remissione dei peccati ai romani che si sarebbero recati nei santuari di Pietro e Paolo per 30 giorni, per 15 invece, per tutti gli altri cristiani. Fu un vero e proprio boom che rilanciò i pellegrinaggi a Roma. Che la gente viaggiasse molto nel Medioevo lo testimoniano i distintivi dei pellegrini. Oggi, per chi si reca a Santiago, vi è la conchiglia di Capesante, il bordone, cioè il bastone da passeggio, la zucca per l'acqua e la credenziale, cioè il passaporto timbrato. Ai tempi si era molto meno morigerati, anche se la cosa può apparire sorprendente. Tra i distintivi in argento o peltro troviamo rappresentazioni di magi, piccole corone di fiori, ma anche, e la lista ce la ricorda proprio Anthony Bale, genitali ambulanti, peni alati, barche cariche di falli, vulve in cammino vestite da pellegrini.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: nome?
1: L'universo sonoro di John Cage. 4 minuti e 33 secondi con Veniero Rizzardi.

0: and they wither. Kneel.
1: I made a piece called Empty
2: Words. Per la mia composizione, Empty Words, parole vuote, sono partito da uno scritto di Thoreau e dunque da un senso, per muovermi progressivamente verso il campo della musica, dove ci sono soltanto singole lettere e silenzi. Il risultato è qualcosa di molto simile alla musica, se non musica vera e propria.
1: A phrase is a few words that make some kind of sense.
2: Una frase è composta di parole ed ha un certo significato. Eliminando alcune di queste parole, le altre si susseguono senza più formare frasi vere e proprie, ma un certo significato rimane. Si possono allora togliere alcune sillabe. Ciò nonostante, talune delle sillabe rimanenti possono ancora avere un senso proprio. Per giungere alla musica bisogna andare oltre e conservare solo alcune lettere. A questo punto ogni significato svanisce e ci troviamo nel non senso. Questo non è un brutto posto dove stare, poiché nel non senso si potrebbe dire che c'è tutto il senso o qualunque senso.
3: Ho passato dei brutti quarti d'ora a Milano perché quando lessi la terza parte di Empty Words, appena cominciai il pubblico iniziò a sua volta a fare molto rumore. Non lasciarono il teatro, c'era un pubblico molto vasto di 3.000 persone, ma in un certo senso si unirono a me nella performance. Qualcuno era contrario a quello che facevo, qualcuno invece era a favore. E molti di loro semplicemente volevano fare quello che volevano. E così questo è andato avanti per 2 ore e mezza. Nessuno se n'è andato. Alcuni erano piuttosto selvaggi e distruttivi e cercarono di distruggere anche il proiettore delle diapositive che utilizzavo per i disegni di Thoreau, che pensavo che era una cosa piuttosto triste perché sono così belli. Dall'altra parte il tipo che stava controllando il proiettore era molto energico, quindi è riuscito a mantenerlo in funzione. Uno addirittura è venuto sul palco, mi ha tolto gli occhiali e anche la luce da cui stavo leggendo. Ha proprio rotto la lampadina, ma però un altro ha messo subito una nuova lampadina. Questo, dico, è andato avanti per 2 ore e mezza. Alla fine sono arrivato di fronte al pubblico senza mostrare nessun tipo di inquietudine. Io ho fatto una specie di gesto, quasi un abbraccio, con le braccia allargate e in alto, e allora a quel punto c'è stato una specie di applauso selvaggio. Poi più tardi mi hanno detto che la cosa aveva avuto un grandissimo successo, anche se non capisco bene cosa voglia dire successo in questi termini, perché era praticamente impossibile ascoltare quello che stavo facendo, però è stata una specie di occasione sociale. Empty Words, parte terza di John Cage, eseguita dallo stesso Cage al Teatro Lirico di Milano il 2 dicembre 1977.

0: dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Maria Armanda Trezzini. Negli Stati Uniti si è dimessa la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard.

0: Da fine giugno resterà vicina al marito gravemente malato. Secondo alcuni media sarebbe stata spinta a partire a causa delle sue posizioni contro le guerre all'estero. E per quanto riguarda il conflitto in Iran, dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative per raggiungere una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tra i punti chiave ancora in discussione rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. E gli sviluppi in Medio Oriente influiscono anche sulle attività dei servizi segreti svizzeri. Oggi è stata illustrata la riorganizzazione che ridistribuirà i compiti per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi, favorendo in particolare le attività di intelligence. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha inaugurato oggi, durante la sua visita ad Atene, la nuova ambasciata che ospita anche la scuola svizzera di archeologia in Grecia e la sede di una fondazione basata a Ginevra, attiva nel dialogo tra arte, scienza e società. Il ministro degli esteri elvetico ha sottolineato le peculiarità del luogo, che per la prima volta riunisce in un unico spazio diplomazia, cultura e ricerca. I colloqui politici sono stati incentrati sulle relazioni bilaterali e la gestione dei flussi migratori. Berna apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che ora passa alla Commissione omologa del Nazionale. Migliaia di persone hanno manifestato questa sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. Quattro uomini ricercati per il furto in settembre nel Giura Bernese di oro e componenti di orologi di lusso per circa 500.000 di franchi sono stati arrestati oggi a Besançon, in Francia. L'autista del furgone rapinato ha ammesso il suo coinvolgimento. Infine, per la cronaca regionale, a Locarno sono stati arrestati 3 minorenni e un 18enne domiciliati nel Canton Vaud dopo l'aggressione a un turista svizzero che ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L'inchiesta prosegue per chiarire i fatti, che risalgono alla notte tra il 15 e il 16 maggio. Domani sarà ancora soleggiato e caldo in tutto il paese. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi. Sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: proverei anche questa esperienza proprio per vedere la differenza tra sera e pomeriggio. Sì, anch'io non ho mai provato ad andare in discoteca a ballare comunque al mattino, però comunque reputo che sia una bella cosa, comunque invece che magari andare in giro così è un punto anche di aggregazione.
1: Qui non si balla con lo spritz ma col caffè.
0: Sì, caffè o cappuccino. Esattamente, è qualcosa di nuovo che stanno sperimentando e serve ai giovani, serve conoscersi, anche è anche una possibilità per potersi conoscere varie culture, conoscere nuove persone, prendere nuove abitudini, magari anche un po' più salutari, visto che comunque un brunch solitamente si mangia anche bene, si mangia salutare, quindi...
2: Vengono chiamati soft clubbing o soft rave e a Milano sono i nuovi rituali della domenica. Al Beam in Bicocca, musica hip hop, afrobeats e R&B per questo Sunway Brunch and Grooves.
3: Noi siamo molto pro a questo rituale, ecco, sì. La domenica alla fine è un giorno di relax, quindi perché no, aggiungere un po' di musica e qualche bella persona intorno mi sembra un ottimo rituale, ecco, sì.
4: Abbiamo sostituita la messa della domenica, noi giovani non andiamo più a messa, quindi perché no i brunch in serenità col sorriso. Cioè una sostituzione forse l'età, forse naturale, delle cose, non si sa. Comunque la religione sicuramente in questi anni sta venendo meno e quindi alla fine sono sempre posti di aggregazione dove stare sereni e felici.
3: E sono i tempi che evolvono alla fine, no? Quindi magari la religione ha meno appeal di recente, ognuno però cerca di trovare la propria strada anche e la musica aggrega sicuramente molto di più.
4: Non mi sembra molto diverso da una messa in fondo, c'è il vino, ci sono le persone, c'è da mangiare, la convivialità e quindi alla fine il mondo è lo stesso.
5: Ora, io penso che in qualsiasi posto dove ci siano tante persone fluisce, tra virgolette, un'energia e quindi tutto quello che è energetico è anche spirituale e quindi penso che tutto possa riconnettersi.
6: Che io è da anni che sostengo che ballare la sera sia sbagliato, ma io sono anche astemia da sempre, quindi per me sostenere quegli orari, quei ritmi così senza nessun tipo di aiuto esterno è sempre stato complicato. Quindi secondo me queste formule sono veramente un anello che mancava nell'offerta del clubbing. Poi questo tipo di musica a me piace moltissimo e ormai nei locali c'è moltissima techno elettronica, cioè il panorama musicale del clubbing serale sta andando in una direzione molto hardcore che non rispecchia minimamente le mie vibes, quindi questo è perfetto.
1: Però questo, diciamo, è la prima volta che c'è questo tipo di evento con un DJ che fa anche afro.
6: Sì, no, non ce ne sono tanti, però secondo me, appunto, visto che è soft, sicuramente se poi dopo prende piede a Milano e suppongo che poi prenderà piede, questo è un tipo di musica che sicuramente è soft, quindi favorisce questa cosa qua, mentre dall'altra parte esistono gli after, che ovviamente sono un proseguire una serata che è iniziata alle 2 del mattino, quindi sono proprio due cose diverse e anche se Gue Pequeño non è d'accordo con il soft clubbing, io sì.

0: Non lo so, secondo me in realtà è più un modo per scappare, ti dico la verità. Cioè, ad oggi è tutto talmente rapido, veloce, la gente si stufa di tutto e quindi ripeschiamo dal passato cose rivisitate per dire facciamo qualcosa di nuovo, quando in realtà la creatività è un po' limitante oggi.
1: E questo tipo di musica andava prima, cioè purtroppo le musiche hanno tutte delle ondate. C'era stato il periodo R&B, dancehall, eccetera. Adesso non è più questo periodo qui, cioè purtroppo che è il mio preferito. Infatti sono contenta che esista questo evento. E però sì, le persone alla fine che non hanno, cioè in Italia le persone non si sanno muovere, quindi devono scegliere quel tipo di musica perché non muovono il corpo. Cioè questa è la mia teoria. Non hanno passione.
2: Non si sanno muovere quando ballano?
1: No, cioè noi non siamo né latini né africani, cioè proprio c'è uno stile diverso dovuto dal fatto che le persone non sanno muovere il corpo, secondo me. Cioè per me hanno creato la musica elettronica perché non sapevano muovere il bacino.
0: Nel paese sbagliato, siamo nate nel paese sbagliato. La cicogna doveva lasciarmi in Colombia o in Repubblica Dominicana.
1: Cioè i popoli che ballano e che sanno muovere il bacino sono più felici. Che se ti devi sciogliere con 3 Mosco Mule vuol dire che, cioè, devi andare in terapia.
3: Che non vogliamo barriere di nessun tipo, sia per accedere a questo party, sia per esempio il menù. Ci sono opzioni senza glutine, opzioni vegane per tutti. Quindi
4: stavi ballando? Balli spesso?
5: Spesso non lo userei come termine perché sono, ho altri amici che sono i ballerini del gruppo, però il vibe, il poco che so fare lo tiro fuori quando c'è da farlo, cioè nel senso è bello, la musica ti fa esprimere ed è bello esprimersi.
4: E su che musica ti piace ballare?
5: Afro, hip hop, reggaeton. Generalmente qualsiasi cosa che è ballabile, però questo è il mio core. Questo.
6: Qua mi sembra proprio che il mood è scialla.
7: Esatto. Sì, è vero. Sono d'accordo.
8: Moltissime delle persone che sono qui in realtà ricordano e conoscono una Milano, diciamo, notturna di un certo tipo, e secondo me, io vedo nel volto di tutte queste persone, sono ben felici di iniziare a godere di una Milano diversa, fatta di connessioni, fatta di momenti, mangiare, convivialità, comunque anche cose molto italiane che funzionano, direi.
4: Ma ci sono anche tipo quelli che andavano ai rave una volta ma non c'hanno più l'età per andarci.
8: Eccoci qua.
9: Beh, sicuramente il target è un po' quello, diciamo, millennial.
10: Direzione il penelificio di Certosa Diestro. Ambienti musica elettronica in un villaggio 2.0.
11: Quindi fondamentalmente, come dico io, è come entrare in un cortile e goderti una sagra di paese fatta in un modo contemporaneo, nel senso che il quartiere è in via di sviluppo, che è appunto il quartiere del Milano Certosa District. Le persone scoprono uno spazio nuovo e si vivono il quartiere, possono mangiare, possono bere una roba, possono ascoltare musica. Quindi fondamentalmente è una cosa molto semplice, è un evento in cui tu passi del tempo in un posto e puoi fare quello che vuoi, nulla di più.
12: Sì, secondo me la mattina è meglio perché alla fine uno è più attivo e anche la musica mette già di buon umore ed è il primo passo per iniziare anche bene la giornata rispetto alla sera, magari che si è un po' più stanchi, c'è un po' l'accumulo anche della giornata, e invece la mattina cominciare con la musica è già un buon passo per iniziarla col piede giusto.
4: Ma tu frequenti spesso i soft rave o soft clubbing?
12: Sì, mi è capitato, in realtà quest'anno un po' di più rispetto all'anno scorso, perché ovviamente forse quest'anno ci sono stati un po' più eventi la mattina rispetto agli scorsi anni, ecco.
4: E questo evento, cioè, come l'hai conosciuto?
12: Questo evento l'ho conosciuto grazie appunto al collettivo di cui faccio parte, che è il WOT, ed è composto appunto da 3 DJ. E loro appunto organizzano generalmente degli eventi all'interno proprio del collettivo e poi ci spostiamo in diversi locali che possono andare dal centro in parti un po' più periferiche, come questa qui che è appunto Certosa, ed è un posto che stanno rivalutando.
4: Secondo te è una forma di nuovo rituale questa cosa di andare a ballare la domenica in giornata?
12: Sì, sì, secondo me sì, è un'ottima opportunità, perché diciamo la domenica è un po' piatta, tra i giorni della domenica certe volte ci possono essere dei momenti di noia che invece si possono sfruttare appunto ballando e partecipando a questi soft club.
4: E tu cosa provi quando balli?
12: Leggerezza, mi sento spensierata, libera anche da quelle che sono le regole che ti tengono vincolata anche ai ritmi della settimana poi.
4: Ascolti più musica elettronica?
12: Sì, sì, sì, sì, spesso sì, Daft Punk, un po' di musica in generale, sì.
4: E i DJ di oggi li conosci?
12: Sì, sì, sì, sì, li conosco bene, fanno parte del WOT, che è appunto Weekend Overtime.
13: Suono le tastiere in svariati progetti e gruppi, tra cui oggi invece con Andrea, si chiamiamo Electric Fingers, siamo un duo che fa musica elettronica dal vivo da tanti anni.
14: Parecchi anni, io sono anche DJ e lavoro da parecchi anni, poi quando ci siamo conosciuti con Ale era diciamo passione condivisa per fare musica insieme, ci ha portato poi a creare questo live che ormai portiamo avanti da svariati anni, come diceva Ale.
4: Ti capita spesso di suonare di giorno?
13: Allora, ci capita sia in eventi diurni, sia in eventi notturni, sia in eventi mattutini after vecchia scuola, insomma, chiamiamoli così. Diciamo che l'orario è variabile. Noi suoniamo un po' in tutti i contesti, ecco, cerchiamo di adattarci.
14: Esatto, il bello del live è proprio che la performance, diciamo, può essere fatta anche in orari magari diversi e anche modulata, essendo musica fatta completamente da noi in studio per il momento, quindi di base diciamo che siamo più da club, ecco, più esatto, da situazione notturna, da club, però ci piace tanto suonare anche in situazioni diverse che escono un po' dalla notte, ecco.
4: Perché adesso c'è un po' una moda, non, del soft clubbing, soft rave, rave a colazione, voi cosa ne pensate?
13: Beh, io penso che sia un po' una evoluzione, a cui non voglio dare un giudizio, del fenomeno dell'after. Cioè l'after, alla fine il fuori orario è sempre stato un fenomeno, come posso dire, caratteristico della scena della musica elettronica. Si è evoluto in differenti modi, chi ha fatto anche le domeniche di pomeriggio, chi ha fatto le mattine del sabato. Diciamo che non è una cosa nuova, secondo me, semplicemente molto spesso poi le mode cavalcano i fenomeni e non viceversa, i fenomeni dovrebbero creare le mode, no? Questi fenomeni ci sono già stati ed oggi le mode li cavalcano e a volte ne fanno uno strumento più o meno utile, diciamo, di una determinata propaganda per quello che riguarda il percorso dell'arte e della musica.
14: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'ultima parte, nel senso che comunque ci sono sempre stati gli after, i rave, chiamiamoli come vogliamo, i fuori orario, e anzi l'Italia ha fatto scuola un po' in tutta Europa su questo formato, diciamo, che non partiva solo dal notturno, magari erano giornate che per 48 ore andavano avanti a fare musica. Il cavalcare la moda, ecco, mi sembra la cosa più che racchiude di più questo vocabolo del soft clubbing, perché poi stanno tentando molto di slegarlo da una questione anche legata molto alle droghe, che comunque fanno parte del nostro ambiente, dell'ambiente notturno, abbinandolo magari a un cornetto o a un'aranciata, e questo va benissimo, nel senso che secondo me l'importante è la musica, cioè quello è sempre al centro di tutto, ecco.
15: E a livello di età, cioè, prende tutti, cioè ragazzo giovane di 18 anni, immagino, poi adesso ormai è un po' difficile associare l'età, e anche persone comunque un po' più grandi, quindi è bello anche quello, una cosa più giornaliera, ecco, col giorno, è soltanto il piacere di uscire, godersi la musica e le persone.
16: È più eterogeneo, invece magari la serata è più divisa in fasce di età, e invece i contesti eterogenei sono anche forse più interessanti, più stimolanti proprio a livello spirituale, mentale, culturale, eccetera.
15: Cioè sei più rilassata, un po' più sereno. Poi oggettivamente appunto è il nostro primo evento a cui veniamo, la location per dire ci piace molto, so che comunque l'evento è itinerante, quindi si sposterà in altri posti. Però devo dire che come primo evento appunto ci hanno azzeccato limitante per qualcuno, che ne so, tipo noi veniamo fuori Milano, magari se ci fosse stato un ingresso a 15 euro magari non saremmo venute, per dire, cioè un esempio. quindi bello. Poi vabbè, Milano chiaramente, cioè nel senso, prende già di per sé tante persone, quindi
2: anche per te?
15: Sì assolutamente. Comunque appunto, siccome è il loro primo evento, gli auguro di farne altri mille così. Il mood mi sembra molto positivo, l'ambiente è molto safe, molto sano, e quindi lunga vita agli eventi sani.
17: Ballare consapevolmente alla luce del giorno, magari che la sera prima sei andato a letto, quindi non un after hour, ti svegli invece che andare al bar e non c'è musica, c'è musica, c'è cibo.
11: Una cosa che fai assieme alle persone, quindi può essere che si avvicini, un rituale collettivo potrebbe essere, quindi sì, secondo me potrebbe essere, assomiglia a quello che si fa a un rituale.
17: Io l'ho visto a Copenaghen e a Reykjavik, però so che lo fanno a Berlino, a Parigi, in Italia. Allora, noi facevamo più gli after tea, quindi cose che cominciavano alle 5 di pomeriggio, o gli after hour che iniziavano alle 6 di mattina. In questo caso era proprio l'idea di svegliarsi e fare una cosa di socialità con gli altri.
2: E il pubblico cambia però.
17: Beh, le nuove generazioni bevono meno, ballano meno, fanno prima. Quindi diciamo, avere un evento che apre alle 11, dove puoi far colazione, puoi mangiare, puoi ballare, è piaciuto molto alle nuove generazioni.
2: E chi è che viene a ballare di giorno?
18: In realtà il nostro target è molto ampio, perché non è un evento prettamente per ballare, ma è una delle parti più importanti.
2: Perché c'è sempre da mangiare, il brunch al mattino, certo, l'aperitivo.
18: Certo, ma abbiamo avuto bambini di 2 anni e abbiamo avuto signori sui 70. Di media posso dire che sono quelle persone che magari non hanno voglia di andare proprio a fare serata, oppure conoscono molto bene il mondo del club, ma hanno voglia di una situazione un po' più rilassata, più morbida. E quindi la domenica è un po' la domenica del villaggio qui da noi, è un po' la sagra di paese, ma in versione 2.0.
13: Allora, sicuramente, esatto, c'è una filosofia più, diciamo, che riguarda una vita salutare. Questa cosa non sempre necessariamente si sposa con il fatto di non bersi una birra o non ubriacarsi. Io questo non lo so, sinceramente, cosa voglia dire vivere una vita salutare, se è soltanto essere in salute dentro se stessi o se significa stare in salute dentro una società. E le due cose sono un po' diverse. Credo che quindi, insomma, certo, questo tipo di cosa rispecchia magari un bisogno, una necessità che le persone hanno oggi di vivere la vita in modi differenti, però questo non deve demonizzare chi invece magari la sera a mezzanotte vuole andare a divertirsi, vuole andare a uscire un attimo da quella che è l'ordinarietà di una metropoli e la propria vita, ecco, insomma. E non deve demonizzare neanche quelli che sono i fenomeni che si creano all'interno del mondo del club, perché la musica comunque, soprattutto quella elettronica, cresce, nasce lì.
14: Noi siamo convinti comunque di portare avanti un movimento di cultura, la famosa club culture, e quindi per noi questo è molto importante, e quindi il focus deve essere un po' sempre improntato più sulla musica che magari sul cafferino, il cornetto e l'aranciata. E quindi, ripeto, è sicuramente un modo, e probabilmente anche una genialata, mi viene da dire, di aver lanciato questo format, che adesso è partito da Milano con la Fabbrica del Vapore, sappiamo, con Radio DJ, M2O, che ha lanciato questa moda. Il vocabolo soft clubbing con quel tipo di formato l'hanno lanciato loro, è partito proprio da Milano, da lì, e ne stiamo parlando adesso negli ultimi mesi, ma sono loro che hanno proprio voluto creare un marketing dietro questa cosa. E quindi, ecco, forse la roba che contestiamo un po' noi, che arriviamo dal mondo della club culture, è quella proprio della costruzione di una cosa dove poi alla fine al centro non c'è la musica ma c'è altro.
18: Per me è tanta introspezione, cioè quello è un modo di comunicare con gli altri. Io personalmente produco musica e ho sempre provato a dare un nome a qualcosa di cui non riuscivo a trovare le parole.
2: E dietro la parola rituale cosa ci metti?
18: Sempre, sempre, sempre la comunità. Il rituale per me è il concetto di trovarsi per condividere un momento insieme, qualsiasi esso sia. E in questi anni, con quello che sta succedendo nel mondo, credo che sia più importante che mai.
2: E voi pensate che in una società in cui magari, diciamo, non ci mancano dei riferimenti, ci sono pochi rituali ancora, questa può essere una forma nuova di rituale?
13: Allora, diciamo che abbiamo visto e subito nel corso del tempo una serie di rituali nuovi. Ti ricordi anche quando si andava a ballare con le cuffie, no?
7: Sì, cioè, sì,
13: questa
7: sì,
13: cosa che io per esempio trovavo assurda, cioè isolarsi per poter ballare, è una cosa che per me era fuori dal mondo. Però nel senso, abbiamo visto cambiare, mutare i rituali. da un lato, e questa cosa l'abbiamo vista fare soprattutto dalle persone che credo abbiano pochi punti fermi nella loro cultura musicale, non voglio essere cattivo, però dall'altro lato invece chi ha persegue una cultura per quanto riguarda la musica, sia essa elettronica, sia essa qualunque altra tipologia, o per quanto riguarda l'arte e la voglia di apprendere, conoscere, migliorarsi attraverso l'arte e la cultura, questa cosa non è mai un punto fermo e queste mode sono soltanto di passaggio, perché chi ha a cuore, diciamo così, la volontà di acculturarsi attraverso questo, secondo me non segue necessariamente quelle che sono le mode prodotte dalle società, o non va in cerca di rituali, cioè probabilmente va in cerca invece di situazioni che sono autentiche, che esprimono realmente quello che può essere il messaggio musicale, artistico, culturale di una città.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Amore e guerra, Venere e Marte sono i due numi tutelari della puntata di oggi, anche se l'ultima parola la lasceremo a Venere, impersonata dal soprano Valeria La Grotta in una squisita raccolta di cantate del 600, raccolta da poco disponibile grazie alla casa discografica Glaux Records. Cominceremo però con maggiore equilibrio tematico tra amore e guerra grazie al Tancredi di Gioacchino Rossini, in scena in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma, in una produzione che era tra le più attese di quest'anno per tanti e disparati motivi: per la direzione di Michele Mariotti, per la regia di Emma Dante e per la compagnia di canto con il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo del titolo. Chiara Guglielmi, mezzo soprano, è stata la nostra inviata alla premiere tenutasi il 19 maggio e la introduciamo con un estratto da quella serata, parte della sinfonia introduttiva.

0: Benvenuta Chiara Guglielmi.
1: Grazie Paolo, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata.
0: Tancredi all'Opera di Roma, grandi aspettative, nomi eccellenti, partiamo dalla regia di Emma Dante.
1: Allora, intanto sono molto contenta di dire che è uno spettacolo bellissimo, che vale assolutamente la pena andare a vedere. Emma Dante, anche lei è ormai alla sua quarta produzione al Teatro dell'Opera di Roma. Appena vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale, quindi insomma in un momento particolarmente florido. Lei ha ambientato Tancredi in una Sicilia che naturalmente è una Sicilia a lei molto vicina in quanto palermitana, in quanto siciliana. È una Sicilia mitica, è una Sicilia in cui questa dimensione mitica e ancestrale esce fuori in maniera preponderante attraverso questa ambientazione con l'opera dei pupi. Cioè, lei ambienta questo Tancredi in un teatro dei pupi, dove i personaggi, tutti i personaggi, sono dei pupi che vengono manovrati dai cantanti. Quindi i cantanti sono allo stesso tempo i pupi e i manovratori dei pupi, in un gioco quasi di doppi che si risolverà alla fine dell'opera con la compenetrazione di questi due aspetti, il manovratore e il pupo. Lei si ispira proprio anche al grande artista di opera dei pupi che è stato Mimmo Cuticchio. Ha raccontato in diverse interviste che il momento in cui Mimmo Cuticchio esce sul palco e mostra che è lui a manovrare i pupi, per lei è stata una rivelazione proprio dal punto di vista teatrale, perché rappresenta in qualche modo il crollo della quarta parete, quindi il momento in cui chi è fuori si immedesima completamente in chi è dentro il teatro. E quindi questo compenetrarsi, questo alternarsi tra l'attore, il cantante che manovra il pupo e il pupo poi che diventerà il cantante stesso, è un unirsi di due corpi, un entrare nelle emozioni del personaggio.
0: Quasi una forma di metateatro, Chiara Guglielmi, ma l'espediente aiuta la credibilità della vicenda o è piuttosto un gioco intellettuale?
1: No, io direi invece che aiuta molto perché è come se nella prima parte il pupo, quindi il burattino che viene tenuto dal cantante con un bastone, quasi forse una sorta di guinzaglio, come se il cantante tenesse al guinzaglio il pupo, e i pupi sono gli attori della compagnia di Emma Dante, quindi naturalmente sono acrobati, sono mimi, sono ballerini, quindi il pupo, mentre il cantante canta, in qualche modo dà vita alle emozioni e al corpo del personaggio. Quindi, per esempio, il pupo di Tancredi, che è un pupo blu, è un pupo mimo, è un pupo acrobata che danza e fa piroette mentre Tancredi canta. E quindi, in qualche modo, illustra anche in maniera visiva, in maniera quasi geometrica, le emozioni interne del personaggio. Quindi lo trovo assolutamente efficace. È molto bello questo inizio dell'apertura di sipario del primo atto. È come se lo spettatore si trovasse di fronte a un secondo sipario fatto dei fili dei pupi. Ci sono tutti questi fili dei pupi che pendono e che tengono tutti i cantanti del coro e i mimi della compagnia di Emma Dante. Tra l'altro una menzione speciale anche per il coro maschile, molto bravi e anche molto malleabili e disponibili ad acquisire questa fisicità dei pupi. E quindi questa sorta di secondo sipario fatto di fili dei pupi che dà anche un po' un senso di quasi di gabbia inizialmente. E secondo me si ricollega un pochino dopo, insomma, alla gabbia in cui starà Amenaide e un po' a questa idea di gabbia sociale in cui sono i vari personaggi che vengono mossi da forze che sono un po' esterne ai loro desideri, insomma.

0: Tancredi di Tanti palpiti all'Opera di Roma, ma questo non era una mezzosoprano donna.
1: Beh, il ruolo di Tancredi viene interpretato da Carlo Vistoli, che è un controtenore, contraltista. È la prima volta che succede, almeno in Italia. È una scelta molto particolare del teatro dell'opera, fatta proprio pensando a Carlo Vistoli. Quindi alla sua vocalità, alla sua musicalità, alla sua statura artistica, e quindi non tanto per creare una nuova moda, una nuova tendenza, ma proprio per offrire una interpretazione alternativa a livello di colore, a livello di interpretazione scenica, perché naturalmente il ruolo di Tancredi è stato composto per un contralto, che era la Adelaide Malanotte. Ma come sappiamo, oggi i controtenori possono muoversi in quella tessitura che era all'epoca, che è ancora oggi quella del contralto del mezzosoprano.
0: Chiara Guglielmi, mi aspettavo particolare severità da parte tua, mezzo soprano, nei confronti di questa operazione che, ricordiamo, non è filologica di per sé, perché già prima, ma ancora di più all'epoca di Rossini, i falsettisti o controtenori, che dir si voglia, non uscivano dalle cappelle musicali, dal repertorio sacro, non cantavano in scena e non erano considerati come possibili sostituti di castrati o cantanti donne sul palco.
1: Sì, non è una scelta filologica, diciamo, è una scelta credibile, giustificata dal fatto che comunque all'epoca di Rossini i castrati, anche se ormai la tradizione stava scomparendo, erano ancora in attività e Rossini amava molto quel tipo di vocalità. Però quel tipo di vocalità, per fortuna, non è più raggiungibile perché i castrati raggiungevano una capacità tecnica e una capacità polmonare anche quasi abnorme. Quindi il tipo di vocalità in cui veniva unito il colore acuto della voce, perché le corde rimanevano piccole, ma la grande capacità polmonare, quindi di fiato, e la muscolatura che si sviluppava completamente. Quindi questi due elementi creavano una vocalità che oggi non è imitabile.
0: Chiara Guglielmi, hai usato il termine moda e lo riprendo. Possiamo dire che per una moda attuale pseudo-filologica, la presenza di controtenori in repertori non pensati per loro ci abitua a una certa indulgenza. Insomma, per avere un uomo sul palco, a volte siamo disposti a perdonargli debolezze e imprecisioni che a voi cantanti donne non sarebbero mai perdonate, ma non è questo il caso di Carlo Vistoli.
1: L'uniformità del suo colore, anche la potenza della sua voce, la capacità di gestire le dinamiche e naturalmente le agilità rossiniane, che lui anche venendo poi dal suo percorso nella musica antica e nel barocco, di cui lui ha una padronanza assoluta e che veramente riesce a cantare a piena voce così come le voleva Rossini, perché le agilità per Rossini erano intese, in questo modo. Veramente risulta efficace e di grande impatto anche sul pubblico. Il pubblico ha reagito benissimo. Devo dire, grandi applausi a scena aperta per Carlo Vistoli e tra l'altro un'ottima anche risultato col colore della voce di Amenaide. Amenaide interpretata da Martina Russomanno, che è una giovane cantante che sta facendo una bella carriera e ha affrontato un ruolo veramente importante come quello di Amenaide, anche lei lo ha gestito con una grandissima eleganza perché il materiale vocale c'è ed è importante, ma ho trovato che veramente è riuscita a essere delicata e leggera lì dove necessario e insieme con la voce di Carlo Vistoli l'effetto era molto molto bello.
0: Insomma, quando un grande artista è l'eccezione che conferma la regola.

0: Dal duetto del primo atto di Tancredi, le voci di Carlo Vistoli e di Martina Russomanno, sempre dalla prima all'Opera di Roma del 19 maggio. Ricordiamo nel cast anche il basso Luca Tittoto, mentre per il tenore c'è stata una sostituzione, ma tutto ha funzionato.
1: Sì, ha funzionato tutto bene, c'è stato un cambio all'ultimo momento perché per un'indisposizione del tenore di Enea Scala, che è stato sostituito da Antonino Siragusa, che comunque avrebbe dovuto essere nel secondo cast. Tutto ha funzionato bene, è un ruolo assolutamente padroneggiato anche da Siragusa, forse un pochino colto alla sprovvista magari, però insomma assolutamente bene.
0: La direzione di Michele Mariotti?
1: Michele Mariotti al suo primo Rossini al Teatro dell'Opera di Roma, lui è ormai al suo quarto anno all'Opera di Roma, e il suo primo Rossini, ma se vogliamo Michele Mariotti è cresciuto un po' a pane e Rossini, è cresciuto immerso nel Rossini Opera Festival e di opere rossiniane ne ha introiettate moltissime fin da quando era bambino. E tra l'altro questo Tancredi gli è particolarmente caro e soprattutto la scelta di questo finale tragico, anche questo era un elemento un pochino di discussione, perché come sappiamo la prima versione del Tancredi aveva il lieto fine, la versione di Venezia. Pochi mesi dopo ci fu una seconda versione, poi una terza. E nella seconda versione Rossini compose un finale tragico che poi in realtà fu abbandonato. Poi sono stati fatti vari esperimenti, molto spesso i due finali vengono accorpati, vengono messi uno dentro l'altro come fossero delle scatole, un incubo di Amenaide, ma il finale tragico ha sicuramente una drammaticità speciale, una scrittura semplicissima eppure veramente anche nuova, probabilmente fu molto nuova anche per il pubblico dell'epoca, che infatti non la gradì. La direzione di Mariotti è molto attenta alle dinamiche, molto precisa, tra l'altro appunto anche molto consapevole del fatto che quello che poteva essere un fortissimo in una partitura rossiniana oggi probabilmente viene tradotto in un mezzo forte, quindi una grande padronanza, insomma anche una grande consapevolezza.
0: Il pubblico dell'Opera di Roma ha reagito molto positivamente, come già dicevi.
1: Direi di sì, la risposta è stata molto positiva, e il pubblico molto caloroso, con moltissimi applausi a scena aperta anche per Mariotti e anche per Emma Dante quando è salita sul palco. Questa scenografia è anche molto, molto bella, queste scene dipinte da Carmine Maringola, che è un attore poi tra l'altro anche della compagnia di Emma Dante, e che rappresentano proprio dei fondali dell'opera dei pupi. Quindi c'è la spiaggia in cui arriva Tancredi, c'è il palazzo di Argirio, c'è l'Etna in lontananza, e molto bello è anche l'inizio della scena della cavatina di Tancredi, quando arriva la barca, questa barca che nelle vecchie regie vedevamo arrivare sempre in maniera un po' retro, invece arrivano Tancredi e Roggero insieme ai loro due pupi, quindi ai pupi corrispondenti, camminando e portando una sagoma di cartone della barca. E poi mentre Tancredi scende dalla barca e comincia a cantare, il pupo di Tancredi si risveglia e comincia a fare una serie di piroette che illustrano le emozioni di Tancredi.
0: Insomma, tutti a Roma per questo Tancredi di Rossini in scena fino al 29 maggio.
1: Assolutamente sì, assolutamente consigliato.
0: Grazie Chiara Guglielmi, alla prossima.
1: Grazie Paolo, grazie a tutti, a presto. No! Ciao, buonasera,

Questo era il Tancredi di Rossini, il finale del primo atto, sempre dalla prima del 19 maggio scorso all'Opera di Roma per la direzione di Michele Mariotti. Ma ora scendiamo ancora un po' lungo la penisola italiana e fermiamoci a Napoli, con un balzo indietro nel tempo, fino ai fasti del 600, e introduciamo la nostra prossima ospite, Valeria La Grotta, soprano.

0: Valeria La Grotta, benvenuta a Rete 2. Allora, cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato la traccia conclusiva della cantata Venere e Marte, che dà il titolo anche al nostro progetto discografico. La traccia si intitola Amato mio cuore, e dove siamo appunto io, Valeria La Grotta soprano e Mauro Burgioni baritono. Cioè Venere e Marte che concludono il loro dialogo.
0: La cantata Venere e Marte di Antonio Farina, in questo progetto da poco uscito per la casa discografica Glaux Records, è seguita da varie musiche in prima registrazione assoluta. Siamo nell'ambito della cantata da camera tra l'ultimo 600 e Scarlatti. Valeria La Grotta, che cosa ti ha spinto a indagare questo repertorio?
1: Ciò che mi ha spinto da un po' di anni a questa parte, a dire il vero, nella riscoperta di tutto il repertorio cantatistico inedito, in questo caso, è la peculiarità del connubio delle due voci, cioè delle voci di basso e di soprano. Noi siamo soliti intendere questo connubio, lo troviamo più affermato nell'avanzare del tempo, nel primo 700 con l'intermezzo, per esempio, no? È un'accoppiata che poi si consolida, ma il bello di questo progetto è che ritroviamo questa coppia di voci anche nel repertorio cantatistico della fine del 600, che è sicuramente un momento di transizione proprio nella scrittura musicale e anche vocale in questo caso.
0: La fluidità di questo genere si riflette in una scrittura musicale molto varia. Qual è la sfida stilistica e tecnica che si deve affrontare per passare dal recitar cantando quasi tardo rinascimentale ai duetti serrati e brillanti di vocalità già quasi belcantistica?
1: Sicuramente la sfida è rimanere sempre adesi al senso del testo, che poi governa tutto, soprattutto in questo momento storico, nella scrittura della cantata, della serenata, del dialogo. E se possiamo pensare che la musica abbia una funzione importante, in realtà la musica ruota attorno alla parola, e quindi la parola può essere il recitativo, il recitar cantando, può divenire un melisma, un madrigalismo, può divenire il fulcro di un'intera aria,

gusto dell'epoca, considerando la destinazione d'uso della cantata, della serenata, del dialogo, che poteva essere di semplice ascolto da parte dell'aristocrazia, ma anche proprio esecutivo da parte dell'aristocrazia stessa. E quindi, in qualche modo, dopo aver sfruttato ogni ambito sacro del mottetto, la cantata ha l'esigenza di avvicinare chi poi l'avrebbe potuta eseguire o ascoltare, quindi appunto i laici, insomma, e i temi vanno non solamente in senso bucolico, come siamo soliti intendere appunto pastori, ninfe, e offriamo questa possibilità di ascolto con la ninfa e il pastore, seguane purché può, di Giovanni Cesare Netti, ma abbiamo anche un dialogo tra il vizio e l'umiltà e poi anche tra Venere e Marte, quindi una sfaccettatura di tutto ciò che può essere un colloquio a due voci tra gli estremi delle voci, cioè tra il soprano e il basso baritono.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Valeria La Grotta e Mauro Borgioni nelle battute finali di Vizio e Umiltà di Giovanni Lorenzo Minei. Valeria, vizio e umiltà, quasi una cantata spirituale, eppure c'è qualcosa di erotico anche in questa pagina.
1: È vero, ha come tema principale un tema spirituale, un tema morale, una educazione alla morale, che però sappiamo, come già nei madrigali del Seicento, dell'inizio del Seicento, contenere dei sottotesti, quindi in realtà ciò che viene scritto contraddice il senso vero, oppure l'utilizzo di determinati madrigalismi, colorature, anche solo la scrittura di un tempo. Per esempio, assistiamo nel dialogo del Vizio e l'Umiltà, senza soluzione di continuità, a un compendio del basso passeggiato, cioè praticamente quasi tutto il dialogo si sviluppa su un basso passeggiato, quindi questa idea di movimento, di fluidità, di rimbalzo, che probabilmente suggerisce non solo una lezione morale tra il vizio e l'umiltà, ma anche proprio l'interazione fra le voci, tanto che il vizio cede alla seduzione dell'umiltà, paradossalmente. In realtà questo è quello che noi auspichiamo, perché la parte finale del dialogo è si vedrà, quindi non si sa cosa accade, anche questo è affascinante.
0: Valeria La Grotta, un progetto il vostro con un notevole lavoro di ricerca e di archivio.
1: Sì, di chi ha appunto avviato questo tipo di ricerca, ma anche l'importante studio di Teresa Gialdroni, che da anni si occupa proprio della cantata e gestisce infatti i Clori, che è l'archivio della cantata italiana, quindi c'è veramente una bella sinergia e una collaborazione tra musicologi e musicisti che poi eseguono, perché è tutto lì, no? Trovare anche il giusto equilibrio per poter lavorare al meglio. In questo caso, a parte un'idea mia, perché appunto mi occupo di questo, mi sono anche avvalsa della figura di Giovanni Tribuzio, che appunto è un musicologo e che in questo ha dato una mano nelle trascrizioni delle partiture, sì.
0: Una menzione per il gruppo strumentale I Musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci.
1: Sono un gruppo col quale collaboro ormai da anni, e abbiamo appunto affrontato

tipo di compositore dal 6 al 700 e quindi avevo piacere di includerli in questo lavoro perché è bello lavorare con musicisti bravi con i quali vi è anche un rapporto umano, perché quello non è mai da mettere da parte, cioè bisogna sempre considerarlo come valore aggiunto affinché si possa essere in un clima armonioso per lavorare. Quindi nel gruppo appunto ci sono i due violini, Matteo Saccai, Rossella Pugliano, e Giulia Giglio Giannetta al violoncello, Simone Valerotonda all'arciliuto e Dimitri Betti al clavicembalo.

0: Era questa una breve sinfonia dalla cantata Orchim Morbidi Piume di Giovanni Lorenzo Minei, i musici del Gran Principe. Valeria La Grotta, dopo aver esplorato i contrasti di questo 600, hai altri progetti in questo senso? Un Venere Marte Tour?
1: Sì, sicuramente sì, stiamo provvedendo per questo bel tour che ci vedrà protagonisti, sperando sempre appunto di restituire ciò che abbiamo portato alla luce in modo fedele e senza troppe nostre manomissioni di interpretazione, come è giusto che sia. Il repertorio cantatistico, il repertorio di scuola napoletana, e per scuola napoletana noi in questo caso intendiamo veramente una grande famiglia, perché se pensiamo per esempio ad Antonio Farina, le sue prime produzioni erano veneziane, lui poi viene associato alla scuola napoletana, così come anche Minei e Netti, nati in Puglia, quindi comunque della scuola napoletana, ma poi hanno anche lavorato a Roma, quindi è anche un dialogo tra Napoli, Venezia, Napoli, Roma, quindi c'è anche questo ulteriore dialogo. C'è tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, e se noi pensiamo che possa essere quasi inutile continuare a fare questo tipo di ricerche lì dove crediamo che un genere come quello della cantata sia un po', tra virgolette, dozzinale, scritto giusto per, in realtà cercando si scoprono queste perle che necessitano invece di una riesecuzione in tempi moderni.
0: Certo, oggi sappiamo bene che la cantata era anche uno spazio sperimentale in cui i compositori si esercitavano in temi e situazioni che poi avrebbero magari ritrovato sul palco, all'opera. A proposito, Valeria, hai impegni operistici a breve?
1: Sì, allora sono reduce adesso da una produzione dedicata a Lully, a Le Carnaval Masquerade, che abbiamo terminato e che in realtà ha anche altre date poi nell'anno prossimo. E poi impegni un po' più spostati avanti nel secolo tra il 7 e l'800 con Cherubini.
0: Grazie Valeria, alla prossima!
1: Grazie a voi, grazie mille!
0: E noi prendiamo congedo da Venere e Marte, recente produzione di Glaux Records, con la parte finale di Olimpia Abbandonata, cantata di Giovanni Cesare Netti, la voce di Valeria La Grotta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, annunciata la preparazione di una bozza di accordo. Rubio frena e Trump valuta seriamente di riprendere la guerra. L'intelligence svizzera si adegua alle nuove minacce. La riorganizzazione riguarda compiti e strategie e non tocca il personale. Inviata per errore in Ticino la raffica di richiami per la mancata dichiarazione delle imposte. La divisione delle contribuzioni sta risolvendo il problema tecnico. In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare le basi di un accordo. Le parti puntano a raggiungere una tregua. In redazione Mangiula Batia.
3: Un accordo tra Stati Uniti e Iran, o meglio una bozza finale, potrebbe essere annunciato entro poche ore. Questo quanto riportato da media dell'Arabia Saudita e degli Emirati. I punti chiave dell'accordo includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Stati Uniti e Iran. Ecco, precisiamo, annunci in questo senso non ci sono ancora stati. Quello che sappiamo è che il capo dell'esercito pakistano, il potente feldmaresciallo Azim Munir, sta tornando a Teheran per discutere con alti responsabili iraniani di questa bozza finale, che è basata sull'ultima proposta americana, e da due giorni in Iran si trova il ministro degli interni pakistano, che ha lavorato sul testo insieme al ministro degli esteri iraniano Raqqi. È arrivata intanto

0: A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar, paese che si coordina con gli Stati Uniti e che ha avuto un ruolo importante in altri negoziati. Va detto però che ha raffreddato l'entusiasmo il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, in Svezia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri della NATO. Rubio ha ammesso che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con l'Iran, ma ha anche aggiunto che resta ancora del lavoro da fare, soprattutto sulla questione del nucleare, e non è chiaro che cosa ne sarà dell'uranio altamente arricchito che Teheran possiede già.
1: E secondo l'agenzia Axios, Trump valuta seriamente di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Il presidente degli Stati Uniti ha consultato i responsabili della sicurezza nazionale sulla ripresa della guerra. E le guerre all'estero avrebbero pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente hanno avuto importanti ripercussioni sullo spionaggio in Svizzera. Ieri è stata illustrata la riorganizzazione indispensabile per fare fronte alle nuove minacce. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: Il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto, mentre riguardo al terrorismo Bavò ha spiegato che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero e tutto questo, ha proseguito Bavò, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027. Serge Bavò ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi e sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna. Gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavò vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato, nell'ambito della lotta allo spionaggio, del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavò, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili.
1: Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. In Ticino, a causa di un problema tecnico, sono stati spediti per errore numerosi e bruschi richiami a chi ha regolarmente compilato e inviato entro i termini di legge la dichiarazione delle imposte. Alessandro Bruggini.
3: Stando a quanto ci ha detto Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo, malgrado abbiano rispettato la legge.
4: Deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerine sono state abbastanza sollecitate.
3: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
4: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi a livello di tempistica il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
3: Allora a questo punto l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che si sono visti recapitare un richiamo?
4: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
3: In poche parole, un po' di pazienza.
1: A Locarno sono stati arrestati 3 minorenni e un 18enne domiciliati nel Canton Vaud dopo l'aggressione a un turista svizzero che ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L'inchiesta prosegue per chiarire i fatti avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Il comandante della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, dopo 22 anni va in pensione. John Robiani ha colto l'occasione per ricordare le tappe e gli eventi che hanno maggiormente segnato la sua lunga carriera.
5: Nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
6: Beh, ne abbiamo fatta di strada. Sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato unitamente il cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio.
5: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
6: Bah, effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente. Ecco, la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista. Ecco, dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro: la divisa è di tutti.
5: Ora in pensione le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è per esempio la politica.
6: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
1: Ieri in Svizzera è stato registrato il primo precoce giorno di canicola. In Vallese a Visp sono stati raggiunti 30 gradi. Segue Biasca in Ticino con 29,4 gradi. I Grigioni continuano a mantenere il primato con i 30 gradi del 2 maggio del 2005. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rosso crociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri, lo ricordo, la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia e Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti alla compagna di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 20 le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando al calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversari e Bayern e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1 per Gamaschi in Conference. Oggi Bologna contro Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari. Oggi è in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 TN contro Navone.
1: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28. Da parte mia ancora grazie dell'ascolto e l'augurio di una buona notte.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sonorità davvero in qualche modo marziane ad aprire l'ultima parte di una serie di arpeggi che abbiamo voluto dedicare appunto alle voci marziane e che abbiamo affidato ad una guida per noi privilegiata, quella dell'artista Boris Savoldelli, che è a sua volta un vocalist marziano e che quindi abbiamo voluto ospitare in questa veste proprio per chiudere la serie. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per la definizione di vocalist marziano, ci tengo molto non tanto per egocentrismo quanto perché, e credo che si sia capito nel corso di queste puntate, quanta passione io abbia messo e continuo a mettere nel tentativo di utilizzare la voce non necessariamente in maniera convenzionale, ed è per questo che senza troppa vergogna, insomma, l'ultima puntata faccio sentire alcune cose mie, non tanto appunto per desiderio di apparire quanto per cercare di dimostrare, dopo appunto un percorso di 19 puntate, come tutte quelle voci di cui abbiamo parlato, che sono una selezione, probabilmente potremmo fare due o tre serie di questo programma.
0: E non è detto che non le faremo.
1: Ne sarebbe infelice, perché le influenze sono davvero tantissime. E come tutte queste differenze, queste influenze che provengono da mondi completamente diversi, come chi ha avuto la pazienza di ascoltare tutte le puntate avrà notato, puntellano diversi pensieri, diversi modi di fare musica. E ovviamente io, che sono cresciuto con questi ascolti, necessariamente li ho portati con me. Quello che abbiamo sentito poco fa è un brano inedito che si intitola Reflective Voices ed è un progetto di sola voce per una possibile colonna sonora di un film che al momento non è ancora stato realizzato. La peculiarità è che sono brevi improvvisazioni nelle quali ho usato in particolar modo un effetto, strumento che amo molto, che si chiama freezer, che non è quello che noi conosciamo dove mettiamo in fresca le cose l'estate, ma è sostanzialmente un campionatore che in tempo reale seziona un micro frammento di meno di un secondo di suono, in questo caso della mia voce, e lo prosegue mantenendolo fermo sostanzialmente, creando una sorta di pedale. Giocando con le sovrapposizioni si possono ottenere questi suoni metallici e particolari che, ripeto, sono interamente prodotti dalla voce. Da questo punto di vista, scartabellando un po' tra quella che viene chiamata la parte dark della mia produzione, quindi la parte un pochino più sperimentale, mi piacerebbe farvi ascoltare un minuto e mezzo, due, di un brano tratto da un lavoro a cui tengo molto. Il titolo di questo disco è Protoplasmi, che è uscito nel 2009 ed è stato il mio primo lavoro per l'etichetta americana newyorkese Moon June Records. Questo disco è in duo con una grande icona della musica contemporanea, della sperimentazione. Lui si chiama Elliot Sharp, che gli ascoltatori più attenti conosceranno di certo. Questa registrazione l'abbiamo fatta esattamente a New York il giorno prima del mio esordio allo Stone, invitato da John Zorn. Il titolo del brano è Reflective Mind.

0: Anche qui siamo piuttosto nell'ambito della psichedelia, ma illuminata, no? Quindi la voce di Boris Savoldelli e la chitarra o le chitarre di Elliot Sharp.
1: Sì, mi piace anche qua la tua definizione, l'ho trovata molto ficcante. Nei prossimi brani invece voglio cercare di farvi ascoltare degli estratti di un lavoro al quale mi sto dedicando da tempo, nel senso che una dei tentativi, delle cose che sto cercando di fare in questi ultimi anni è cercare di utilizzare la sperimentazione, quindi tecniche non convenzionali, ma anche al servizio di un approccio più melodico. Nel senso che a volte, e l'abbiamo visto in questo percorso, nelle sperimentazioni che amo e che ho amato moltissimo, che sono state fondamentali per far crescere, come dire, la sperimentazione dello strumento voce, la comprensione dello strumento voce, ho sentito però il bisogno di provare ad applicare quelle tecniche estreme, se vuoi, quelle composizioni complesse, riportandole però ad una dimensione di godibilità e di ascolto. In altre parole, come dice il maestro Trovesi, per far sì che anche la zia, lui parla della sua zia, io parlo della mia mamma, lo possano ascoltare con piacevolezza. Credo di esserci in parte riuscito con un piccolo esperimento di un paio di minuti che si intitola Aria e che ha una storia interessante. Nasce nel 2010 quando Paolo Fresu mi invitò al suo festival Time in Jazz a Berchida. In quel periodo lui dedicava ogni anno il festival ad un elemento, quell'anno era l'anno dell'aria, e chiedeva ad un artista, in questo caso lo chiese a me, di realizzare una colonna sonora che diventasse la colonna sonora del festival, cioè sostanzialmente all'inizio di ogni concerto, dei concerti serali, veniva mandata questa sigla. Quell'anno ebbi la fortuna di essere incaricato di questo impegno, creai questo brano, Aria, e devo dire che ne sono molto orgoglioso, e do anche questa piccola notizia che mi inorgogli molto: la sera che suonò il compianto Ornette Coleman nel backstage, questo me lo disse Paolo dopo il concerto, io ne fui felicissimo, Ornette Coleman chiese a Paolo che avesse scritto questa sigla introduttiva che, dice lui, gli piacque molto, e quindi vorrei farvela sentire. Aria.

0: la voce orchestra di Boris Savoldelli in questo caso, no?
1: Sì, questa registrazione, come buona parte dei due lavori solisti che ho fatto, è fatta interamente con la voce, quindi non esistono strumenti, non esistono synth, tutto è fatto rigorosamente con la voce, le armonizzazioni le ho scritte io, gli arrangiamenti e quant'altro.
0: Con la loop station, evidentemente.
1: Con la loop station, esattamente sì, perché non posso riprodurre più voci. Con la loop station, cose che riporto anche dal vivo, di cui sono molto contento, questo stile insomma che mi sono un po' costruito e creato e che ci consente anche di introdurre l'altro frammento, che invece è anche questo in forma canzone, anche questo con l'idea di poter utilizzare la sperimentazione per la realizzazione di prodotti melodici. Nasce da un brano che scrissi di un progetto nato molti anni fa dedicato a uno dei miei eroi letterali, cioè Jack Kerouac. Mi sono immaginato Jack Kerouac che per ragioni strane ritornava in vita in pieni anni 2000 al centro di New York City, e ho realizzato questo brano che ha anche il contributo splendido di Paolo Fresu alla tromba. Il titolo del brano è Kerouac in New York City.

0: flow.
1: Altro esempio dell'arte di Boris Savoldelli, che poi potete andare naturalmente ad approfondire, non è difficile trovare la sua discografia anche in rete, oggi così la stiamo assaggiando un po'.
2: Stiamo facendo dei piccoli assaggi e vorrei chiudere questi assaggi, e con questo chiudiamo anche questo ciclo di puntate dedicate alle voci marziane, riportando un mio grandissimo eroe, che non era un cantante, anche se secondo me cantava molto meglio di quanto lui stesso pensasse, ma era un genio assoluto della chitarra. Lui si chiamava Jimi Hendrix. Io sono cresciuto con la passione per Jimi Hendrix e nel prossimo brano che vi faccio ascoltare ho reinterpretato a modo mio un brano storico di Jimi Hendrix, ma soprattutto ho deciso di mettere questo frammento finale di questo ciclo perché ho fatto un grosso lavoro in studio che mi piace condividere e far conoscere ai nostri ascoltatori. Quello che ascoltate è la mia versione di Crosstown Traffic di Jimi Hendrix, dove sentirete dei suoni veramente estremi, profondamente distorti, un arrangiamento veramente duro. Vi assicuro, perché spesso la gente non ci crede, che tutto quello che ascoltate sono voci, rimaneggiamenti di voci in maniera rigorosamente analogica, cioè con il fonico di studio, mio amico Piero Villa, ci siamo divertiti a lavorare sulla voce, abbiamo perso ore, ore, ore, non ve lo potete immaginare, utilizzando la strumentazione modello Jimi Hendrix, quindi preamplificatori valvolari, distorsori, wah, cioè tutto quello che Jimi usava sulla sua chitarra, ma utilizzati sulla voce. Spero che il risultato almeno un po' vi possa stupire. La canzone è Crosstown Traffic.
1: Io ringrazio Boris Savoldelli anche a nome del nostro pubblico.
2: Grazie a voi.

0: Le 8 e 19, tra pochissimi secondi, siamo già arrivati a venerdì, siamo già arrivati al quinto incontro con Andrea Vitali, lo scrittore, romanziere di successo legato al Lago di Como, legato a Bellano. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, grazie altrettanto.
0: Allora Andrea, per il commento di oggi da dove partiamo?
1: Ma io partirei da un abbraccio che è uno dei gesti, secondo me, più belli dal punto di vista affettivo, un gesto, come dire, che comunica affetto, amore, amicizia, ed è un abbraccio però abbastanza particolare, perché è l'abbraccio che questo giovane, si chiama Davide Simone Cavallo, 22enne, dà alla fine del processo ai suoi aggressori. Forse vale la pena di recuperare velocemente il fatto. Davide Cavallo viene aggredito, accoltellato e messo in una condizione di fin di vita nell'autunno dell'anno passato, durante una festa in Corso Como a Milano. Viene aggredito allo scopo di rubargli 50 euro. Non solo, i suoi aggressori, questo grazie a delle intercettazioni, si augurano anche che muoia al fine di non essere riconosciuti, quindi direi che ce n'è d'avanzo per poterli odiare per tutta la vita. Invece no, alla fine del processo, che si è celebrato pochi giorni fa a Milano, questo giovane chiede al giudice di poter avvicinare i suoi aggressori e li abbraccia in un gesto di perdono che però, secondo me, e secondo ciò che lui dichiara poi alla fine del processo, va oltre il perdono pure semplice, che è già una cosa piuttosto importante.
0: Sì, anche a me ha molto colpito, ho letto l'intervista di questo ragazzo, questo 22enne, che colpisce per lucidità, per serenità, direi, no? Lui dice: per una vittima non c'è nulla di meglio che il reale pentimento dei suoi aggressori. Quando quei due ragazzi mi hanno chiesto scusa, ho sentito che in me qualcosa si è ricucito.
1: Sì, è fondamentale questo passaggio dell'intervista, perché cioè, a mio giudizio proprio indica un profondo senso di compassione, diciamo, classicamente intesa da parte di questo giovanotto nei confronti soprattutto dell'aggressore, che è stato condannato a 20 anni di galera, quindi una condanna particolarmente pesante, tenendo conto che costui ha compiuto 19 anni pochi giorni fa, e quindi cioè, passerà gran parte della sua vita dietro le sbarre. E il gesto di Davide dà proprio la percezione di una sua proiezione all'interno dell'animo, diciamo, di questo ragazzo, come se si immedesimasse in lui e avesse di fronte, diciamo, questi 20 anni costretti in una galera, in una prigione. Quindi una vita assolutamente rovinata, lui lo dichiara. Questo ragazzo entra giovane, entra ragazzo e uscirà dalla galera ormai uomo fatto. Quindi è singolare ed è estremamente umana la posizione del ferito, insomma, che tra l'altro, non va dimenticato, avrà lesioni permanenti, quindi anche lui nel corso della vita avrà sempre presente, diciamo, questo episodio che l'ha particolarmente segnato.
0: Sì, si sono rovinate due o tre vite, diciamo, c'è anche un imputato minore per omissione di soccorso, sono state rovinate tre vite con questo fatto, un fatto particolarmente grave, Andrea Vitali, perché ci sono di mezzo dei coltelli.
1: Sì, è legato ai coltelli, che è un'arma, diciamo, di cui quotidianamente si sente parlare, non tanto per affettare patate o zucchine, ma per ferire o peggio esseri umani. E dell'altro giorno ancora il caso di questa biologa che nel Lodigiano si chiama Giovanna Maria Oggioni, di 54 anni, che si ferma per strada per aiutare un cane che pare in difficoltà, mentre, diciamo, il cane è una sorta di esca per il suo proprietario, che esce da un cespuglio, la aggredisce, si fa dare dei soldi e poi, non contento, la ferisce gravemente, sempre, diciamo, con un coltello. E insomma, questi coltelli sono diventati un po' un tormentone della cronaca praticamente quotidiana, perché un giorno sì, un giorno no si hanno notizie utilizzo, diciamo, di quest'arma banale, estremamente comune, a scopo appunto criminale.
0: Sì, parliamo di ragazzi sempre più giovani poi coinvolti in questi fatti. Io leggevo ieri di un articolo su DoppioZero sempre su questo tema dei coltelli. C'è un sempre maggior presenza dei coltelli nei fatti di cronaca, articolo di Alfio Maggiolini che è andato a spulciare un po' tra le sentenze, tra le procedure penali in questo senso e dice se si interroga un ragazzo che entra nel circuito penale sulle ragioni che lo hanno spinto a girare con un coltello in tasca, la tipica risposta è per difesa. Questa risposta può certamente essere una giustificazione opportunistica di fronte al procedimento penale, un modo per evitare di assumere la responsabilità del proprio comportamento, ma esprime anche una verità. In molti casi è la paura più della rabbia che porta ad armarsi.
1: Sì, non metto in dubbio la dichiarazione, diciamo, di questo giovane e di tanti altri che possono, come dire, nascondersi dietro questa giustificazione. Questo però implica una sensazione, diciamo, di pericolo costante, una sensazione, diciamo, per cui è necessario potersi difendere ricorrendo all'uso di armi, nella fattispecie all'uso, diciamo, del coltello, che è, come dire, uno strumento comunissimo. Ciascuna casa normale ne ha a disposizione. La cosa singolare, la cosa particolare è appunto questa percezione, diciamo, di pericolo che è veicolata, diciamo, nell'aria, che porta soprattutto i giovani a uscire di casa armati di un coltello. Ed è difficile da spiegare, è difficile spiegare da cosa derivi questa percezione di pericolo che induce quindi a comportamenti criminali e che, difendendo dai quali poi uno si rovina anche la vita. C'è questa, come dire, quest'aria che andrebbe spiegata, le spiegazioni sono estremamente, estremamente varie.
0: È anche una spirale negativa, no? Come si dice, un circolo vizioso che va ad autoalimentarsi, e in questo senso forse mi rendo conto che è un po' retorico, ma il gesto, la storia di Davide Cavallo che abbiamo raccontato all'inizio è un buon, potrebbe essere un buon modo per spezzare il circolo vizioso.
1: Beh, è un gesto che, come dire, fa capo a vorrei dire, a un criterio educativo piuttosto antico, piuttosto forse un po' passato di moda. Un criterio però educativo che parte dalla famiglia. Sicuramente all'interno, diciamo, di questi fenomeni ci sono forse delle famiglie disfunzionali che non hanno quel minimo di controllo sulle generazioni più giovani, un tipo di controllo che ad esempio era in auge in generazioni come quelle a cui io sono appartenuto, ed era come dire, si respirava, cioè un'aria che non permetteva assolutamente di intuire la possibilità di mettere in atto comportamenti di questo genere. Erano criteri educativi che non venivano nemmeno spiegati, perché mi piace pensare che fossero già insiti in un modo comportamentale comune. Ecco, questi criteri si sono un po' sfaldati forse negli anni successivi per arrivare a situazioni come quelle di cui stiamo chiacchierando.
0: Sì, un'educazione da ricostruire con più attori che devono entrare in gioco sicuramente. Andrea Vitali, siamo già in chiusura non solo della conversazione di oggi, ma di tutta la settimana, di tutti i commenti, d'autore che ci ha proposto in questi 5 giorni.
1: Peccato, peccato, mi dispiace,
0: Davvero.
1: perché è bello chiacchierare di queste cose, senza essere degli esperti poi,
0: No, certo,
1: per
0: però
1: quanto mi riguarda naturalmente.
0: ha portato il suo sguardo e poi di conoscitore della realtà umana che poi scrive e trasmette con i suoi libri.
1: Sì, ecco, in chiusura mi piaceva appunto citare l'Antigone di Sofocle, non tanto per fare il cattedratico o il professore, ma nell'intemerata che Antigone ha contro Creonte cita proprio queste leggi antiche, queste regole antiche non scritte, regole che sono presenti ancora prima dell'arrivo, diciamo, degli dei sull'Olimpo, che sono quelle regole insite nell'essere umano che lo portano, diciamo, a dei comportamenti rispettosi nei confronti di tutti, degli altri esseri umani, ma anche della natura, del mondo, quindi leggi volte al bene.
0: Grazie Andrea Vitale, abbiamo chiuso con un classico, grazie mille, è stato un piacere.
1: Prego, altrettanto, buona giornata e buon lavoro per il futuro.
0: A lei.

0: Ultimo appuntamento del dossier di Alphaville che questa settimana abbiamo dedicato al tema delle carceri, dal sovraffollamento ai problemi di recidiva, dalla lesione dei diritti alla precarietà esistenziale vissuta da detenuti e detenute. Una condizione che produce effetti negativi anche sul personale penitenziario e sugli assistenti sociali chiamati a operare in modo quotidiano, giornaliero, in un contesto sempre più difficile. Per la Svizzera si parla di un sovraccarico strutturale e permanente. Lo abbiamo raccontato in questi giorni. I dati dell'Ufficio federale di statistica mostrano, per quanto riguarda il Ticino, un tasso di occupazione medio del 107% per il penitenziario La Stampa e il 102% per la Farera, in linea agli altri dati svizzeri. Oggi cerchiamo di capire quali siano i modelli di giustizia vigenti, alternativi in campo, quali le pratiche di accompagnamento e percorsi di giustizia riparativa per detenuti e detenute. Con noi Luisella De Martini, benvenuta e grazie mille per averci raggiunto in studio, siamo molto contenti.
1: Grazie mille a voi e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Luisella De Martini è stata capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa ed è promotrice del progetto Obiettivo d'esistenza, di cui parleremo ampiamente in questa conversazione. Iniziamo subito dall'importanza di usare le parole giuste per descrivere i fenomeni. Non si tratta solo di dispute linguistiche, ovviamente. Sappiamo infatti che le parole veicolano valori e concezioni del mondo. Dicevamo che lei è stata a capo dell'ufficio cantonale di assistenza riabilitativa. Lei però preferisce parlare di probazione, non di assistenza riabilitativa, e perché?